E c'hai 20 anni, ti sto scrivendo adesso prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri. Ma c'hai solo 20 anni.

la responsabilità delle persone sole. Una vita di bellezza, una vita di paure. Una vita a scoprire come cambi prospettive. Appena sposti amore, odio e tutto quel dolore.

povero vecchio non aveva il coraggio di dire alla nuora che dovevano andarsene con le buone dalla casa del Nespolo dopo tanto tempo che c'erano stati, e pareva che fosse come andarsene dal paese e spatriare, o come quelli che erano partiti per ritornare e non erano tornati più, che ancora c'era lì il letto di Luca, il chiodo dove Bastianazzo appendeva il giubbone. Ma infine bisognava sgomberare con tutte quelle povere masserizie e levarle dal loro posto, che ognuna lasciava il segno dove era stata, e la casa senza di esse non sembrava più quella.

Monica, anima mia, sono felice e triste. Davanti alla scuola mi hai detto sì, ma ora sono lontano. Pensa, è a mezzanotte, fissa una stella.

cuffine perché non andavo tanto bene a scuola. Poi mi ha salvato un prete che mi ha messo in un seminario e lì ho potuto studiare senza grande successo. Arrivato in seconda liceo, non riuscivo a tollerare l'autorità sopra di me. Sono uscito da questo seminario, mi sono messo a portare da solo 5 anni di ginnasio più 3 di liceo. Mi sono fatto dare un po' di lezioni di trigonometria, perché non capivo bene come funzionava. E mi sono presentato da solo agli esami di maturità. E lì, cosa è successo? È successo che ho preso 10 in filosofia, 10 in storia. Cioè, un successo spaventoso. E allora ho iniziato a credere in me stesso. Però, attenzione, sempre a partire da uno stato di povertà.

sé. Perché si innamorano dei modelli che queste macchine che si chiamano televisori o che si chiamano internet fanno a loro vedere. E poi, nel sospetto di non realizzare quei modelli, incominciano quei fenomeni depressivi che loro stessi non ammettono. E allora, per non incontrare l'angoscia della depressione, giuroba, anche per il diritto di emozionarsi, visto che la nostra società non è che ne offra molte di possibilità di emozionarsi. Ciao!

che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo alla stazione di Bolo, una gallina dalle uova d'oro.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Il cuore si stanca anche lui, vedi? E se ne va pezzo a pezzo, come le robe vecchie si disfanno nel

0: povero vecchio non aveva il coraggio di dire alla nuora che dovevano andarsene con le buone dalla casa del Nespolo dopo tanto tempo che c'erano stati, e pareva che fosse come andarsene dal paese e spatriare, o come quelli che erano partiti per ritornare e non erano tornati più, che ancora c'era lì il letto di Luca e il chiodo dove Bastianazzo appendeva il giubbone. Ma infine bisognava sgomberare con tutte quelle povere masserizie e levarle dal loro posto, che ognuna lasciava il segno dove era stata, e la casa senza di esse non sembrava più quella.
1: E allora tutti abbiamo dovuto iniziare a lavorare fin da piccoli.

e ho destinato a fare il metalmeccanico fine, perché non andavo tanto bene a scuola. Poi mi ha salvato un prete che mi ha messo in un seminario e lì ho potuto studiare senza grande successo. Arrivato in seconda liceo, non riuscivo a tollerare l'autorità sopra di me. Sono uscito da questo seminario, mi sono messo a portare da solo 5 anni di ginnasio più 3 di liceo. Mi sono fatto dare un po' di lezioni di trigonometria, perché non capivo bene come funzionava. E mi sono presentato da solo agli esami di maturità. E lì, cosa è successo? È successo che ho preso 10 in filosofia, 10 in storia. Cioè, un successo spaventoso. E allora ho iniziato a credere in me stesso. Però, attenzione, sempre a

fanno di sé. Perché si innamorano dei modelli che queste macchine che si chiamano televisori o che si chiamano internet fanno a loro vedere. E poi, nel sospetto di non realizzare quei modelli, incominciano quei fenomeni depressivi che loro stessi non ammettono. E allora, per non incontrare l'angoscia della depressione, giuroba, anche per il diritto di emozionarsi, visto che la nostra società non è che ne offra molte di possibilità di emozionarsi. Ciao!

Ci vieni con me. Tu vieni avec moi. Ci vieni con me. Prendi un gelato, raffreddami il cuore tu. Portami al mare.

0: pubblicità su questa emittente, chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radiorizzonti.org.
1: Scarica il Tondo Rosa. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store.

0: Orizzonti News, notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, controlli sui monopattini, polizia locale tra centro e retrostazione, 25 mezzi controllati. Sempre Saronno, la giunta ha deciso gli appuntamenti estivi a Villa Gianetti. Gallarate, la scuola Cascinetta saluta con una serata tutta nostalgia. Saronno sorride, 1 milione per le sponde dell'Ura. Varese, botte e rapina ai giardini. Un saluto cordiale a tutti, benvenuti a Orizzonti News, le notizie da Saronno e dintorni. In studio Grazia Praturlon e Delia Duce, alla regia Matteo Serenelli, buon ascolto.
2: Primo weekend con il targhino obbligatorio per i monopattini elettrici e in città arrivano subito i controlli della polizia locale. Domenica 17 maggio gli agenti hanno organizzato un servizio straordinario dedicato alla microabilità elettrica, concentrando le verifiche soprattutto tra il centro storico e la zona della retrostrazione, area dove l'utilizzo dei monopattini è particolarmente frequente. L'attività rientra nel progetto sicurezza e nasce dalla necessità di verificare il rispetto delle nuove norme entrate in vigore proprio domenica, con l'obbligo del contrassegno identificativo per i monopattini elettrici. Un cambiamento che punta ad aumentare controlli e sicurezza su mezzi sempre più utilizzati per gli spostamenti quotidiani, ma spesso al centro di polemiche per comportamenti pericolosi o irregolari. Nel corso del pomeriggio la polizia locale ha controllato ben 25 veicoli. Al termine delle verifiche sono state contestate 6 violazioni del codice della strada. Tutte le persone fermate erano maggiorenni, tra giovani e adulti che utilizzano abitualmente il monopattino per muoversi in città.
1: È solo primavera, ma in comune a Saronno si pensa già all'estate, anzi alle prossime estati. Con una delibera di giunta è stato infatti appena approvato un progetto triennale per fare dei giardini della storica Villa Gianetti di Via Roma il baricentro degli eventi saronnesi nel centro cittadino durante la bella stagione. Per quanto concerne il 2026, il cartellone è ancora da definire con precisione, ma sicuramente sarà composto da almeno 10 date e da un programma variegato che andrà dalla musica dal vivo al teatro leggero, dal poetry slam ai giochi da tavolo, a serate universitarie, alle iniziative per le famiglie. La rassegna sarà accompagnata da proposte gastronomiche con cucina tradizionale, opzioni vegane e bevande. Gli eventi dovrebbero svolgersi soprattutto fra il mercoledì e il sabato. Gli eventi a Villa Gianetti saranno messi in programma tra giugno e agosto, confermando dunque questa location come quella principale dell'estate saronnese, come accaduto negli ultimi anni, sempre con buon successo e sempre senza particolari problemi sotto il profilo organizzativo e logistico. Ci si trova a pochi passi dalla zona pedonale, l'area recintata è dunque meglio controllabile e gestibile ed è uno spazio non enorme, ma sicuramente accogliente anche per appuntamenti enogastronomici. Da parte della municipalità è pronto un contributo annuale di 8.500 euro a sostegno della rassegna di eventi estivi e l'ente locale si occuperà anche di garantire vigilanza tramite la polizia locale.
2: A Gallarate la scuola di Cascinetta chiude le porte ma apre il grande album dei ricordi. C'è chi conserva ancora le foto della recita di Natale, chi ha ritrovato in soffitta un vecchio quaderno a righe e chi, entrando nel corridoio della scuola, riconosce ancora l'odore delle aule di quando era bambino. La primaria Mazzini di Cascinetta si prepara a chiudere il suo ultimo anno scolastico in via del lavoro 25, prima del trasferimento nel nuovo plesso di via Curtatone. Gli insegnanti e gli ex docenti hanno deciso di regalare al quartiere una serata speciale fatta di memoria, emozioni e storie condivise. La data da segnare sul calendario è quella di domani alle ore 20. fino alle 22 nel plesso di Cascina per l'appuntamento Porta con te i tuoi ricordi di scuola, li metteremo in mostra. Negli ultimi mesi sono rimersi pezzi di storia ormai dimenticati, vecchi telefoni utilizzati in segreteria, i primi computer arrivati alla fine degli anni 90, giradischi, macchine fotografiche analogiche, lavagne luminose e persino una storica Polaroid. Non manca la vecchia camera oscura del laboratorio di fotografia, uno dei simboli della scuola di Cascinetta insieme al laboratorio di cucina. Non una semplice esposizione nostalgica, ma un racconto collettivo di come è cambiata la scuola e con lei il quartiere. Il trasferimento nella nuova struttura di via Curtatone segnerà l'inevitabile inizio e la fine di un'epoca.
1: Regione Lombardia ha finanziato con circa 1 milione di euro gli interventi sul torrente Lura, nei vicini comuni di Lomazzo, Bregnano e Rovellasca. Il consorzio Parco dell'Lura ha inoltrato tramite il portale regionale alcune richieste di finanziamento, segnalando diverse criticità rilevate nell'attività di gestione delle aree di laminazione, nonché nel corso di monitoraggi del torrente Lura. Le opere previste riguardano il miglioramento della connessione per la trasmissione dei dati, l'aggiornamento del sistema del pozzo con dotazione della centrale di pompaggio, l'adeguamento dell'impianto elettrico e il ripristino dell'impermeabilizzazione del sistema. Per questi interventi, tra i comuni di Lomazzo e Bregnano, Regione Lombardia ha destinato un finanziamento pari a 280.000 euro. Il Parco dell'Ura ha evidenziato la necessità di realizzare interventi di difesa spontanea.

0: risultato di un lavoro condiviso tra l'area protetta, i comuni e gli uffici regionali. Adolescenti sono stati picchiati e rapinati mentre si trovavano ai giardini estensi. Così hanno raccontato agli agenti della Polizia di Stato della Questura, che ha avviato le indagini e ritrovato all'indomani i 3 telefonini gettati nella siepe di un giardino vicino al parco principale di Varese. L'aggressione è avvenuta sabato sera e i 3 minorenni sono stati trasportati al pronto soccorso pediatrico dell'ospedale del Ponte, dove sono stati trattenuti per diverse ore e sottoposti a una serie di accertamenti. Dimessi nella giornata di ieri, con pochi giorni di prognosi, solo uno dei 3 ha una situazione più delicata. I ragazzini sarebbero stati avvicinati da 3 sconosciuti nella zona dei campetti, sopra i giardini, e poi sono stati rapinati, anche se non è chiaro ancora in che punto. Solo a distanza di un paio d'ore si sono rivolti alla questura e da lì la chiamata del 118, il trasporto al pronto soccorso pediatrico e il contestuale avvio delle indagini. Queste le notizie di Orizzonti News che abbiamo oggi tratto dalla Prealpina e il Saronno. Grazie a Praturlone e degli Aduce, con Matteo Serenelli alla regia, vi auguro un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.
1: Avete ascoltato Orizzonti News, notizie da Saronno e dintorni.

0: miei ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Diamo ora uno sguardo ai programmi della nostra radio per la giornata martedì 19 maggio. Il martedì si apre alle ore 8:27 con Buona Giornata con Gigi Volpi. Alle ore 9:30 in replica alle 17:05 Orizzonti Magazine, ospite Mario Busnelli della Saronno Point. Alle 10:05 e alle 17:40 La Settimana in 3 minuti, aggiornamenti, notizie, e a seguire Dal Dire al Fare con le pedagogiste Sara Rossi e Daniela Ferrario. Per finire, Il Territorio Parla con Massimo Tallarini e Federica Margaritora ospitano Stefania Bianco, founder TEDx di Saronno. Alle ore 10:30 e replica alle 19:10 Storie di Cucina con Pinuccio e Sergio. Alle 11:05 e replica alle 19:40 Salotto Letterario col prof. Thomas Ganzer. Alle ore 11:30 Scuola, Società e Cultura con Antonella Colmeni e Gianni Branca, ospite dottor Giuseppe Di Lucca, direttore reparto oncologia dell'ospedale di Saronno. Alle ore 18:20 Civica Smart, pillole di educazione civica in italiano, francese e tedesco con gli alunni delle scuole Leonardo da Vinci, la scuola Bascapè e l'associazione Dandelion. Alle ore 20:20 Un libro alla radio letto da Federica Batignani. Alle ore 21 Perché no? Fatevene una ragione, a cura di Franco, Chiara, Lorenzo e Gigi.
2: Radio Orizzonti in Blu, la radio.
3: Di sera alle ore 22
4: una volta all'era in sci
3: con Guido, Gianfranco, Quanti Righe
4: e Gigi,
3: cabaret alla radio
4: su Radio Orizzonti in Blu, mi raccomando.
5: Ai gent di ieri, d'incue e de demain, ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9:25
6: e in replica alle 19:10

0: va in onda il Ciciaremu Cicinin con Anna e Anna.
1: Blue Night entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
2: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu.

0: Buongiorno a tutti e ben ritornati all'appuntamento del lunedì mattina con Radio Orizzonte in Blu. Fianco a me l'amico Paolo.
1: Buongiorno a tutti.
0: E oggi abbiamo un gradito ritorno nei nostri studi di Antonio Sala per fare un commento di questo campionato molto interessante, non tanto per il vertice che l'Inter ha vinto, ma per quanto riguarda la Champions e la retrocessione. Antonio, un campionato veramente molto interessante, manca una giornata, che panorama vedremo? Chi andrà a fare la Champions e chi retrocederà?
1: Ma già.
0: Parola a te e a Paolo.
2: Ma tanto buongiorno a tutti, ma secondo me la giornata di ieri è stata chiara,
1: ha già deciso
2: tutto, nel senso che con la sconfitta della Juve i quattro posti di Champions ci sono già, Inter, Roma, Milan e Napoli, secondo me sono...
0: Certo è il Napoli, hanno detto, no?
2: Certo è il Napoli, certo, però voglio dire, il Milan è padrone del suo destino perché gli basta vincere con il Cagliari e automaticamente in Champion, e la Roma se vince a Verona con una squadra già retrocessa è finito. Cioè la Juventus ha buttato via un'occasione incredibile perdendo in
1: però,
2: casa.
1: Però ti devo dire, non per il fatto che sia juventino, però gliel'hanno fatta sporca con la Roma, perché la Roma, se ti ricordi, domenica scorsa non doveva vincere,
2: sì,
1: con tanto. È una roba al centesimo.
2: Sì, un rigore abbastanza.
1: Ma quella è una partita veramente che non puoi dire l'hanno aiutata la Roma.
2: No, d'accordo, però ti dico, cioè tu non puoi buttar via occasioni come quella con Verona.
1: Ma per
2: cioè,
1: carità,
2: non devi guardare,
1: d'accordo con
2: cioè,
1: te.
2: Tu hai avuto delle occasioni incredibili, nel senso di chiudere il campionato. Se poi dopo ti succede un episodio come quello della Roma, che al centesimo è un calcio di rigore, sei qui che parli di quel calcio di rigore lì. Però dopo parliamo che la Juve non vince col Verona, non vince col Sassuolo.
1: Sono d'accordo. Però ci sono delle conseguenze, delle partite che dici, però questa qui l'hanno aiutato, o perlomeno ti poni dei dubbi.
2: Sì, magari i dubbi ti vengono, anche perché dopo col discorso arbitrale che è uscito, qualche dubbio ti viene.
0: Facciamo un po' un commento, al di là dell'Inter, che ormai non parliamo più che il campionato l'ha vinto 4 giorni prima della fine del campionato. Sì. Facciamo un'analisi, a tuo avviso e a vostro avviso, di questo giudizio sulle squadre, ma poi una finestra in modo particolare per quanto riguarda la retrocessione.
2: Allora, è
0: strano che si arriva all'ultima domenica per decidere chi scende, è l'ultima domenica.
2: Strano no, però vedi, per quanto concerne l'Inter è la squadra superiore secondo me.
1: Giustamente
2: meritata, un organico nettamente superiore.
1: Non ha trovato avversari.
2: Il Milan ha resistito fino a... Sul Milan possiamo parlarne, perché il Milan è entrato in Champions, però ha giocato un calcio che secondo me...
0: Come spiegate il Milan, che ha fatto una bella andata e poi ritorna nel
2: Reggio? Scusa, ha fatto la stessa cosa, è rimasto lì fino a un certo punto.
0: Non tanto bella, perché ha cacciato via il allenatore.
2: Parlo di Allegri, nella Juventus.
1: È rimasto lì
2: fino a un certo punto, ha contato con l'Inter, poi ha perso con l'Empoli e da quel momento lì è ritornato in picchio.
1: Per me...
2: Io ho visto lo stesso cammino che ha fatto la
1: Io ti dico.
2: Il Milan. Tieni presente che il Milan, a livello per come concepisco io il calcio, questo non è calcio.
1: Infatti,
2: in Europa,
1: bravo.
2: Giocando così, non ottieni.
1: Sono d'accordo.
2: In Europa prendiamo mazzate su mazzate da tutti. A me gli è stato chiesto di andare in Champions, se lui domenica entra in Champions il suo obiettivo l'ha raggiunto, non gli puoi dire niente perché ha raggiunto
0: il suo obiettivo. A vostro avviso nel Milan c'è una poca carezza dello di gerenziale?
2: Certo.
1: Ma c'è un caos.
2: C'è un caos che si permette di telefonare i giocatori, dai consigli sotto l'aspetto tecnico-tattico.
1: E quello che dicevamo prima.
2: Furlani non vuole andare. Innanzitutto finché non chiarisci i vertici, poi anche la base subisce. Difatti nell'Inter vedi che c'è una situazione chiara con Marotta, che la proprietà ha demandato a Marotta la parte sportiva e i risultati poi li vedi.
0: Perciò a vostro avviso sia Milan che Juventus sono da rifondare o da aggiustare?
2: Io dico che non è che ogni anno puoi rifondare, perché ad ogni anno riparti sempre da zero. Però i risultati sono questi qua, cioè Comolli ha fatto dei disastri.
0: Dove hanno sbagliato secondo il vostro avviso? Milan e Juventus.
2: Comolli ha sbagliato tanto nella conferma dell'allenatore Tudor, tanto che non era convinto di...
1: Certo.
2: Lui era già convinto, che non era convinto su Tudor, l'ha confermato, gli ha allungato il contratto e dopo sei partite l'ha mandato via. Per cui lì è già partito sapendo che non gli ha...
1: Poi la campagna acquisti è stata deleteria.
2: Hanno speso un sacco di soldi.
1: Guarda, davanti. La Roma è passata perché ha preso quel male lì, certo, ragazzi. Certo. La differenza l'ha fatta lui.
2: Allora, Juve e Milan non hanno una punta da 20 gol all'anno. Oggi le squadre di vertice hanno una punta.
0: Ma secondo voi un ritorno di figure carismatico come Del Piero potrebbero fare del bene alla Juventus?
1: Sulla competenza può darsi.
2: Perché un conto è giocare, un conto è passare dall'altra parte. C'è gente che sono stati dei grandi giocatori e poi quando hanno fatto i dirigenti.
0: Si parla bene di Chiellini alla Juventus, no?
2: Beh, Chiellini poi ha anche studiato, è anche andato in America, ha studiato.
1: È tutta un'altra cosa.
2: Anche Maldini, per dire, nel Milan ha fatto bene, poi è stato mandato via, e da quando è andato via Maldini sono andato in caduta libera. Su Del Piero è stato un gran giocatore, però dall'altra parte non lo puoi giudicare perché non ha fatto niente, perché non ti posso dire se è bravo o non è bravo, se è competente.
0: Però scusate, sulle scelte chiedo un vostro parere. Forse la squadra più seria è stata la Roma, che tra Ranieri e Gasperini ha detto: io scelgo l'allenatore, che l'anno scorso ha salvato la Roma.
1: Sono stati costretti perché erano arrivati in una posizione in cui la Roma sarebbe stata il caos.
0: Non dimentichiamo che l'anno scorso Ranieri ha fatto miracoli con la Roma.
2: Ranieri, il giorno di turno è stato il migliore. Sì, però c'erano due galli nel pollaio e non andavano bene.
0: Voi condividete la scelta che ha fatto il dirigente della Roma?
1: Certo.
2: Perché alla fine dovevi scegliere uno o l'altro, perché due non potevano starci, se no ha scelto Fetica e la proprietà ha scelto Gasperini. Secondo me ha fatto bene.
0: Ve l'aspettavate una Roma che arriva a fare la Champions?
1: No, perché ha trovato Malen.
2: No, ma Gasperini a parte che era tanto, ha fatto benissimo. Se non Gasperini vinceva con la Juventus 3-1.
0: Non è un uomo facile da gestire,
2: no,
0: Gasperini.
2: Difficilissimo. Vinceva 3-1 con la Juventus in casa. Se quella partita lì la Roma la porta a casa, era già finito il campo, perché andava a 7-8 falsi.
1: Che lì è stato lui a sbagliarla.
2: Sì. Dopo la Roma è tornata in gioco perché la Juventus è suicidata. La Juventus è suicidata.
1: Se vince quello Verona, è sulla Juve.
2: La Juventus non entra più nei 4 della Roma. Adesso la Roma, chi la butta fuori?
0: Voi avete fatto un giudizio negativo su Milan, Juventus e positivo sulla Roma. Ha trovato un termine giusto per giudicare il Como?
2: Come ha fatto benissimo, perché però sai, un conto è allenare il Como, mi riferisco a Fabregas, un conto è allenare,
0: guarda la classifica, Antonio, è lì nei primi 5,
2: sì,
0: ragazzi,
2: capito, però
0: Como,
2: sì, ho capito, a parte che il Como ha speso, però c'è da dire che ha speso bene, però ha speso, cioè il Como è una proprietà che è a livello di Manchester City, a quel livello lì è la proprietà del Como, ha speso.
0: Secondo voi è veramente un buon raggiunto l'allenatore del Como?
2: Sì, bravo. L'allenatore piace, però è un presuntuoso piace, però lo voglio vedere quando andrà a allenare una piazza come Inter, Milan, Juve o Manchester City, o dove devi vincere, perché Como adesso lui ha fatto un miracolo, ha portato il Como in Europa
0: in due anni.
2: Non è mai successo, voglio dire, se,
1: ma tu pensi,
2: è una società dove devi vincere e dove hai la...
0: Quattro anni fa era la Serie C, ragazzi.
2: Faccio questo esempio qua. Vai all'Inter e perdi due partite come ha perso Fabregas col Como, dove ha preso 4 gol.
0: E Chivio è partito male nell'Inter, l'hanno confermato. Però.
2: Fallo in una grande piazza.
1: L'Inter aveva dei giocatori che da soli arrivano.
0: La partenza è stata bruttissima.
2: L'Inter ha fatto la partenza perché ha dovuto fare un mondiale per club. Non ha fatto la preparazione. Appena si è messo a posto la squadra, l'Inter è come organico.
0: Ecco, ma a vostro avviso, il Como, davanti a questo campionato, il prossimo anno cambierà pagina o che cosa? Si chiederà di vendere o si potenzierà ancora la squadra?
2: Il Como si potenzia, il Como fa aumenta. L'anno prossimo fanno l'Europa League.
1: Fanno
2: l'Europa League a Reggio Emilia.
1: No, perché c'è anche il fatto che il Como è davanti come classifica Vulsa.
2: Il Como, sai che ipoteticamente potrebbe andare ancora in Champions.
1: Certo. Se il Milan sbaglia la partita,
0: dove vince la Cremona, però
1: scherzo.
2: Allora io ti dico questo,
0: la Cremona deve vincere,
2: ieri in televisione ho detto che secondo me sia Lecce che la Cremonese vincevano, e sono sicuro che domenica risultati, come sentono i risultati, sentono che magari il Milan sta vincendo col Cagliari e la Roma sta vincendo a Verona, il Como perde a Cremona.
1: Sì, la mola.
0: Sì, ma anche lei c'era, vale perché il stesso discorso col Genova.
2: Certo, ormai le cose sono chiare.
1: Sì, i giochi sono fatti.
2: I giochi sono fatti, eh. Secondo te il Lecce perde in casa col Genova domenica?
0: Prendiamo un po' delle deluse. Non ritenete che l'Atalanta è stata un po' una delusione?
2: Sì, l'Atalanta male, molto male, perché ha sbagliato la scelta all'inizio con Juric, hanno preso Juric, ha fatto dei disastri.
1: Come la Juve, no?
2: Ha cercato di rimediare un po'. Adesso meno male che hanno centrato, che vanno a fare la Conference, ma la Conference che cavolo di coppa è?
0: Si parla molto bene di Italiano che lascerà il Bologna per dare dove? A Napoli o qualche altro posto, a vostro avviso?
2: Ma secondo me rimane lì, perché a Napoli dovrebbe andarci Sarri, o Sarri dovrebbe andare o a Napoli o a Bergamo, perché anche Paladino non è tanto sicuro, esatto, di andare a Bergamo, perché se a Bergamo dovrebbe andare Giuntoli come direttore sportivo,
1: e allora va con Sarri,
2: porta Sarri molto probabilmente. Però Sarri, perché ieri le dichiarazioni di Conte a Napoli sono state dichiarazioni che molla,
0: sì, da quello che ha detto ieri. Ecco, questo campionato però è stato caratterizzato dal bubbone degli arbitri, un vostro giudizio, un vostro commento.
2: Ma non si può dire ancora niente,
1: un disastro.
0: E l'altro fatto della dimissione della federazione,
2: Lì normale, lì è giusto, cioè dopo 3 anni
0: parliamo di arbitri. Secondo voi il VAR è un valore aggiunto, sì o no?
1: No, è un disastro il VAR, è un disastro.
2: Cioè, va messo a posto, cioè, bisogna mettere a posto il protocollo, perché un protocollo così ha fatto.
0: Però serve il VAR, è uno strumento necessario, no?
1: Serve se la so per i beni.
2: Non si può tornare indietro, perché come nel tennis, che quando hanno messo, che quando la pallina è fuori. Cioè, il VAR, per esempio, sul fuorigioco è determinante, perché sul fuorigioco non sbagli un centimetro, 2 centimetri. Però sui falli di mano, lì è sopra il braccio, sotto il braccio, prendi qua. Cioè, c'è da mettere a posto il protocollo. Cioè, un po' da mettere. Però io dico che il VAR è io lo accetto sul fuorigioco, perché sul fuorigioco uno dice no, ci vuole la luce, no, fuorigioco è l'unica cosa.
0: A vostro avviso,
2: puoi,
0: il VAR
2: non puoi, perché un centimetro è fuorigioco, basta.
1: Per tutti. Antonio, però c'è il discorso, il frame prima, il frame dopo, questi non vanno bene.
0: Ecco, però non ha svuotato le competenze dell'arbitro questo strumento qua.
2: Certo.
0: È un valore aggiunto per aiutare, però l'ha anche svuotato, perché tante volte l'arbitro si deve rimangiare alcune decisioni che ha preso in campo.
2: Se sbaglia, scusa, non sul fuorigioco. Allora, ci sono state tante decisioni, c'è una statistica, no, che il VAR, per esempio, ha sanato di molto molto di più di quanto ha sbagliato, molto di più. Poi ha fatto degli errori anche clamorosi, perché certe volte, per esempio,
1: non interviene su certe situazioni.
2: Ma perché? Perché mettono, per esempio, se tu al VAR metti una figura importante e arbitra un giovane, basta quello, il varista comanda, perché il giovane non va poi contro
1: certo.
2: Cioè, capito, perché c'è uno scontro di personalità
1: ed è per questo che non va al VAR.
2: Allora, cosa secondo me cosa bisognerebbe fare? Bisogna fare come dire la separazione delle carriere. Tu fai questo e tu fai questo
1: e non puoi intervenire sulla carriera.
0: Voi sapete che l'AIA dipende dalla federazione del gioco calcio, deve fare autonomia.
1: E certo, però
2: ci vorrebbe
1: fare
2: la separazione delle carriere, cioè chi fa il varista e chi fa l'arbitro.
1: Non puoi fare il varista e poi andare a fare l'arbitro.
2: Non è che puoi fare che poi dopo vai a fare il VAR, cioè non va bene.
1: No.
0: Ecco, come se ne può uscire da questa situazione qua?
2: Tanto prima cosa non si
0: ma siamo a livello non nazionale, internazionale, queste regole qua devono valere, no?
2: Certo che devono valere, che devono valere a livello internazionale.
1: Sì, però quando se tu in Italia fai un certo regolamento in cui le carriere, cosa c'entra?
0: Vabbè, quando le carriere si...
2: Perché alla FIFA sai chi è responsabile degli arbitri, alla FIFA è Collina. All'UEFA sai chi è responsabile degli arbitri? Rosetti, sono due italiani. Rosetti è responsabile degli arbitri all'UEFA e Collina è responsabile degli arbitri alla FIFA. Cioè, voglio dire, c'è due italiani.
1: Ma al di là di quello, però puoi farlo.
2: Sì, però secondo me la cosa fondamentale è separazione delle carriere, cioè, certo. Uno non può arbitrare poi la domenica dopo andare a fare il VAR.
0: No. Ecco, finito il VAR parliamo della federazione, che è un organo importantissimo nel calcio. Se non c'è il cappello lì c'è, cosa vuol dire fare chiarezza lì? Ecco, cosa vuol dire fare chiarezza?
2: Faccio
0: presente che Cravina si vanta del dire: io ho fatto il mio programma approvato dal 98% del presidente Serie A.
2: No. Cioè, Gravina è stato eletto perché la Serie C, perché anche lì,
1: no, i dilettanti, anche
2: c'è un regolamento assurdo, perché i dilettanti hanno
1: più potere dei professionisti.
2: Tu per eleggere il presidente della FIGC hai il 34%. Gravina si è tirato, ha preso il 34% dei dilettanti,
0: hanno il numero di tesserati.
1: Ma io scusa, professionisti deve essere fatto dai professionisti, dilettanti. Non puoi far sì che i voti.
0: Ma la federazione è una sola.
2: Ti prendi gli arbitri e i giocatori, e già la maggioranza è già 50, è già finito.
0: Ma no, non ce la fai.
2: Cioè, non va bene, capito? Non va bene così. C'è anche lì.
0: Allora, il non va bene, mi sta anche bene, ma qual è la proposta? Non ho mai sentito proposta, sento.
2: La proposta c'era stata di
0: quale? Di chi?
2: Di modificare.
0: Anche io, tuttora sul tavolo c'è nessuna proposta.
1: Allora, io ti dico, tu dividi i professionisti, fanno i professionisti e dirigono i professionisti. I dilettanti sono diretti dai dilettanti.
2: I professionisti devono avere la quota
1: su. Non c'entrano i voti che vanno
2: insieme. Secondo me va bene anche i voti che vanno insieme, però la quota maggiore sono i professionisti, non deve essere.
1: Certo.
2: La quota di maggiorità, perché i professionisti mantengono i dilettanti i professionisti sai quanto passano i dilettanti?
0: Sì.
2: E poi loro hanno la quota superiore per eleggere il presidente federale. Cioè, ma non esiste. Cioè, non esiste.
1: No, poi sono cose diverse. Il professionismo e il dilettantismo
2: è diverso. Hai il 34%,
0: Allora, facciamoci una domanda: se è vero che dite voi che non esiste, ma perché questa regola
2: perché
0: è stata mantenuta in piedi?
2: Perché poi lì diventa una cosa politica.
1: Ma guarda che Gravina è 10 quanti anni è che lì, dai.
2: Diventa una cosa politica, cioè, voglio dire.
0: Qual è lo spiraglio adesso in questo marasma
2: adesso lo spiraglio è che praticamente il prossimo presidente federale dovrebbe essere Malagò, perché da quello che si è capito ha già
0: ma è uno che è maleggiato, questo qua è uno che ha molto intrallazzo nella politica.
2: Malagò, ma tu sai i risultati che ha fatto?
0: Certo, grandi risultati sportivi.
1: Dimmi uno che non è maleggiato dalla politica.
2: Ma poi Paolo, guarda che Malagò ha fatto dei risultati incredibili nel CONI, il medagliere con Malagò non c'è mai stato come
0: anche l'ultimo Olimpiade invernale.
1: Scusa, ti posso dire una cosa: Malagò era un mio collega Banca di Roma.
2: Sì.
1: Malagò guidava la pallacanestro Banca di Roma e il calcio Banca di Roma, che era arrivato in Serie C. Era lui il direttore.
2: È vero, me lo ricordo.
1: Ragazzi, da lì è partito.
2: No, ma poi
1: per forza che poi ci deve essere la politica che aiuta.
2: Paolo ha dimostrato.
1: Per capacità e incapacità c'è.
2: Comunque è stato lui a dimostrare.
1: Poi che diventa un politico è normale.
2: Lui, per esempio, è stato presidente del CONI e ha dovuto lasciare perché non poteva fare più il terzo mandato o cosa, sennò le leggevano ancora.
0: Ragazzi, mancano 10 minuti. Ritorniamo al commento del campionato. Secondo voi è stato un bel campionato, un brutto campionato o un mediocre campionato?
1: Mediocre.
2: A livello tecnico mediocre, tanto vero che in Europa non contiamo niente.
0: Ecco, se ci paragoniamo all'Europa, cosa siamo? Anche? Siamo in panale di cosa?
2: Allora, la Premier c'è superiore, la Liga c'è superiore, la Bundesliga c'è superiore, e adesso ci passa anche la Liga One, ci sta passando davanti anche la Francia.
1: Io penso
2: che
1: la novità sia stata solo il Como.
0: Allora, a vostro avviso, bisogna andare in farmacia o bisogna andare in chirurgia?
2: C'è da mettere a posto un sacco di. Tanto no, devono, secondo me, devono il nuovo presidente deve imporre che in ogni squadra di calcio di Serie A ci devono essere almeno 5 italiani, di cui 3 in campo e 5 in rosa. Perché sennò la nazionale. Cioè, non esiste che tu il
0: Beh, è compatibile
2: con tutto il rispetto.
1: Tutti stranieri.
2: Non ha un italiano. L'Udinese, con tutto il rispetto, d'accordo, non ha un italiano.
1: Verona è lo stesso.
2: Che c'è la normativa.
1: Cacchio, un italiano
0: sono liberi, eh?
2: Sono liberi, però tu se tu come regola metti che in ogni, d'accordo a tutte le squadre, che in ogni rosa di Serie A ci devono, e B ci devono essere 5 italiani, di cui 3 devono essere sempre in campo.
0: Ma già, voi stessi avete detto che i presidenti si preferiscono rivolgersi all'estero perché costa meno i giocatori.
1: Ma no,
0: e come l'ha preso con 120, con 120 milioni, ha preso, no, preso 15 giocatori.
1: No, sono i procuratori che una volta non c'erano i procuratori che comandavano.
2: L'anno scorso
1: adesso è tutto procuratore.
2: Il campionato primavera nazionale l'ha vinto Lecce con neanche un italiano. Il primavera ha vinto il campionato italiano, italiani in campo 0. Se tu hai il settore giovanile cominci a vedere che l'under 23 ha pochi italiani, la primavera ha pochissimi
0: Antonio
2: italiani.
0: Tu hai fatto un allenatore fino alle livelli alti, ma se un ragazzo italiano è bravo, gioca, se è bravo, non diamo la colpa agli stranieri,
2: no.
0: Siamo noi che siamo carenti.
1: No,
2: ci sono anche buoni giocatori. Allora, per esempio, ti dico per esempio Leoni, un buon giocatore, è andato a Liverpool. E l'altro, quello che c'è all'Arsenal, come si chiama? Gioca anche in nazionale, adesso mi sfugge, è un altro giocatore che in
0: Italia. Anche Mafioli, dimmi, si chiama.
2: Con la Fiori, voglio dire, ci sono i bravi, però come escono, vanno. Li portano via, perché arrivano qua le società, arrivano qua gli stranieri, mettono lì 40, 50, 60 milioni, e tu non c'è nessuna squadra italiana che può rifiutare 50, 60.
0: Altra domanda, quest'anno c'è stato un tourbillon di allenatori. Secondo voi i tourbillon negli allenatori servono alle squadre, sì o no?
2: Cioè il cambio?
0: Della vostra esperienza che avete visto quest'anno,
2: ci sono delle situazioni dove il cambio serve.
0: Diciamo la Juventus è servito, ad esempio.
1: Perché Spalletti non ha fatto male, perché ha fatto quello che poteva fare con quello che aveva a disposizione.
2: Non mi è piaciuta la dichiarazione che ha detto ieri, che è stato un campionato che secondo me è eccezionale. Se avesse,
1: vabbè, ognuno deve vendersi, dai, vabbè,
2: non
1: sai, ma
2: neanche in Champions, se la Juventus,
1: vabbè.
2: Però ti devo dire che da Tudor a Spalletti la differenza si è vista, perlomeno lui poi la squadra non l'ha fatta neanche lui,
1: appunto.
2: La squadra mica l'ha fatta lui ce l'ha
1: quello che aveva a disposizione,
2: secondo me, come gioco, come interpreta il calcio Spalletti, senz'altro meglio di
1: ma no certo.
0: Cioè, alla luce di quello che avete visto quest'anno, il prossimo anno le squadre grosse e le big faranno una mezza rivoluzione negli acquisti.
1: Devi vedere prima di tutto i soldi a disposizione, perché guarda che
2: allora,
1: qui cominciano.
2: La Juve non va in Champions.
0: Ad esempio, la Juventus chi ha bisogno? Il Milan chi ha bisogno, secondo voi?
1: La punta.
2: È un centrocampista, ma soprattutto.
0: Ecco, quando si dice la punta, ma fate anche i nomi, dite qualche nome che potrebbe andare bene alla Juventus.
2: La Juve l'anno scorso sul mercato ha speso 40 per Openda,
0: Non ditemi chi ha sbagliato, cosa proponete secondo voi? Alla Juventus chi ha bisogno?
1: Chi c'è a disposizione?
0: Voi lo sapete,
1: ma devi avere i soldi per farlo.
2: I club italiani non hanno la possibilità di andare a prendere andare a prendere quei giocatori.
0: Benissimo, cosa devono fare? Benissimo.
2: Devono puntare sui giocatori che tu.
1: Allora perché non va a prendere Mbappé? Che è in uscita, ma chi lo prende Mbappé?
0: Davanti a questa impossibilità economica. In Italia chi c'è alla vetrina che può essere comodo alla Juventus o al Milan?
2: In Italia non c'è nessuno.
1: Ma devi prendere
0: quello, non c'è nessuno.
2: Deve andare in Europa e prendere i giocatori di squadre, non di primo livello, di giocatori come ha fatto la Roma, che ha preso male, che è un giocatore, che è un giocatore che in pochi conoscevano,
1: è andata bene. Devi pescare,
2: perché sono tutti bravi ad andare a prendere un giocatore che fa 30-40 gol fuori. Tu devi prendere un giocatore che praticamente
0: Lewandowski, che c'ha 40 anni.
2: Che tu vedi.
1: Ma no.
2: Prendi Lewandowski, che c'ha 39 anni, cioè voglio dire.
1: Io vado a prendere Palestra primo.
2: A Palestra subito. Palestra del Cagliari.
1: Vado a prendere Palestra subito.
0: È più utile la Juventus o il Milan, quello lì.
2: Palestra è un esterno.
1: È dell'Atalanta, però.
2: Serve poco.
1: E non gioca nell'Atalanta.
2: Gioca nel Cagliari, sta giocando.
0: Adesso c'è uno nel Cagliari, lo sappiamo
1: bravo.
0: Tutto.
1: Adesso c'è un altro.
0: C'è anche l'Inter che lo corteggia, no?
2: Certo, che se vogliete un fresco che c'ha una clausola di 25 milioni, loro puntano detto su Palestra. È ovvio. Cioè, ma l'Inter è una, in questo momento l'Inter è la squadra che sta meglio di tutti, perché ha vinto, hanno preso i soldi.
1: Ma sì, ma
0: ditemi due parole sul Napoli, che ha avuto 30 infortuni durante, come mai secondo voi?
2: Come mai? Cioè lì il primo responsabile chi è? L'allenatore.
0: Eh certo,
2: perché il capo se la scossa, ci sono,
0: sono d'accordo con te,
2: è lui i carichi di lavoro che li determina l'allenatore, quel preparatore.
0: Ha fatto bene, ha fatto male Conte a Napoli?
2: Male.
1: E doveva far di più.
2: Ma allora in Champions è uscito.
0: È arrivato secondo.
2: Sì, ma è arrivato trentesimo in Champions.
1: Non è sufficiente.
2: Oh, in Champions è arrivato trentesimo. Non si è classificato, trentesimo è arrivato.
1: Doveva far di più.
2: Trentesimo, ha preso 6 gol dal PSV Eindhoven, poi è andato a giocare col Benfica, là ha perso. Non si è qualificato. De Laurentiis è furibondo.
0: Il vostro giudizio è negativo, no?
2: Sì. Molto negativo.
1: Non doveva uscire così presto dal campionato e dalla Coppa.
2: È uscito dalla Champions subito, dalla Coppa Italia subito, cioè, in campionato
1: arriva al secondo perché non ce ne sono gli altri,
2: ma dimmi da quanto tempo.
0: Allora è giusta questa riflessione che sta facendo, se rimanere o non rimanere,
2: chi, lui o il presidente?
0: O il presidente,
1: ma lui ha capito lui, che si aria pesante,
2: certo, però. lui sa che intanto lui c'è un altro anno di contatto, per cui non può.
0: Quali sono, a vostro avviso, le prospettive che può avere Conte nazionale?
1: Ma va, torna la Juve.
2: Lì ci potrebbe essere la Juve se Spalletti. Perché adesso Spalletti in settimana si troverà.
1: Esatto.
2: se gli hanno...
1: O gli comprano quello che vuole, o se no.
2: Perché Spalletti gli ha fatto un anno di contratto,
1: Sì.
0: Secondo voi Conte lascia Napoli?
2: Secondo me sì.
1: Ma per me Conte deve tornare ancora a fare.
2: Conte, ma guarda che prendere Conte è un problema mica da ridere, ti fa spendere,
0: è difficile da gestire,
2: ti fa spendere un sacco di soldi,
1: c'è un sacco di gente dietro al cuore, ma sei matto.
2: Conte è un
1: il suo organico è una roba
2: impossibile prendere Conte.
0: Ritorniamo, mancano 2 minuti, date un aggettivo sul campionato di quest'anno.
1: Mediocre,
2: è stato un campionato mediocre. Vabbè, cioè, lì,
1: a parte il discorso Inter,
2: ti dico dei numeri. Una squadra che vince il campionato e l'Inter ha perso 5-6 partite, non si è mai visto. Ha perso 2 derby e non si è mai visto. L'Inter ha perso 2 derby e non è mai successo che una squadra di Milano perdesse 2 derby e vince il campionato. Non è mai successo.
0: Con 4 giorni d'anticipo.
2: Non è mai questo ti dice la mediocrità, ti dice che dietro non c'è nessuno.
1: Sì, no, infatti gli avversari non ci sono stati avversari dell'Inter.
2: L'Inter è andata male, che era il momento, che era marzo, mi pare, marzo, aprile, che. Cioè, ha mantenuto la sua posizione.
1: Ma che se poi vai a vedere in partenza il Milan era partito
2: senza nulla
1: per
2: togliere, perché quando poi vinci tanto di cappello, però non vinci 2 derby persi, hai perso 5 partite, dimmi quando è mai successo che vinci quando hai perso 5 partite.
1: No, ma non c'è la
0: Antonio, andiamo nella categoria che tu conosci molto bene, manca un minuto. Dalla Serie B chi sale oltre al Venezia che già sale?
1: Palermo non va su.
2: Palermo ieri
0: ha preso 3-0 perso
2: Monza, perché il Monza gli basta il pari adesso contro la Juve Stadio in casa martedì, e poi si incontra il Catanzaro.
0: Catanzaro è stata un'ottima sorpresa di quest'anno.
2: Sì, Catanzaro sì.
0: Un'ottima sorpresa.
1: Catanzaro c'è chi la legna? Abate.
2: No, Abate allena la Juve Stabia.
1: La Juve Stabia. E ce n'è uno della Juve Stabia che è bravo.
2: Il Catanzaro, mi pare che lo allena quello che giocava nella Fiorentina.
1: Ah sì, hai ragione. Sì. La mezzala.
2: Sì, bravo, lui.
0: È un bel campionato anche lì, eh.
2: La B è il migliore e più bel campionato che c'è. La B puoi perdere con l'ultimo.
1: È che in Serie con quello che ti ha fatto spendere,
0: poi,
1: ragazzi.
0: Palermo quest'anno. Ecco,
1: pensa a te che non rimane lì quello del Venezia.
2: Stroppa
1: va via.
0: Ha detto che lui preferisce fare una scuola di Serie B.
2: Perché lui è un vincente in B, in Venezia in A è destinato a retrocedere, no? A parte che là c'è una nuova proprietà che vogliono fare bene.
0: Sono ambiziosi.
2: Vogliono fare bene. Però mi sembra strano che vada via.
1: Vuole andare via, non vuole andare via.
0: Manca 30 secondi. Allora, chi va su secondo voi? Il Monza?
2: Non è Monza.
0: Paolino Capetuccio è d'accordo.
1: Sì, Monza, dovrebbe buttare via.
2: Il calcio non può succedere così. Il Monza perdeva 2-0 a quello stadio.
0: Per 2-0.
2: Perdeva 2-0, eh. l'ho vista la partita.
1: E c'è stato quell'episodio che poi...
2: io l'ho vista la partita, perdevo 2-0, ha segnato su punizione...
0: Ma giusto, sì, pari, sì, pari,
1: alla
0: giusto.
1: Fine, alla fine.
2: Pari giusto, sì, ma un pari raccattato...
1: Buttato via.
2: Perde 2-0 è fuori, perché poi deve vincere 2-0 qua in casa.
0: Bene, siamo arrivati alla fine della nostra prima puntata. Antonio, ti aspettiamo per il dopo mondiale, facciamo un commento.
2: Certo che i mondiali senza l'Italia...
0: Però non possiamo non parlarne, non possiamo non parlarne.
2: Non ho potuto che commentarli.
0: È vero. Grazie Antonio, spazio alla pubblicità, ci sentiamo fra 5 minuti.
1: Okay. Sì.

0: Per la tua pubblicità su questa emittente, chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radiorizzonti.org.
1: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
2: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!

0: in Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Chiara Placenti, al microfono Davide Dede in regia. Trump annuncia di aver sospeso un attacco all'Iran che era programmato per oggi su richiesta degli alleati del Golfo perché sono in corso colloqui seri, ma avverte di essere pronto a sferrare in qualunque momento un assalto su vasta scala contro Teheran nel caso in cui non venga raggiunta un'intesa accettabile. Parole del presidente americano che arrivano dopo la bocciatura della nuova proposta in 14 punti presentata dal regime e ritenuta insufficiente dalla Casa Bianca sul capitolo nucleare. E mentre gli Stati Uniti concedono una nuova deroga di 30 giorni al petrolio russo, Putin oggi a Pechino, da Xi Jinping, l'alleanza Russia-Cina, ha detto il leader di Mosca, non è diretta contro nessuno, poiché i due paesi, spiega ancora, lavorano per la pace e la prosperità universale. Rientriamo in Italia, andiamo a Modena. Il Cudri, autore della strage di sabato scorso, parla dal carcere, un racconto annebbiato di quando con l'auto ha travolto cittadini inermi, ferendone 8, uno col coltello che poi lo ha bloccato. Frasi agghiaccianti, miste a richieste di aiuto. Tramite il suo avvocato ha chiesto anche un prete e una Bibbia. In ospedale restano ancora 4 feriti, migliora la donna di 69 anni con le gambe amputate, ora è cosciente. Assalto al centro islamico di San Diego in California, che comprende la moschea più grande della città e la scuola Rashid. 3 vittime, tra cui una guardia di sicurezza, morti per ferite autoinflitte anche 2 aggressori di 17 e 19 anni. Per l'imam, l'intolleranza religiosa e l'odio che purtroppo esistono nella nostra nazione sono senza precedenti. Nuovo blitz di Israele contro la flottiglia, imbarcazioni bloccate, abbordate al largo di Cipro, decine di attivisti fermati, tra i quali 12 dei 35 italiani che partecipano all'iniziativa per Gaza. I corpi dei 4 sub italiani morti durante l'immersione nella grotta di Alimatà alle Maldive saranno recuperati entro domani. Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal, Muriel Denino e Federico Gualdieri sono stati individuati dal team di esperti sommozzatori finlandesi nel terzo ambiente della grotta, il cui ingresso è a circa 60 metri di profondità. 2 saranno portati in superficie oggi, gli altri 2 domani, con un'operazione che si prospetta tecnicamente complessa. Sul nodo delle autorizzazioni, il governo di Malé dice che solo la docente e 2 ricercatori ne erano in possesso, versione però contraddetta dal tour operator della guida e dal marito di Montefalcone. Nella battaglia dei giganti della Silicon Valley, Elon Musk esce sconfitto contro Sam Altman. Per motivi procedurali, una giuria della California ha infatti respinto all'unanimità le accuse dell'uomo più ricco del mondo nei confronti del suo rivale, perché presentate dopo la scadenza dei termini. E questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E ancora ben trovati al nostro Buongiorno in Blu, tutti i giorni insieme, dalle 7 alle 10, dal lunedì al venerdì su In Blu 2000, ricordandovi che potete ascoltarci e riascoltarci con l'app Play 2000. E subito andiamo in lettura delle prime pagine dei quotidiani oggi in edicola, che riportano ancora, dando ampio spazio, dettagli, ricostruzioni, notizie aggiuntive rispetto alla strage a Modena di sabato scorso, ricordando che oggi è previsto l'avviso di garanzia di El Kudri, l'autore dell'attacco, della strage con la macchina, e anche ovviamente il resoconto delle condizioni dei 4 feriti gravi ospedalizzati rispetto agli 8. Soprattutto migliorano le condizioni della donna settantenne a cui sono state amputate le gambe. Le altre notizie guardano ancora allo scenario della guerra del Golfo, allo scenario medio orientale. Poi, a proposito di questioni internazionali, si segue, anche se i giornali sono ancora nel pre, ovviamente per una questione di chiusura dei quotidiani, l'incontro a Pechino tra Xi Jinping e Vladimir Putin, che arriva a pochissimi giorni dall'incontro Xi-Trump. E poi ancora si guarda con attenzione alle implicazioni della guerra nel Golfo, ovvero a tutto quello che attiene all'energia, all'economia, all'inflazione, cercando di capire come si sta muovendo l'Unione Europea e poi i singoli paesi per quanto ci riguarda l'interesse ovviamente rispetto al governo, ricordando che venerdì scadono i tagli delle accise per il carburante. Cominciamo la carrellata dei titoli dal quotidiano Avvenire, ma prima di arrivare alla notizia di apertura ci concentriamo sul taglio centrale. Magnifica Humanitas appronta l'enciclica sull'intelligenza artificiale, enciclica, prima enciclica di Papa Leone, che verrà presentata lunedì prossimo, dunque il 25 maggio. Il testo è dedicato alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Tutto ci racconta Cristiana Caricato.
3: Si intitolerà Magnifica Humanitas e sarà la prima enciclica di Leone XIV, un documento atteso sin dai primissimi giorni del pontificato, quando lo stesso pontefice aveva fatto riferimento alla scelta del nome, ispirato dall'estensore della Rerum Novarum, Papa Pecci. Il documento è stato firmato il 15 maggio, proprio nel 135esimo anniversario della promulgazione dell'enciclica che ha gettato le basi della moderna dottrina sociale della Chiesa, analizzando il rapporto tra Chiesa e rivoluzione industriale. Un ideale collegamento per quella che sembra dare seguito alla preoccupazione di Prevost, espressa nell'incontro con i cardinali il 10 maggio del 2025, per la nuova rivoluzione che investe la società, il mondo del lavoro, la difesa della dignità umana e la giustizia, innescata dagli sviluppi tecnologici e dall'irrompere dell'intelligenza artificiale. A presentare quello che ha tutte le carte per diventare un testo di riferimento per il pensiero sociale della Chiesa in un momento di grandi trasformazioni sarà lo stesso Pontefice, lunedì 25 maggio nell'aula del Sinodo, dopo alcuni qualificati interventi di ecclesiastici ed esperti. Una riflessione che si pone già come documento fondamentale per le implicazioni etiche e sociali nell'uso dell'intelligenza artificiale. Cristiana Caricato, linea allo studio.
2: Quindi questa notizia poi la ritrovate a firma di Matteo Liuta anche nel taglio centrale dell'Avvenire, che invece apre sui fatti di Modena. Fragilità senza rete, la tragedia di sabato accende un faro sulla cura della salute mentale, tra risorse scarse e progettualità da adeguare ai nuovi casi. Feriti stabili, El Kudri chiede una Bibbia, il vescovo di Modena Castellucci chiede di opporre al male relazioni sanificate. Poi la bellissima reazione della città, a cui l'Avvenire presta attenzione oggi con l'inviato a Modena Paolo Lambruschi, proprio perché il lunedì il quotidiano non esce, ma il riferimento è alle migliaia di persone scese in piazza a Modena proprio per dire no all'odio. Modena reagisce, no all'odio, fiori appoggiati alla vetrina rattoppata in corso Emilia a Modena, colpita sabato dall'auto lanciata a 100 all'ora in mezzo alla folla. Sono rimasti questi a ricordare la follia di un gesto compiuto da Salim El Kudri. La vita è tornata a scorrere quasi regolarmente nella città ancora sotto shock. La capitale italiana del volontariato 2026 sta reagendo. Siamo sul Corriere della Sera, anche qua la notizia notizia, ampio risalto. Salim il delirio nelle mail le inviò all'Università di Modena nel 2021 per chiedere lavoro, le frasi contro i cristiani, e quindi ieri sono state rese note queste mail, alcuni passaggi di queste mail molto violente nei confronti dei cristiani, in cui proprio in modo assolutamente inconsulto, esagitato, e quindi insomma lì si capisce che siamo di fronte a una persona mentalmente instabile, erano mail di sfogo dove pretendeva un lavoro anche per i suoi titoli di studio. Ricordiamo che è laureato in economia, ma subito dopo nelle stesse mail chiede scusa per la maleducazione. Quindi torna a dire, gli elementi che emergono sono veramente quelli di, come detto, piante dosi di una persona chiaramente con problemi psichiatrici, che era entrata ed era in cura presso il circuito di sostegno psichiatrico dell'ASL di Modena, però poi si era allontanato ed era uscito, come si dice, dai radar delle cure del sistema sanitario. Purtroppo apprendiamo questo dai quotidiani, da quello che viene riportato in questi giorni dai giornali, che succede spesso, cioè nel momento in cui tu ti allontani, visto che non c'è nessun obbligo di trattamento, non è un TSO, le persone poi non vengono ricontattate, non vengono, diciamo così, reinserite. Uno, perché serve appunto la loro volontà; due, perché quell'attività, come dire, di recupero, di convincimento non viene fatta solitamente perché manca personale. Quindi c'è un problema importante di una rete del sostegno psichiatrico e psicologico che purtroppo è molto allentata o dei veri e propri buchi, in un momento in cui invece sappiamo che le patologie, i disagi mentali stanno aumentando in modo impressionante. Restiamo ancora sul Corriere della Sera per il taglio centrale: giusti a posti, nemici amici, OpenAI vince Altman, respinta la causa di Musk, e le fotografie che vengono riproposte sono proprio quelle di Elon Musk in causa per 130 miliardi di dollari con Sam Altman. In realtà la giuria della California ha deciso non tanto nel merito quanto nel metodo, anzi in questo caso un metodo che attiene alla tempistica, perché l'azione legale sarebbe arrivata a scadenza dei termini, no? Perché tu non è che puoi fare una causa negli anni per un torto che credi di aver subito oggi, fare una causa dopo 20 anni, per esempio. Soltanto l'omicidio, no? Non cade in prescrizione, quindi gli atti di terrorismo, tutto il resto poi, soprattutto quando si ragiona di giustizia civile, ha delle scadenze. Quindi secondo la giuria californiana, Musk si è mosso troppo tardi. La questione era quella relativa, probabilmente più attenti di voi l'hanno seguita, Musk ha sempre sostenuto negli ultimi tempi di essere stato manipolato da Altman e indotto a contribuire a somme di milioni, anzi di miliardi, perché si parla di un centinaio di miliardi, di averlo costretto, ingannato e quindi di averlo indotto in malafede a contribuire al lancio di OpenAI, promettendo che OpenAI sarebbe diventata un'intelligenza, sarebbe stata un'intelligenza artificiale a beneficio dell'umanità. Invece dice no, è assolutamente dannosa, c'è solo del lucro dietro. Quindi insomma c'è questo Musk che si sarebbe mosso per il bene dell'umanità e per motivazioni di principio. Questo è quello che sostiene nelle carte, però al momento, l'abbiamo detto, fuori tempo, quindi tutto fermo. Restiamo ancora sul Corriere della Sera. Iran a Trump: ho deciso l'attacco ma l'ho sospeso. Intanto l'Unione Europea apre sull'energia, la flessibilità è possibile. Quindi veramente in due righe, in un titolo estremamente sintetico, il Corriere della Sera mette giù due temi molto molto corposi. Uno appunto è quello dell'attacco che Trump aveva nella giornata di ieri deciso e che sarebbe scattato oggi, ma Trump per sua stessa ammissione ha detto avevo deciso di attaccare, al momento però ho sospeso tutto, figurati se parla in modo collettivo, ho sospeso tutto perché i negoziati sono diventati seri. Quindi questo però a pochissime ore dal rifiuto, dalla bocciatura dell'ultima proposta iraniana, ancora una volta perché troppo troppo come dire troppo poco avanzata rispetto alla questione nucleare, cioè ancora sul capitolo nucleare non si arriva a dei parametri, a delle proposte che soddisfano la parte statunitense, e quindi ha detto siamo pronti ad attaccare da un momento all'altro, vedremo che cosa succederà nelle prossime ore. In realtà i giornali ci dicono che, e quindi questo lo riportano anche le pagine interne del Corriere della Sera, la decisione di sospendere l'attacco, quindi nessuno nega, non era una bufala, non era una fake il fatto che gli americani si stessero preparando ad attaccare, ma come scrive Viviana Mazza, corrispondente da New York per il Corriere della Sera nel suo retroscena questa mattina, in realtà a far desistere Trump dall'attacco sono state le pressioni arrivate dai paesi del Golfo. Perché? Perché all'attacco di Trump sarebbe sicuramente arrivata la risposta iraniana, che è stato fatto capire avrebbe avuto due obiettivi primariamente, non c'è ufficialità, però diciamo che l'Iran non ha smentito quanto è stato ricostruito da analisti o da rumors di stampa, ovvero avrebbero attaccato in modo ancora più massiccio le monarchie del Golfo, soprattutto gli impianti energetici, e ci sarebbe stata anche una rappresaglia su Bab el-Mandeb, ovvero lasciamo lo stretto di Hormuz, quindi il Golfo Persico, andiamo al Golfo di Aden, e Bab el-Mandeb è lo stretto sul Mar Rosso dove hanno una preminenza di controllo gli Houthi. Quindi già ce lo ricordiamo quello che è successo l'estate scorsa. Quindi questo avrebbe determinato da parte dei paesi del Golfo le pressioni nei confronti di Trump. Quindi questo è quanto sappiamo a livello di ricostruzione. Anche se questa mattina in realtà il New York Times qualcosa di più ci dice, perché si parla anche della possibilità che l'Iran attacchi non solo quello che c'è sopra lo stretto di Hormuz, e quindi le navi che tentano di attraversarlo e i giacimenti e le infrastrutture petrolifere, ma anche quello che c'è sotto, cioè i cavi dei dati, e da lì ci passa oltre il 60% dei cavi che connettono l'Europa all'Asia, ma ci passano anche cavi di dati statunitensi, quindi ci sarebbe un'escalation impressionante, e vuol dire anche creare dei blackout pazzeschi a livello commerciale, a livello sanitario, a livello ovviamente di comunicazione. Si viaggerebbe un po' al buio. Io non so se questo addirittura genererebbe più panico rispetto a vedere ulteriormente schizzare i prezzi del carburante alle pompe di benzina e di diesel. Comunque tutto questo avrebbe indotto Trump a sospendere le possibilità di attacco oggi. Vedremo quello che poi succederà nelle prossime ore. Siamo su Repubblica. Repubblica è esplicita su questo, diciamo non lascia spazio a interpretazioni. I paesi arabi fermano l'attacco americano. Trump sospende l'azione militare contro l'Iran per l'intervento dei leader del Golfo. Negoziati seri, dice il presidente. Energia, la richiesta di Meloni a Bruxelles, più flessibilità per una spesa di quasi 7 miliardi. E allora andiamo nelle pagine interne, dove su Trump e la strategia di Trump in questo momento troviamo l'intervista a Jason Greenblatt. Non è un nome molto noto, ma è stato prima amministrazione Trump inviato per il Medio Oriente ed è anche uno degli architetti degli accordi di Abramo, quindi accordi di Abramo che anche detrattori di Trump definiscono, leggono, accolgono come un obiettivo di geopolitica, quindi un risultato di geopolitica eccellente. Quindi questo viene riconosciuto a Trump primo mandato, e sicuramente Greenblatt è rimasto un sostenitore di Trump. Infatti dice di fronte alla domanda di Francesca Cafferri: i negoziati sembrano essere in una fase di stallo, a quanto pare il vertice in Cina non ha prodotto risultati sul fronte Iran. Se dovesse descrivere la situazione direbbe che siamo, risponde Greenblatt, non siamo a un punto morto, ma ad una prova per vedere se la leadership frammentata dell'Iran sia effettivamente in grado di mantenere e onorare gli accordi. Quindi Greenblatt sostiene la linea che la leadership iraniana sia frammentata ed è questo che sta ritardando la sottoscrizione, la proposta di un accordo che sia accettabile per gli Stati Uniti. Quindi troppo divisi per tutta responsabilità Iran. Trump, dice Greenblatt, ha costruito un vantaggio che nessun presidente americano ha mai avuto. La difesa aerea dell'Iran è andata, la sua rete di proxy è gravemente compromessa, la sua economia è in caduta libera. Il fatto che l'opzione militare rimanga sul tavolo non è una mossa di facciata, è l'unica cosa che mantiene la pressione sul regime che ha trascorso decenni a prendere tempo. Quindi, secondo Greenblatt, in questo momento il vantaggio è dalla parte statunitense, perché da un punto di vista militare, da un punto di vista di proxy, quindi Hezbollah e Houthi e i gruppi interetnici iracheni, e da un punto di vista economico l'Iran è abbattuto. Allora, sicuramente tutti questi tre elementi ci sono. Poi sapete che sono stessi analisti statunitensi, anche l'intelligence statunitense, a dire che l'economia iraniana è colpita ma non è messa così male, che i proxy sono colpiti ma non sono messi così male, basta vedere Hezbollah come sta resistendo e contrattaccando Israele, e soprattutto che da un punto di vista militare la difesa aerea non è stata annientata, anche se è stata colpita, e ancora l'Iran ha mezzi d'attacco, quindi missili e droni in abbondanza. Questo lo diciamo perché sono fonte dell'intelligence statunitense. Quale potrebbe essere il contributo cinese alla soluzione di questa crisi? La Cina ha un reale potere economico sull'Iran, il principale acquirente di petrolio di Teheran, vuole sicuramente che lo stretto di Hormuz rimanga aperto. Sarebbe utile che la Cina chiarisse a Teheran che continuare a sfidarla comporta conseguenze economiche cinesi, non solo militari americane. Questo. La maggior parte degli analisti con cui ho parlato, dice ancora la giornalista, ritiene che un ritorno al JCPOA, che sarebbe il vecchio accordo col nucleare, quello sottoscritto nel 2015 da Obama e poi cancellato, stracciato l'anno dopo da Trump, dice, secondo alcuni analisti, tornare all'accordo Obama sarebbe il massimo che gli Stati Uniti possono ottenere a questo punto. Risponde Greenblatt: con tutto il rispetto per questi analisti, penso che stiano confondendo ciò che l'Iran vuole con ciò che è effettivamente necessario per un vero accordo. Trump comprende il pericolo di un Iran nucleare, crede nella pace attraverso la forza e non asseconda gli avversari solo per ottenere un accordo debole. Quindi questo è interessante leggerlo, al di là che uno possa essere d'accordo o meno, perché fa capire chi ad oggi guarda ancora a Trump come colui che ha una strategia ben precisa in testa e la sta attuando in modo coerente, e soprattutto ci fa anche capire di chi Trump si contorna e chi continua a sostenerlo. È importante non tanto per dare spazio alle faziosità, quanto per capire che ci sono analisti, e sicuramente John Greenblatt è un analista importante, l'abbiamo detto, uno degli architetti degli accordi di Abramo, continua a dire no, Trump fa bene a fare quello che sta facendo nei confronti dell'Iran. La Stampa: Iran pronto alla tregua, Trump frena gli attacchi, tregua lunga e Hormuz aperto. Gli Stati Uniti dicono sul nucleare non basta. Tregua lunga e Hormuz aperto sono i punti più importanti dei 14 presentati nell'ultima proposta iraniana, però l'abbiamo detto, è stata respinta proprio per il nodo nucleare. Iran pronto alla tregua. Troviamo poi l'analisi della docente di politiche mediorientali Alessia Melkangi, perché Teheran non teme la guerra. L'Iran non è crollato. Dopo 80 giorni dall'inizio della guerra, e questo è il primo dato politico.

0: giorni, ma 2-3 volte a settimana, purtroppo siamo costretti a fare il bilancio plastico della repressione iraniana rispetto alla popolazione, perché l'abbiamo detto, continuano gli arresti e continuano le esecuzioni capitali. Quindi il malcontento, che sicuramente in un contesto democratico hanno un peso rispetto alla, a chi ha il potere, in un contesto di regime assoluto come quello iraniano, tutto ha una lettura, un taglio, una dimensione diversa, ancor più in un paese come l'Iran, dove sta andando avanti ormai da anni una repressione importante. Io resto però ancora sulla Stampa, perché con Ettore Sequi e Anna Zafesova seguiamo Putin a Pechino. Oggi l'incontro, a pochi giorni dall'incontro con Trump, cioè l'incontro Xi Trump. Putin, speranze cinesi, leader russo oggi da Xi punta a raddoppiare le vendite di gas, ma il PIL arranca, la guerra installo e Zelensky dice sia l'Unione Europea adesso a mediare. E troviamo anche l'intervista a Tatiana Stanovaia, fondatrice del centro di analisi Realpolitik. Secondo la criminologa russa, il sistema russo in questo momento è sotto forte pressione, ha perso il proprio equilibrio interno, non esistono più contrappesi all'influenza crescente dell'apparato di sicurezza, restrizioni senza limiti, elite confuse, il regime mostra le prime vere crepe. E poi l'analisi dell'ambasciatore Sequi rispetto all'incontro Putin-Xi, una sfilata di leader dall'imperatore, così Pechino torna al centro dei giochi. Siamo sul Messaggero, che torna sui fatti di Modena con alcune delle parole pronunciate ieri dal Cudri. Sapevo di dover morire, parla l'uomo che ha investito 8 persone, avevo un piano, ha chiesto una Bibbia, dice il suo avvocato, e spuntano le mail di 5 anni fa con insulti ai cristiani. Duello Lega Forza Italia sulla revoca della cittadinanza, ma anche Fratelli d'Italia frena. E poi ancora dal Taglio Centrale, per raggiungere le Maldive, persi nel cunicolo cieco, gli ultimi istanti di Sub, la ricostruzione della strage. Oggi verranno tirati fuori i primi 2 corpi dei 4 dei 5 italiani morti, un corpo è stato già ritrovato e oggi dovrebbe partire il feretro alla volta dell'Italia, e poi oggi appunto saranno recuperati 2 corpi e domani altri 2, in un'operazione che viene definita dagli stessi esperti molto complessa. Il Giornale, terrore a Modena, corsa a difendere l'attentatore che odia i cristiani, quindi un'apertura e una sottolineatura, un taglio della notizia che ricalca quello di Salvini. Il Foglio, per spiegare ai russi gli attacchi ucraini, Mosca accusa la NATO, il Cremlino non ammette che l'Ucraina è una potenza, ma non può più nascondere i danni dei droni, l'immagine di Putin in Cina. E poi Teheran chiama Xi, Galibaf ora negozia con Washington e con Pechino in cerca di una linea di salvezza, quindi il Foglio, diciamo così, è più ottimista rispetto all'andamento dei negoziati. Il Fatto Quotidiano sta sulla nuova questione flottiglia, il pirata attacca, il governo non condanna, Netanyahu intercetta decine di barche e attivisti. Sole 24 ore, eccole qua le interlocuzioni Italia-Bruxelles sui fondi per i provvedimenti caro energia, deroga al patto europeo, trattativa aperta. Giorgetti dice sarà un processo lungo, mentre l'urgenza richiede altri tempi. QN, La Nazione, Il Giorno, Il Resto del Carlino, Resto del Carlino che per competenza territoriale anche questa mattina dedica ampio spazio all'interno del quotidiano. Modena, deliri di El Cudri, sapevo che sarei morto. Chiudiamo con la Gazzetta dello Sport, Inter per sempre, Lautaro esclusivo, il doblete per mia nonna, non andrò mai via da qui, devono cacciarmi. Allora, questi sono i principali titoli che troviamo oggi in edicola, tra pochissimo, lo sapete, si aprono e si accendono i microfoni del Buongiorno in Blu.
1: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti. Disco in Blu 2000.
2: Proposta musicale della settimana è Home to Us di Paul McCartney e Ringo Starr.

0: il buongiorno in blu su Blu 2000 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 10 e in primissimo piano lo vediamo anche con i take d'agenzia, c'è il fronte iraniano nell'attesa di capire quello che potrebbe succedere nelle prossime ore dopo che Trump ha annunciato di aver sospeso un attacco che era già pronto ad essere sferrato nei confronti dell'Iran perché dice i negoziati sono diventati seri. E questa poche ore dalla bocciatura della nuova proposta di 14 punti dell'Iran nei confronti di Trump. In realtà quello che riportano un po' i rumors di stampa e retroscena che vengono disegnati anche dai quotidiani italiani, ancora di più dalla stampa statunitense, è che Trump sia stato convinto più che dalla dimensione di serietà che avrebbero assunto i negoziati dalle pressioni dei paesi del Golfo che temono reazioni in scala da parte di Teheran. Buongiorno e bentornato ad Ettore Greco, vicepresidente dell'Istituto Affari Internazionali e responsabile del programma di ricerca Multilateralismo e Governance Globale.
1: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori, grazie dell'invito.
0: Grazie a lei per essere con noi. Greco, siamo secondo lei a una possibile svolta, cioè in questo momento quanto le parti vogliono veramente trovare un punto d'incontro, no? Per se non una pace, quantomeno una tregua più strutturata che poi possa avviare una roadmap.
1: Dunque, noi dobbiamo stare un po' a quello che abbiamo sentito, certo, visto ieri. Secondo indiscrezioni, che però sono indiscrezioni giornalistiche, in particolare di Arabia, gli iraniani avrebbero fatto delle concessioni limitate, per esempio messo nero su bianco con più chiarezza l'impegno a non costruire un arsenale nucleare, ma questo ovviamente è un impegno che Teheran ha ribadito ripetutamente. Infatti, quindi più interessante, certo, quello a sospendere l'arricchimento dell'uranio, ma non è una novità neanche questa in senso assoluto. Soprattutto ci sarebbe questa apertura alla consegna e al trasferimento, sto sempre a quello che ha sì, preannunciato l'Arabia, dei 500 kg di uranio arricchito al 60% a paesi stranieri, quindi alla Russia, ma questo non è stato affatto confermato. Sarebbe naturalmente un passo molto diverso dalle posizioni che ha preso finora Teheran. E l'altro, in realtà si sono verificati alcuni sviluppi non ieri ma nell'ultima settimana, ma molti relativi e limitati, perché le due parti hanno rinunciato a richieste in realtà che erano irrealizzabili, di fatto propagandistiche. Per esempio l'Iran non ha chiesto più di riparazioni di guerra, questa sì, passa chiaramente, che le basi americane nell'area siano chiuse, e gli americani, questo è più significativo, hanno accantonato per esempio la richiesta che Teheran cessi di sostenere gli alleati come Hezbollah e gli Houthi, e anche in parte questa cessazione completa del programma nucleare. Sembrava che volessero anche la cessazione della parte civile del programma.
0: Sì, era assolutamente massimalista dall'una e dall'altra, esatto, parte. No?
1: Quindi questo è la cosa che ci è sgombrato il campo da queste richieste, però non è questo il succo del problema, perché di fatto l'Iran sembrerebbe sulla carta disposta a trattare sul blocco di Hormuz, ma chiede in cambio, stando naturalmente le posizioni, che questo venga solo dopo, che solo dopo si negozi sul nucleare, e di fatto in modo serio. E Trump certamente si trova in difficoltà, non può accettare questa possibilità, perché naturalmente sarebbe vitalmente interessato a uno sblocco di Hormuz, ma non può accettare che la questione nucleare venga trattata in un secondo momento, sarebbe la dichiarazione di una totale sconfitta. Ma oltre a questo c'è il fatto, l'abbiamo visto anche ieri, che gli iraniani non sembrano in realtà voler interrompere la loro presa su Hormuz. Ieri appunto hanno annunciato la creazione di questa agenzia per imporre i dazi sulle navi commerciali, quindi non sono chiaramente così disposti, anzi per niente, a rinunciare a questa arma di ricatto che ha funzionato così bene.
0: Sì, beh, forse l'arma di ricatto di per sé resterebbe, probabilmente vogliono anche mettere a profitto Hormuz, perché comunque c'è un dato vero e reale, no? Cioè l'Iran è stato pesantemente attaccato e c'è una distruzione interna notevole, quindi sicuramente le entrate di Hormuz servirebbero anche in questo senso a ristorarli, perlomeno dal loro punto di vista, a ristorarli delle perdite infrastrutturali, logistiche del paese, quindi dal loro punto di vista casomai qualche ragione ce l'hanno della serie. Noi non chiediamo agli Stati Uniti che ci non chiediamo più il ristoro di guerra, però ce lo facciamo noi col pedaggio di Hormuz. È ovvio che questo sarebbe inaccettabile, tra l'altro insomma sarebbe proprio contrario anche, cioè ci vuole una deroga rispetto al diritto internazionale commerciale, no? Anche quindi
1: sarebbe la distruzione dei principi fondamentali del diritto internazionale. Allora naturalmente le ragioni economiche possono adesso essere diciamo proclamate, ma il punto fondamentale è il blocco di Hormuz come arma strategica.
0: Certo.
1: Questo è il punto, al di là di quello che possono ricavarne, perché nel frattempo naturalmente questo blocco gli sta producendo delle conseguenze negative, quindi dal punto di vista economico pesantissime naturalmente, e rischiano di portare al collasso l'economia e la società iraniana. Quindi al di là delle ragioni economiche, molto di più è il ricatto strategico, l'arma proprio di deterrenza in senso proprio, di dissuasione contro gli attacchi americani. Quindi questo sicuramente, però c'è quest'altro aspetto di cui non sembra che siano, non è che non lo tengono in considerazione, ma lo mettono in secondo piano, che c'è il rischio di una reazione internazionale a questo, perché non è accettabile una violazione di un principio così fondamentale che poi potrebbe riverberarsi anche in altre aree. Sono preoccupati, diciamo, anche altre grandi potenze, a partire naturalmente dalla Cina, gli europei, eccetera. Quindi tirando in lungo questa situazione, l'Iran c'ha doppio rischio di un collasso della propria economia, nonostante gli aiuti che sta ricevendo, ma non sono certo sufficienti, e dall'altro progressivamente che si crei un fronte unito per diciamo evitare che si prolunghi questa situazione. Questo, diciamo, potrebbe andare avanti ancora un po', ma naturalmente Trump si trova in una situazione, in un pass grave, certamente, perché da un lato io non penso che sia in grado di raggiungere un negoziato, dico franco, un accordo negoziale, perché non si vuole rassegnare all'idea che sul nucleare si deve arrivare ad un accordo, diciamo, che comunque lascerà delle ambiguità. Questo non lo vuole fare e teme che naturalmente questo tipo di accordo poi abbia delle ripercussioni negative in America, sul congresso, nei repubblicani. Non vuole, vorrebbe fare meglio di Obama, come ripetuto varie volte, sì. Mentre invece può fare solo peggio. No. Ricordiamo che Obama aveva raggiunto un accordo che aveva un suo senso e che poi è stato proprio Trump a stracciarlo,
0: sì,
1: con gli iraniani sul programma nucleare.
0: Perché è giudicato un accordo al ribasso, no? Troppo favorevole a Teheran, questa è la motivazione di Trump.
1: Sì.
0: Però quell'accordo che Trump giudica troppo al ribasso è stato raggiunto dopo mesi e mesi di trattative estenuanti. Quindi come può pensare di raggiungere un accordo che addirittura sia, come dire, qualitativamente dal punto di vista di Washington migliore di quello raggiunto da Obama in poche settimane, quando, se proprio dobbiamo dirlo, è vero che anche l'Iran è messo molto male, lei ce lo ha sintetizzato benissimo il quadro iraniano, però è vero che il tempo forse gioca comunque più a favore dell'Iran rispetto agli Stati Uniti. È stato calcolato che l'Iran, per le risorse ancora interne che ha e per quegli aiutini che comunque continuano ad arrivare dalla Cina, non solo, può resistere 3-4 mesi. E per la verità anche la Cina ha bisogno della riapertura di Hormuz, ma per il momento riesce a tamponare bene, può resistere 4-6 mesi. Sicuramente Trump ha una deadline molto più prossima, 3-4 mesi non li ha a disposizione Trump.
1: Sicuramente questo è l'orizzonte temporale di cui si discute, cioè 3-4 mesi non sono neanche tanti, no?
0: No, in certo infatti, senso. Assolutamente.
1: Quindi potrebbero esistere. Allora, la Cina naturalmente è preoccupata non solo e non tanto per la sua economia, ma per i riflessi sull'economia mondiale. Quindi
0: certo,
1: una depressione, una crisi economica avrebbe dei riflessi pesanti sulla sua economia, perché si fonda per lo più sulle esportazioni massicciamente, sempre di più. Quindi c'è un problema di destabilizzazione generale. Per quanto riguarda Trump, io personalmente sono molto scettico sulla sua posizione, vista anche in altri contesti, di raggiungere un accordo negoziale. A meno che naturalmente non faccia come faccio altre volte, di lasciare le cose andare per conto loro.
0: Secondo me la soluzione alla Trump è la miglior soluzione, quello che dicevamo un po' prima, no? Un accordo che sia ambiguo, ma Trump ci sguazza nell'ambiguità, perché così lo può rivendere come vuole, no?
1: Sì, però no, nel caso dell'Iran non è la stessa, non è la stessa cosa,
0: perché?
1: Cioè l'Iran è un punto, l'Iran, la questione nucleare iraniana è stata al centro della politica estera americana per negli ultimi decenni, oltre a un'ostilità che si è creata per due paesi, per le vicende del 79 eccetera, e quindi non, ha difficoltà a vendersi un accordo parziale, ambiguo, ha grandissima difficoltà anche per la sua retorica e per gli umori del congresso repubblicani ma anche democratici, quindi gli rinfaccerebbero di aver avviato una guerra senza ottenere nulla, quindi da punto di vista, diciamo, è un po' combattuto fra questi due elementi. Da un lato stabilizzare la situazione a Hormuz, è già questo, come ho detto, è difficilissimo, perché non sembra che gli iraniani siano disposti realmente a cedere a questa loro presa sullo stretto, e quindi sarebbe interessato. Dall'altro però andare negli Stati Uniti al congresso e presentare un accordo che non è risolutivo e anzi contiene ambiguità e sarebbe molto negativo, e quindi si trova effettivamente in un impasse, ed ecco perché il rischio di una nuova azione militare rimane, perché in effetti l'altro sbocco a cui infatti premuto anche da Netanyahu risulta che abbia pensato realmente, naturalmente c'è tutti i piani preparati da tempo che sono stati rivisti negli ultimi giorni, perché questo nell'idea naturalmente che potrebbe portare a ulteriori danni pesanti all'economia, alle strutture, alle infrastrutture iraniane, e quindi indurli a cedere. Questo naturalmente nel calcolo se si vogliono evitare le altre due ipotesi che in realtà al momento non sembrano prefigurarsi. Quindi io temo effettivamente che si possano essere degli altri interventi. Naturalmente Trump ha fatto riferimento ieri a interventi su larga scala,
0: sì,
1: quindi pesanti, e che potrebbero anche essere di nuovo, cioè molto di più sulle infrastrutture energetiche eccetera. È la ragione per cui, una delle ragioni, non li fa è ovviamente perché l'Iran sta di nuovo minacciando ed è in grado di colpire le infrastrutture energetiche e altre nel Golfo, e perciò ha fatto appunto riferimento a questa sembra richiesta pressante dei paesi del Golfo che non si passasse ad una azione militare, e poi dice che ha ricevuto rassicurazione dagli alleati del Golfo che si potrà trattare seriamente, ma non sono loro certo protagonisti di questa trattativa.
0: Assolutamente, sicuramente i paesi del Golfo sanno di essere in prima linea, quindi temono, perché di fronte a nuovi attacchi pesanti a tappeto vi annienteremo, no? Con la sua retorica roboante Trump ha ripreso ieri anche con i meme queste, insomma, le immagini di intelligenza artificiale dove sta lì per premere il famoso pulsante rosso, quindi l'annientamento della civiltà che aveva già sventolato. Ma è ovvio che i paesi del Golfo temono che questo possa generare da parte dell'Iran, che ancora è ben armato, attacchi ancora più pesanti nei confronti dei loro paesi, delle loro infrastrutture. Non solo, si parla, il New York Times oggi esce con questo pezzo esclusivo, dei piani iraniani che prevederebbero anche il blocco di Bab el-Mandeb, che già è condizionato aiuti, e poi della possibilità anche di attaccare quello che c'è sotto Hormuz, ovvero i cavi, sì, i famosi cavi, sì, dei dati.
1: Sì, le hanno accennato, entrambe le cose le hanno accennato nei giorni precedenti, nei giorni scorsi. Certo. Ovviamente Hormuz è più facile, diciamo, per loro, però i paesi del Golfo anche loro si trovano un po' in un dilemma, perché da un lato vorrebbero che la situazione in qualche modo si stabilizzasse almeno parzialmente, certo, se vogliono evitare naturalmente gli attacchi, dall'altro non vogliono che si arrivi a una situazione nella quale sono perennemente sotto ricatto da parte iraniana, e quindi vorrebbero che comunque sia una soluzione che nel più lungo termine, almeno medio termine, stabilizzi effettivamente la situazione, perché temono molto che poi l'Iran esca vittorioso comunque dalla posizione di forza, perché essendo in grado adesso di usare l'arma di Hormuz, e questo naturalmente li danneggerebbe pesantemente, darebbe all'Iran un'arma con cui poi lui potrebbe fare ulteriore pressione su di loro. C'è tutta una problematica ovviamente anche delle minoranze sciite in questi paesi,
0: esatto,
1: quindi,
0: certo,
1: quindi questo insomma è una, anche per loro li abbiamo visti oscillare. Adesso dobbiamo stare neanche a quello che proprio strettamente ci dice Trump, che ha tirato fuori questa cosa dei paesi del Golfo, ma fatte altre volte, che sarebbe stato consigliato da loro, no? Questa tipica, diciamo, modo di fare di Trump, dice mi hanno detto questo e quindi ho fatto, che potrebbe anche essere un dato reale, perché sembrerebbe che prendere certe decisioni sulla base di quello che l'ultimo interlocutore gli ha detto. Adesso non esagererei, però certamente è influenzato, diciamo, da, però chiaramente si è fatto schermo da questo, ma i paesi del Golfo per certi versi sarebbero anche interessati a che si sia neutralizzata questa capacità iraniana, però si trovano anche loro a far fronte a questa capacità che l'Iran ha dimostrato di resistere, anzi contrattaccare.
0: Ma in realtà ci sono, come dire, delle analisi, se vogliamo, che non sfigurano rispetto al cinismo, però che dicono, se Trump questa volta dovesse veramente tornare ad attaccare l'Iran, lo dovrebbe fare in forma ultimativa e anzi in velocità, per impedire anche la risposta e il contrattacco iraniano su questi, su più fronti. E qualcuno dice che Trump l'idea di poter utilizzare una nucleare tattica, oppure di permettere a Israele di utilizzarla, non l'ha accantonata, anzi pare sia tornato più volte ad accarezzarla. Cosa ne pensa? È fantasia sfrenata perché Trump permette tutto questo a livello di gangli mentali, oppure no, c'è del reale?
1: Allora, naturalmente Trump ha escluso esplicitamente l'uso dell'arma atomica, però, ricordiamocelo, perché in qualche modo in secondo luogo il problema è a che scopo? Cioè, diciamo, non stiamo parlando qui di Hiroshima e di una situazione nella quale gli americani stavano invadendo il Giappone, il Giappone era alla resa, no? Uh-huh. Quindi stiamo parlando, lei appunto accennava a nucleari tattiche, ma ci sono armi convenzionali che possono fare, diciamo, tra virgolette, il lavoro altrettanto bene, se questo si tratta di colpire delle infrastrutture, dei centri di comando, eccetera. No? Perché questo serve, il nucleare tattiche servono a queste, oltre contro gli eserciti che avanzano, ma
0: non è questo lo scenario. Certo.
1: Quindi diciamo non disinnescherebbe, certamente può fare particolarmente danni appunto alle infrastrutture eccetera, ma ripeto, lo si può fare tranquillamente con le armi convenzionali, non vedo perché Trump debba
0: come prova di forza, anche se poi avrebbe veramente delle ripercussioni, delle implicazioni, si aprono scenari
1: enormi sul piano internazionale, diventerebbe un paria naturalmente durante però è importante questo, senza ottenere nessun risultato probabilmente, perché tanto più se si tratta di non c'è un esercito che avanza, non c'è un'invasione, a che serve questa cosa? Soltanto a colpire più pesantemente, sì, e dovrebbe farla contro la popolazione, a parte che la nucleare tattica non è, diciamo, fatta per questo.
0: Infatti.
1: Ma per quindi questa cosa è irrealistica, diciamo, non ha nessun fondamento, me lo faccia dire proprio chiaramente.
0: No, io la lascio
1: anche
0: proprio...
1: anche meno che l'uso russo, dove invece lì c'è più
0: sì, perché lì c'è una questione territoriale, no?
1: C'è
0: l'avanzata
1: territoriale,
0: una
1: minaccia, c'è la Russia che si sente, dice di minacciato, quindi c'è anche una dottrina militare che lo prevede, quindi questo, ma soprattutto ripeto, l'uso tattico dell'arma nucleare in
0: non
1: questo
0: ha
1: caso
0: senso,
1: non avrebbe finalità
0: in questo contesto. Esatto, questo lo vogliamo ribadire, perché sta tornando sempre più, sicuramente sì, anche perché Trump con questi meme, con queste immagini di intelligenza artificiale che costruisce ad arte, ovviamente, no, qualche inquietudine, qualche suggestione, poi
1: queste cose sono agghiaccianti, tutta questa retorica bellicista
0: abbastanza,
1: che veramente sono veramente inaccettabili, però naturalmente non è che si prendono delle decisioni di questo genere così alla leggera.
0: Ma poi fortunatamente non è l'unico Trump a decidere, no? Dovesse anche svegliarsi male quella mattina, ringraziando il cielo c'è una catena di passaggio di comando, di autorizzazioni rispetto al famoso bottone rosso e valigetta.
1: Sì, ma io mi affiderei soprattutto a questa insensatezza di un'azione di questo genere a fronte di danni pesanti da tutti i punti di vista, insomma, interni anche, non solo esterni.
0: Ma certo, speriamo, insomma, che siano ben presenti a tutti. Grazie professore, a presto. Ettore Greco, vicepresidente vicario dell'IAI, responsabile del programma di ricerca multilateralismo e governanza globale. E adesso torniamo in Terra Santa, perché nel contesto dei fronti di guerra aperti da Israele c'è una situazione sempre più pesante proprio in Terra Santa, anche a danno dei cristiani. Nuove offese, nuove minacce, tra l'altro è virale sui social il video in cui un cittadino, un ebreo nazionalista, addirittura sputa contro la statua della Vergine. Buongiorno Andrea Veduto, giornalista di Pro Terra Santa Gerusalemme, bentornato Andrea.
2: Buongiorno Chiara, grazie a te per l'invito.
0: Allora, ci aiuti a capire quale clima si sta respirando in Terra Santa. È vero che i cristiani si sentono sempre più sotto attacco?
2: Sì, è vero, i cristiani si sentono sotto attacco, però diciamo è una situazione che non è nuova, non è inedita quello che stiamo accadendo. Gli attacchi verso i cristiani, verso i luoghi di culto cristiani sono, come dire, non la norma, ma si sono sempre verificati. Mm. Gli attacchi verso i monasteri, la profanazione di croci, lo sputare addosso anche verso i frati francescani, ma spesso anche per ignoranza, non solo per dolo, è un fenomeno che si è sempre verificato. Certo è che oggi qualunque cosa accada in Terra Santa ha un eco diverso, per cui c'è una situazione più pesante, c'è una polarizzazione delle società, c'è una radicalizzazione all'interno di certi gruppi ortodossi, questo è un fatto, il messianismo, certe posizioni radicali che sono state anche strumentalizzate negli anni dei media hanno portato naturalmente in acuirsi delle tensioni, e questo è qualcosa che vediamo. Certamente l'aggressione alla suora, la distruzione della la profanazione della statua, non solo quella del Libano, ma anche quella, il fatto che un altro soldato abbia messo una sigaretta in bocca alla casa della Madonna, sono dei sintomi, sono dei segnali, come dire, immagino una situazione che non è inedita. Non ci siamo svegliati da un giorno all'altro con gli attacchi ai cristiani. La profanazione dei luoghi di culto, dei monasteri, penso all'incendio di Latruna, anche negli anni scorsi, è qualcosa che si è sempre verificato e che certamente dice di una situazione grave.
0: Tra l'altro tu al Salone del Libro di Torino l'altro giorno hai moderato l'incontro con Nello Scavo, giornalista d'Avvenire, il custode di Terra Santa, Fra Francesco Ielpo, no? Che avete posto l'attenzione proprio su un'area ormai spaccata dalla violenza, dall'estrema polarizzazione. Cosa gli ha detto Ielpo? Come si vive oggi in Terra Santa?
2: Dai, diciamo, in Terra Santa si vive con quella che è la tensione che una guerra, un conflitto di questo tipo generano, con fasi più o meno acute. Il tema del rapporto, diciamo, con il sacro, quindi il rapporto con la religione, però sta diventando realmente un tema di molto delicato in Israele, che può essere un fenomeno di implosione. I partiti ultraortodossi hanno ritirato la fiducia a Benjamin Netanyahu. Questo significa che dovremmo andare alle elezioni entro il 21 ottobre 2026, probabilmente a settembre, ma questo perché dice di due stati diversi, cioè di due stati all'interno dello Stato di Israele. Da una parte lo Stato che evita la leva, cioè lo Stato ortodosso, religioso, quella minoranza voluta da Ben Gurion nel 48, dall'altra parte invece uno Stato che è dentro di fatto la guerra di Netanyahu, che sta portando avanti la guerra di Netanyahu a ogni costo. Ecco, queste due fazioni sono sempre di più in lotta e si scontrano sempre di più, e questo naturalmente porta una tensione che mette al centro l'aspetto religioso spesso come una strumentalizzazione piuttosto che come un fattore di servizio. Ecco, questo per me è una cosa su cui dobbiamo fare attenzione, perché altrimenti rischiamo davvero un'implosione che può degenerare anche in una guerra civile.
0: Quindi c'è proprio una situazione, come dire, febbricitante, dove può arrivare anche improvvisamente quell'elemento in più che poi destabilizza totalmente il quadro?
2: Beh, assolutamente sì, questa è una cosa che si dice da anni, in realtà è qualcosa di cui si parlava anche prima del 7 ottobre 2023. Tanti dicono che se non ci fosse stato il 7 ottobre 2023 probabilmente saremmo arrivati a una situazione particolarmente preoccupante all'interno dello Stato di Israele. Oggi vediamo una guerra, diciamo, su sfondo regionale che complica ulteriormente, cioè le tensioni con l'Iran, la guerra in Libano, le tensioni anche con Gaza, cioè sono ripresi gli attacchi a Gaza, dicono certo. Che si stia organizzando, ma nel frattempo sottolineo però questa cosa qua: in settimana è iniziato il congresso di Al-Fatah, dove si sono collegati da Gaza 400 deputati del congresso, votando per Abu Mazen. Ovviamente Abu Mazen non potrà essere la continuazione, non potrà essere il futuro dell'autorità palestinese,
0: che
2: è un altro operatore anagrafico, esatto. Infatti dovrebbe passare, diciamo, i poteri in mano al suo vice, diciamo, Hussein al-Sheikh, e non invece a suo figlio, che è entrato diciamo, nel consiglio dirigenziale di Al-Fatah proprio quest'anno. Però ecco, ci sono tutta una serie di elementi non necessariamente positivi, ma comunque di novità, per cui dobbiamo assolutamente tenere alta l'attenzione su quello che sta accadendo. Il tema della libertà religiosa è uno degli aspetti importanti che dobbiamo assolutamente tenere monitorato, anche per capire che cosa accadrà, ecco, qual è la situazione che in qualche modo si respira e si vive lì.
0: E ti porto anche su un altro fronte, Israele e Siria, veramente ho un minuto, poco più, lo faccio perché ricordo il tuo libro, Un maestro per Savir, storia di rinascita della Siria devastata. Ecco, sappiamo che c'è anche un rapporto stridente tra Siria e Israele, anche qua si sta cercando in qualche modo una mediazione. Le mire di Israele nei confronti della Siria possono essere contenute?
2: Beh, allora, c'è sicuramente una zona che è stata già, come dire, quasi interamente occupata, che è la zona del Golan. Israele è vicino a Damasco, e su questo, diciamo, non c'è dubbio, cioè la strategia di Netanyahu è di avere tante zone cuscinetto appena fuori lo Stato ebraico, e questo è un dato. Nel frattempo continuano però rapporti diplomatici, cioè Al-Jolani, cioè Ahmed Al-Shara, potrebbe sacrificare la sua sopravvivenza politica a un accordo con Israele. Di fatto Israele ha interesse naturalmente avere le zone cuscinetto, ma anche, come dire, a indebolire, ad avere degli accordi con i paesi vicini. La Siria fa parte di questa strategia. Le delegazioni israeliane comunque continuano a frequentare i salotti di Damasco, continuano a frequentare le istituzioni siriane, per cui vediamo, e sicuramente è importante, e ovviamente secondo me fa parte di un disegno più ampio, che è la normalizzazione dei rapporti tra diciamo il fronte sunnita, saudita, e appunto lo stato ebraico, certo. Questo è il sogno, come dire, di Trump, certo. Però certamente non dobbiamo dimenticare, dobbiamo assolutamente sì. Tenere alta l'attenzione su quelle che sono invece le minoranze in Siria, cioè quando è caduto il regime di Bashar al-Assad il tappo è saltato,
0: 10 secondi
2: le minoranze hanno dimostrato, come dire, la difficoltà appunto sì. Di una convivenza, per cui che deve nascere da altro e non da un disegno politico.
0: E questo è una grande verità. Grazie Andrea Veduto, a presto,
2: grazie,
0: buona giornata. Arrivano
2: buona giornata,
0: le news.
3: Buongiorno in Blu 2000.
4: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
3: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
4: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
5: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
6: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
7: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Vuoi avere un medico sempre a disposizione? Lo trovi ogni giorno alle 10 su TV 2000. Il mio medico ti spiega come curare e prevenire le malattie. Parole semplici e chiare per parlare di salute e benessere. Un appuntamento da non perdere.
9: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
10: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan, mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
11: Sono due dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie, la tua firma fa miracoli.
3: In Blu 2000, news.
0: Trump annuncia di aver sospeso l'attacco contro l'Iran, attacco che era programmato per oggi, su richiesta degli alleati del Golfo, perché sarebbero in corso colloqui seri, ma avverte di essere pronta a sferrare in qualsiasi momento un assalto definito su vasta scala. E mentre gli Stati Uniti concedono una nuova deroga di 30 giorni al petrolio russo, Putin oggi è a Pechino dal presidente cinese Xi, a pochi giorni da distanza dall'incontro tra Xi e Trump. L'alleanza russa a Cina, ha detto il leader di Mosca, non è diretta contro nessuno, poiché i due paesi lavorano per la pace e la prosperità universale. E rientriamo in Italia, andiamo a Modena. Il Cudri, autore della strage di sabato scorso, parla dal carcere, un racconto annebbiato di quando con l'auto ha travolto 8 persone, finendone poi un'altra col coltello. Frasi agghiaccianti, le sue, miste a richieste di aiuto. Tramite il suo avvocato ha chiesto di incontrare un prete e di poter ricevere una Bibbia. In ospedale restano ancora 4 feriti, migliora la donna di 69 anni con le gambe amputate, ora è cosciente. Questa mattina l'interrogatorio di garanzia di Al-Qudri per la conferma del fermo. Assalto al centro islamico di San Diego in California, 3 vittime, tra i quali una guardia di sicurezza, morti anche i due attentatori di 17 e 19 anni per ferite autoinflitte. Per l'imam della struttura, l'intolleranza religiosa e l'odio nel paese hanno raggiunto livelli senza precedenti. Nuovo blitz di Israele contro la flottiglia, imbarcazioni bloccate e abbordate al largo di Cipro, decine di attivisti fermati, tra cui 12 dei 35 italiani che partecipano all'iniziativa per Gaza. Si muove il governo, Tajani chiede il rilascio immediato dei connazionali. I corpi dei 4 subitaliani morti durante un'immersione nella grotta di Alimatà alle Maldive saranno recuperati entro domani. Il primo corpo recuperato della spedizione dei 5 invece raggiungerà oggi l'Italia. Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sammarical, Mureo Denino e Federico Gualtieri sono stati individuati dal team di esperti sommozzatori finlandesi nel terzo ambiente della grotta, il cui ingresso a circa 60 metri di profondità. 2 corpi saranno recuperati oggi, 2 domani. Nella battaglia dei giganti della Silicon Valley, Elon Musk esce sconfitto contro Sam Altman per motivi procedurali. Una giuria della California ha infatti respinto all'unanimità le accuse dell'uomo più ricco del mondo nei confronti del suo rivale perché presentate dopo la scadenza dei termini. Questa era l'ultima notizia.
3: Buongiorno in Blu 2000.

Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

0: Prima dei fatti.
1: Prima dei fatti.
0: Tante rubriche, un solo programma.
2: Pillole di finanza a cura di Francesco Ceriani.
3: Bentornati al nostro appuntamento settimanale di educazione finanziaria. Nelle ultime puntate abbiamo iniziato a parlare di multipli e di come valutare un'azienda, ma prima di continuare con nuovi indicatori è importante fare un passo indietro e capire una cosa fondamentale. Quali sono gli elementi davvero importanti da analizzare in un'azienda? Possiamo riassumerli in tre grandi aree: redditività, solidità e indebitamento. Partiamo dalla redditività. Una buona azienda è un'azienda che genera utili in modo costante nel tempo. Non basta avere fatturato, bisogna capire quanto resta dopo i costi. Ed è qui che entrano in gioco indicatori come l'EBITDA, che misura la capacità di generare cassa operativa, l'EBIT, cioè l'utile operativo, e infine l'utile netto. Ma non solo, è importante anche osservare se questi utili crescono nel tempo e se sono stabili, perché un'azienda molto volatile è anche più rischiosa. Poi c'è la solidità. La solidità riguarda la struttura dell'azienda, cioè quanto è equilibrata dal punto di vista finanziario. Un'azienda solida è un'azienda che ha un buon equilibrio tra ciò che possiede e ciò che deve. Ad esempio, avere molta liquidità o pochi debiti può essere un segnale positivo, soprattutto nei momenti di crisi. Infine, c'è l'indebitamento, che è uno degli aspetti più importanti ma anche più sottovalutati. Il debito può aiutare un'azienda a crescere, ma se diventa eccessivo può trasformarsi in un rischio, soprattutto quando i tassi di interesse aumentano, perché il costo del debito cresce e può ridurre gli utili. E qui arriviamo a un punto fondamentale. Due aziende con gli stessi utili possono essere molto diverse se una è poco indebitata e l'altra no. Ed è proprio per questo che molti indicatori semplici come il PE non sono sufficienti da soli. Per avere una visione più completa è necessario utilizzare strumenti che tengano conto anche del debito e della struttura finanziaria. Il messaggio è semplice, non basta guardare quanto un'azienda guadagna, bisogna capire come guadagna, quanto è solida e quanto rischio si sta assumendo. Nella prossima puntata inizieremo a vedere proprio quei multipli che ci aiutano a valutare anche l'indebitamento. Anche per oggi è tutto, buon investing a tutti e alla prossima settimana.

0: miei ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Diamo ora uno sguardo ai programmi della nostra radio per la giornata martedì 19 maggio. Il martedì si apre alle ore 8:27 con Buona Giornata con Gigi Volpi. Alle ore 9:30 in replica alle 17:05 Orizzonti Magazine, ospite Mario Busnelli della Saronno Point. Alle 10:05 e alle 17:40 La Settimana in 3 minuti, aggiornamenti, notizie, e a seguire Dal Dire al Fare con le pedagogiste Sara Rossi e Daniela Ferrario. Per finire, Il Territorio Parla con Massimo Tallarini e Federica Margaritora ospitano Stefania Bianco, founder TEDx di Saronno. Alle ore 10:30 e replica alle 19:10 Storie di Cucina con Pinuccio e Sergio. Alle 11:05 e replica alle 19:40 Salotto Letterario col prof. Thomas Ganzer. Alle ore 11:30 Scuola, Società e Cultura con Antonella Colmeni e Gianni Branca, ospite dottor Giuseppe Di Lucca, direttore del reparto oncologia dell'ospedale di Saronno. Alle ore 18:20 Civica Smart, pillole di educazione civica in italiano, francese e tedesco con gli alunni delle scuole Leonardo da Vinci, la scuola Bascapè e l'associazione Dandelion. Alle ore 20:20 Un libro alla radio letto da Federica Batignani. Alle ore 21 Perché no? Fatevene una ragione. A cura di Franco, Chiara, Lorenzo e Gigi.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno. Controlli sui monopattini. Polizia locale tra centro e retrostazione. 25 mezzi controllati. Sempre Saronno, la giunta ha deciso gli appuntamenti estivi a Villa Gianetti. Gallarate, la scuola Cascinetta saluta con una serata tutta nostalgia. Saronno sorride, 1 milione per le sponde dell'Ura. Varese, botte e rapina ai giardini. Un saluto cordiale a tutti, benvenuti a Orizzonti News, le notizie da Saronno e dintorni. In studio Grazia Praturlon e Delia Duce, alla regia Matteo Serenelli, buon ascolto.
2: Primo weekend con il targhino obbligatorio per i monopattini elettrici e in città arrivano subito i controlli della polizia locale. Domenica 17 maggio gli agenti hanno organizzato un servizio straordinario dedicato alla microabilità elettrica, concentrando le verifiche soprattutto tra il centro storico e la zona della retrostrazione, area dove l'utilizzo dei monopattini è particolarmente frequente. L'attività rientra nel progetto sicurezza e nasce dalla necessità di verificare il rispetto delle nuove norme entrate in vigore proprio domenica, con l'obbligo del contrassegno identificativo per i monopattini elettrici. Un cambiamento che punta ad aumentare controlli e sicurezza su mezzi sempre più utilizzati per gli spostamenti quotidiani, ma spesso al centro di polemiche per comportamenti pericolosi o irregolari. Nel corso del pomeriggio la polizia locale ha controllato ben 25 veicoli. Al termine delle verifiche sono state contestate 6 violazioni del codice della strada. Tutte le persone fermate erano maggiorenni, tra giovani e adulti che utilizzano abitualmente il monopattino per muoversi in città.
1: È solo primavera, ma in comune a Saronno si pensa già all'estate, anzi alle prossime estati. Con una delibera di giunta è stato infatti appena approvato un progetto triennale per fare dei giardini della storica Villa Gianetti di Via Roma il baricentro degli eventi saronnesi nel centro cittadino durante la bella stagione. Per quanto concerne il 2026, il cartellone è ancora da definire con precisione, ma sicuramente sarà composto da almeno 10 date e da un programma variegato che andrà dalla musica dal vivo al teatro leggero, dal poetry slam ai giochi da tavolo, a serate universitarie, alle iniziative per le famiglie. La rassegna sarà accompagnata da proposte gastronomiche con cucina tradizionale, opzioni vegane e bevande. Gli eventi dovrebbero svolgersi soprattutto fra il mercoledì e il sabato. Gli eventi a Villa Gianetti saranno messi in programma tra giugno e agosto, confermando dunque questa location come quella principale dell'estate saronnese, come accaduto negli ultimi anni, sempre con buon successo e sempre senza particolari problemi sotto il profilo organizzativo e logistico. Ci si trova a pochi passi dalla zona pedonale. L'area recintata è dunque meglio controllabile e gestibile ed è uno spazio non enorme, ma sicuramente accogliente anche per appuntamenti enogastronomici. Da parte della municipalità è pronto un contributo annuale di 8.500 euro a sostegno della rassegna di eventi estivi e l'ente locale si occuperà anche di garantire vigilanza tramite la polizia locale.
2: A Gallarate la scuola di Cascinetta chiude le porte ma apre il grande album dei ricordi. C'è chi conserva ancora le foto della recita di Natale, chi ha ritrovato in soffitta un vecchio quaderno a righe e chi, entrando nel corridoio della scuola, riconosce ancora l'odore delle aule di quando era bambino. La primaria Mazzini di Cascinetta si prepara a chiudere il suo ultimo anno scolastico in via del lavoro 25, prima del trasferimento nel nuovo plesso di via Curtatone. Gli insegnanti e gli ex docenti hanno deciso di regalare al quartiere una serata speciale fatta di memoria, emozioni e storie condivise. La data da segnare sul calendario è quella di domani alle ore 20. fino alle 22 nel plesso di Cascina per l'appuntamento Porta con te i tuoi ricordi di scuola. Li metteremo in mostra. Negli ultimi mesi sono rimersi pezzi di storia ormai dimenticati, vecchi telefoni utilizzati in segreteria, i primi computer arrivati alla fine degli anni 90, giradischi, macchine fotografiche analogiche, lavagne luminose e persino una storica Polaroid. Non manca la vecchia camera oscura del laboratorio di fotografia, uno dei simboli della scuola di Cascinetta insieme al laboratorio di cucina. Non una semplice esposizione nostalgica, ma un racconto collettivo di come è cambiata la scuola e con lei il quartiere. Il trasferimento nella nuova struttura di via Curtatone segnerà l'inevitabile inizio e la fine di un'epoca.
1: Regione Lombardia ha finanziato con circa 1 milione di euro gli interventi sul torrente Lura, nei vicini comuni di Lomazzo, Bregnano e Rovellasca. Il consorzio Parco dell'Ura ha inoltrato tramite il portale regionale alcune richieste di finanziamento, segnalando diverse criticità rilevate nell'attività di gestione delle aree di laminazione, nonché nel corso di monitoraggi del torrente Lura. Le opere previste riguardano il miglioramento della connessione per la trasmissione dei dati, l'aggiornamento del sistema del pozzo con dotazione della centrale di pompaggio, l'adeguamento dell'impianto elettrico e il ripristino dell'impermeabilizzazione del sistema. Per questi interventi, tra i comuni di Lomazzo e Bregnano, Regione Lombardia ha destinato un finanziamento pari a 280.000 euro. Il Parco dell'Ura ha evidenziato la necessità di realizzare interventi di difesa spondale lungo il tratto del torrente nel territorio di Rovellasca, dove sono stati rilevati fenomeni di erosioni. Opere importanti che contribuiranno a evitare problemi anche sul nostro territorio, sottolinea l'assessore all'ambiente del comune di Saronno, Mauro Lattuada. Questo piano è frutto di un attento lavoro di ascolto dei territori, rimarca l'assessore regionale al territorio e sistemi Gianluca Comazzi. Il presidente del Parco dell'Ura, Stefano Benzoni, evidenzia infine come il finanziamento rappresenti il risultato di un lavoro condiviso tra l'area protetta, i comuni e gli uffici regionali. Tre adolescenti sono stati picchiati e rapinati mentre si trovavano ai giardini estensi. Così hanno raccontato agli agenti della Polizia di Stato della Questura, che ha avviato le indagini e ritrovato all'indomani i tre telefonini gettati nella siepe di un giardino vicino al parco principale di Varese. L'aggressione è avvenuta sabato sera e i tre minorenni sono stati trasportati al pronto soccorso pediatrico dell'ospedale del Ponte, dove sono stati trattenuti per diverse ore e sottoposti a una serie di accertamenti. Dimessi nella giornata di ieri, con pochi giorni di prognosi, solo uno dei tre ha una situazione più delicata. I ragazzini sarebbero stati avvicinati da tre sconosciuti nella zona dei campetti, sopra i giardini, e poi sono stati rapinati, anche se non è chiaro ancora in che punto. Solo a distanza di un paio d'ore si sono rivolti alla questura e da lì la chiamata del 118, il trasporto al pronto soccorso pediatrico e il contestuale avvio delle indagini. Queste le notizie di Orizzonti News che abbiamo oggi tratto dalla Prealpina e il Saronno. Grazie a Praturlone e degli Aduce, con Matteo Serenelli alla regia, vi auguro un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato Orizzonti News, notizie da Saronno e dintorni.

0: ogni secondo martedì del mese alle 9.30 con replica alle 17.10 vi aspettiamo con lo spazio dedicato alla medicina con Gruppo Bioanalisi.
1: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
2: Firma anche tu per donare il tuo 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu. Firma per donare il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te. Quando compili la dichiarazione dei redditi nella casella del 5 per 1000 a sostegno degli enti del terzo settore, poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328 2390123. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu.

0: Regina dei cieli, rallegrati, alleluia.
1: Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia.
0: È risorto come aveva promesso, alleluia.
1: Prega il Signore per noi, alleluia.
0: Gioisci ed esulta, Vergine Maria, alleluia.
1: Perché il Signore è veramente risorto, alleluia.
0: Preghiamo. O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridato la gioia al mondo intero, per intercessione di Maria Vergine, concedi a noi di godere della vita senza fine. Per Cristo, nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Un saluto a voi tutti radioascoltatori di Radio Orizzonti e buona giornata. Siamo in attesa di collegarci con la parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Saronno per trasmettere la celebrazione della Santa Messa feriale.

0: Buongiorno a voi e a tutti quelli che pregano con noi mediante Radio Orizzonte. Oggi è martedì della settima settimana di Pasqua. Le lodi a pagina 421, martedì della terza settimana. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto e mi aiuti.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Amen. Alleluia. Alleluia. Benedetto il Signore, il Dio di Israele, il solo che compie prodigi. Alleluia. Benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo
1: e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide e suo servo,
0: come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo,
1: salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
0: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza,
1: del giuramento fatto ad Abramo nostro padre di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
0: di servirlo senza timore in santità e giustizia al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
1: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
0: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati.
1: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
0: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
1: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Benedetto il Signore, il Dio di Israele, il solo che compie prodigi. Alleluia. Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison. Preghiamo. Concedi, Dio onnipotente e misericordioso, che lo Spirito Santo venga ad abitare in noi e ci trasformi nel tempio della sua

0: sua gloria. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore, nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Al mattino ti cerca il mio spirito, perché la tua legge, Signore, è luce per tutta la terra. Alleluia.
1: Abbiamo una città forte. Egli ha eretto a nostra salvezza mura e baluardo. Aprite le porte, entri il popolo giusto che si mantiene fedele. Il suo animo è saldo. Tu gli assicurerai la pace. Pace perché in te ha fiducia. Confidate nel Signore sempre, perché il Signore è una roccia eterna. Il sentiero del giusto è diritto, il cammino del giusto rendi tu piano. Sì, nella via dei tuoi giudizi, Signore, in te noi speriamo. Al tuo nome e al tuo ricordo si volge tutto il nostro desiderio. Di notte anela a te l'anima mia, al mattino ti cerca il mio spirito, perché quando pronunzi i tuoi giudizi sulla terra, giustizia imparano gli abitanti del mondo. Signore, ci concederai la pace, poiché tu dai successo a tutte le nostre imprese. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Al mattino ti cerca il mio spirito, perché la tua legge, Signore, è luce per tutta la terra. Alleluia. La terra ha dato il suo frutto. Ci benedica Dio. Alleluia. Dio abbia pietà di noi e ci benedica, su di noi faccia splendere il suo volto, perché si conosca sulla terra la tua via, fra tutte le genti la tua salvezza.
1: Ti lodino i popoli, Dio, ti lodino i popoli tutti.
0: Esultino le genti e si rallegrino, perché giudichi i popoli con giustizia, governi le nazioni sulla terra.
1: Ti lodino i popoli, Dio, ti lodino i popoli tutti.
0: La terra ha dato il suo frutto, ci benedica Dio, il nostro Dio, ci benedica Dio, e lo temano tutti i confini della terra.
1: Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni, dategli gloria.
0: Perché forte è il suo amore per noi, e la fedeltà del Signore dura in eterno.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. La terra ha dato il suo frutto, ci benedica Dio. Alleluia. Signore, sei stato buono con la tua terra, hai ricondotto i deportati di Giacobbe, hai perdonato l'iniquità del tuo popolo, hai cancellato tutti i suoi peccati, hai deposto tutto il tuo sdegno e messo fine alla tua grande ira. Rialzaci, Dio, nostra salvezza, e placa il tuo sdegno verso di noi. Forse per sempre sarai adirato con noi, di età in età estenderai il tuo sdegno. Non tornerai tu forse a darci vita, perché in te gioisca il tuo popolo? Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza. Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore. Egli annunzia la pace per il suo popolo, per i suoi fedeli, per chi ritorna a lui con tutto il cuore. La sua salvezza è vicina a chi lo teme e la sua gloria abiterà la nostra terra. Misericordia e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno, la verità germoglierà dalla terra e la giustizia si affaccerà dal cielo. Quando il Signore elargirà il suo bene, la nostra terra darà il suo frutto. Davanti a Lui camminerà la giustizia e sulla via dei suoi passi la salvezza. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. L'inno del tempo pasquale, pagina 769.

Cristo è Signore, ha infranto le oscure porte del dolente regno. L'uomo rivive libero, scuote per sempre le tristi.

0: porto.
1: Luce che allieti i cuori, o vita che rinnovi chi crede in te. O Gesù, Pasqua eterna, donaci di cantare la tua vittoria. Gloria si levi al Signore risorto, gloria a Dio Padre, gloria allo Spirito Santo, distesa dei secoli. Amen. La nostra implorazione salga fino alla gloria del Padre, dove Cristo vive e regna in eterno.
0: Gesù Signore, Dio e Salvatore, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Santo che ci hai chiamati, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Agnello senza difetti e senza macchia, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Tu che ci hai riscattati, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Giudice fedele, che non ritardi l'adempimento delle tue promesse, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Gesù Signore, via della giustizia, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
2: Benedicimi Padre.
1: Leggi la parola del Signore.
2: Lettura del Cantico dei Cantici. L'amato mio se n'era andato, era scomparso. Io venni meno per la sua scomparsa. L'ho cercato, ma non l'ho trovato. L'ho chiamato, ma non mi ha risposto. Mi hanno incontrata le guardie che fanno la ronda in città. Mi hanno percossa, mi hanno ferita. Mi hanno tolto il mantello le guardie delle mura. Io vi scongiuro, figlie di Gerusalemme, se trovate l'amato mio, che cosa gli racconterete? Che sono malata d'amore. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Ti amo, Signore mio Dio.
0: Ti amo, Signore mio Dio.
2: Ti amo, Signore, mia forza. Signore, mia roccia, mia fortezza, mio liberatore, mio Dio, mia rupe in cui mi rifugio, mio scudo, mia potente salvezza e mio baluardo.
0: Ti amo, Signore, mio Dio.
2: Infatti, chi è Dio se non il Signore? O chi è roccia se non il nostro Dio? Il Dio che mi ha cinto di vigore e ha reso integro il mio cammino.
0: Ti amo, Signore, mio Dio.
2: Per questo, Signore, ti loderò tra le genti e canterò inni al tuo nome. Egli concede al suo re grandi vittorie, si mostra fedele al suo consacrato, a Davide e alla sua discendenza per sempre.
0: Ti amo, Signore mio Dio.
1: Leggi la parola del Signore.
0: Lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, fatevi insieme miei imitatori e guardate quelli che si comportano secondo l'esempio che avete in noi. Perché molti, ve l'ho già detto più volte e ora con le lacrime agli occhi ve lo ripeto, si comportano da nemici della croce di Cristo. La loro sorte finale sarà la perdizione. Il ventre è il loro Dio. Si vantano di ciò di cui dovrebbero vergognarsi e non pensano che alle cose della terra. La nostra cittadinanza, infatti, è nei cieli. E di là aspettiamo come Salvatore il Signore Gesù Cristo, il quale trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso, in virtù del potere che egli ha di sottomettere a sé tutte le cose. Perciò, fratelli miei carissimi e tanto desiderati, mia gioia e mia corona, rimanete in questo modo saldi nel Signore, carissimi. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Lettura del Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo il Signore Gesù disse ai Suoi discepoli: come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: Se l'ho dato Gesù Cristo. Ecco, in questi giorni dopo l'ascensione del Signore, la liturgia ci propone ogni giorno questi brevi brani del libro del Cantico dei Cantici, possiamo dire il libro della Canzonissima, che canta appunto l'amore fra due giovani, che diventa il segno, il simbolo dell'amore bello, grande, fedele del Signore per noi tutti. Dio è amore. E nel Vangelo abbiamo ascoltato: rimanete nel mio amore. La parola di Gesù, questo breve brano che fa parte anch'esso dei cosiddetti discorsi di addio, discorsi pronunciati da Gesù durante l'ultima cena: rimanete nel mio amore. Bello questo verbo, è rimanere, non abbandonare. Credi sempre a questo amore di Dio. Dio ti ama, Dio ci ama. E ci ha amato fino al sacrificio totale della croce. Ecco, noi dobbiamo proprio quasi testimoniare l'amore di Dio verso questo mondo, verso l'umanità intera. L'amore che si è manifestato nel suo Figlio in croce. Infatti dice: come io vi ho amato, così amatevi anche voi. Come, questa parolina, questo avverbio come è straordinario, addirittura. Lui ci ha amato fino al sacrificio totale di sé, amore totale, pieno. Come io ho amato voi, così anche voi amatevi gli uni gli altri. Ecco, il Signore ci domanda questo, e siamo qui proprio a pregare, a celebrare l'Eucaristia per crescere nell'amore, per vivere nell'amore, per essere testimoni dell'amore. Dell'amore. L'amore a Dio e l'amore al prossimo. E l'amore a Dio si concretizza proprio nell'amore al prossimo, con le persone che incontriamo, che conosciamo, con cui viviamo. Ecco, con pazienza, con umiltà, proprio per mettere in pratica questa parola, questa consegna, questo testamento del Signore Gesù. Amatevi come io ho amato voi. E allora in questi giorni, ecco, di preparazione alla Pentecoste, invochiamo lo Spirito Santo, che è spirito di amore. Lo Spirito Santo è l'amore, che riempie anche i nostri cuori. Vieni Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Se l'ho dato Gesù Cristo.

0: Dopo il Vangelo. Popoli tutti, lodate il Signore. Nazioni tutte, dategli lode. Alleluia.
1: Eleviamo con fiducia le nostre invocazioni.
2: Donaci la gioia, Signore.
1: Donaci la gioia, Signore.
2: Sostieni i missionari che si trovano in difficoltà. Sorretti dalla preghiera della Tua Chiesa, svolgano il loro ministero con serenità e fiducia, ti preghiamo.
1: Donaci la gioia, Signore.
2: Restituisci vita a coloro che sono tristi per le angustie quotidiane. Il loro lutto si tramuti in gioia, la loro veste di sacco in abito nuziale. Ti preghiamo.
1: Donaci la gioia, Signore.
2: Dona il tuo amore agli uomini dal cuore vuoto, che avvertono tutto come sacrificio insopportabile. Benedici la vita di tutti con la leggerezza. Donaci un animo sereno, ti preghiamo.
1: Donaci la gioia, Signore.
2: Per tutti i defunti, e in particolare per Anna Ferrari e famiglia, che ricordiamo in questa Eucaristia, ti preghiamo.
1: Donaci la gioia, Signore. Discenda su di noi, o Dio, la forza dello Spirito Santo, purifichi benignamente i nostri cuori e ci protegga da ogni avverso potere. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Ci scambiamo nel Signore un segno di pace. O Padre clementissimo, accogli questo pane perché diventi il corpo di Cristo, tuo Figlio.
0: Amen.

0: O Padre clementissimo, accogli questo vino perché diventi il sangue di Cristo tuo Figlio.
1: Amen.
0: Santifico, Padre, i doni che ti offriamo e rischiare i nostri cuori con la luce dello Spirito Santo, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo
0: Spirito. In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre, qui e in ogni luogo a te, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Per riscattare la famiglia umana, il Signore Gesù nacque in mezzo a noi e vinse il mondo con il suo dolore e la sua morte. Risorgendo nella gloria, ci riaprì il cammino della vita eterna e nel mistero della sua ascensione ci ridonò la speranza di entrare nel Regno dei Cieli. Riconoscenti e ammirati per questo disegno di amore, uniti agli angeli e ai santi, eleviamo a te, o Padre, l'inno di lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Tu ci hai redento con la tua croce e la tua risurrezione. Salvaci, o Salvatore del mondo.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, i Santi Pietro e Paolo, Sant'Ambrogio, San Carlo, San Francesco e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen.
1: Allo spezzare del pane, il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa, dice il Signore, e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto. Alleluia.
0: Guidati dallo Spirito Santo e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tuo è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Gesù Cristo, vieni per me. Ecco l'agnello di Dio. Colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
1: Alla comunione. Conserviamo l'unità dello Spirito nel vincolo della pace, così come siamo un solo corpo e un solo spirito. Alleluia.

0: Preghiamo. O Dio che ci hai saziato con questo sacramento, ascolta la nostra umile preghiera, il memoriale della Pasqua che Cristo ci ha comandato di celebrare, ci edifichi sempre nel vincolo del tuo amore per Lui che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Kyrie eleison,
1: Kyrie eleison, Kyrie eleison.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Andiamo in pace.
1: Nel nome di Cristo.
0: Buona giornata a tutti.
1: Grazie altrettanto.

0: Dalla parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Saronno avete ascoltato la Santa Messa. Un buon proseguimento di giornata sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
2: Buona giornata, il buongiorno sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
3: Buongiorno cari simili radioascoltatori, buongiorno, good morning, come si usava dire una volta in Vietnam, ma comunque sarà una buona giornata questo 19 maggio 2026. Al microfono Gigi Volpe, alla regia Matteo Serenelli, e per iniziare una buona giornata una bella canzone scelta dalla regia.

Il santo del giorno Celestino V. Ciò che agli occhi può sembrare debolezza, agli occhi di Dio appare come la strada per arrivare il suo regno in mezzo agli uomini. San Celestino V, sul quale Dante espresse un severo giudizio a causa della sua decisione di rinunciare al suo compito di pontefice nel 1294, visse in realtà tutta la vita come un servizio all'unico regno, quello di Dio. Era nato verso il 1215 in Molise e aveva scelto la vita da eremita, attivando attorno a sé diversi discepoli che poi sarebbero diventati gli eremiti di San Damiano, i Celestini. Il 5 luglio 1294 venne scelto come papa dopo 27 mesi di sede vacante. Presto però comprese di essere al centro di trame politiche che usavano la sua persona e si dimise il 13 di dicembre. Morì a Fumone, prigioniero, il 19 maggio 1296. Eppure il coraggio della rinuncia può essere un segno di qualcosa di più grande, della scelta di rimanere sulla strada di Dio senza scendere a compromessi con le logiche del mondo e del potere. E in questa logica va letta il gran rifiuto di Celestino V, sul quale Dante ha espresso il suo giudizio, anche se la critica non è sempre così precisa nell'indicare in lui il papa del gran rifiuto. Una scelta incomprensibile, quella di Pietro di Morrone, che in realtà volle così solo stare dalla parte del regno di Dio. Tra gli altri santi che oggi ricordiamo, San Dunstano, vescovo del X secolo, e la beata Pina Suriano, vergine, degli inizi del Novecento.

0: E parliamo di meteorologia, di temperature, sole, finalmente sole, anzi per qualche giorno il sole ci accompagnerà con le temperature in aumento, per cui ben venga il sole e il caldo, perché del freddo ma siamo un po' stanchini. Farmaci di turno, la farmacia di turno la troviamo a Caronno e la farmacia Bariola in via Giuseppe Verdi, mentre la proposta cinematografica questa sera a Silvio Pellico, Il diavolo Veste Prada 2 alle ore 21. E ora parole e immagini con Massimo Tallarini.
1: Parole e immagini. Quando in un branco un compagno dà una zampata, l'immediato istinto dell'animale è la ritorsione. La prima volta che un animale trattiene la zampata avverte l'orrore del sangue e non reagisce alla violenza, qui è nato un uomo. Di lui avevano parlato spesso laici sacerdoti che accorrevano al suo paesino in Val d'Aosta. Stiamo parlando di questa frase citata da Don Michele Do, 1918-2005, revocato attraverso queste righe che rappresentano simbolicamente quanto si compie la vera ominizzazione. Noi passiamo dallo stato bestiale a quello umano nel momento in cui il nostro pugno lascia cadere a terra il sasso di Caino o la spada della vendetta o la zampata dell'assalto e proviamo nausea e orrore della violenza. Questo è certo il primo grande passo verso la nascita dell'uomo, cioè la scoperta del perdono e dell'amore. Ma Don Michele va oltre e continua così: quando uno degli animali che procede nel branco alza gli occhi e vede le stelle, quando ne avverte per la prima volta lo stupore, la meraviglia, il mistero, quando, come dice Fogazzaro, sente su di sé e sul proprio cuore il peso delle stelle, qui è nato l'uomo. La nostra realtà è bidimensionale, noi non guardiamo solo orizzontalmente incontrando con gli occhi le altre creature, noi abbiamo un altro sguardo che sale verticalmente verso l'infinito e il creatore. È questa l'estrema avventura dell'uomo e della donna, affacciarsi sulle immensità del mistero e cercare di raggiungerle. Siamo un microcosmo che può contenere il cosmo e persino l'infinito, come già suggeriva Pascal.
0: E passiamo ora agli appuntamenti e agli eventi della radio. Trasmissione della radio a seguire, in Orizzonti Magazine avremo la trasmissione con Sarono Point, per cui avremo Mario Busnelli in trasmissione con me. A seguire poi la settimana con Daniela Busnelli che ci racconterà tre notizie flash, poi la trasmissione periodica ormai dal dire al fare e Il territorio parla. Pinuccia poi ci allieterà con le proposte culinarie, per cui se non sapete cosa cucinare, niente, aspettiamo Pinuccia, sarà lei, Pinuccia Sergio, ad indicarci quale sarà il piatto odierno. Mentre dopo nel salotto letterario Antonella e Gianni avranno Ganzer per l'intervista. E alle 11.30 invece il dottor Di Luca Giuseppe, che è primario responsabile dell'oncologia di Saronno. Ma vi ricordo, questa sera ore 21 assolutamente non si può mancare, perché no, fatevene una ragione, trasmissione senza dire niente, trasmissione condotta dal sottoscritto Gigi Volpi, Lorenzo Guzzetti, Franco Colombo e Andrea Rizzi. E andiamo invece agli appuntamenti e agli eventi sulla Saronnese. Vi ricordiamo che per motivi di manutenzione nella zona del nostro ripetitore potrebbero verificarsi nei prossimi giorni dei momenti di mancata ricezione sui segnali radio, specialmente sull'FM88, e logicamente sarebbero delle ripercussioni sulle trasmissioni, per cui ci scusiamo in anticipo per il disagio, ma mi raccomando, a Piacenza dicono pazienza. Dona il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te, a Radio Orizzonti, radio di volontari, a necessità, come tutte le associazioni di volontariato, di avere un aiuto. Per cui se lo richiedi opportuno, no, aiuta la tua radio comunitaria. Telefonando allo 02960 2728 potremo darti delle comunicazioni per ciò che riguarda il codice radio. Tra un po' finisce la scuola e i ragazzi dove li mandiamo? Le iscrizioni agli oratori estivi e le scuole elementari. Fino al 29 maggio l'oratorio di Via Legnani, fino al 30 maggio per l'oratorio di San Giuseppe al Matteotti, fino al 29 maggio per l'oratorio della Regina Pacis e sempre fino al 29 maggio per gli oratori della Sacra Famiglia e dell'oratorio San Giovanni Battista della Cascina Ferrara. Per le scuole medie invece bisogna andare a compilare il modulo, per cui bisogna compilare il modulo online disponibile sul sito della comunità pastorale. Mese Mariano, preghiera del Santo Rosario, ogni sera alle ore 17.30 in prepositurale, i mercoledì alle 20.45 presso la Chiesa del Sacro Cuore, martedì alle 20.45 in via Don Monza 26 e in via Montegrappa 23, e la conclusione invece del Santo Rosario del mese di maggio avverrà domenica 31 maggio alle ore 21 al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli. Mese Mariano sempre presso la chiesa di Sant'Antonio, mercoledì 20 maggio alle ore 21 recita del Santo Rosario, mentre mercoledì 27 maggio alle ore 21 Santa Messa Mariana. Andiamo a Solaro. A Solaro il comune dell'assessorato all'educazione comunica che siano pronti per la scuola dell'infanzia. Incontro tema per accogliere le nuove famiglie all'istituto comprensivo R. Elena di Solaro. Martedì 19 maggio alle ore 17.30, sede dell'incontro sarà la scuola dell'infanzia 5 giornate. Sarà un'occasione per conoscerci e confrontarci su dubbi e nuove strategie. La dottoressa Silvia Camilla Zanotto, pedagogista, sarà la redattrice e vi aspettiamo numerosi. È un progetto inserito nel piano del diritto allo studio, no? Interamente finanziato dall'amministrazione comunale di Solaro. Saranno Museo dell'Illustrazione in via Caduti della Liberazione 25 fino al 24 maggio e sabato e domenica dalle ore 10 alle 30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 19. L'Urlo del Silenzio, una mostra che propone l'elaborazione fotografica di Emanuele Cortellezzi. Venerdì 22 maggio alle ore 10.30, marcia della legalità a Saronno, corteo rivolto agli studenti delle scuole superiori che partirà dal piazzale del santuario, attraverserà la città e raggiungerà Piazza Libertà. Al villaggio Brollo, alla festa della Madonna dei Lavoratori, strumento di pace. Ci sono tanti programmi, io vi annuncio quello di questo weekend, venerdì 22, no, al centro parrocchiale, al sabato 23 sempre al centro parrocchiale e anche la domenica 24. Apertura con sfilata delle contrade, benedizione delle contrade con il palio, per cui al villaggio Brollo, Brollo nel comune di Ceriano Laghetto. Qualche comunicazione dalla comunità pastorale Crocifisso Rio Sorto, santuario della Beata Vergine del Miracoli, venerdì 22 maggio alle ore 17.15, benedizione delle rose di Santa Rita, ore 17.30 a Santo Rosario, 18 Santa Messa in onore di Santa Rita e a seguire distribuzione delle rose. Sabato 23 maggio, ore 17.30 a Santo Rosario, alle ore 18 Santa Messa con il lancio di petali di rosa dalla cupola. Sempre dalla comunità pastorale Crocifisso Risorto di Saronno, apertura straordinaria del Museo del Santuario della Beata Vergine dei Miracoli. Ogni sabato pomeriggio del mese di maggio dalle ore 15.30 alle 17.30, accesso libero e gratuito senza prenotazione accedendo nel chiostro di Alviale Santuario, ci sarà una guida a disposizione. Associazione Canta Storie, Comunità Pastorale Crocifisso Risorto, sabato 23 maggio alle ore 16, itinerario civico, centro storico Giuditta Pasta, partenza da Piazza Riconoscenza. E siamo arrivati all'orario degli auguri, auguri perché tutti i giorni qualcuno festeggia qualcosa di importante, un anniversario, mi dicono anche magari anche una separazione, perché poi la libertà è una cosa grande e noi dobbiamo anche accettare quello. E a tutti quelli che oggi festeggeranno qualcosa di importante, un augurio da parte mia, ma soprattutto da tutto lo staff di Radio Orizzonti, e una bella canzone scelta dalla regia. A dopo con Sharon Point. Ciao.

Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Ad un passo dalla ripresa della guerra contro l'Iran, ieri Trump ha annunciato di aver sospeso l'attacco su richiesta degli alleati del Golfo perché, dice, sono in corso colloqui seri. Putin oggi è a Pechino dal presidente Xi. L'alleanza Russia-Cina, ha detto il leader russo, non è diretta contro nessuno. Infine Mosca annuncia 3 giorni di esercitazioni militari nucleari. Assalto al centro islamico a San Diego in California, che comprende la moschea più grande della città e la scuola Rashid, 3 le vittime, tra i quali una guardia di sicurezza, morti anche 2 aggressori di 17 e 19 anni nella loro auto, messaggi anti-islamici, una tanica con i simboli delle SS. Verrà interrogato oggi per la convalida del fermo Kudri, il giovane che sabato ha travolto a Modena i passanti in una via del centro. Il suo legale annuncia la richiesta di una perizia psichiatrica. A Siena, dove la polizia ha denunciato 13 minori per i reati di detenzione illegale di armi, detenzione, diffusione di materiale pedopornografico, propaganda di idee fondate sull'odio razziale, etnico, apologia del movimento fascista e nazista. La Farnesina ha chiesto il rilascio dei nostri 12 connazionali fermati dalla Marina israeliana nel blitz contro le navi della flottiglia diretta a Gaza. Anche la sorella del presidente irlandese Connolly è tra gli attivisti che sono stati bloccati ieri in acque internazionali. Inizia stamane la delicata operazione che porterà in superficie i corpi dei 4 italiani morti nella grotta delle Maldive, i cadaveri di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia, Muriel Oddeino e Federico Gualtieri sono stati individuati ieri dal team di esperti sommozzatori finlandesi nel terzo ambiente della grotta, il cui ingresso è a circa 60 metri di profondità. È tutto per questa edizione. Torniamo insieme alle 10.

0: E ben ritrovati carissimi radioascoltatori dagli uffici Saronno di Radio Orizzonti in Blu sugli 88 MHz. Abbiamo il piacere, come ogni 15 giorni, il martedì alle ore 9:30, per l'esattezza 9:30 e qualche secondo, di avere la Saronno Point con noi. Saronno Point, parlare della Saronno Point mi sembra quasi, cioè, aprire delle porte aperte, perché comunque Saronno Point e Saronno la conoscono tutti per quello che fa e quello che non fa, specialmente per l'accompagnamento del malati del reparto di oncologia dell'ospedale di Saronno e non solo, per le varie visite. Abbiamo Mario Busnelli con noi oggi, accompagnato da un volontario storico, anzi io direi braccio destro di Mario Busnelli, forse anche sì, il sinistro,
1: destro, sinistro, okay, centrale, tutto,
0: no? Poi loro hanno fatto la guerra assieme, certo, hanno fatto il Vietnam, hanno fatto la Corea, la Cambogia, no? Poi hanno fatto anche il pianura padana, no?
2: Sì,
0: sì, certo. Nord o sud?
2: Tutte e due,
0: tutte e due, dice
2: dalle
0: Giuliano,
2: valli, dalle valli alle piramidi,
0: dalle valli alle piramidi, dal Manzanare al Reno, era meglio se andavamo in treno, diceva quello là. Comunque, vero, abbiamo Giuliano Castelnuovo, che ringrazio e saluto di essere con noi. Mario Busnelli lo conosciamo, e con loro io ho avuto il piacere, perché lo fanno spesso, io consiglierei a tutti veramente di seguire le iniziative di Saronno Point, non solo per ciò che riguarda l'aspetto benefico, ma anche perché c'è un aspetto culturale, culinario e tutto. Le gite del Saronno Point sono eccezionali, seguitele perché ne vale veramente la pena. E proprio con Mario e Giuliano volevo magari parlare un attimino dell'ultima gita che c'è stata domenica scorsa a Soncino, dove c'è un collegamento con Saronno che noi abbiamo scoperto grazie alle guide, che erano delle due ragazze fantastiche, preparatissime, che ci hanno raccontato veramente mattone per mattone la costruzione di Soncino e la storia di Soncino. Sì. Grazie Mario, grazie Giuliano, a voi la parola.
1: Allora, prima di tutto grazie sempre a Radio Orizzonti, che ci permette di dare voce a tutta l'attività della nostra associazione e di far capire quanto sia importante il terzo settore proprio nell'ambito anche sanitario. Una delle cose che facciamo sono anche le gite. Le gite servono per raccogliere quel poco di denaro che comunque è utile anche per il carburante, per l'assicurazione e per le manutenzioni dei nostri mezzi. È un modo bello, noi cerchiamo sempre nelle gite di andare, noi andiamo sempre in vasca aperta, io e Giuliano con le rispettive mogli andiamo proprio a vedere effettivamente se vale la pena fare una gita in quel luogo, in quel posto, e vedere se si può capire non soltanto culturalmente, ma anche mi si dice, se si va anche a mangiare un buon piatto, non è male. Soncino, direi che siamo stati fortunati prima di tutto per il tempo, perché abbiamo trovato una giornata veramente stupenda, il sole ha fatto da padrone in questo periodo che piove sempre, perciò siamo stati fortunati, qualcuno da lassù ha guardato giù. Poi devo dire che aver visitato il castello, aver visitato dove nasce la stampa, ed è stato veramente una, come posso dire, un percorso veramente bello che parte dal 1200 ad arrivare ai nostri giorni. Una cosa che ho notato è stato proprio l'interessamento di tutti, visto che anche tu Gigi sei venuto. Abbiamo veramente avuto due guide plurilaureate in storia, storia dell'arte, insomma una cosa che noi ci ne tenevamo ad avere una guida del genere, ed è stato veramente bello, perché la guida nel castello ha fatto capire che cosa serviva il castello e cosa faceva il castello in quel periodo, così come è nata la stampa, così come bellissimo l'interno di Soncino, perché le persone, cioè i cittadini che ci abitano dentro, sono veramente simpatici, disponibili. E poi è bellissimo vedere alle 4 del pomeriggio sotto i portici che si uniscono tutti, che bevono qualcosa, fanno la merenda, è veramente qualcosa di bello, e abbiamo fatto veramente una giornata, che devo dire, bella, e gentile in tutto il suo aspetto.
0: No, in effetti siamo stati veramente bene, io lo dico da partecipante e non da organizzatore, per cui devo confermare quello che ha detto Mario, ma specialmente perché visitare i luoghi e avere la possibilità di conoscere la storia raccontata da persone che la conoscono nel vero senso della parola e sanno comunicare, perché l'importante è la comunicazione, il saper comunicare, no? E abbiamo scoperto che c'era un'attinenza poi fra Saronno e Soncino, tanto è vero che esiste questa famosa via stampa Soncino a Saronno, no?
1: Certo.
0: Che è della famiglia Stampa, che guarda caso poi Stampa, no? Ma che comunque aveva del proprietà nel saronese.
1: Certo.
0: Di conseguenza, ecco che visto che la stampa è nata a Soncino, Stampa Soncino si è unita. E c'è questo se vogliamo, questa liaison, questa congiunzione fra Soncino
2: e Saronno. Abbiamo scoperto anche questa storia qui.
0: E l'abbiamo scoperta proprio facendo questa gita, per cui ecco perché dico che non è solamente una partecipazione per andare a vedere il posto o meno, ma soprattutto quello che continuo a dire, e Mario me lo conferma, che il ricavato, l'utile, perché comunque ci sono dei costi, delle spese,
1: purtroppo,
0: che la sono Point deve sostenere, no? Il ricavato, l'utile serve a far sì che questi automezzi che girano per la città quotidianamente portino dei pazienti loro malgrado, perché non vorrebbero essere su quel mezzo di loro, no? A fare delle visite particolari, e sono persone che magari hanno delle indisponibilità economiche, no?
1: Assolutamente.
0: Per cui ben vengano queste gite. Io ho già nell'orecchio la prossima che stanno studiando, non lì non ci mancherò, ho già dato la mia adesione, me la do ad occhi chiusi a loro, no? E per cui inviterei veramente la gente, anche che non è mai venuta a salire
1: ma
0: su
1: questa
0: quel puma,
1: sarà una grande sorpresa per tutti, perché poi alla fine è una gita che vorrebbero fare tutti. Perciò, perché colpirà in una...
0: Fare due pullman no, è difficile.
1: Ma se magari facciamo anche due pullman, se tutto... Ma
0: se
1: diciamo
0: vogliono,
1: che vista,
0: se vogliono venire in bicicletta,
1: vista,
0: magari...
1: Vista l'idea...
2: Più gente c'è, meglio è.
0: Certo.
1: Però vista l'idea, magari si possono anche fare due pullman.
0: L'importante è poi... Vedere. Vabbè, accontentarli tutti, che non è una roba semplice,
1: no,
0: questa è un po' la discussione. Bella questa iniziativa, e vi ricordo, seguite la Saronno Point, anche perché il ricavato, lo ripeto, va a buon fine. Io, come oso dire, lo ripeto spesso, magari divento anche monotono e noioso, no? Nessuno di noi è esenti, per cui quello che Saronno Point sta facendo adesso ad altri, magari un domani può essere fatto a noi. No. Per cui purtroppo è una ruota che gira e non possiamo bloccarla, perché
1: no,
0: è la ruota della vita. Abbiamo parlato della gita, abbiamo parlato di questo momento ludico, però c'è un momento invece dove possiamo, è un luogo soprattutto dove possiamo aiutare la Saronno Point, ed è in via San Giuseppe. È un orario che adesso Mario ci racconterà.
1: Sì, Giuliano, poi dopo ci sia anche Giuliano che mi darà una mano, perché io e Giuliano siamo stati gli operai, i manovali, per fare il cambio dalla biblioteca a questo negozio, dove veramente è stato fatto un salto mortale, veramente, per mettere il negozio in una maniera dove merceria e abbigliamento si uniscono, e una persona che entra in questo negozio, benché piccolino, trova tutto. È qualcosa di... Le donne lì hanno fatto un lavoro straordinario, ma veramente straordinario. E io e Giuliano eravamo quelli sul camion che andavamo avanti e indietro.
2: Trasportare, fare il trasporto, ci vuole anche quelli.
0: Facevate gli spalloni.
2: Anzi, io sono di quelli che parla poco, ma mi piace fare. Mi piace fare. Quindi abbiamo fatto questo.
1: Abbiamo allestito questo negozio, che invito tutti i radioascoltatori di venire anche a fare una, solo anche per vedere, perché tanto lì trovate di tutto, di più. Chiaramente i prezzi sono molto molto molto molto piccoli, nel senso che a noi interessa tirare su quel poco che possa dare la possibilità di fare qualche pieno in più alle nostre auto, certo. Hai capito? Perciò però venite, perché andate a trovare, troverete delle cose che magari vi siete dimenticati, specialmente alle donne che magari gli piace il cucito o gli piace fare il fai da te nell'abbigliamento. Lì trovi tutto, dal bottone particolare alla cerniera, insomma è una cosa incredibile. Così come i vestiti, che sono vestiti chiaramente non sono vestiti dati dai negozi, da fallimenti, ok, pertanto non è che andiamo a esporre l'abbigliamento strausato, okay, perché non ha senso,
2: certo. No?
1: Diciamo, cerchiamo di dare un qualcosa di utile e di bello, e con prezzi veramente modici, ecco, questo è.
0: Ragazzi, cosa volete che vi dica? Invece che andare il mercoledì al mercato, è che non me lo vogliono i commercianti del mercato, ma gente ce ne va tanto, il giovedì e il sabato pomeriggio, via San Giuseppe, c'è questo negozio, sì, a disposizione, si entra, accogliente, le persone, sì, sono, sì, simpatiche, potete, sì, trovare, sì, tutto quello che può essere interessante.
2: Se qualcuno deve buttare via un tavolino, noi abbiamo bisogno di un tavolino, no? In questo negozio è piccolo il negozio,
1: non riusciamo,
2: no,
1: a trovare un tavolino piccolino,
2: e abbiamo un tavolo grande, quindi già ci portiamo un tavolino, un 120x60, se qualcuno ha già un tavolino,
1: ma anche meno,
0: comunicazione, 120x60 misura massima,
1: ma anche meno, anche 100,
2: lo prendiamo volentieri, se uno deve buttarlo via, anche lo sistemiamo un po' vecchio, un po', ma lo arrangiamo.
1: Sì, certo, ci manca questo, abbiamo girato il mondo, ma non riusciamo.
0: Poi, no, è bello avere un arredamento, no? Sì. Anche un po' retro, no?
2: Anche, magari per
0: nelle
2: uno,
0: boutique,
2: magari per uno lo tiene, per è un ricordo di famiglia. Ma no, ma anche,
0: ma sì, ma ricordiamoci e ce lo ricordiamo là, no? Va perché bene, dobbiamo, certo, ricordarcelo in casa, no? Per cui oltre a seguire il Salone Poi, mi raccomando, avete un tavolino 120x60, non gettatelo, telefonate Mario, chiamate il Giuliano, portatelo,
1: basta
0: direttamente,
1: basta che guardano il nostro sito,
0: poi andate sul sito
1: numero,
0: e mettete tutti i riferimenti tutto, per poterlo dare,
1: certo.
0: Perché no? Negozio, va bene, lo visiteremo, acquisteremo, per
1: non mancate,
0: cui
1: non mancate,
0: anzi non mancheremo assolutamente.
1: Troverete le nostre socie, che sono veramente simpatiche, poi ci sanno fare, perché sembra che siano del mestiere quasi, perciò.
0: Ma sono tutte del mestiere lì, è quello. Allora, arriviamo a settembre è fra qualche mese, no? Sai che l'orologio corre in maniera inesorabile. C'è un progetto e lì partirà il progetto, sì, finalmente, ed è un progetto con il quale noi abbiamo già magari anche parlato qualche, sì, volta in trasmissione, ma va a questo punto portato a termine, e si chiama Noi con voi.
1: Sì.
0: Noi con voi, perché si parlerà del terzo settore. Vuoi, sì, parlarcene, Mario?
1: Allora, per prima cosa, l'incontro che facciamo con gli studenti non è solo ed esclusivamente per parlare della Salone Point, perché sarebbe troppo egoistico. Diciamo che il nostro direttivo ha basato questo incontro con i giovani per parlare del terzo settore in generale. Questo per influenzare un po' tutti e per aiutare tutte le nostre associazioni saronnesi, no? Perché comunque hanno bisogno di linfa nuova, perché qual è la problematica di tutte le associazioni, no?
0: È il
1: volontario giovane, perché se io faccio una statistica vedendo tutte le associazioni che vedo in piazza, sono sempre quelli e l'età avanza insomma è un po' come andare...
0: Io sono della categoria diversamente giovane,
1: esatto, e qui siamo un po' tutti,
0: dovremmo togliere il diversamente e cercare il giovane,
1: esatto, perciò l'incontro con questi giovani, dove sarà coadiuvato da una psicologa, da medici, ma anche da sociologi, dove effettivamente andiamo a parlare di che cosa è una realtà di trincea di un'associazione, ma anche del perché serve il terzo settore, perché noi sappiamo benissimo, ed è inutile nasconderci, che il terzo settore, l'abbiamo visto col Covid, l'abbiamo visto dove nascono i grandi problemi, i terremoti, se non ci fosse il terzo settore, ma lo Stato stesso va in panne totale. Perché? Perché il terzo settore è proprio il motore trainante ed è vicino proprio alla problematica sociale. Perciò, ecco, parlare di terzo settore vuol dire dare un aiuto veramente al momento del bisogno. E allora il terzo settore deve essere un qualcosa di influenzabile verso questi giovani che veramente si stanno, come posso dire, io li chiamo campanizzando, sono dentro una campana che effettivamente non costruisce niente di buono per loro poi alla fine, perché una volta c'era un oratorio, c'era qualcosa di diverso, ma era molto più umano sotto tanti gli aspetti. Adesso si chiudono in branchi, si chiudono in casa, vivono con ormai il tutto, insomma, parliamo di intelligenza artificiale, parliamo di, che poi alla fine per me lascia il tempo che trova, ma bisogna comunque riprendere la parte umana, la parte del dialogo, perché è importantissimo per lo sviluppo del giovane e per diventare adulti.
0: Ma poi soprattutto io lo consiglio, perché a me capita, no? E capita quotidianamente, perché quando uno offre il suo tempo in maniera volontaria, no? Riceve talmente tanto e la notte dorme dei sonni tranquilli, non ci si annoia, nella vita non ci si può annoiare, non ci si deve fermare. È vero che c'è quello in pensione, ha lavorato una vita, ha il diritto anche dei riposi o meno, ma mantenere una certa attività dando il proprio aiuto, certo, alle varie associazioni di volontariato è oro, ma è oro per noi. Io lo chiamo sano egoismo, perché veramente ci fa star bene, no? E questo consiglio va dato ai giovani, i giovani che sono magari in attesa di lavori o che hanno del tempo a disposizione. È vero che magari a quell'età anche noi avevamo in mente altre cose, per cui ben lungi il fatto di andare a fare volontariato, però io mi ricordo i tempi quando avevamo 18, 19, 20 anni, che si andava, terminata la messa, si andava c'era ancora l'Istituto Sant'Anna, sì, c'era la Casa Gianetti, sì, andavamo a fare del volontariato, portare un po' di allegria in un reparto, certo, dove magari c'era sofferenza, certo, e uscivamo contenti, allegri e tranquilli, certo, e ci davamo da fare con, certo, poco, ma senza sudare, non si fa fatica, ma veramente si ottiene tantissimo.
1: Ma io parlando con, io adesso non faccio il nome perché non posso, però ho uno stretto contatto con un sociologo importante a livello nazionale, lui dice che l'uomo sta ritornando nella grotta, perché si è diventati egoisti, si è diventati troppo, sotto l'aspetto proprio sociale, lui dice che c'è un degrado, ma proprio qui bisognerebbe ripartire dalla scuola, ripartire da tante cose.
0: Perché è giusto che tu vada nelle scuole, poi
1: certo. Una volta c'era l'oratorio, ti faceva interfacciare con tanti bambini, no? Trovavi quello che era permaloso, trovavi il bulletto, trovavi l'amico, insomma, ma poi dopo ci si aiutava, il bulletto si adeguava,
0: diventava meno bullo, l'amico era sempre più amico,
1: esatto, no? E questo è quello che bisognerebbe ricostruire. E allora ecco che andare con la Saronno Point, che poi mi auguro che si aggreghino anche le altre associazioni, anche quelle magari quelle che noi diciamo nazionali, no? Ma che però hanno tutti lo stesso problema. Tu puoi avere un grande nome, ma poi alla fine il problema è uguale a quella associazione piccolina fatta di 20 persone. Perché? Perché il reclutamento dei giovani deve essere influenzato con dei progetti veri.
0: Certo. Certo.
1: Hai capito? Se non ci sono progetti, se non c'è l'infa da dare a questi giovani si riducono al telefonino e agli incontri di andare a fare gli happy hour e venire a casa con il fegato in cirrosi epatica.
0: vabbè, l'aperitivo piace a tutti, però
1: ma,
0: non è esagerato,
1: ma c'è, che,
0: no?
1: C'è chi abusa di questo e lo vediamo in ospedale.
2: Ma fare volontariato è bello, insomma, io l'ho sempre fatto.
0: Sta anche parlando uno che è nato, no. È nato volontario.
2: No, sono andato che malvolentieri a Naia, però lì no.
0: Sì, lì no, non vabbè. Raccontiamo cosa ti è successo, perché tutto il mondo lo sa, no?
2: Adesso lo sa tutto il mondo.
0: Sì, perché c'è un film che mamma ha perso l'aereo, invece lui ha rubato l'aereo.
1: Lui può dire, no, capitano,
0: mamma
1: ha rubato l'aereo.
0: Rubato l'aereo.
1: Rubato l'aereo.
2: Comunque, fare volontariato è una bella cosa. In qualsiasi, anche accudire gli animali, fare... anche chi fa volontariato con gli animali, nei canili, nei...
0: Certo, ma serve...
2: Uno mette a disposizione il suo tempo libero, è bellissimo.
0: Perfetto, io direi a questo punto di andare con uno stacco musicale, perché abbiamo ancora due argomenti da trattare oggi con la Solano Point: la storia dell'ospedale e poi il futuro di Solano Point.

0: E dopo aver parlato delle varie specialità ospedaliere, no? Perché dobbiamo conoscere la realtà dell'ospedale Salonese, la parola va a Mario, perché don Mario Busnelli vuole sapere la realtà odierna dell'ospedale di Saronno.
1: Ma io devo dire prima di tutto a tutti i radioascoltatori di non leggere, e specialmente leggo su Facebook messaggi brutti sostanzialmente, perché quando sento a Saronno non vado più, a Saronno mi hanno trattato male, a Saronno... Allora, qui adesso c'è anche testimone Giuliano, che siamo insieme da una vita e facciamo l'accompagnamento oncologico e andiamo in tanti ospedali 10-100 volte più grossi di Saronno e vediamo le stesse problematiche, se non peggio. Pensa cosa vengo a dire, pensate cosa dico. E non mi permetto di dire in radio stupidate, perché poi c'è, ripeto, Giuliano può confermare quello che dico, poi dopo parlerà anche lui, no? Ma il fatto di leggere mi hanno trattato male o mi hanno fatto aspettare tantissimo al pronto soccorso, io vi devo dire una cosa, perché la viviamo io e Giuliano questa cosa, ma se in un pronto soccorso entra tuo figlio che ha fatto un incidente, entra tuo padre che ha un ictus o un infarto, che cosa facciamo? Non è che possiamo avere lì 100 letti per 100 persone, non è così, ma questo succede a Saronno come succede in tutti gli ospedali del nostro circondario e in tutta la nostra nazione. Il problema sta nel fatto che la maggior parte delle persone che noi vediamo in pronto soccorso, no, e che Dio non me ne voglia, sono persone che se ne stanno approfittando, perché se io ho una febbre da 3 giorni, chiamo il mio medico, vediamo un attimo, non vado subito dal... in pronto soccorso, così come noi facciamo un appello ai medici di famiglia di fare un po' più il medico e non di pistare sempre tutto al pronto soccorso, perché questo io lo dico perché lo vivo, poi me la possono raccontare in qualsiasi modo, ma è la verità, ed è una verità che comunque fa veramente disperare quei medici che abbiamo dentro al pronto soccorso, così anche quando ci sono le visite, ma le liste sono lunghe. Ma vogliamo far capire perché le liste sono lunghe? No. Allora, sappiamo che abbiamo una carenza di personale, no? Abbiamo situazioni difficili da risolvere. Abbiamo una nazione che sta traballando in tutti i settori, non soltanto quello ospedaliero. Allora, o ci uniamo tutti in un progetto che io lo chiamo umano, io posso capire, perché dicono, ma qui la storia è questa, e ve la dico. Allora, gli ospedali vogliono che poi alla fine si arriva tutti alla privatizzazione, ok? Io non lo so se si vuole arrivare a questo, ma io so che in una nazione come l'Italia, dove la sanità è sempre stata un fiore all'occhiello, la signora politica si deve mettere in testa che è il momento di fare una marcia indietro. Perché stiamo arrivando in un momento veramente difficile, no? E allora i medici sono trattati male, i medici di famiglia sono trattati male, non sono visti come una volta, perché è la testa che puzza sempre, il pesce puzza dalla testa. Dobbiamo riqualificare il medico di famiglia, già lì è tanto, perché se voi vi ricordate, e io parlo a quelli che hanno la mia età, cioè quelli che sono vicini ai 70 anni e quelli di 80 e 90 se mi ascoltano, una volta il pronto soccorso forse non sapevamo neanche che esisteva,
0: no? Si andava per casi limiti,
1: si andava proprio per i casi, adesso si va al pronto soccorso per tutto, è qui la grande problematica. E adesso lascio anche a parlare Giuliano, che può parlare di questa esperienza che viviamo in ospedale.
2: E poi quello che dà più fastidio è anche ancora con la storia della chiusura dell'ospedale. Ma insomma, io quando porto i pazienti veramente mi fanno, mi dicono, ah, ma sai, ho sentito, ma da chi hai sentito? Chi ti ha detto queste fesserie? Ho sentito che sarà sull'ospedale. Non è vero, non è vero, te lo dico sempre. Tu non devi preoccuparti, a parte che noi ti porteremo sempre, noi li portiamo sempre, anche se che poi non è vero. E loro si tranquillizzano, queste persone, perché sono persone fragili, non sanno come fare, se non ci siamo noi che li portiamo, alcune persone non sanno come fare.
0: Sì, ma dovete capire, ed è purtroppo il tempo che non abbiamo, perché vorrei parlare delle ore di questa cosa, che creare subbuglio, creare casino, certo, è la politica.
2: È la politica, certo.
0: Se uno vuole farsi notare, deve trovare lo scoop, come si suol dire in termine radiofonico, televisivo, che si va, la notizia che fa scalpore. Allora cos'è che fa scalpore? Fa scalpore le cose brutte, le cose negative, perché le cose positive uno sì, se le ricorda o non si ricorda, ma invece lo scalpore, la cosa brutta, rimane in memoria. Allora lì che fai un passo in più, e loro hanno fame di poltrone, non hanno nient'altro in testa che la fame di poltrone. Noi abbiamo 50 secondi, Mario, Giuliano, io vi ringrazio di essere stati con noi. Il futuro della Salerno Point ce lo raccontate fra 15 giorni, perché fra 15 giorni sarete ancora in studio con me, spero ci siate tutte e due, così magari continueremo questo discorso, anzi magari lo approfondiamo, perché vale la pena che la gente si svegli e la pianti di guardare solo la cronaca nera. Bravissimo. Guardiamo la cronaca positiva.
2: Grazie.
0: Ciao e grazie a tutti.
2: Grazie a tutti, grazie. Buona giornata.
1: Grazie.

0: in Blu 2000. News.
1: Verrà interrogato oggi per la convalida del fermo il co-drill giovane che sabato ha travolto a Modena i passanti in una via del centro. Il suo legale annuncia la richiesta di perizia psichiatrica. L'accusa nei confronti del fermato è quella di strage. Ieri avrebbe chiesto una Bibbia e spuntano sue vecchie mail rabbiose e ingiuriose verso l'Ateneo di Modena che non gli dava un impiego in ospedale. Intanto restano ancora 4 feriti. È iniziata questa mattina la delicata operazione che porterà in superficie i corpi dei 4 italiani morti nella grotta subacquea alle Maldive. I cadaveri di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia, di Muriel Oddenino e di Federico Gualtieri sono stati individuati ieri dal team di esperti sommozzatori finlandesi nel terzo ambiente della grotta, il cui ingresso è a circa 60 metri di profondità. Guerra in Medio Oriente, Trump sospende l'attacco previsto per oggi, in corso negoziati seri e sviluppi positivi, ma sono pronto a riprendere, ottime possibilità per un accordo, fa sapere il presidente statunitense. I mercati cauti in apertura in Europa dopo questo annuncio arrivato un po' a sorpresa nella giornata di ieri. Attualmente la borsa di Milano guadagna lo 0,33%. La Russia ha lanciato nuovi raid aerei nell'Ucraina meridionale, colpite infrastrutture a Kharkiv e a Odessa. Da Kiev intensificazione del lancio di droni verso il confine. Putin in Cina per incontrare Xi, che il Financial Times dice avrebbe confidato a Trump durante i colloqui della scorsa settimana a Pechino. Putin potrebbe alla fine pentirsi di aver invaso l'Ucraina. Assalto al centro islamico di San Diego, 3 le vittime, tra i quali una guardia di sicurezza, morti anche i 2 aggressori di 17 e 19 anni, nella loro auto messaggi anti-islamici, una tanica con simboli delle SS. La Farnesina chiede il rilascio immediato dei nostri 12 connazionali fermati dalla Marina Militare nel Briz contro le navi della flottiglia diretta a Gaza. Anche la sorella del presidente irlandese Connolly è tra gli attivisti che sono stati bloccati da Israele nell'abbordaggio avvenuto in acque internazionali. È tutto, torniamo per il flash delle 11.
2: Blue Night entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
3: Ciao, sono Elvira. Ogni mercoledì alle 10:30 vi aspetto per conoscere l'Italia, tradizioni e costumi del nostro bel paese.

0: Onda Libera è il programma che conduco a Radio Orizzonti in Blu ogni domenica alle ore 11. È la trasmissione di curiosità a 360 gradi della nostra radio. Sono Gisella Viccardi e ti aspetto. Non mancare!
1: Fare radio per fare rete, ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.

0: Radio Orizzonti Blu, la radio più vicina a te.
1: Orizzonti Magazine, interviste e attualità.
2: E ben ritrovati sempre sugli 88 MHz di Radio Orizzonti in Blu, dagli studi di Saranno, Gigi Volpi al microfono, Matteo Serenelli alla regia, e abbiamo il piacere di avere al telefono Daniela Busnelli della settimana per le tre notizie flash su questo bellissimo giornale che noi possiamo andare ad acquistare ogni venerdì nelle edicole saronesi, non solo, perché si parla di Saranno e potremo approfondire appunto tutte le notizie che loro scrivono. Ben ritrovata Daniela, e a te la parola.
3: Grazie, buongiorno anche a voi. La prima bella notizia arriva dalla scuola, infatti l'Istituto Prealpi ha festeggiato i primi 50 anni di attività facendo un po' il punto su quella che è stata la sua storia e anche anticipando dei progetti per il futuro. Tra gli ospiti del momento celebrativo c'era anche il presidente della regione, Attilio Fontana.
2: Bellissima questa notizia, la seconda.
3: La seconda riguarda invece l'arte. Dal 29 maggio al 30 giugno, infatti, a Villa Gianetti sarà ospitata un'opera del Legnanino, e questa sarà anche un'occasione per riscoprire questo artista e anche attraverso delle visite guidate tutte le opere che sono presenti in città.
2: Che sono ricchissime e speciali, per cui abbiamo l'arte in casa, andiamo a visitarla. La terza notizia?
3: Arriva invece dai nostri vicini di casa, da Caronno Pertusella, dove c'è stato un altro compleanno importante, quello dell'Isola del Riuso. È un servizio, un'iniziativa che ha avuto un grande successo e ha permesso poi di ridurre di molto i rifiuti e anche di dare una nuova vita a degli oggetti che non servivano più alle persone. Non solo, questa iniziativa ha avuto anche un bellissimo risvolto solidale e anche di socialità.
2: Questa era una notizia per gli accumulatori seriali, io ne conosco tanti, per cui vada bene, ben venga il riuso. Grazie Daniela per le notizie, io invito i nostri gentili radioascoltatori, il venerdì andate in edicola, acquistate la settimana, avete motivo e possibilità di sviluppare le notizie che gentilmente Daniela ci ha raccontato. Grazie, alla prossima settimana.
3: A voi.
2: Ed ora dal dire al fare, poi seguirà il territorio parla. Ciao a tutti.
4: Ciao, siamo le pedagogiste Sara Rossi
5: e Daniela Ferrario e questo è Dal dire al fare, riflessioni pratiche di pedagogia. Oggi parleremo di procrastinazione. La procrastinazione, specialmente se riferita agli adolescenti, viene talvolta interpretata in maniera superficiale come pigrizia, mancanza di volontà o scarso impegno. In realtà, la procrastinazione è qualcosa di più complesso. Significa infatti, nella maggior parte dei casi, non riuscire ad iniziare ciò che si sta procrastinando, perché entra in gioco un elemento essenziale di cui abbiamo già parlato, cioè l'ansia. Molte persone rimandano non perché non nutrono interesse in ciò che devono fare, ma perché quel compito, quell'attività, attiva in loro una forte pressione, paura di sbagliare, di non essere all'altezza o timore del giudizio altrui. In quest'ottica, procrastinare diventa una strategia certamente disfunzionale, ma comunque una modalità che viene utilizzata per gestire una situazione complicata. La procrastinazione è dunque un comportamento che ha un significato emotivo, ma nel tempo può creare un circolo vizioso. Rimando, mi sento in colpa, aumenta l'ansia, rimando ancora. E il rischio di questo circolo vizioso è che restituisce a chi lo utilizza un'immagine negativa di sé. Non ce la faccio, non sono capace, sono sempre indietro. Per evitare che questo accada è fondamentale il ruolo dell'adulto che deve cambiare prospettiva e sguardo e chiedere non tanto perché non lo fai, cosa che aumenterebbe solo la pressione, l'ansia del senso di inadeguatezza, ma cosa ti blocca? Questo è sicuramente il primo passo che può rompere il circolo vizioso di cui abbiamo parlato prima. Oltre a questo, sono importanti alcune strategie da suggerire che potrebbero aiutare il procrastinatore a sentirsi più competente. Ad esempio, dividere il compito in varie parti. A volte un'attività complessa può generare un blocco. Dividerla invece in vari step può renderla meno paurosa e più raggiungibile. L'obiettivo, almeno in una prima fase, non deve essere terminare l'attività o il compito, ma perlomeno iniziarla, entrare in quel lavoro, anche solo per pochi minuti, così da ridurre l'ansia che quel compito provoca. Se dietro alla procrastinazione c'è la paura di sbagliare, occorrerà normalizzare la possibilità dell'errore, lavorando sul suo significato. Se una persona sa di poter sbagliare senza essere giudicata, si metterà più facilmente ad iniziare un'attività, anche se questa la mette in difficoltà. Anche in questo caso, un adulto che non etichetta immediatamente, ma è presente, incoraggiando ed accompagnando, può aiutare nel creare una relazione significativa che dà fiducia e favorisce l'azione. La citazione di oggi è di Roosevelt. Fai quello che puoi con quello che hai nel posto in cui sei.
6: Parla, a cura di Federica Margaritora.
7: Buon pomeriggio, bentornati al territorio Parla. E noi adesso andiamo a Saronno, Radio Orizzonti in Blu, Massimo Tallarini è con noi, buon pomeriggio.
8: Buon pomeriggio Federica, buon pomeriggio agli ascoltatori.
7: Allora, con te adesso, con l'ospite che sta per arrivare, parliamo di TED per Saronno, il tema della terza edizione Occhi da Libellula. Che cos'è TED per Saronno, Massimo?
8: Allora, parlo in generale di che cosa sono i TED. Per chi non lo sapesse, sono delle conferenze globali no profit che sono dedicate proprio a diffondere delle idee su alcuni valori, sulla tecnologia, sull'intrattenimento e sul design. Si svolgono in molte città dell'Italia, come anche all'estero, perché il loro centro è Vancouver, dove si tengono. A Saronno si svolgerà appunto nei prossimi giorni questo confronto, dibattito su idee. In breve, ogni relatore ha dei minuti per esporre la propria posizione e per confrontarsi nel dialogo con gli altri relatori.
7: Quindi c'è un tema che unisce tutto?
8: Sì, per l'appunto, come dicevi tu, il titolo è quello gli occhi da libellula, proprio perché bisogna avere la capacità di guardare la realtà attraverso dei profili, degli sguardi che possono essere differenti.
7: Allora, ci ha raggiunto Stefania Bianco, che è founder di TED per Saronno. Buon pomeriggio.
9: Buon pomeriggio a tutti.
7: Allora, Massimo, un po' introdotto, con lei vorremmo entrare un pochino più nel merito. Non so se abbiamo già detto le date, che sarà sabato 23 maggio al Teatro Giuditta Pasta di Saronno, tutto il pomeriggio. Ci sono cose particolari che vuole dire, per esemplificare un po' quello che avverrà?
9: Sì, innanzitutto due parole sul formato, se non ne avete già parlato prima. Il TEDx, faccio proprio un brevissimo riassunto. Il TEDx è un formato che deriva da un format americano, il TED, che è nato 40 anni fa con un intento, quello di diffondere idee che valeva la pena condividere. Ideas worth sharing era appunto il motto di TED. Si è evoluto in questi 40 anni nella versione X, quindi TEDx, andando a declinare questo spirito, quindi di condivisione delle idee, in modo locale, seguendo gli stessi principi e linee guida di TED. Quindi abbiamo TEDx in tantissimi posti del mondo, città del mondo, quindi TEDx Sydney, per intenderci, Vancouver, New York, e da 3 anni abbiamo anche l'edizione di TEDx Saronno.
7: E questo è positivo. E quindi ci faccio un esempio per noi, diciamo un po' profani, perché nel frattempo noi qua siamo arrivati a Nvidia, quindi insomma il percorso dell'umanità va avanti a falcate. Oggi avevo davanti tutta la home page, no, per il discorso di Trump e Xi, che sono andati, come lei sa, tutti i vari amministratori delegati delle più grandi aziende. E allora diciamo che capivo forse un decimo di quello solo che era scritto nella brochure di Nvidia. Ma cosa? Allora, di che cosa si parlerà in questi in questi momenti in cui ognuno propone un'idea?
9: Sì, avremo 10 speaker e ciascuno di loro declinerà il tema di quest'anno, che è appunto Occhi di Libellula,
7: sì,
9: su diversi temi. Quindi parleremo per esempio di alimentazione e benessere, diritti, c'è una delle nostre speaker, un'attivista dei diritti LGBTQ+. Parleremo di anche insegnamento, ci sarà un insegnante di una scuola elementare primaria proprio della nostra città che parlerà, declinerà il tema dell'insegnamento in maniera originale e molto, molto interessante. Parleremo di AI, l'intelligenza artificiale, sì, non si può non parlare di certo. AI, ma lo faremo in un modo trasversale, quindi anche le tematiche molto tecniche hanno comunque un linguaggio divulgativo, sì, adatto a tutti. Ci saranno altre tematiche molto eterogenee, come per esempio il networking, ovvero come avere relazioni sane e quindi vivere, diciamo, una vita sociale ricca e piena di spunti. Parleremo inoltre di agriforestazione, per esempio, quindi tematiche
7: una cosa Stefania, perché stiamo andando verso la fine. Sì. Queste cose poi vengono sintetizzate, cioè la chiusura di questo percorso.
9: Allora, sicuramente quello di favorire la circolazione di idee sul, sì, nostro territorio, nella nostra, sì, comunità. L'evento in realtà è registrato, quindi in teatro ci sarà una regia, sì, che registrerà i talk, che verranno poi caricati sul canale ufficiale di YouTube di TED, che ha 40 milioni di utenti. Quindi tutti i nostri talk andranno in questo grande basket, che è appunto un canale dove contribuiscono tutti i TEDx del mondo.
7: Sì.
9: E porteremo a diffondere queste idee effettivamente in tutto il mondo, anche perché poi saranno sottotitolati, eccetera, eccetera.
7: Quindi insomma ci sarà un seguito, poi ne riparliamo, però perché vorrei capire poi come si incrociano, no, le idee di tutto questo mondo, se poi vengono da qualcuno prese o resta una cosa a livello intellettuale. È interessante, Stefania, ma adesso non abbiamo più tempo, quindi Massimo la rinviterà, giusto Massimo?
8: Certamente, certamente.
7: Tanto al 23 maggio, anzi dopo il 23 maggio, così ci parla anche di come, ci dice anche come è andata, va bene?
9: Volentieri, volentieri. So che non siamo vicinissimi, ma qualora passiate da Saronno siete i benvenuti.
7: Grazie.
9: A venire direttamente in teatro.
7: Grazie, sì, gentilissima, grazie. Gentilissima. Grazie per essere stata con noi, Massimo, grazie.
8: Bene, con lei ci risentiremo subito dopo il 23, allora.
7: Benissimo, grazie Massimo.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Storie di cucina.

0: Io sto bene, grazie.
1: Io sto bene
0: te.
1: Come spero di te, la cavalina è morta come spero di
0: te. Ciao, ciao.
1: Sono sano, salvo senza soldi.
0: Ecco, bene, tu te li hai già detti tutti, va bene. Una volta ci scrivevamo, come sta? Lei sta bene?
1: Sì.
0: Una volta ci scriveva le lettere, ti ricordi quante? Adesso scrivono, adesso vanno sul computer, scrivono, oppure fanno i messaggini, no? Non si scrive più la lettera.
1: Però era anche bello.
0: Negli anni, fino agli anni 80 forse si scrivevano.
1: Ma anche gli auguri di Buon Natale, di Buona
0: sì,
1: Pasqua.
0: Si spedivano,
1: con tutti quei cosini che c'erano.
0: Che brillantini sulle, anche le cartoline, per esempio,
1: cartoline.
0: Quando si andava in vacanza così,
1: sì.
0: Si scrivevano le cartoline.
1: Adesso invece farò la foto, te mando la foto.
0: Eh sì, mandi la foto e ti saluto da sì. Quel che l'è e via. D'altra parte la storia è questa. Le storie sono cambiate, Sergio, è inutile che stiamo qui a discutere.
1: Sono cambiate in peggio?
0: Così
1: me.
0: Dici tu, magari qualcuno dice meno male che sono cambiati, che sono cambiati in meglio, non lo so, io anch'io
1: non c'è più quel
0: non
1: contatto,
0: è che sia molto ecco, esatto,
1: c'è quel contatto umano che c'era prima,
0: non c'è più
1: dai,
0: non c'è più,
1: su.
0: Va bene.
1: Anche prima nei cortili ti mangiava la pasta sisa o quel calera, ti andavi fuori, ti stai a mangiare un po' da te, un po' da quell'altra, cioè condividevi. Adesso nel condominio ti sei neanche chi che sta lì da casa davanti a te.
0: Quello sì, nei condomini non, lo diciamo sempre, il condominio, cioè a parte che chi lavora va, esce la mattina, torna la sera, eccetera, ma anche chi non lavora, cioè non si frequenta, anzi bisogna stare attenti.
1: Ma no,
0: perché,
1: ma non sai lei chi sono, o perché hai il garage che è in sotto, prendi l'ascensore e vai sotto. Trovi delle persone che ma sta chi da capo?
0: Eh sì, esatto, è anche quello, sì. Se ci sono diversi appartamenti, non so,
1: noi
0: per esempio sono tre condomini, no, per cui ogni tanto vedi qualcuno, ma sarà del condominio, sarà oppure sarà uno che gira per vedere, eccetera.
1: Ma guarda che noi siamo lì in 20 famiglie, non è che siamo lì poi in tanti. Ma ti ogni tanto vedi qualcuno che non sai neanche chi è.
0: Sì, è vero, non ci si conosce più, basta.
1: Perché la maggior parte, va bene, siamo quasi tutti privati, cioè siamo tutti cose, però ce ne sono un paio che hanno lì due in affitto.
0: Vabbè, però
1: questi qua tu
0: non conta. Allora,
1: sì, ma comunque questi cambiano e tu non sai niente.
0: Non sai, certo.
1: Non è una roba.
0: Vabbè.
1: Persone che tu non li vedi magari. Per un po' di tempo, magari lo prendo quando
0: li trovi invecchiati. Ecco.
1: Ma no, davvero. Mentre invece prima sei nel cortile, chiacchiere, andavi fuori,
0: ma era diverso.
1: Condividevi, c'era qualcuno che stava male, tutti correvano. Adesso te ne muori uno, non sai neanche che.
0: Non sai, perché vedi fuori le carte, fuori dal cancelletto, allora dici, oh mamma, è morto. Però è vero, cioè non sai che era malato. Che aveva magari bisogno, non
1: è
0: sai
1: vero.
0: Niente.
1: Noi andiamo tante volte a fare queste manifestazioni pro questo, pro quell'altro, no, di tutto di più, ma non ti accorgiamo che uno del nostro condominio,
0: del
1: nostro pianerottolo
0: certo,
1: sta male, sta morendo.
0: Questo sì.
1: E andiamo a far casino fuori. Per uno, per l'altro e non ci accorgiamo che davanti a noi.
0: Ma questa storia del condominio lo dicono, no?
1: Cioè,
0: che dobbiamo avere anche cura delle persone che abbiamo.
1: Ma tu ci pensi che prima nel cortile c'è uno appena che stava male o che cosa, c'era quella che ti portava il brodino, c'era quella che ti metteva le cose come sta, venivano a vedere. Adesso lì puoi morire e te se ne accorgono dopo 15-20 giorni, perché magari ricorda che il figlio aveva un papà o una mamma.
0: Sì, anche quello.
1: Cioè,
0: anche
1: guarda
0: quello.
1: Come siamo arrivati.
0: Ogni tanto sì. Vabbè, Sergio, senti, stamattina c'hai le paturnie.
1: No, non sono paturi, ma è vero.
0: No,
1: cioè, vorrei dire alle persone di amarci più uno con l'altro e non continuare a far tutto quei casini che stanno facendo.
0: Va bene.
1: Comunque io ti do degli spaghetti alla tarantina che è di Taranto, perché Tarantina.
0: Se la tarantina sono di Taranto.
1: Facciamo sempre per quattro persone. Un 350 grammi di spaghetti, 200 grammi di gamberi, 300 grammi di vongole e un 2 etti di cozze.
0: Vabbè, allora
1: le cozze Okay.
0: No, dico, bella spaghettata.
1: Poi dopo, se si vogliono mettere anche, ma se si trovano, è difficile trovare i datteri di mare, è difficile trovare.
0: È difficile trovarli anche perché i datteri di mare sono un momento, sono anche proibiti.
1: Sono proibiti in certi punti, però certo. Possono.
0: Beh, ci saranno quelli che sono autorizzati, se sono, e ci autorizzati, sarà un tot numero.
1: Però vabbè, quelli possono anche soprassedire.
0: Lasciamoli stare allora. Ecco.
1: Esatto. Poi un 250 grammi di pomodori pelati, 4 cucchiai di olio extravergine d'oliva, prezzemolo tritato, lo spicchio d'aglio, sale e pepe. Allora, si passano al setaccio i pomodori pelati, poi si va naturalmente a lavare bene tutti i molluschi, per bene, si mettono in un tegame a fuoco vivace, si va a mescolare in modo che si tolgono poi dopo le valve, si aprono, filtrare attraverso la gazza il liquido. E poi la travasate in una tazza, tenete da parte, ok? Lavate e scusciate i gamberi, versate in un tegame l'olio, ponete sul fuoco, unite l'aglio, quando sarà rosolato leggermente lo togliete, aggiungete i gamberetti. Ci vorrebbe anche un pesce tipo il gronco, una roba del genere, però va bene, può anche non soprassedere su questo. Poi comunque i molluschi un po' con il guscio, un po' senza, in modo per abbellire un po' il piatto. Si lascia cuocere per una decina di minuti a fuoco basso, Poi dopo guardate voi un attimino con un po' di sale, ma poco. Si versa ad emulsione gli spaghetti, si fa cuocere al dente, aggiungete al sugo in cottura il liquido dei molluschi che dà un po' di sapore, sempre filtrato, il prezzemolo, si scolano gli spaghetti e poi dopo andate a condirli col sugo, distribuite nei piatti, servite subito. E sono buonissimi.
0: Buoni, sono anche belli ricchi, sti spaghetti alla tarantina, va bene.
1: Sono buoni anche gli spaghetti fatti così, fatto il sugo a parte, poi gli spaghetti fatti al dente però, un po' al dente carriato.
0: Sì, va bene, no? Al dente.
1: E poi metti la loro porzione
0: nel cartoccio
1: e poi lo metti in forno.
0: Certo.
1: E poi a ognuno dai il suo cartoccio con dentro,
0: sì, come al ristorante che ti danno, esatto, questi tagliolini.
1: Ho provato a farlo in montagna.
0: Sì. In montagna, ma avevo un piatto di mare, è scuso questo.
1: Vabbè, ma c'era il pesat, quelli che arrivano con quel camioncino.
0: Hai preso i pesci.
1: Mi è venuto la voglia di farlo.
0: La voglia di farlo, l'hai fatto. Non eravate in tanti allora, perché?
1: No.
0: Ah, ecco, perché se devi farlo per 100 persone diventa costoso, sì.
1: Ma ne fai uno alla volta,
0: In che senso?
1: Sì, diventa un po' costoso.
0: Certo che diventa costoso, il pesce costa.
1: Però
0: continuano a dire di mangiare il pesce, mangia il pesce, ma guarda che il pesce adesso costa più della carne, perché se tu
1: ma
0: guardi...
1: Ma cos'è che non costa niente? No. Sono andato in quattro roba da frutta per quattro, di quasi 50 euro.
0: Quello sì, cioè adesso sappiamo che far la spesa purtroppo in questi anni, diciamo che i nostri negozi di riferimento sono i supermercati e le farmacie, vabbè, è quello.
1: Farmacia,
0: la boutique, ecco, per cui lo sappiamo, però no, appunto non si riesce a capire, insomma, certe volte ci sono degli aumenti. Allora, attenzione, perché magari mantengono lo stesso prezzo, ma se ci fate caso diminuiscono la dose.
1: Peso.
0: Diminuiscono il peso, esatto. perché ci sono le scatole di alcuni alimenti, adesso
1: sì,
0: non mi viene in mente, però ti accorgi che comunque ce n'è meno,
1: sì.
0: Ecco, e quindi vabbè, a te sembra di tova, c'è ancora lo stesso, o se no aumentano addirittura di un euro e te li ritrovi lì, però se ti servono cosa fai? Non li prendi. Allora si rincorrono le offerte e lì è anche un controproducente.
1: Sì, ma è controproducente le offerte,
0: perché dopo compri le robe in offerta perché dici ah, in offerta le prendo,
1: e dopo devi stare attento anche alla scadenza, perché quelle esatto. sono in offerta devi stare attento alla scadenza,
0: e poi alla fine ti ritrovi un sacco di roba,
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: è sì, anche sì, quello insomma sono controproducenti. E poi soprattutto anche le scadenze, vero, bisogna controllare le scadenze.
1: Invece un'altra volta, sai cosa ho fatto? Ma mi sembra che l'avevo già data, però questa ricetta qua avevo fatto delle tagliatelle, no? Delle tagliatelle, avevo fatto le crespelle.
0: Sì, l'avevi ripiene poi di tagliatelle.
1: Ma
0: figurati, dai, adesso se mi metto a fare tutta una lavorazione così. Dai, vai.
1: Ma sono buonissime.
0: Lo so anch'io che sono, ma tutto è buono. Se ci metti la passione, se ci metti gli ingredienti giusti, tutto è buono. Anche la mia pastina è buona. Scusa,
1: Stasera ecco. mangio la pastina.
0: Una bella pastinetta. Però ecco, ci sono delle cose che vabbè, fai quella volta perché magari c'hai gli ospiti, perché
1: Se tu hai degli ospiti, fai innanzitutto devi fare un sughetto di pomodoro a parte.
0: Sì.
1: Un sugo di pomodoro a parte, poi fai cuocere le tagliatelle al dente proprio, poco al dente, e poi vai a mischiare, cioè a condire con queste, con un po' di besciamella e del prosciutto cotto tagliato fine, e fai praticamente un sughetto, diciamo, con questo. Poi metti le tue tagliatelle, si può mettere dentro anche la panna se vogliamo, per dargli la morbidezza, o altrimenti si può fare anche una bechamel, che deve essere un po' morbidina la cosa. E poi dopo nelle crespelle metti questi ciuffetti nelle crespelle e fai su a mo di, come si chiamano, come
0: un cartone, un sacchetto, lo leghi
1: con
0: l'erba cipollina,
1: sì. La leghi e poi dopo tu la metti, fai uno strato sotto di sugo di pomodoro sotto,
0: sì.
1: Poi li metti ognuno
0: il suo pacchetto,
1: ogni commensale, sì. La crespella deve essere un po' grandina, non è che. E poi sopra gli metti sopra ancora un bel sughetto col basilico che hai fatto prima, con
0: cavolo, buono.
1: Basilico, una spolverata di grana sopra per dare un po', no? E poi dopo tu le servi, sono
0: beh, certo che ci fai una bella figura, questo lo sappiamo, però c'hai...
1: E puoi farle anche, per esempio, le tagliatelle puoi fare anche con prosciutto e panna.
0: Panna e prosciutto, panna da mettere sempre nelle crespelle.
1: Sì, panna, prosciutto e piselli.
0: E piselli, e poi
1: tu li metti sempre nelle crespelle.
0: Sì, vabbè, una
1: belle
0: cosa,
1: morbide, siano sì, belle morbide. E poi dopo fai questa roba qua e la metti in qua. Cioè, dopo tu servi ognuno il suo pacchettino,
0: certo.
1: O due, se dipende da
0: com'è. Va bene, senti, chiediamo al Matteo di metterci una canzone.
1: Ma sì, Matteo è bravo.

0: Eccoci qua, di ritorno dopo la canzone che ha scelto il nostro Matteo che ci sta seguendo.
1: Che non ho capito che canzone era.
0: Giusto, perché sei sordo, non hai capito cos'era.
1: Ma lo so.
0: Perché stavamo chiacchierando.
1: Mi dicono che sono sordo.
0: Ma perché stiamo chiacchierando e allora la canzone ci è sfuggita di mano. Ecco, fa niente. Chi era all'ascolto l'ha ascoltata.
1: Vuoi che ti faccia due quaglie con il riso? No.
0: No, risotto con le quaglie, no. Risotto con le quaglie basta, no. Ascolta, c'ho una torta di... Sai che adesso, mese prossimo, siamo già qui, arriveranno le ciliegie.
1: Ci sono già le ciliegie?
0: Nei negozi ci sono, costano care e ci sono. No, io dico sulle nostre piante.
1: Te ruba i cinesi.
0: Qualcuno che ha le piante poi te le danno, te le regalano. Comunque, allora, c'è questa torta di ciliegie e mandorle, deve essere buonissima, questo sicuramente, no?
1: Le mandorle non posso mangiare, ciliegie sì.
0: Pensa che le mandorle erano originarie, sono dell'Asia, ed erano già coltivate fra il 3000 e il 1200 avanti Cristo. Pensa
1: la miseria.
0: Guarda. E quindi fu portata in Sicilia dai Fenici tra l'VIII e il III secolo avanti Cristo.
1: In Sicilia dai Fenici.
0: Comunque siamo messi con le mandorle, mentre invece le ciliegie, gli studiosi hanno accertato la presenza del ciliegio in Egitto già fra il 672 e il 525 avanti Cristo. Qui le
1: tu
0: cose
1: pensa
0: te erano già prime.
1: Quanti anni è che c'è la terra?
0: Appunto, vedi.
1: Adesso stiamo distruggendola.
0: Guarda, allora c'era i giardini l'Eden, c'era, chissà che belli. Arrivare in certi posti dove adesso tu arrivi, vabbè, ci sono i resort, tutti quei galleberghi di lusso, eccetera. Pensa chi è arrivato per primo cosa avrà trovato. Sì. È come quelli che sono arrivati nella Costa Smeralda, l'Aga Khan. Quando è arrivato in Costa Smeralda, guarda che meraviglia che ha trovato lì e ha pensato bene di sfruttare questa meraviglia. E adesso, vabbè, adesso non dico che non sia bello, perché il mare è molto bello e tutto, però è tutto cambiato. Ma quando sono arrivati i primi, chissà che bello, una meraviglia. Vabbè, allora la nostra torta di ciliegie e mandorle così si fa: 600 grammi di ciliegie, 100 grammi di farina, 150 di zucchero, 3 uova, un 200 ml di latte, poi ci vuole un bicchierino di brandy e un po' di aroma di vaniglia. Chi vuole? Allora, un sale, poi delle mandorle tostate a fette, si comprano già affettate, perché star lì a affettare le mandorle è un po' difficoltoso. Poi del burro e dello zucchero a velo. Andiamo a montare le uova con lo zucchero e un pizzico di sale, no? Fino a quando diventa bello chiaro e gonfio, bello spumoso. A questo punto andiamo a unire il brandy e l'aroma di vaniglia e continuiamo sempre a mescolare velocemente in modo da farlo montare bene, no? Poi si versa il latte e poi si sbatte sempre con la frusta, si aggiunge la farina setacciata e si continua a sbattere fino a ottenere una bella pastella liscia e senza grumi. A questo punto andiamo a fare la lavorazione delle ciliegie. Si vanno a lavare, si tamponano con un po' di carta da cucina in modo da asciugarle bene, se ne tengono da parte qualcuna per la decorazione finale. Si vanno a privare delle altre che dobbiamo utilizzare per metterle nella torta, si vanno a togliere i piccioli e si tagliano a metà togliendo il nocciolo. Sì, un po' di lavorazione, però dai, si fa, facciamo veloce, no? E poi si dispongono con la polpa rivolta verso il basso in una pirofila di vetro rotonda, quella proprio della crostata, no? Che qui dice di vetro, però potrebbe essere anche in un altro materiale. Comunque, la pirofila di vetro si unge un po' con il burro, la sospolverizza con lo zucchero. A questo punto si va a versare la pastella sulle ciliegie che abbiamo messo, come abbiamo detto, con la polpa giù, e si va a cuocere in forno a 180 gradi per un 45 minuti. A cottura ultimata la togliamo dal forno, la lasciamo raffreddare e andiamo a cospargerla con le mandorle tostate, che abbiamo quelle a fette che abbiamo un po' tostato, no? E poi si va a spolverizzarla con lo zucchero a velo, si va a guarnire con qualche ciliegia che abbiamo tenuto da parte e poi si mangia
1: con la buca.
0: Con la buca, esatto. Comunque, ma guarda che deve essere buona questa torta, con tutte le ciliegie. No,
1: adesso quando vai a rubare le ciliegie le facciamo.
0: Sì, una volta si andava magari a cogliere le ciliegie in montagna, mi ricordo che c'erano queste piante di ciliegie, si andava una volta a coglierle e una volta mi ricordo, tanti anni fa, che è arrivata il padrone della pianta di ciliegie, ma se non c'è la cinta, se è lì nel prato, no? E beh, ho dovuto lasciargli lì tutte le ciliegie, ecco, ha voluto, così gli abbiamo fatto anche il favore di cogliergliele, capito? Ah, in montagna non scherzano,
1: No, ma è che perché dopo, quando vai lì, va bene, aperto per mangiare, ma quando ti arrivano che fai figure che sembra quelli che ti sei andato a rubare chissà
0: cosa. Sì.
1: Guarda,
0: sì.
1: Veramente.
0: È vero.
1: No. A me sai cosa piacciono anche le amarene?
0: Ah, che buone, le amarene sono quelle un po' più amarognole, no? Un po' più scure, più grosse, buone, ma non ce n'è tante di amarene, più che altro sono le ciliegie, sì. Oppure Cisarit, quelli piccolini, quelli lì li ho visti già adesso, sì, però, no? Che sono quelle selvatiche,
1: quando
0: praticamente.
1: Quando vado a Fida ne faccio una pelle.
0: Ma che buone, sì.
1: Una pelle.
0: Sì, se ne facevano. Anche adesso c'è la pianta.
1: Guarda,
0: Sergio, se devi dare una ricetta mancano solo 6 minuti.
1: Facciamo una cosa veloce allora.
0: Veloce.
1: Vediamo dei carciofi con la carne.
0: Di?
1: I carciofi.
0: Carciofi, dai.
1: Allora, andiamo a pulire i carciofi, tagliamo le punte, le tagliamo a metà, proprio 8 belli grossi, carciofi belli grossi. Poi prendiamo un 300 grammi di polpa di vitello, macinata, Poi delle cipolline, anche dipende da quanti carciofi dovete fare, comunque una decina di cipolline di quelle fresche che prendi, che vai a tritarle proprio fini. Sono 10 perché sono piccoline, se prendi una grande va bene, sì. Tagli, ecco. 3 cucchiai di prezzemolo tritato, un chiodo di garofano, un bel grosso pomodoro maturo, un pelato, quel calè, il succo di un limone, alcuni olio extravergine d'oliva, una presina di sale e pepe. Allora, si vanno a pulire i carciofi, si tagliano tutte le punte perché fanno male a mangiare.
0: Sì, pungono.
1: Pungono, esatto. Si tagliano a metà i carciofi e poi si mettono nell'acqua acidulata con il
0: limone.
1: Con il limone per non farli diventare neri. Andate a scolate, le riscolate, asciugateli, si fanno rosolare leggermente nell'olio e poi li tirate fuori e li mettete a parte. Poi nella stessa casseruola fate appassire le cipolline tritate, appena pronte le togliete e tenetele sempre da parte anche loro. Sempre nel medesimo recipiente, nello stesso olio, fate infine rosolare la carne. Aggiungete le cipolline insieme alla carne e i carciofi che avete rosolati. Lasciate insaporire il tutto girandolo un attimino e poi si va a unire il pomodoro pelato, tagliato a pezzetti naturalmente, il chiodo di garofano, il prezzemolo, il sale e un po' di pepe. E si mette tanta acqua calda fino a coprire i carciofi. Proprio si vanno a coprire i carciofi, si va a alzare un po' il bollore e poi
0: si asciugherà,
1: perché comincia sempre a bollire, poi si va a abbassare la fiamma e lasciate almeno cuocere a calore moderato fino a che il tutto sarà ben cotto. Con i carciofi così preparati potranno essere serviti sia tiepidi che caldi o freddi, come volete voi. Non
0: si
1: è
0: può anche fare un caldo. Condimento di una pasta,
1: buono.
0: Per esempio.
1: Invece io tante volte le faccio i carciofi, ma non facciamo in tempo, 2 minuti, ma si fa in fretta. Anche li taglio le punte, le taglio a metà, faccio un rosolare, faccio un trito di cipolla, di prezzemolo e aglio, e poi li metto nella pentola con un filo d'olio o burro, come volete voi, e li faccio trifolati. E poi dopo li metto sopra le cose, metto dentro, copro.
0: Ma quello lì è un contorno, mentre invece quello di prima con la carne,
1: con la
0: così
1: carne invece
0: è un
1: primo,
0: secondo.
1: Invece questi qua sono appunto per come contorno
0: sì.
1: Che sono molto buoni, ma ne mangio, però io non posso mangiare, cioè,
0: li fai per
1: però
0: gli
1: io ogni
0: altri,
1: tanto li faccio
0: li fai. Invece io i carciofi non, siccome non,
1: non, però taglio le punte,
0: dai. Taglio le punte. O se no usi quelli, ci sono mica le mammole.
1: Le
0: lì
1: mammole, però quelle mammole lì vanno fatte come alla romana, che vengono schiacciate e poi vengono fritte nell'olio.
0: Ah, è una cosa diversa,
1: una
0: sì.
1: Cosa un
0: no,
1: po' diversa.
0: Niente.
1: Alla romana.
0: Allora manteniamo i nostri carciofi, va bene? Carciofi, quelli
1: no,
0: che si
1: buoni,
0: tagliano le punte. No, beh, sicuramente, però vanno fritti, insomma un altro procedimento.
1: Però secondo me sono più buoni quelle con le punte che non
0: dici?
1: Le mammole.
0: Non lo so, perché ripeto, io non.
1: Però a Roma.
0: A Roma usano quelli.
1: Usano quelli.
0: Va bene, allora siamo arrivati al termine, no? Della nostra mezz'oretta. E allora vi salutiamo.
1: Vi
0: auguriamo una buona settimana. Anche con i programmi di Radio Orizzonti in blu. Ciao a tutti!
1: Ciao.

0: In Blu 2000 News.
1: Guerra in Medio Oriente, Trump sospende l'attacco previsto per oggi, in corso negoziati seri e sviluppi positivi, ma sono pronto a riprendere, fa sapere il presidente statunitense. La Russia ha lanciato nuovi raid aerei nell'Ucraina meridionale, colpite infrastrutture nell'oblast di Odessa e Kharkiv. Da Kiev intensificati i lanci di droni verso il confine. Putin in Cina incontra Xi, l'esercito russo inizia 3 giorni di esercitazioni con armi nucleari. 12 persone arrestate, il bilancio dell'operazione dei carabinieri su tutto il territorio nazionale con accertamenti in Austria, Germania, Croazia, coordinato dalla direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo. L'organizzazione avrebbe dato vita ad una vera e propria filiera nera delle ceneri da pirogassificazione in grado di trasformare rifiuti ad alto contenuto inquinante in prodotti di eccellenza green. Il nuovo rapporto dell'associazione Antigone sulla detenzione sottolinea ancora una volta la piaga del sovraffollamento nelle carceri. Al 30 aprile di quest'anno nelle carceri italiane erano detenute 64.436 persone a fronte di una capienza regolamentare di oltre 51.000 posti. Il tasso reale di sovraffollamento ha così raggiunto il 139%. A Siena la polizia ha denunciato 13 minori per i reati di detenzione illegale di armi, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico, propaganda di idee fondate sull'odio razziale etnico e apologia del movimento fascista e nazista. La Digos ha effettuato perquisizioni e sequestri. Nei capoluoghi delle 14 città metropolitane italiane, un minore su 10 vive in un'area di disagio socio-economico urbano, con tassi di dispersione e abbandono scolastico doppi rispetto ad altre zone del paese. Lo evidenzia uno studio di Save the Children. Elon Musk esce sconfitto contro Sam Altman per motivi procedurali. Una giuria della California ha respinto le accuse dell'uomo più ricco del mondo nei confronti del suo rivale perché presentate dopo la scadenza dei termini. Musk sosteneva che Altman lo abbia manipolato e indotto a contribuire a suon di milioni al lancio di OpenAI con la promessa di sviluppare un'intelligenza artificiale a beneficio dell'umanità. È tutto, torniamo a mezzogiorno.
2: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
3: Ogni secondo martedì del mese alle 9.30 con replica alle 17.10 vi aspettiamo con lo spazio dedicato alla medicina con Gruppo Bioanalisi.
4: Match Point, la pagina dello sport di Radio Orizzonti in Blu. Ogni lunedì alle 10.30 con replica alle 19.10 con Paolo e Agostino.
5: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto
6: credi. Ciao Chiara.
7: Ciao Aldo.
6: Senti, dobbiamo registrare il promo del nostro programma Ciak e Sipario.
7: Beh, basta ricordare che va in onda tutti i giovedì alle 11.30.
6: E dire che tu intervisti registi e attori che vanno in scena intorno a noi.
7: E che tu parli di cinema, tutti i film che si possono vedere a Saronno e dintorni.
6: Perfetto, Ciak e Sipario.
7: Tutti i giovedì alle 11.30.
6: Sempre su Radio Orizzonti in Blu.
7: La radio più vicina a te.

0: Spazio aperto. Scuola, società e cultura.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Gianni Branca ai microfoni con Antonella.
2: Buongiorno a tutti.
1: E Giancarlo alla regia. Oggi abbiamo con noi per il Salotto Letterario, tra l'altro è l'ultimo appuntamento, i professori Thomas Ganzer e Stefano De Palma. Buongiorno entrambi, benvenuti.
3: Grazie.
2: Eccoci.
3: Buongiorno, grazie.
1: Allora, abbiamo detto che è l'ultimo appuntamento dell'anno, di quest'anno scolastico, perché poi riprenderemo dopo settembre-ottobre. Ricordo che fanno parte dell'Istituto Zappa e che l'evento di cui parliamo è il 21 di maggio alle ore 15 presso la biblioteca dell'istituto stesso.
3: Ah, ben detto Gianni, aveva preciso che per ragioni organizzative quest'ultimo incontro lo anticiperemo di un quarto d'ora, quindi sarà alle 14.45 sempre, ecco, nell'aula che era l'ex biblioteca del nostro istituto, e quindi anche il collegamento online via Google Meet si aprirà, diciamo, con un quarto d'ora di scarto in anticipo. Diciamo, questo per permettere sia a noi organizzatori che al relatore di preparare, diciamo, il resto e dedicarci agli ultimi impegni dell'anno scolastico, mettiamola così.
1: Ecco, di cosa si parlerà?
3: Allora, siamo all'ultimo incontro sul nostro tema delle passioni. Questa volta Stefano De Palma, che è qui con me in radio, presenterà una raccolta di articoli, chiamiamoli così, sulla passione, diciamo, per la musica. Infatti abbiamo questa raccolta di articoli intitolata Guida ragionevole al frastuono più atroce, scritta da Lester Banks, che era un critico musicale che forse incarna al meglio quello che è la figura, diciamo, sia dell'artista, diciamo, del rocker, ma anche dello scrittore di critica musicale. Prima di venire qui, mentre mi preparavo, ho letto un piccolo articolo su questa raccolta che parlava proprio della figura dello scrittore di articoli, diciamo, che sulle riviste di musica, che una volta corrispondeva, diciamo, era quasi un consulente finanziario per quello che riguardava l'acquisto dei dischi, quando il mercato ovviamente non c'era internet, quando il mercato ovviamente aveva le sue nicchie ed era difficile trovare anche i pezzi più rari. Quindi leggere un articolo su una rivista di musica vuol dire come investo i soldi della paghetta per ascoltare un bello o un brutto disco. L'immagine che se ne dà del critico è comunque quella di un giornalista in realtà quasi serio in generale.
2: Mi piace quel quasi serio.
3: Esatto, quasi serio, perché invece Lester Banks incarna invece tantissimo l'immaginario che c'era dietro la figura, ecco, dello scrittore, quindi a sua volta un artista, diciamo, quello che diremmo quasi un bohemien in qualche modo, quindi è quello che si ascolta valanghe di dischi gratis, va ai concerti gratis, passa le notti a scrivere in preda ai fumi dell'alcol, della droga, quasi come se fosse una scrittura quasi psichedelica, ecco. E Lester Banks è quello che rispecchia più questa immagine, diciamo, idealizzata del critico.
2: Ecco, un critico appunto un po' particolare, ecco, degli anni 70, un po'...
4: Sì, Lester Banks opera negli anni 60 e
2: 60-70.
4: È un caratteraccio terribile, viene cacciato da diverse riviste come Rolling Stone, le riviste più patinate, diciamo, perché era assolutamente libero di pensiero, era assolutamente contro lo star system, quando degli artisti iniziavano a comportarsi, ad atteggiarsi come delle celebrità, lui iniziava a diventare mordace, iniziava a diventare pungente, iniziava a criticarli molto aspramente, no? E per un articolo del genere contro i Canned Heat, che sono un gruppo blues che aveva suonato anche a Woodstock 69, è stato cacciato da Rolling Stone, ha trovato la sua rivista, diciamo, a Detroit, che era la rivista Cream, che ai tempi era uno spazio libero gestito da quelli delle White Panthers. Insomma, lì era uno spazio in cui lui poteva finalmente esprimersi liberamente. Lì ha scritto i suoi articoli più belli, articoli fiume
2: lunghi. Quindi un critico, diciamo, ribelle, appunto, molto un po' ribelle, controcorrente, contro anche la cultura americana, contro un po' tutto il sistema.
4: Assolutamente, lui, cioè, non è, diciamo, non incarna la... cioè, non sembra essere proprio il giornalista che... scusate, mi sono un attimo incazzato.
2: Sì.
4: Lester Banks
5: è veramente un antisociale, è veramente un anticonformista, è veramente fuori dagli schemi. Diceva Thomas che lui sembra incarnare questa figura, no? Diciamo che chi legge i suoi articoli si immagina un personaggio del genere, invece lui era proprio così. C'è una sua biografia che oggi in Italia è quasi impossibile da trovare, che si chiama firmato Lester Banks, in cui proprio
1: erano anche anni caldi, erano anche sì, anni... la musica insomma era un po' ribelle, cioè c'era
2: la musica era proprio diciamo l'elemento di ribellione certo. E probabilmente lui fondeva la propria vita con la musica, esatto. Cioè non riusciva, erano un tutt'uno,
5: esatto. Quando il tema del salotto letterario di quest'anno è la passione, no? E lui è stata proprio la prima persona che mi è venuta in mente quando ho pensato alla passione. Noi siamo tutti e due professori, no? Io e Thomas, e in classe vediamo dei ragazzi che spesso sono apatici, spesso sembra che non ci sia niente che lì, un fuoco dentro, no? Che dice adesso in classe non mi interessa niente, però poi esco e finalmente posso fare questa cosa qui che veramente mi soddisfa, mi riempie di gioia, io vivo per questa cosa qui, no? Mentre per quanto mi riguarda, anche alle superiori è sempre stata la musica. Ero abbonato a riviste di musica, spendevo tutti i miei soldi in dischi, andavo ai concerti, ho nel mio raccoglitore centinaia di biglietti di concerti negli anni. E quindi quando ho incontrato Banks e questa sua visione della musica totalizzante, perché lui di fatto guadagnava poco niente, la sua casa oggi ho visto in un documentario è affittata a qualcun altro, un appartamentino minuscolo, non è un luogo di culto come poteva sì, essere la casa di un grande certo. Rocker, no? Quindi una vita anche abbastanza squallida, con cioè veramente droghe, alcol, cioè
2: sì, insomma un po' una vita alla deriva,
5: una vita alla deriva, una vita, eppure nelle parole che lui usa per parlare, quando parla della musica, ecco che lì si trasfigura, e così l'hanno celebrato tantissimi musicisti. Penso a Morrissey, il cantante degli Smiths, anche lui un personaggio, un intellettuale sui generis, diceva, descrive nelle strofe di questa canzone dedicata a Lester Banks, nelle strofe descrive appunto questo squallore, questa tensione autodistruttiva, e poi invece nel ritornello è come se lo ringraziasse a posteriori dicendo: quando io avevo i miei momenti di depressione, di tristezza, leggevo le tue parole nelle quali tu ti trasfiguravi, era come se tu ti sdraiassi di fianco a me a farmi compagnia in quei momenti terribili, no? Dall'altra parte dell'oceano, perché poi Morrissey è un artista inglese, no? E leggeva gli articoli pubblicati in America e sentiva questa vicinanza. Oggi tutti quelli che citano questo personaggio sono artisti punk. Diciamo che Banks ha definito il punk, l'estetica del punk, come ribellione contro il sistema, contro, ripeto, lo star system. E di fatto aveva anche lui una piccola band, perché il sogno è sempre quello di poter essere anche lui una star, no? Mentre lui diceva: we are the uncool, noi siamo quelli che non sono quelli fighi, no? Quelli fighi sono quelli delle band
2: famose, insomma, ecco.
5: Che vanno in giro con le ragazze, che hanno certo. Tutte le porte aperte, mentre noi siamo quelli che non conosce nessuno, che però abbiamo, come dire, l'intelligenza per poter renderci conto più in profondità di come funziona questo mondo, e sappiamo leggere anche la loro arte in modo quasi più profondo di quanto loro stessi riescano a fare. Infatti grazie a lui, per esempio, che è a lui che si deve in gran parte la fama di Lou Reed, ad esempio, no? Un artista celebrato, un artista famosissimo, un artista sicuramente grandioso nella storia della musica rock, ma il suo, come dire, colui che l'ha portato sugli altari è stato proprio Lester Banks. C'era questi articoli straordinari in cui loro, queste interviste in cui litigavano furiosamente. È un po' stato per Lou Reed quello che, non so, Grail Marcus è stato per Bob Dylan, ad esempio, cioè è stato colui che l'ha proprio portato sugli altari, che l'ha insultato e poi l'ha perdonato e poi l'ha ripreso. Era quasi più appassionante leggere gli articoli.
2: Ecco, in questo libro ci sono delle lettere, ci sono dei racconti, cioè lui più che essere uno scrittore, più che essere un giornalista, è uno scrittore, non so cosa.
5: Esatto,
2: qualcosa, ecco.
5: Esatto, il suo stile è molto più vicino a quello di uno scrittore che non a un giornalista che deve rispettare, non lo so, le 5 W, no? Chi che cosa, sì, dove, sì, quando e perché. Ecco, non è assolutamente così. Tutti i suoi articoli iniziano con un episodio legato alla sua vita, cioè sono molto autobiografici, e lui ricollega sempre quello che sta ascoltando, le sensazioni che gli dà quello che
2: quindi
5: sta
2: scrive di se stesso in particolare,
5: esatto, con qualcosa che è capitato a lui, cioè cerca sempre di giudicare le cose a partire da se stesso, dalle sue esperienze. Infatti questa raccolta, che va in ordine cronologico, è stata curata da Grail Marcus, grandissimo scrittore di giornalista musicale. Vi consiglio Mystery Train o Scritti su Dylan di Grail Marcus, sono due capolavori, e sono stati scelti in ordine cronologico proprio perché sono una sorta di autobiografia attraverso le sue parole con cui descrive la musica, i dischi, i concerti, eccetera. Ma sono, riusciamo a vedere le varie fasi, lo sviluppo delle sue convinzioni, del suo pensiero.
1: Anche. C'era anche la politica, no, in quel periodo.
2: C'era un po' la politica,
1: la musica,
2: bravo, sì.
1: C'era anche la politica.
5: C'era tantissima politica. Infatti,
1: certo.
5: Nell'articolo in cui lui segue i Clash, ad esempio, che sono una delle prime band punk, in tournée in Inghilterra, lui continua a incalzare questi Clash dicendo: ma lo fate per una ribellione antifascista, lo fate per la politica, cerca di forzare il discorso verso certo. La politica. Beh, se posso aprire una piccola parentesi, lui è figlio di una donna che era testimone di Geova, poi chiaramente lui non ha abbracciato questo credo, però l'idea è stato in chiesa lì e poi ha scelto di cambiare vita, ma l'idea che attraverso il giornalismo si possano fare quasi dei sermoni, si possano salvare delle anime, si possano fare dei proseliti per una buona causa, ecco, e in qualche modo gli è rimasto come atteggiamento, cioè lui è un missionario, diciamo, un missionario assolutamente sui generis, no? Un missionario che quando incontra qualcosa per cui, che lui dice per cui vale la pena,
2: ecco,
5: all'inizio, cioè quando descrive i dischi di Lou Reed, fa: perché si vive aspettando un tuo nuovo disco, no? Cioè una passione di questo tipo
2: molto, molto forte.
5: Oppure se posso leggere un pezzettino in cui descrive la musica dei Clash: è stato uno di quei concerti per descrivere i quali tutta la terminologia critica utilizzabile, come per esempio l'aggettivo elettrizzante è assolutamente patetica e inadeguata, e dopo la fine ho capito quanto sarebbe stato futile chiedere a Strummer quell'intervista sull'elemento politico della situazione che continuavo a rimandare. La politica del rock in Inghilterra, in America o in qualsiasi altro posto è che un bel po' di ragazzi vogliono farsi elettrizzare a morte dalla propulsione più rovente che riescono a trovare per una sera che possono fingere che equivalga a tutto il resto della loro vita, e anche se il giorno dopo torneranno a lavorare nei negozi o alla noia del sussidio di disoccupazione, alla depressione dei programmi TV americani, nel salotto dei genitori, niente può cancellare la realtà di quella sera passata tra le fiamme rinvigorenti in cui una volta tanto, o forse l'unica volta della tua vita, sei stato catapultato a suon di musica fuori da te stesso e dalla monotonia che caratterizza la maggior parte delle vite, ovunque e in qualsiasi epoca, in cui ti sei cibato di fulmini e nessun'altra cosa nel regno dei vivi e dei morti aveva più alcuna importanza.
1: Sicuramente molto interessante, ma mi viene da chiedere, magari lo chiedo a te, Thomas, Non è un tema un po' di nicchia per il salotto letterario? No, così torniamo a parlare del salotto letterario.
3: Assolutamente no.
1: No?
3: Perché comunque
1: abbastanza interessante, però.
3: Diciamo che il nostro spazio è uno spazio comunque libero, in cui accogliamo comunque tutte le proposte, anzi è proprio un momento di condivisione per far uscire qualsiasi passione, qualsiasi autore dalla nicchia, magari di quello che è un interesse personale, dare lo spazio ai colleghi relatori di condividerle e quindi ampliarlo. Per cui non mi sento di dire che esistano nicchie nel salotto letterario, ma anzi è il momento in cui qualsiasi cosa che può essere relegato a un angolo o diciamo agli specialisti del settore come Stefano, che dimostra avere una cultura musicale incredibile, nettamente superiore.
1: Me lo chiedevo parlando del pubblico,
2: probabilmente il pubblico era abituato a libri, cioè a tematiche sì, legate alle passioni, ma di un altro tipo. E giustamente, essendo un tema generale, la passione investe anche il campo della musica. Poi abbiamo Stefano, che è un appassionatissimo di arte, di musica. Però, appunto, comunque, come diceva Gianni, probabilmente la passione letteraria, poetica, eccetera, investe un campo più ampio. Forse questa qui, così, non lo so.
1: Richiede anche un po' di conoscenza, mi viene da dire. Comunque siamo arrivati alla fine del nostro tempo, dovete aggiungere qualche cosa?
5: Ci vediamo sicuramente giovedì alle 14:45 all'ITC Zappa di Saronno, in biblioteca, nell'aula che una volta era la biblioteca, e assolutamente, se vi abbiamo incuriosito,
1: venite a trovarci,
5: venite assolutamente, e poi leggete Lester Banks, perché comunque è un'esperienza, è assolutamente quanto di più inaspettato.
2: Ecco, ci hai affascinato con questa presentazione, perché proprio è un campo dove magari non tutti sono così esperti e possono avvicinarsi anche a questo.
1: Allora, grazie a Stefano De Palma e a Thomas Ganzer, sono professori dello Zappa, e una buona giornata, e a risentirci più avanti per un nuovo salotto letterario.
3: Io vi ringrazio anche, e ringrazio voi Gianni Antonelli, e ringrazio tutta Radio Orizzonti per, diciamo, il percorso che abbiamo fatto assieme quest'anno, e ci rivediamo e risentiamo dopo la pausa estiva.
1: Perfetto.
2: Benissimo, grazie ancora e buona giornata.

0: Prima dei fatti.
1: Prima dei fatti.
0: Tante rubriche, un solo programma.
2: Pillole di finanza a cura di Francesco Ceriani.
3: Bentornati al nostro appuntamento settimanale di educazione finanziaria. Nelle ultime puntate abbiamo iniziato a parlare di multipli e di come valutare un'azienda, ma prima di continuare con nuovi indicatori è importante fare un passo indietro e capire una cosa fondamentale. Quali sono gli elementi davvero importanti da analizzare?

anche più sottovalutati. Il debito può aiutare un'azienda a crescere, ma se diventa eccessivo può trasformarsi in un rischio, soprattutto quando i tassi di interesse aumentano, perché il costo del debito cresce e può ridurre gli utili. E qui arriviamo a un punto fondamentale. Due aziende con gli stessi utili possono essere molto diverse se una è poco indebitata e l'altra no. Ed è proprio per questo che molti indicatori semplici come il PE non sono sufficienti da soli. Per avere una visione più completa è necessario utilizzare strumenti che tengano conto anche del debito e della struttura finanziaria. Il messaggio è semplice, non basta guardare quanto un'azienda guadagna, bisogna capire come guadagna, quanto è solida e quanto rischio si sta assumendo. Nella prossima puntata inizieremo a vedere proprio quei multipli che ci aiutano a valutare anche l'indebitamento. Anche per oggi è tutto, buon investing a tutti e alla prossima settimana.

0: percorsi di cura, casa di comunità e ospedale. In collaborazione con l'azienda sociosanitaria territoriale della Valle Olona.
1: Buongiorno, ben ritrovati a tutti i nostri radioascoltatori, Gianni Branca ai microfoni con Antonella.
2: Buongiorno a tutti.
1: E Giancarlo alla regia. Oggi abbiamo con noi il dottor Giuseppe Di Lucca, primario di oncologia del presso l'ospedale di Saronno. Buongiorno dottore, benvenuto.
3: Buongiorno a tutti gli ascoltatori e grazie per l'invito.
1: Bene, grazie di essere qua. E parliamo di tumori ovviamente e io le chiederei quali sono quelli più diffusi sui quali di cui si sente più parlare, insomma, perché
3: io inizierei con una buona notizia.
1: Ecco.
3: La buona notizia è che ormai da alcuni anni l'incidenza, cioè il tasso di comparsa e di diagnosi della maggior parte dei tumori è in riduzione. Questo è una buona notizia, perché vuol dire che le misure di prevenzione sono effettivamente

0: efficaci, buoni comportamenti, soprattutto la riduzione del fumo di sigaretta sta portando i suoi frutti. E i tumori di cui si parla sono ovviamente quelli con cui quotidianamente per esperienza veniamo a contatto. Nei tumori del sesso femminile la parte della leonessa la fa ancora il tumore della mammella e nei tumori maschili il tumore della prostata per incidenza, quindi per numero di casi, in numero di nuovi casi in un anno, sta superando il tumore del polmone, che appunto grazie alla riduzione progressiva dell'abitudine del fumo di sigaretta sta avendo un deciso calo negli ultimi anni, soprattutto nel sesso maschile, perché nel sesso femminile la liberazione della donna ha portato a un aumento del fumo soprattutto negli anni 70 e negli anni 80, di cui adesso purtroppo vediamo le conseguenze.
1: Ecco. Invece il tumore alla prostata sta diventando il più importante, diciamo,
0: sì,
1: nell'ambito maschile.
0: Però bisogna distinguere una cosa: sta diventando prevalente perché noi lo diagnostichiamo più precocemente e più frequentemente, grazie appunto alla disponibilità del PSA, che è un banale esame del sangue che si consiglia di fare dai 50 anni in avanti. Vorrei ricordare che Regione Lombardia ha lanciato un programma di screening gratuito per gli uomini di età superiore ai 50 anni e fino ai 75 anni di età, proprio basato sulla possibilità di fare un prelievo del PSA e, qualora questo risultasse alterato, di avere poi una visita urologica e delle indagini, diciamo, di secondo livello, tra cui la risonanza magnetica della prostata, che sta diventando un esame fondamentale perché consente di avere una diagnosi molto accurata ancora prima di poter fare una biopsia. A questo proposito vorrei con orgoglio dire che la nostra radiologia a Saronno è all'avanguardia in questo tipo di esame. La risonanza multiparametrica della prostata è uno dei nostri motivi di orgoglio. Abbiamo dei radiologi molto bravi, delle apparecchiature all'avanguardia che consentono di fare diagnosi molto precisa.
2: Questi due tipi di tumore, dottore, sono curabili, mediamente sono risolvibili? Insomma.
0: Assolutamente sì, se intercettati e diagnosticati in una fase precoce della malattia. Ancora una volta raccomando alle donne di sottoporsi ai programmi di screening del tumore della mammella, che ricordo iniziano addirittura a 45 anni. C'è la possibilità di fare la mammografia già all'età di 45 anni. E questo è importante perché, se è vero che il numero di casi si sta lentamente riducendo, è anche vero che l'età media della diagnosi sta abbassando. Questo è vero anche per altri tumori, per esempio per i tumori dell'intestino, i tumori del colon adesso vengono diagnosticati in maggior numero in uomini e soprattutto in uomini giovani, qui per giovani si intende al di sotto dei 50 anni. Da qui l'importanza anche in questo caso di sottoporsi ai programmi di screening che sono basati su un banale esame delle feci. Tutti gli uomini al di sopra dei 50 anni ricevono dalla propria ATS un invito a consegnare in farmacia con un apposito codice a barre un campione di feci per un'analisi assolutamente banale, che è quella del sangue occulto nelle feci e che viene fatta ogni due anni. L'anno scorso a Saronno sono state fatte oltre 200 colonscopie di screening perché questi pazienti, questi soggetti avevano una positività del sangue occulto nelle feci e sono stati intercettati in fase precoce 10 cancri del colon, quindi questo ha salvato la vita a 10 persone.
1: Ecco, ha detto maschile ma anche femminile questa ricerca del sangue occulto,
0: certo,
1: perché arriva comunque l'esame da fare anche
0: certamente, ho parlato di gli uomini, perché c'è ancora una differenza di sesso, il tumore del colon è più frequente nel sesso maschile, però ovviamente l'invito a sottoporsi allo screening vale anche per le donne, certo.
2: C'è un fattore predisponente al tumore del colon?
0: Al di là dei casi di familiarità che non, e di ereditarietà che non sono frequenti, ma che bisogna tenere in considerazione, certamente se c'è una familiarità importante è opportuno iniziare a un'età precoce lo screening, per esempio iniziarlo già a 40 anni. Ma il fattore predisponente principale è l'alimentazione. L'alimentazione, la cosiddetta dieta mediterranea, è stata dimostrata essere un elemento preventivo nello sviluppo dei tumori del colon. Perché? Perché è ricca di acidi grassi essenziali, è ricca di fibre e quindi riduce il tempo di in cui, scusate, no, sì, l'argomento cioè, rimane, che non è esattamente un argomento aperitivo, ma riduce il tempo di permanenza delle sostanze tossiche all'interno dell'intestino. L'altro elemento che sicuramente contribuisce a ridurre l'incidenza e il rischio di tumori del colon è l'attività fisica. Anche questo incide favorevolmente sul transito intestinale e stimola tutta una serie di meccanismi biochimici molto complessi che riducono l'esposizione a sostanze tossiche all'interno dell'intestino.
1: Ecco, la dieta mediterranea è anche una dieta ricca di fibre, comunque, certo, di verdure, e la, certo, fibra è importantissima per, certamente, questo transito.
0: Certamente, attraverso due azioni fondamentali. La prima azione è quella che ho già citato, di accelerare il transito intestinale. La seconda è di mantenere un equilibrio a favore dei batteri buoni che abbiamo all'interno del nostro intestino. Si parla molto attualmente di microbioma, cioè di come è composta la flora batterica all'interno dell'intestino, ed è stato dimostrato che esiste un microbioma buono e un microbioma cattivo. Il microbioma cattivo, per quanto riguarda l'oncologia, agisce sia favorendo lo sviluppo di tumori non solo intestinali, ma anche contrastando l'efficacia delle terapie antitumorali. Quindi questo è un argomento molto caldo e sta diventando sempre più interessante. Quindi raccomando a tutti queste banali regole di vita, cioè dieta mediterranea e attività fisica.
2: Questo influisce anche sugli altri tipi di tumore, tra, certamente, cui quelli di cui abbiamo parlato, seno e prostata?
0: Certamente sì. Nel caso del tumore della prostata, per esempio, la maggior parte delle terapie agisce aumentando purtroppo i livelli di colesterolo nel sangue, indebolendo l'osso, cioè favorendo la cosiddetta osteoporosi. Quindi è importante mantenere una dieta equilibrata, povera di grassi saturi, quindi del colesterolo fondamentalmente, e fare attività fisica, perché è vero, possiamo intervenire con farmaci, possiamo aumentare l'apporto di vitamina D, ma l'attività fisica resta ancora il miglior fattore di protezione contro l'osteoporosi, sia nell'uomo che nella donna. Quindi noi abbiamo, come oncologi, il compito non soltanto di dare le terapie migliori ai nostri pazienti, ma anche di ridurre il rischio di effetti collaterali delle terapie. E questo si può fare in maniera relativamente semplice.
2: Sì, l'osteoporosi, da quanto abbiamo sentito, si trascina anche in peggioramento con l'avanzare dell'età.
0: Certamente.
2: Insomma, in qualche modo. Però conta anche lo stile di vita.
0: lo stile di vita è fondamentale per la prevenzione dell'osteoporosi. Non solo, c'è anche un meccanismo indiretto, noi perdiamo massa e forza muscolare con l'avanzare degli anni, e mantenendo una buona massa, una buona forza muscolare, senza per forza diventare Ercole, ma aiuta l'osso a essere sostenuto nella sua quotidianità.
2: E quindi a rimanere più forte, esatto, più robusto.
1: Quindi per esempio la persona anziana, non so, il camminare tutti i giorni, fare delle passeggiate, certo, aumentare il passo, poi diminuirlo, insomma cercare un po' di tenersi...
0: Certo, una passeggiata di 30-40 minuti al giorno, diciamo non a passo da vetrina, ma a passo un po' più sostenuto, sì, è sicuramente utile.
2: Va bene, allora lasciamo lo spazio alla regia per qualche minuto e poi ritorniamo.
0: Grazie.

0: Bene, riprendiamo allora a parlare con il dottor Giuseppe Di Lucca, primario di oncologia dell'ospedale di Saronno. Abbiamo parlato di alcuni tipi di tumore, abbiamo parlato di quali sono gli stili di vita da mantenere per poter cercare di evitarli il più possibile, però ci sono delle cose in particolare da evitare che ci capitano, diciamo così, nella nostra quotidianità.
1: Ma la cosa più importante è non iniziare a fumare, e se già fumate, smettere di fumare. Stanno aumentando le evidenze che anche il cosiddetto vaping, cioè la sigaretta elettronica, sì, non è innocua per la salute. Sicuramente già il fatto di inalare del vapore riscaldato, per esempio, attua un'azione irritante sulla mucosa della bocca, del naso, che può predisporre allo sviluppo di tumori. E poi comunque anche in questi prodotti esistono delle sostanze potenzialmente cancerogene che vengono inalate, quindi questa è una cosa che va molto di moda tra i giovani. Ecco, vorrei sottolineare il fatto che non si tratta di un'abitudine voluttuaria priva di rischi, quindi anche questa cosa mettiamola da parte. L'alcol è stato dichiarato cancerogeno dall'Organizzazione Mondiale della Sanità senza fare nessuna distinzione tra la quantità di alcol. È ovvio che esiste una proporzionalità tra quanto alcol viene introdotto e il rischio di sviluppare tumori legati all'alcol, ma il rischio non è zero neanche con la modica quantità. Che cosa raccomanda l'Organizzazione Mondiale della Sanità? Raccomanda soprattutto di evitare quello che si chiama, con un termine inglese, binge drinking, cioè la bevuta del fine settimana, no? Quando, soprattutto nei paesi anglosassoni, sì, ma un sì, po' sì, anche da noi, il venerdì e il sabato ci si lascia andare e si torna a casa storti, per intenderci. E ecco, questo è veramente da evitare, perché è un insulto proprio improvviso che può dare un danno cellulare molto importante. Dell'alimentazione abbiamo già parlato. Dobbiamo evitare in primo luogo gli alimenti ultraprocessati, quindi tutti quegli alimenti che vengono sottoposti a quelle preparazioni, che vengono sottoposte a manipolazioni molto invasive, le merendine per esempio, piuttosto che alcuni tipi di insaccati, cibi conservati, esatto, tutto questo dovrebbe essere ridotto. Non dico eliminato totalmente, perché nessuno di noi è un martire, ma almeno ridotto al minimo indispensabile, privilegiando sempre l'apporto di frutta e verdura fresca, nonostante chi fa la spesa al supermercato si renda conto di quanto sia oneroso questo.
0: Certo. Tornando un secondo all'alcol, ci sono alcolici più con una gradazione maggiore e altri con gradazione, quindi ci sono i superalcolici e il vino.
1: Certo.
0: Anche questi fanno male in misura diversa.
1: L'alcol certamente fa tutto male. Però i superalcolici sono molto più dannosi, proprio perché la loro gradazione produce un danno cellulare molto più elevato. Quindi l'alcol ad alta gradazione, diciamo superiore ai 20-25 gradi, produce danni diretti sulle mucose dello stomaco, dell'intestino, sul fegato, sul pancreas e via dicendo.
2: Ecco, il bicchiere di vino a tavola o il mezzo bicchiere può andare?
1: Allora, l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice di limitare al massimo il consumo di alcol. Diciamo che un bicchiere di vino nell'arco della giornata, massimo due se proprio vogliamo concedercelo nel fine settimana, è una quantità tollerabile.
0: Bene, continuiamo. Abbiamo parlato anche di altri, accennato ad altri tipi di tumori, i polmoni e il pancreas. Sono due, insomma, due parti del nostro corpo, insomma, ai quali stiamo attenti, no? Perché insomma ci sembrano forse molto più difficili di altre. O comunque.
1: Certo, allora il tumore del polmone è cambiato tantissimo negli ultimi decenni. Si è passato da tumori del polmone in cui c'era una evidenza diretta di azione tossica del fumo di sigaretta, a tumori più insidiosi. Adesso non si parla più di un singolo tumore del polmone, ma si parla di decine di tumori del polmone differenti, e ognuno con la sua carta d'identità caratteristica, che è un'alterazione molecolare. Questo ha portato a differenziare tantissimo le terapie. Per quanto riguarda i fattori di rischio, vorrei sottolineare, oltre al fumo di sigaretta che ho nominato già una decina di volte, l'importanza dell'ambiente. Purtroppo noi viviamo in un ambiente inquinato, e studi in paesi, condotti in paesi ad alto inquinamento atmosferico, per esempio le grandi città della Cina, hanno dimostrato che dove si vive in aree molto inquinate c'è un forte aumento di tumori del polmone, che tra l'altro hanno delle caratteristiche anche diverse da quelle dei tumori provocati dal fumo di sigaretta. Poi c'è sempre la famosa frase: ma mio cugino non ha mai fumato e gli è venuto un tumore. È vero, ci sono circa il 10-15% dei tumori polmonari che non sono relati al fumo di sigaretta, ma sono fondamentalmente sulla base di alterazioni genetiche. Genetiche non vuol dire familiare, vuol dire che si verificano dei cambiamenti in quel singolo individuo. Non si sa perché, che probabilmente sono errori che vengono definiti casuali in medicina, però la cosa importante da sapere è che contro questo tipo di tumori abbiamo delle terapie mirate, diverse dalla chemioterapia, molto molto efficaci.
0: Ecco, e quindi insomma, sono curabili adesso.
1: Sono curabili soprattutto se intercettati in una fase precoce. Anche qui Regione Lombardia sta partendo, o meglio è partito ufficialmente da novembre del 2025 con uno screening nei fumatori, nei forti fumatori, che si fa non con la radiografia del torace, che è assolutamente inefficace, ma con una cosiddetta TAC a bassa dose, cioè una TAC senza mezzo di contrasto, molto veloce, che viene fatta con una bassa esposizione alle radiazioni e quindi assolutamente priva di rischi. Quindi rivolgetevi pure al vostro medico, alla vostra ATS, se siete dei fumatori in una fascia di età compresa tra i 55 e i 75 anni, perché potete fare questo esame di screening che può trovare tumori polmonari in una fase molto precoce, noduli molto piccoli, facilmente operabili.
0: Questo è molto interessante.
2: Sì, veramente.
0: Bene, abbiamo ancora qualche minuto, ci rimane il pancreas. Ecco, pancreas diciamo che la gente comune ha poca conoscenza, secondo me.
1: Abbiamo aperto con una buona notizia. La cattiva notizia, se vogliamo, è che il pancreas è un tumore in controtendenza, cioè un tumore che sta aumentando. E sta aumentando non soltanto, purtroppo, perché la nostra capacità diagnostica si è fatta più raffinata, ma perché effettivamente il numero di casi che vediamo è superiore. La causa non la sappiamo ancora con certezza. Sicuramente il cambiamento dello stile alimentare che si è verificato a partire dagli anni 60 in avanti gioca un ruolo. Noi purtroppo ci siamo un po' americanizzati nella nostra dieta, quindi più carne, più grassi saturi e meno frutta e verdura. Questo è stato dimostrato, c'è una relazione diretta tra una dieta di questo tipo e l'aumento dei tumori del pancreas, così come credo che prima di me il nostro primario di cardiologia abbia parlato dell'obesità. Il tumore del pancreas è più frequente negli obesi e quindi c'è una relazione diretta per quanto riguarda la causalità. Purtroppo il tumore del pancreas è un tumore insidioso, non ci sono strategie di screening, nasce in un organo che è un organo silenzioso, nel senso che spesso quando dà segno di sé è già in una fase avanzata. Ma la ricerca non è ferma si stanno sviluppando dei nuovi farmaci. Proprio di poche settimane fa è la notizia di un nuovo farmaco che ha dato dei risultati molto molto interessanti e che speriamo di poter avere anche noi tra poco tempo. Noi siamo all'avanguardia nella terapia del tumore del pancreas, siamo in contatto con i centri lombardi più importanti, a cominciare dal 7 Laghi, quindi dall'ospedale di Varese, con il San Raffaele siamo in contatto e con l'ospedale di Niguarda, quindi tre centri ad alto volume con i quali coordiniamo le terapie e gli interventi chirurgici quando fattibili. A Saronno per disposizione regionale e perché il numero di interventi fatti in un singolo ospedale è estremamente importante, non possiamo operare tumori del pancreas, ma possiamo riferirli a questi centri e abbiamo veramente un'ottima collaborazione. Facciamo le chemioterapie più all'avanguardia, quelle che hanno dato i migliori risultati, e speriamo di poter avere prossimamente anche farmaci innovativi per questo tipo di tumore.
0: Ecco, anche qui la dieta, cioè quello che va bene per gli altri tumori va bene anche per
1: certamente,
0: il pancreas.
1: Certamente, certamente. Ecco, la cosa che posso raccomandare in termini di screening, diciamo così, è fare attenzione ai cambiamenti della glicemia, perché soprattutto nelle persone di 50-60 anni l'insorgenza improvvisa di una diabete può essere un campanello di allarme di un cattivo funzionamento del pancreas e quindi della presenza di un tumore.
0: Bene, siamo arrivati alla fine del nostro tempo. Io ringrazio il dottor, anche a nome di Antonella, il dottor Giuseppe Di Luca, di essere stato con noi anche oggi e di averci dato, secondo me, tante informazioni utili.
2: Soprattutto sulla prevenzione anche per questi tumori che sono molto diffusi, quindi
1: certo.
0: Bene, grazie molto dottore.
1: Grazie a voi per l'ospitalità e spero ci risentiremo in una prossima occasione.
0: Grazie, buona giornata a tutti.
2: Buona giornata.

0: In Blu 2000 News.
1: La Procura di Modena ha chiesto la convalida dell'arresto e la custodia in carcere per Salim El Khoudry, il 31enne che sabato pomeriggio ha ferito 8 persone gettandosi a tutta velocità sulla folla a bordo della sua auto in centro a Modena. L'uomo ha confermato l'accusa di strage, ma non è stato contestato l'aggravante terroristico o di odio razziale e nemmeno la premeditazione. Lo ha riferito il suo legale al termine dell'udienza di convalida. Sono stati recuperati 2 dei 4 corpi dei sub italiani deceduti durante l'immersione alle Maldive. Secondo quanto riportano i media locali, i corpi recuperati sarebbero quelli di Monica Montefalcone e Federico Gualtieri. Guerra e Medio Oriente, Trump sospende l'attacco previsto per oggi, in corso negoziati seri e sviluppi positivi, fa sapere. La decisione arriva su richiesta degli alleati del Golfo per i colloqui in corso, ma Washington avverte: siamo pronti a un assalto su vasta scala se fallirà l'intesa. Intanto Teheran respinge le affermazioni del presidente statunitense secondo cui la capacità difensiva dell'Iran sarebbe stata distrutta. La Russia ha lanciato nuovi raid aerei nell'Ucraina meridionale, colpite infrastrutture nell'oblast di Odessa e a Kharkiv. Da Kiev intensificati i lanci di droni verso il confine. Putin è in Cina per incontrare Xi Jinping, che il Financial Times fa sapere avrebbe confidato a Trump durante i colloqui della scorsa settimana a Pechino. Putin potrebbe alla fine pentirsi di aver invaso l'Ucraina. Intanto oggi l'esercito russo inizia 3 giorni di esercitazioni con armi nucleari che coinvolgeranno migliaia di soldati in tutto il paese. 12 persone arrestate, questo è il bilancio dell'operazione dei carabinieri su tutto il territorio nazionale, con accertamenti in Austria, Germania e Croazia, coordinate dalla direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo. L'organizzazione avrebbe dato vita ad una vera e propria filiera nera delle ceneri di pirogassificazione, in grado di trasformare rifiuti ad alto contenuto di inquinanti in prodotti di eccellenza green. La Guardia di Finanza ha sequestrato circa 200 tonnellate di amianto abbandonato sui terreni agricoli in prossimità di aziende attive e dismesse. L'operazione ha interessato le province di Ravenna, Forlì e Rimini. Il nuovo rapporto dell'associazione Antigone sulla detenzione sottolinea ancora una volta la piaga del sovraffollamento. Il tasso reale ha così raggiunto quest'anno il 139%. È tutto, torniamo alle 13.
2: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
3: Tutti i lunedì alle 9.30 e in replica alle 17.08 con Monsignor Giuseppe Marinoni il confronto con la parola. Conducono Giancarlo e Carlo.
4: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Eccellenze in tavola.
6: Breve storia delle eccellenze agroalimentari italiane.
5: Il nuovo programma di Carla e Niva andrà in onda tutti i mercoledì alle ore 11.30.
6: Vi aspettiamo.
7: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.

0: sia da Saronno e dintorni.
1: Saronno, Casa Morandi, un nuovo spazio. Saronno, per il mercato serve un progetto di rilancio. Uboldo, esplode la spesa sociale. Saronno, tutti i... Saronno tutti a pedalare al parco. Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale Gia Mazzucchelli della Duce e alla regia Matteo Serenelli. Questi titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi, cominciamo subito dal primo. Saronno. Il cortile interno di Casa Morandi cambia volto, un nuovo salotto a cielo aperto per la città. Si sono appena conclusi i lavori di riqualificazione dello spazio a cielo aperto su cui si affacciano la biblioteca civica e il teatro Giuditta Pasta. Nonostante non sia stato possibile procedere con un'inaugurazione ufficiale a causa del maltempo, i nuovi arredi sono già a disposizione della cittadinanza. Il cortile di Casa Morandi, storico crocevia tra la biblioteca comunale e il teatro Giuditta Pasta, si presenta oggi in una veste rinnovata, frutto di un intervento di riqualificazione urbana mirato a trasformare un'area di transito in un vero e proprio spazio di aggregazione e sosta. L'intervento ha visto l'inserimento di nuovi elementi di arredo urbano che coniugano design contemporaneo e funzionalità. Lo spazio pienamente fruibile è già iniziato a popolarsi di studenti, utenti della biblioteca e fruitori del teatro. L'invito per tutti i cittadini è quello di passare a scoprire questa nuova configurazione, che sia per una pausa studio, una chiacchierata o un momento di relax prima di entrare a teatro. Un ringraziamento particolare a Saronno Servizi, che ha collaborato con l'amministrazione durante le varie fasi di lavoro, dalla progettazione alla posa degli arredi. Legito.
2: Mercato da rilanciare, iniziando con il definire meglio gli spazi occupati da diversi banchi vendita per organizzare al meglio l'appuntamento commerciale settimanale. L'impegno dell'assessora al commercio Laura De Cristofaro è anche quello di guardare al mercato del mercoledì, che attira da sempre l'attenzione non soltanto dei saronnesi, ma anche di molti dei residenti nei comuni del comprensorio. Sono 260 gli stalli a disposizione nell'appuntamento commerciale settimanale. Circa 200 sono quelli stabilmente occupati. Nel piazzale mercanti ci sono 67 posti, una quarantina dei quali vengono sempre utilizzati. Una delle idee di cui si era a più riprese parlato, anche in campagna elettorale, è stata quella di un mercato coperto da individuare sempre nella zona di Piazza Mercanti. Ipotesi che però, almeno al momento, sembra essere di non facile realizzazione, anche per la necessità di dover individuare dei finanziamenti ad hoc per poter passare alla fase operativa. Sono invece ancora da valutare le novità che potrebbero arrivare dopo l'abbattimento del muro di via Don Griffanti, dove sono in corso i lavori per la realizzazione del nuovo polo logistico manutentivo di Ferrovie Nord, nelle vicinanze della stazione di Piazza Cadorna. La prospettiva futura potrebbe essere quella di utilizzare almeno in parte gli spazi del nuovo piazzale, che dovrebbero essere realizzato nelle immediate vicinanze di Piazza Mercanti, per sistemarvi alcuni dei banchi vendita al fine di migliorare e mettere in sicurezza la viabilità della zona.
1: Uboldo. 1.666.000 euro di bilancio sociale, una cifra che pesa sempre più sul comune, che deve fare i conti con le persone che sempre più frequente bussano alla porta per ricevere supporto nei loro bisogni primari. Confermiamo un forte impegno nel garantire servizi di qualità, con particolare attenzione alle fasce più vulnerabili della popolazione, sottolinea l'assessore alle politiche sociali sociali Laura Radrizzani. L'amministrazione collabora attivamente con Caritas parrocchiale, gruppo di primo soccorso SOS e centro anziani. Queste sinergie, precisa l'assessore, permettono di ampliare la rete di aiuto e raggiungere più persone in difficoltà, rendendo l'azione amministrativa più efficace e vicina ai cittadini. Siamo comunque preoccupati, confessa il sindaco Luigi Clerici. La nostra spesa sociale ammonta già oggi a circa il 40% delle uscite del bilancio, una percentuale esorbitante. Ben 517.000 euro quest'anno serviranno per il servizio di assistenza domiciliare agli anziani, la consegna pasti a domicilio e contributi per le reti di ricovero in RSA. Sono sempre più numerosi i nostri concittadini non più in grado di pagare la retta della RSA, rende noto il sindaco. Si tratta di un problema non di poco conto, perché deve occuparsene il comune coi fondi del sociale e stiamo parlando di cifre esorbitanti. Una retta di casa di riposo, infatti, può raggiungere anche 2.000-2.500 euro al mese, cifra sostenibile fino a un certo punto dal pensionato con i propri risparmi, tantomeno dai parenti con famiglia. Ecco allora che deve intervenire l'amministrazione, nel migliore dei casi versando una quota, nel peggiore sostenendola per intero. Per i minori è notevole il lavoro di promozione degli affidi familiari.
2: Tutti in bici ieri mattina al Parco Salvo d'Acquisto con la seconda edizione dell'iniziativa Regaliamoci la sicurezza, partiamo in quarta. I volontari dell'Associazione Carabinieri in congedo hanno accompagnato i circa 250 alunni delle classi quinte sino al parco, dove è stato allestito un itinerario ciclabile. L'obiettivo è stato quello di ricordare ai ragazzi come ci si deve comportare sulle strade saronnesi, in particolare quando si in bici. Ad ognuno dei partecipanti è stato consegnato un diploma di partecipazione. Il ciclo di attività si concluderà infine sabato alle 10 con l'inaugurazione in municipio di una mostra con i disegni dei bambini ispirati al libro Il gatto vigile.
1: Gerenzano. Il centro storico torna a fare i conti con l'inciviltà. In via Montenero, a pochi passi dal municipio, è comparsa l'ennesima discarica a cielo aperto. Mobili vecchi, ingombranti, abbandonati in strada. Probabilmente i resti di un trasloco, effettuato ignorando le regole della raccolta differenziata e della piattaforma ecologica. Non è la prima volta che i residenti segnalano simili episodi, chiedendo invano interventi risolutivi. Il sindaco Stefania Castagnoli ha già lanciato più appelli al senso civico, ma purtroppo la situazione non migliora. Particolarmente amaro e provocatorio è lo sfogo di un abitante della zona. Nuova apertura di un punto vendita IKEA in via Montenero. Tutto per la casa, giardino e fai da te. Voglio vedere quando si comincerà a prendere provvedimenti. I cittadini, stanchi del degrado sotto casa, esigono ora che le istituzioni attivino controlli serrati e sanzioni esemplari per fermare questa deriva di maleducazione e incuria. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina alla settimana. Igea e Delia alla lettura, con Matteo alla regia, vi auguro un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato Orizzonti News, notizie da Saronno e dintorni.
3: (333) 80 16 200. Da oggi è questo il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
4: Appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni Gia e Delia, alla regia Matteo. Buon ascolto. La farmacia di turno è a Caronno Pertusella, la frazione Barriola, via Verdi 445, telefono 02 966 50170. Cinema Silvio Pellico, il film è Il Diavolo Veste Prada 2, alle ore 21.
2: A Saronno, giovedì 21 maggio alle ore 20:30, presso il Cinema Prealpi, uno spettacolo teatrale. La Castretta, al Gigi Ghe Campane Pe, organizzato da Noi Tre di Saronno.
1: Saronno, comunità pastorale Crocifisso Risorto. Un po' di appuntamenti. Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, venerdì 22 maggio alle 17:15, benedizione delle rose di Santa Rita. 17:30 rosario, alle 18 Santa Messa in onore di Santa Rita. A seguire distribuzione delle rose. Poi ancora sabato 23 maggio 17:30 Santo Rosario, 18 Santa Messa con il lancio di petali di rosa dalla cupola. E ancora mese mariano presso la chiesa di Sant'Antonio, mercoledì 20 maggio alle ore 21 recita del Santo Rosario, mercoledì 27 maggio alle ore 21 Santa Messa mariana.
2: Sempre nella comunità pastorale Crocifisso Risorto, sabato 23 maggio alle ore 16, l'associazione Cantastorie presenta un itinerario civico nel centro storico e Giuditta Pasta, partendo da Piazza Riconoscenza.
1: Per la comunità ancora, festa patronale della Regina Pacis, sabato 23 e domenica 24 maggio. Programma dettagliato sull'informatore parrocchiale.
2: Sabato 23 maggio alle ore 21 presso la Villa Nazareth in via Prealpi 25, la comunità Sorelle del Signore propongono una veglia di Pentecoste. Lo Spirito vi insegnerà ogni cosa.
1: Saronno, venerdì 22 maggio alle ore 10:30, marcia della legalità, centro corteo rivolto agli studenti delle scuole superiori, che partirà dal piazzale del santuario, attraverserà la città e raggiungerà Piazza Libertà.
2: Sabato 23 maggio dalle ore 14 alle 19 presso il Teatro Giuditta Pasta in via Primo Maggio, TEDx Saronno, Occhi da Libellula, è un invito a guardare la realtà da prospettive inedite con una visione a 360 gradi capace di trasformare ostacoli in opportunità.
1: Ancora sabato 23 maggio alle ore 18:30, Museo della Ceramica Gianetti in via Carcano 9, inaugurazione e premiazione del Coffee Brick Museum. I tre artisti vincitori esporranno le proprie opere nelle sale del museo, dove saranno esposti anche i progetti del Premio Giovani. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto utili informazioni. Vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonte in Blu.
0: Avete ascoltato Appuntamenti ed Eventi.

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Scorriamo insieme i nostri programmi radio di mercoledì 20 maggio. Iniziamo questo mercoledì con Maria Grazia Buzzetti in Buona Giornata. Alle ore 9.30 in Orizzonti Magazine, Maria Grazia Buzzetti con Piante e Fiori. Alle ore 10.05 in replica alle 17.40 le news con Maria Angela Gerletti di Varese News. Seguito alle ore 10.30 in replica alle 19.10 Conoscere l'Italia, cura di Elvira Ruocco, tradizioni e costume del nostro bel paese. Continuiamo alle ore 11.05 in replica alle 19.40 con le interviste di Yaya. Yaya Barzani intervista Raffaele Mellace, 80 anni dalla ricostruzione della Scala, e Daniela Pizzagalli per le novità in libreria. Alle 11.30 Eccellenza in tavola a cura di Carla Niva. Alle ore 18.25 Don Riccardo per gli oratori feriali. Alle ore 20.20 Un libro alla radio letto da Federica. Alle 21 Tutta musica col maestro Claudio Borroni, e alle 22 Astratti furori con Luca Mantegazza. Vi ricordiamo, ogni giorno puoi seguire la Santa Messa feriale festiva anche sul canale YouTube, audio streaming. Resta dunque in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Chiesa e comunità. Chiesa e comunità a cura di Alessandra Giacomucci. Oggi in studio Giorgia Bresciani.
1: Bentrovati a Chiesa e Comunità. Magnifica Humanitas. Papa Leone XIV si accinge a promulgare la sua prima lettera enciclica dopo l'esortazione apostolica di Lexi Te, dedicata alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. La firma del Santo Padre è in data 15 maggio, nel 135esimo anniversario della promulgazione della Rerum Novarum di Leone XIII. La presentazione ha reso noto la alla stampa della Santa Sede avrà luogo il 25 maggio alle 11:30 presso l'aula del Sinodo, previsto anche l'intervento e la benedizione del Santo Padre, e sarà la prima volta che un Papa interverrà alla presentazione di una sua enciclica. Attendiamo dunque l'enciclica di Papa Leone. Ora però guardiamo all'Ucraina, dove i bombardamenti si sono intensificati negli ultimi giorni con vere e proprie piogge di missili lanciati da Mosca. Sono almeno 6 morti, 34 i feriti delle ultime 24 ore, mentre continua la campagna contro le infrastrutture energetiche ucraine, con il terzo giorno consecutivo di attacchi agli impianti petroliferi e di gas. E del resto anche il presidente ucraino Zelensky ha approvato nuove operazioni contro la Russia. Andiamo allora a Kiev, da Don Moreno Cattelan, missionario rionino che vive in Ucraina da 22 anni. Buongiorno Don Moreno.
2: Sì, buongiorno.
1: Come state innanzitutto, peraltro in giornate in cui stiamo vedendo un'ulteriore intensificazione del conflitto che speravamo invece di vedere man mano finire?
2: Certo, sì, siamo in una situazione particolare, nel senso che appunto pensavamo che in qualche modo si potesse trovare degli accordi, ma vediamo che

0: le cose si stanno complicando, soprattutto per i bombardamenti di questi ultimi giorni. Qualche giorno fa, come sapete, c'è stato questo bombardamento qui a Kiev, più di una ventina di persone sono morte, una quarantina di feriti, e quindi è stato un momento, sono giornate particolari. L'allarme è appena finito anche questa mattina, per cui quando scatta l'allarme adesso diventa anche più, non dico problematico, ma comunque diventa difficile. Diventa difficile vivere perché c'è sempre la paura che queste bombe possano cadere o i pezzi dei droni che vengono abbattuti sugli edifici civili.
1: Don Moreno, immagino che anche lo stato d'animo, l'umore delle persone sia sempre più provato e quindi resistere in questa situazione sia sempre più difficile.
0: Sì, come dire, c'è un po' di stanchezza a livello fisico, ma soprattutto anche a livello psicologico, appunto perché le cose vanno avanti per le lunghe. Ultimamente, l'altra settimana, ho parlato con dei soldati e ho chiesto com'è la situazione. Loro dicono che dobbiamo prepararci ad andare avanti, non è che le cose finiscono domani mattina, per cui c'è questa sensazione che le cose si prolungheranno, ed il messaggio che passa sui social passa un po', come si dice, tantamme questo qua, e prepariamoci che la guerra non finisce domani, ma andrà avanti per le lunghe, per cui c'è questo logorio, chiamiamolo così, proprio dovuto poi a questa tensione che soprattutto in questi ultimi periodi è aumentata, proprio a causa di questi ripetuti bombardamenti anche questa notte a Kharkiv, a Kramatorsk, quindi nelle zone di guerra. E qui ti ripeto, l'allarme questa mattina è scattato verso le 8 ed è finito qualche minuto fa.
1: Mamma mia. Peraltro vediamo anche notizie che parlano di esercitazioni nucleari. Speriamo, insomma, questo si minaccia sempre e sappiamo che spesso è più uno spettro, però anche il timore nucleare sta attraversando l'Ucraina.
0: Sì, passo questo messaggio che la Russia in questi 2 o 3 giorni sta facendo delle esercitazioni alla popolazione, quindi per un eventuale attacco nucleare, quindi c'è anche questo timore, questa paura, anche perché ultimamente c'è un massiccio attacco dell'Ucraina sulla Russia. Anche l'altro giorno i droni sono arrivati quasi vicino alla periferia di Mosca, della città, per cui c'è una percezione anche da parte dei russi che la guerra sta entrando. Magari l'avranno vista per in televisione o nelle notizie, ma adesso sta entrando proprio nelle loro case. Quindi credo che ci sia questa risposta, ecco, da parte loro. E questo allarme che sì, può essere propaganda, può essere tutto quello che si vuole, però è un allarme, un campanello, come si dice, un campanello di allarme che non deve essere sottovalutato, secondo me.
1: Certo, anche perché appunto stiamo vedendo escalation di tutti i tipi e quindi alla follia umana in certi momenti vediamo che non c'è limite. Ti chiedo anche questo, Don Moreno, in tutto questo, in questa situazione, in questa fatica, in questa stanchezza, voi come siete presenti, cosa continuate a vivere e a fare?
0: Ma noi reagiamo a tutto questo abbiamo uno slogan, noi, il nostro slogan è: dove gli altri distruggono, noi costruiamo. Abbiamo in questi giorni terminato un progetto per realizzare un prefabbricato che servirà da oratorio per i ragazzi, per accogliere i nostri bambini, le famiglie, i ragazzi. E quindi dove gli altri distruggono, noi costruiamo, soprattutto con gesti di vicinanza alla popolazione, ai bambini, ai ragazzi. E il nostro oratorio diventa poi anche in un certo senso un supporto psicologico, un modo, qualche ora per uscire dalla tensione, dalla paura, e e potersi svagare, poter giocare, poter, e soprattutto penso ai bambini, perché viene privata a loro la possibilità, con gli allarmi, con questa tensione che c'è, di divertirsi, di essere bambini, di sfogarsi. E poi con i gesti di carità, perché noi abbiamo dovuto aumentare dopo Pasqua, anche a causa della povertà che aumenta qui, i prezzi della benzina, ma anche dei mezzi. Adesso c'era in questi giorni proprio i prezzi dei mezzi pubblici aumenteranno, ma non di qualche centesimo, aumenteranno del triplo, per cui c'è questa situazione di povertà alla quale noi rispondiamo con distribuiamo circa 400 pasti alla settimana e cerchiamo in qualche modo di essere vicino soprattutto a profughi, a persone povere, pensionati e persone anziane che in qualche modo subiscono direttamente le conseguenze delle ferite o dei bombardamenti, ma le conseguenze indirette di questa guerra che purtroppo assorbe tutte le energie e anche le finanze, perché ovviamente tutto viene devoluto per la guerra, per l'esercito, per potersi in qualche modo difendere.
1: Certo, questa è la situazione. Don Moreno, io ti ringrazio davvero molto anche per esserci, per continuare ad essere una presenza così significativa lì a Kiev. Grazie davvero.
0: Grazie a voi e speriamo quanto prima di poterci sentire e parlare solo di pace e non più di questa guerra assurda sotto tanti punti di vista, che purtroppo entra nelle nostre case, nella nostra mente, nel nostro cuore. Ma noi reagiamo e sappiamo che con la forza che ci viene dalla nostra fede, l'aiuto concreto anche che viene dall'Italia, perché abbiamo una rete di solidarietà fantastica, questo ci dà speranza, ci dà fiducia, e preghiamo il buon Dio che quanto prima tutto possa finire e possiamo vivere con più tranquillità e serenità i giorni prossimi e il prossimo futuro, per noi, per l'Ucraina e per il mondo intero.
1: Eh sì, lo speriamo davvero e preghiamo per questo. Ha preso il via ieri a Falerna Marina, in provincia di Catanzaro, il 27esimo convegno nazionale di pastorale della salute dal titolo Scoperchiamo il tetto, la dimensione comunitaria della pastorale della salute. Diamo allora il benvenuto a Don Massimo Angelelli, che è direttore dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute della CEI, che ci ringraziamo perché ci risponde proprio in una pausa dei lavori, per capire meglio il senso del tema e del brano evangelico scelto per questa edizione. Don Massimo.
2: Buongiorno, un saluto agli ascoltatori. Scoperchiamo il tetto fa chiaro riferimento al Vangelo di Marco, quell'episodio in cui per accompagnare questo soggetto paralitico alla cura, siccome c'era molta gente nel luogo dove era Gesù, si ingegnarono addirittura di scoperchiare un tetto e calarlo dall'alto, perché per noi è un passaggio significativo anche nell'ambito della pastorale della salute, perché ci ricorda che per arrivare alla cura a volte c'è bisogno di una comunità, c'è bisogno di qualcuno che si organizzi, c'è bisogno di qualcuno che ci accompagni, perché in realtà quel paralitico da solo non ce l'avrebbe fatta, non avrebbe incontrato Gesù, qual era il suo desiderio. E allora ci dobbiamo ricordare che intorno ai vulnerabili, a quelle persone che hanno difficoltà di qualsiasi genere, da difficoltà di salute, una disabilità oppure anche un'età anziana in cui non riesco più ad essere autonomo, il Vangelo ci ricorda che c'è bisogno di una comunità che si organizzi perché queste persone non restino sole. Ecco, il coinvolgimento della comunità sembra secondario, invece in alcuni casi potrebbe essere addirittura determinante. C'è bisogno che nessuno affronti da solo le sue difficoltà, le sue vulnerabilità, in maniera tale che, sostenuto da una comunità intera che si organizza e che si mette in condizione di operare, riesca a far superare alla persona il momento di difficoltà.
1: Massimo, la sede quest'anno è, come abbiamo detto, Falerna Marina, quindi siete in Calabria. Che significato assume parlare di sanità in quella terra?
2: Direi particolarmente sfidante, perché sappiamo che la Calabria, terra meravigliosa, luogo magnifico di grande anche generosità e accoglienza, da molto tempo soffre una condizione di servizio sanitario pubblico in difficoltà. Molte cose non vanno, molte cose funzionano, alcune cose hanno addirittura di grande interesse e vanno difese, però che la Chiesa sia qui in questi territori per parlare di sanità e di salute credo che sia una testimonianza di prossimità, di vicinanza, anzitutto per riconoscere il ruolo del servizio sanitario pubblico, che è un ruolo eccezionale che va riconosciuto e difeso. Noi abbiamo ancora un grande servizio sanitario nazionale in cui conosciamo le tante difficoltà e i tanti limiti, ma apprezziamo anche per le sue capacità, anzitutto per la sua caratteristica fondamentale di essere ad accesso universalistico, così come è stato pensato, richiamato dalla Costituzione, realizzato nella legge del 1978, che era istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, non è per alcuni, non è per i cittadini, non è per i residenti, ma è per tutti coloro che sul territorio nazionale hanno un bisogno di salute. E questo accesso universalistico va difeso, va ricordato come un grande pregio della nostra nazione e della nostra organizzazione in sanità.
1: Don Massimo, tra le sessioni tante che avete messo in campo, si tratta il tema dei disturbi alimentari, della salute mentale, il ruolo della Chiesa nella salute mentale. Questo mi sembra di particolare attualità se penso a quanto è accaduto a Modena. Ecco, una parola su questo in conclusione.
2: Sì, noi abbiamo questa formula che ci permette qui a Falerna Marina di aver realizzato 10 sessioni tematiche, oggi pomeriggio inizieranno le sessioni plenarie, e alcune sono la maggior parte di grande attualità, per esempio questa mattina abbiamo oltre 150 studenti delle scuole superiori che hanno sentito parlare di una corretta alimentazione, un buon rapporto con il proprio corpo, anche di una capacità di prevenire certi disturbi, ricordando a tutti i ragazzi, soprattutto nella fase adolescenziale, che non sono soli e possono condividere le loro percezioni. Ancora abbiamo parlato di salute mentale, come per esempio anche di difesa dell'ambiente e del territorio, in una bella sessione con i geologi in cui abbiamo affrontato il tema della difesa del territorio. Ancora, grazie alla collaborazione con i carabinieri dei NAS, abbiamo parlato di prevenzione nell'RSA, abbiamo parlato di tutela degli anziani e gestione dell'RSA, o ancora in un'altra sessione abbiamo parlato con i nostri colleghi giornalisti della comunicazione in sanità, perché è un tema assolutamente determinante tra allarmismi e corretta informazione. Quindi il nostro mondo della salute è sempre molto complesso e ci richiede letture multidisciplinarie da tanti punti di vista.
1: Grazie Don Massimo, grazie davvero.
2: Grazie a voi, buon lavoro, un saluto agli ascoltatori.
1: Ora ci spostiamo in Sardegna, in particolare nella diocesi di Alesterralba, dove si rafforza la rete di sostegno e protezione dedicata alle donne vittime di violenza. La Caritas diocesana e il Centro Antiviolenza Feminas, gestito dalla cooperativa Coinos, hanno infatti firmato una convenzione per offrire accoglienza sicura e temporanea a donne che vivono in situazioni di pericolo e violenza. Chiediamo allora al direttore della Caritas di Alesterralba, Don Marco Stazzo, in che cosa consiste questo accordo.
3: Questo accordo consiste nel fatto che noi mettiamo a disposizione dei locali per l'accoglienza di emergenza di donne anche con figli al seguito che sono vittime di violenza e che devono essere allontanate dalla loro casa per appunto pericolo imminente e in attesa di trovare una sistemazione definitiva hanno bisogno di un'accoglienza immediata. Questi locali sono di proprietà della diocesi di Alesterralba, sono utilizzati dalla Caritas diocesana appunto per questo genere di servizio, e poi offriremo chiaramente la collaborazione al centro antiviolenza per tutto quello che è nelle nostre possibilità per l'assistenza e l'accoglienza immediata appunto di queste donne.
1: Don Marco, a quale bisogno risponde questo intervento? Cioè, nel vostro territorio che tipo di situazione si sta affrontando?
3: Allora, immediatamente questo intervento risponde a un bisogno proprio di trovare dei luoghi di accoglienza immediata, perché il centro antiviolenza non ha una casa rifugio e non ci sono delle case rifugio nel territorio. Quindi questo, diciamo così, è il primo obiettivo, quello di poter avere finalmente almeno un luogo di destinazione stabile. E poi certamente è un bisogno più grande, un bisogno di fare cultura nei confronti del problema legato alla violenza sulle donne, alla violenza sui minori, alle problematiche familiari e non solo, al rispetto in generale di tutte le persone, di tutte le categorie. Certamente l'incidenza della violenza sulle donne in Sardegna, diciamo, sta nei limiti delle medie nazionali, però è comunque sempre un'emergenza, fosse anche solo una situazione sarebbe sempre un'emergenza.
1: Certo, le chiedo un'ultima parola: come chiesa che tipo di vicinanza viene espressa a chi si trova in questa situazione così dolorosa?
3: Beh, certamente come Caritas diocesana in questi anni e da sempre, direi, insomma, da quando esiste la Caritas diocesana, l'attenzione alle donne, alla fragilità delle famiglie è sempre stata anzitutto un ascolto, che è la prima cosa fondamentale. Le persone hanno bisogno di essere ascoltate rispetto alla propria storia, alle difficoltà che hanno incontrato, e poi certamente anche un accompagnamento verso i servizi sociali, verso le autorità, verso tutti coloro che possono, diciamo, aiutare anche con competenze. Noi da diversi anni ormai abbiamo anche un centro educativo diffuso e mettiamo a disposizione degli specialisti anche per i minori con problematiche relative a disturbi dell'apprendimento, problematiche psicologiche, quindi abbiamo tutta una rete di specialisti che possono, diciamo, intervenire anche immediatamente, possono accompagnare le persone verso una maggior stabilità anche psicologica, umana e generale, che permetta loro poi di ritornare in serenità alla propria autonomia, alla ricerca di un lavoro, alla ricerca di una sistemazione definitiva, ecco.
1: Don Marco Stazzo, grazie.
3: Grazie a voi.
1: Grazie anche a Lorenzo Sade in regia, da Giorgia Bresciani a tutti voi, buona giornata.
4: Chiesa e comunità.
5: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
6: Vorrei avere un po' di soldi nelle tasche per andarmene in America, ma da dietro una finestra guardo fuori mentre è cominciato a piovere. Pomeriggi tristi e vuoti, scuri come delle vecchie gallerie.

0: Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu è la trasmissione che fa per te. Non puoi mancare al sabato alle 11.30 e la domenica alle 9. 60 anni della nostra storia attraverso musica, società, cultura, cinema, spettacolo, moda. Io sono Massimo Tallarini, non mancare all'appuntamento con me e con la buona musica di Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu.
1: Nel blu dipinto di blu, felice.
2: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
3: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.radioorizzonti.org.
4: Tutti i sabati alle 10.30, con replica alle 19.10, Gianni Branca conduce Dalla parte del cittadino. La trasmissione è aperta ai sindaci del territorio, al sindacato, agli avvocati e ai rappresentanti di enti ambientali.
5: Ciao Chiara.
6: Ciao Aldo.
5: Senti, dobbiamo registrare il promo del nostro programma Ciak e Sipario.
6: Beh, basta ricordare che va in onda tutti i giovedì alle 11.30.
5: E dire che tu intervisti registi e attori che vanno in scena intorno a noi.
6: E che tu parli di cinema, tutti i film che si possono vedere a Saronno e dintorni.
5: Perfetto, Ciak e Sipario.
6: Tutti i giovedì alle 11.30.
5: Sempre su Radio Orizzonti in Blu.
6: La radio più vicina a te.
7: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente, chiama lo 02 960

0: In Blu 2000 News.
1: Chiesta dai PM la convalida dell'arresto del giovane che sabato ha investito i pedoni nel centro di Modena, confermata l'accusa di strage ma non l'aggravante di terrorismo. Recuperati stamane alle Maldive i corpi di due dei quattro subitaliani morti nella grotta a 60 metri di profondità, la Procura di Roma apre un'inchiesta per omicidio colposo. Trump ha bloccato la ripresa della guerra in Iran su richiesta dei paesi del Golfo, attesi sviluppi, ma dice siamo pronti anche a colpire. Disagio giovanile nelle grandi città, il focus di Save the Children, una realtà che merita maggiore attenzione. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Dunque, i PM hanno chiesto la convalida dell'arresto del giovane che sabato ha investito i pedoni nel centro di Modena. Raffaella Frullone.
2: Non solo le mail all'università con minacce, insulti e invettive contro il cristianesimo, Salim El Khoudry ha contattato le basi NATO per chiedere com'era il menù, insultato Chiara Ferragni accusandola di far soldi facili. A dirlo, prima dell'udienza di convalida del fermo, è il legale del 31enne che sabato a Modena si è gettato a tutta velocità con la sua auto sulla folla, ferendo 8 persone. La difesa chiederà per lui la perizia psichiatrica. Lo stesso sindaco del comune in cui viveva spiega che l'uomo, un italo marocchino, era stato intercettato dai servizi sociali, ma aveva poi spontaneamente interrotto il percorso di cura. Sul tema si è riaccesa la polemica politica dentro la maggioranza, con il leader della Lega che torna sulla richiesta di revoca della cittadinanza per chi delinque, il segretario di Forza Italia Tajani che ribatte è un cittadino italiano e Salvini che replica di nuovo evidente che la cittadinanza non integra. Un botta e risposta che arriva mentre dagli ospedali arrivano i primi segnali incoraggianti sulle condizioni dei feriti. La turista tedesca di 69 anni a cui i medici hanno dovuto amputare entrambe le gambe è stata estubata ed è vigile. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Sono stati recuperati questa mattina alle Maldive i corpi di due dei quattro subitaliani morti nella grotta a 60 metri di profondità. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo. Alessio Orlandi.
3: Recuperati intorno alle 11, ora italiana, due dei quattro corpi dei subitaliani rimasti intrappolati nella grotta di Alimata alle Maldive sarebbero quelli della professoressa Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri. A dare la notizia, media locali, dopo che questa mattina alle 9.30 è ripartita la missione dei tre sommozzatori finlandesi. A causa del forte vento che si sta alzando, le operazioni per riportare in superficie Giorgia Sommacal e Muriel Odenino ripartiranno domani. Per evitare soprattutto problemi di decompressione che hanno causato la morte di un militare delle Maldive, il recupero avviene in tre fasi. I sub finlandesi riportano i corpi fino a 30 metri, poi i militari maldiviani dai 30 ai 7 metri e dai 7 alla superficie la polizia locale. Intanto gli inquirenti delle Maldive stanno indagando sulla validità dei permessi dei 5 sub italiani per effettuare l'immersione a oltre 50 metri di profondità. Ancora sconosciute le cause della tragedia, probabilmente un tragico errore, su cui anche la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Trump ha bloccato la ripresa degli attacchi contro l'Iran dopo le sollecitazioni dei paesi del Golfo. Proseguono invece i bombardamenti in Libano. Marco Burini.
4: Trump dice di aver sospeso un nuovo attacco all'Iran, ma certo non ha fermato Netanyahu, che non smette di bombardare il Libano. Altro che tregua. L'artiglieria israeliana continua a colpire il sud del paese confinante. Gli scontri con Hezbollah si susseguono, mentre la conta dei morti dal 2 marzo, inizio del conflitto, supera ormai i 3.000, tra cui 211 bambini e ragazzi, oltre a quasi 10.000 feriti. A sostegno del Libano, come dell'Iran, di cui sono storici alleati, scendono in campo gli Houthi dello Yemen. L'Iran potrebbe affidare a questi miliziani sciiti l'attacco alle petroliere nel Golfo di Aden, a sud dello stretto di Hormuz che già controllano. Sarebbe un colpo fatale per il commercio globale, già provato dalla crisi in corso. Crisi che non trova sbocchi. Trump ha detto che aveva dato il via libera a un attacco all'Iran per oggi, ma l'ha fermato su richiesta degli alleati nel Golfo, aggiungendo che è vicino un accordo che lascerebbe l'Iran senza bomba atomica. In realtà i negoziati sono impantanati. Washington e Teheran si rimpallano proposte e controproposte. Cuburini di Nano Studio.
1: Il caso Frontiglia agita il dibattito politico e non solo, tra i dossier aperti anche quello legato all'energia. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi.
5: Buongiorno Ugo, restano accese le polemiche sulla Frontiglia dopo l'azione israeliana in acque internazionali di portare a casa gli italiani e la richiesta delle opposizioni, in particolare dai 5 Stelle, che a bordo hanno anche il deputato Caro Tenuto. Da parte sua, la Farnesina, con il ministro degli esteri italiani, ha chiesto al governo israeliano l'immediato rilascio dei fermati. Governo concentrato anche sul dossier energia, dopo la lettera di Meloni inviata a von der Leyen con la richiesta di maggiori flessibilità nei conti pubblici causa la crisi energetica. Bruxelles al momento momento prende tempo sull'ipotesi di liberare dai 5 ai 9 miliardi, mentre nel Consiglio dei Ministri di venerdì dovrebbe arrivare una nuova proroga al taglio delle accise contro il caro carburante. Spazio anche al tema sicurezza. Dopo quello che è accaduto a Modena, la maggioranza si divide, la Lega insiste per togliere la cittadinanza a chi compie reati gravi. Contraria a Forza Italia, critiche arrivano dalle opposizioni che parlano di sciacallaggio. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantemi, in linea allo studio.
1: Indagine della DIA dei Carabinieri scopre un traffico illecito internazionale di rifiuti. Caterina Dall'Olio.
6: Una filiera nera che consentiva di trasformare rifiuti ad alto contenuto di inquinanti organici e diossine in prodotti sostenibili di eccellenza, come bricchette per il barbecue, emendanti per terreni agricoli e additivi per il calcestruzzo. L'operazione Carbone delle Alpi dei Carabinieri del Comando per la Tutela Ambientale e la Sicurezza Energetica ha permesso di individuare e arginare un'operazione criminale transnazionale in Italia, Austria, Germania, Croazia, Serbia e Svizzera. Indagate in tutto 19 persone, 3 società a vario titolo ritenute responsabili dei reati di traffico illecito di rifiuti e frode nell'esercizio del commercio. Accogliendo le richieste del pubblico ministero, il giudice per le indagini preliminari ha disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di 12 degli indagati, oltre al sequestro preventivo di un impianto di cogenerazione con sede in Alto Adige affidato ad amministrazione controllata. Caterina Dall'Olio, linea allo studio.
1: Ed ora i dati di una nuova ricerca della ONG Save the Children, che raccontano le difficoltà dei più piccoli nelle nostre metropoli. Un minore su 10, circa 142.000 tra bambini e adolescenti che abitano nelle grandi città italiane, vive in un'area di disagio socio-economico urbano. Pierluigi Vito.
7: L'indagine di Save the Children, i luoghi che contano, mostra una realtà segnata da grandi disuguaglianze nei comuni capoluogo delle 14 città metropolitane italiane. Nei quartieri più poveri, il 42,3% delle famiglie vive in condizioni di povertà relativa e il 35,6% dei 15-29enni non studia e non lavora. Il divario educativo è un nodo cruciale. Il 15,4% di studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado ha abbandonato la scuola o ripetuto l'anno scolastico. Abitare in quartieri disagiati incide anche sulla percezione della sicurezza personale, un dato marcato per le ragazze. Quasi la metà non si sente al sicuro nelle strade della quotidianità. Eppure, più dei tre quarti di questa gioventù dice di sentirsi libera e felice nel proprio quartiere, a cui sente di appartenere, e fa proposte chiare per migliorarlo. Più pulizia e decoro urbano, aumentare gli spazi di aggregazione, avere parchi pubblici più curati. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Il nuovo rapporto di Antigone, ancora una volta la piaga del sovraffollamento nelle carceri. Al 30 aprile di quest'anno detenute 64.436 persone a fronte di una capienza regolamentare di 51.600 posti. Il tasso di sovraffollamento raggiunge così il 139,1%. Ieri l'annuncio che verrà presentata lunedì prossimo, la prima enciclica di Papa Leone dal titolo Magnifica Humanitas, sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale, occasione per tornare sulla nuova dottrina sociale del pontefice Paolo Fucili.
8: Habemus Papam.
9: Un'idea chiarissima da subito non appena eletto Papa, scegliendo il nome Leone XIV. L'intelligenza artificiale è una rivoluzione dall'impatto paragonabile per forza e vastità alla rivoluzione industriale che ispirò al predecessore Leone XIII a fine 800, un caposaldo del magistero cattolico di tutti i tempi, l'enciclica Rerum Novarum, e oggi, spiegò Papa Prevost due giorni dopo l'elezione,
10: la Chiesa offre a tutti il suo patrimonio di dottrina sociale per rispondere a un'altra rivoluzione industriale e agli sviluppi dell'intelligenza artificiale, che comportano nuove sfide per la difesa della dignità umana, della giustizia e del lavoro.
9: 15 maggio 1891 è la data in calce al Rerum Novarum, stessa data quattro giorni fa della firma di Leone XIV alla sua prima enciclica Magnifica Humanitas, con tema portante preannunciato proprio l'intelligenza artificiale, le cose nuove di
11: oggi al vaglio dell'eterna sapienza del Vangelo. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Oggi la pace è minacciata da più parti, tuttavia essa rimane una promessa fondamentale dell'Unione Europea, un chiaro impegno internazionale della Santa Sede, lo ha detto stamane a Strasburgo in aula il segretario di Stato della Santa Sede, Pietro Parolin, tra i premiati con l'Ordine Europeo al Merito. È tutto per questa edizione, Lorenzo Sada per la parte tecnica, da Ugo Scali, grazie per averci seguito.
12: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

Va sempre alla stessa maniera, con te che sbatti la portiera e ti allontani dandomi la schiena. E sto solo questa sera, che mi sopporto a malapena. Lancio i vestiti a caso su una

0: Le parole della sostenibilità, a cura di Francesco Carrubba.
1: Gesti, il piccolo coro dell'Antoniano, in occasione del World Earth Day, ha presentato il nuovo brano dal titolo Piccolissimo Gesto, distribuito da Sony Music Italia, un inno alla sostenibilità, disponibile in digitale online su YouTube con il videoclip. L'Antoniano, diretto da Margherita Gamberini per la Giornata Mondiale della Terra, ha scelto così di raccontare con il linguaggio semplice e diretto dei bambini quanto anche i più piccoli gesti quotidiani possano contribuire in modo concreto alla salvaguardia del pianeta. Attraverso immagini legate alla natura e alla scienza, come l'acqua, la fotosintesi, gli elementi naturali, la canzone invita tutti, grandi e piccoli, a fare la propria parte, dal chiudere il rubinetto mentre ci si lava i denti allo spegnere la TV prima di dormire. Il messaggio è chiaro, un comportamento consapevole può fare la differenza. Il ritornello e il titolo del brano sottolineano proprio questo concetto: basta un piccolissimo gesto, è facile essere responsabili, trasformando le abitudini di ogni giorno in un grande atto d'amore verso la terra. Il testo del brano, che spazia tra il pop, i cori e anche il rap, è firmato da Rondine. La musica è composta da Rondine e Matteo Milita. Il piccolo coro dell'Antoniano ha accompagnato l'uscita del brano con una campagna social ricca di contenuti, dalle clip ai momenti di baby dance, trasformando la musica in un vero percorso educativo. Forse è proprio questo il punto: la sostenibilità non si insegna solo con i dati o con le regole, ma con l'esempio, con la creatività, con la capacità di rendere desiderabile un comportamento responsabile. C'è qualcosa di profondamente potente quando il linguaggio della sostenibilità passa attraverso la voce dei bambini. Il nuovo brano del piccolo coro dell'Antoniano, Piccolissimo Gesto, lo dimostra con una naturalezza che gli adulti spesso faticano a ritrovare. La canzone quindi prende per mano chi ascolta, lo porta dentro un mondo dove la scienza diventa gioco e dove formule e simboli chimici si trasformano in immagini luminose, immediate, capaci di raccontare la bellezza dei processi naturali. Così la sostenibilità, da concetto astratto, diventa un insieme di azioni quotidiane che tutti possiamo compiere. Il brano insiste proprio su questo: chiudere il rubinetto, spegnere la TV, non sprecare. Gesti semplici, quasi banali, che però diventano importantissimi se ripetuti da milioni di persone. E quando a dirlo sono dei bambini, con quella loro capacità di essere diretti senza essere bacchettoni, il messaggio arriva più lontano. Piccolissimo Gesto diventa così un piccolo manifesto generazionale, un promemoria che arriva da chi erediterà il pianeta e che ci chiede di fare la nostra parte.
0: Le parole della sostenibilità.

0: a cura di Giuseppe Caporaso.
1: Benvenuti e ben ritrovati all'appuntamento con Al Vostro Servizio. Oggi parliamo del gelato, sicuramente un'eccellenza italiana nel mondo. Quanto è importante acquistare un gelato che abbia una qualità adeguata, ma anche i prezzi, come osservare i prezzi, come comportarsi, l'etichetta. Lo facciamo in questa prima parte della trasmissione con il presidente nazionale del Codacons, che è anche il rappresentante dei consumatori italiani a Bruxelles, e quindi in questa doppia veste, Gianluca Di Ascenzo. Benvenuto presidente.
2: Grazie.
1: Allora, innanzitutto, il prezzo del gelato risentirà di tutto quello che sta avvenendo un po'?
2: Purtroppo sì, è inevitabile, perché il costo delle materie prime è aumentato. Insomma, pensiamo al costo del latte intero che viene utilizzato nel gelato artigianale, così come lo zucchero, il cacao. Sono tutti prodotti che hanno registrato degli aumenti a doppia cifra, e quindi è inevitabile che nell'ultimo triennio questi prodotti hanno fatto sì che l'aumento complessivo del gelato sia stato di oltre il 40%. Pensiamo poi al costo dell'energia, che è inevitabile, e tutto questo incide sul prezzo finale. Sappiamo che si cerca sempre di mantenere un prezzo tale da consentire a noi italiani di poter consumare questo prodotto d'eccellenza.
1: Quanto è importante guardare l'etichetta, soprattutto nei gelati, diciamo, non quelli artigianali ma quelli industriali, quando andiamo ad acquistare?
2: Ricordiamoci sempre che l'etichetta ci deve aiutare a comprendere cosa stiamo andando a mangiare. Soprattutto, meno è lunga l'etichetta, più quel prodotto possiamo dire che risponde a un'esigenza di semplicità, e quindi questo ci aiuta a comprendere che ovviamente nel prodotto industriale ci devono essere gli addensanti, i conservanti, però meno prodotti ci sono differenti rispetto, diciamo, al prodotto base, che, come abbiamo detto, è il latte, ovviamente il latte in polvere, non il latte fresco, piuttosto che lo zucchero ed altro, poi a seconda del gusto, e più, insomma, quel prodotto è consigliabile da acquistare.
1: Dicevo all'inizio della trasmissione, il gelato è un'eccellenza del Made in Italy, insomma, è un po' come la pizza, come la pasta. Sostanzialmente lei è anche il rappresentante dei consumatori italiani a Bruxelles. In che modo è possibile valorizzare ulteriormente il gelato italiano, l'eccellenza, il Made in Italy?
2: Sì, noi consumatori ci dimentichiamo che abbiamo un grande potere, quello, come si dice, di poter votare con il portafoglio. Quindi siamo noi che dobbiamo aiutare ad acquistare prodotti autentici, prodotti italiani, perché il grande rischio che ha il nostro mercato è quello di essere contrastato da chi utilizza, scimmiotta un po' il Made in Italy, quindi il cosiddetto Italian Sounding, quando in realtà quel prodotto non ha nulla di italiano. Molti prodotti, pensiamo al parmigiano, pensiamo ad alcuni al prosecco, ma pensiamo anche al prosciutto di Parma, abbiamo delle grandi eccellenze riconosciute a livello internazionale che però risentono di questa concorrenza.

0: sleale che imita il suono. Pensiamo alla pizza, magari sulla confezione troviamo rappresentato il Golfo di Napoli piuttosto che Pulcinella, ma poi andiamo a leggere gli ingredienti, non hanno nulla di italiano. Questi sono dei piccoli indicativi di una lotta che dobbiamo fare, che si svolge quotidianamente, perché sappiamo che le autorità italiane intervengono anche a livello internazionale.
1: Questo suo richiamo alla responsabilità dei consumatori vale anche nel nostro paese. Nel momento in cui andiamo in una gelateria bisogna scegliere la qualità sempre di più, è cresciuto anche questo da questo punto di vista, la cultura del consumatore.
0: Sì, il consumatore è sempre più esigente, consapevole di quali sono i suoi gusti e quindi va a cercare anche le novità. È importante quindi leggere sempre con attenzione gli ingredienti, soprattutto verificare le indicazioni sugli allergeni, in modo tale che quello che è un piacere, una degustazione di un prodotto buonissimo non si trasformi poi dopo in qualcosa di antipatico, perché magari c'era qualcosa siamo intolleranti e non abbiamo letto.
1: Nella seconda parte parleremo e discuteremo con un maestro gelatiere. Le chiedo però quanto è importante a lei come rappresentante dei consumatori anche la stagionalità dei prodotti, no? Seguirla. Questo vale per il gelato, ma vale un po' per tutto, anche per quello che mangiamo quotidianamente durante l'anno.
0: Sì, assolutamente, perché in questo modo possiamo aiutare la nostra economia. La stagionalità ci consente di godere di un prodotto. Pensiamo in ambito ortofrutticolo, agricolo, pensiamo alla frutta, pensiamo, stiamo parlando di gelato, pensiamo a un gelato alla fragola, alla ciliegia, consumato nel periodo in cui c'è il prodotto fresco che viene utilizzato per produrre quel gelato, e in questo modo noi aiutiamo il nostro mercato e possiamo godere di un prodotto veramente buono.
1: Prima di ringraziare e salutarla, qual è il gelato preferito dal presidente nazionale del CODA con Gianluca Di Ascenzo?
0: Io sono un amante del classico, quindi cioccolato e zabaglione.
1: E allora scopriremo se il cioccolato e lo zabaglione sono ancora i gusti maggiormente gettonati, tra virgolette, di questa stagione. Lo scopriremo nella seconda parte, perché ora va un brano musicale e subito dopo saremo in compagnia di un maestro gelatiere, ma anche di un particolare operatore della filiera del gelato.

0: al vostro servizio.
1: Rientriamo in studio dopo questo brano musicale. Stiamo parlando del gelato, una vera eccellenza del Made in Italy. Lo abbiamo fatto nella prima parte della trasmissione con il presidente nazionale del CODA, contro Gianluca Di Ascenzo. In questa seconda parte cerchiamo di capire le tendenze, i gusti e la qualità del gelato, e lo facciamo con due ospiti, con il maestro gelatiere Giorgio Carlo Bianchi, ambasciatore del gelato italiano nel mondo, che ha creato anche questa iniziativa straordinaria nella, vicino alla capitale, nel territorio romano. Si chiama Gelateria Autentica e ospite in studio c'è anche Roberto Maffei, che è un operatore di banco con cui parleremo tra pochissimo. Innanzitutto, allora, maestro, partiamo con te per discutere dei gusti che vanno per la maggiore. Diceva il presidente del CODA Consol, lui è appassionato del cioccolato, mi sembra che sia il gusto intramontabile da questo punto di vista, eh?
2: Rimane sempre uno tra i primi cinque gusti consumati all'interno delle vetrine, diciamo che pistacchio, nocciola e cioccolato sono proprio la top 3 dei gusti consumati, poi seguiti da qualche gusto di frutta. La tendenza del momento è invece cercare dei gusti con consistenze diverse, quindi per esempio cioccolato bianco con una salsa di amarena e pistacchio, quindi trovare il freddo del gelato, il caldo del variegato all'amarena e poi il dolce della salsa al pistacchio, quindi trovare texture diverse. Questa è la tendenza del momento in gelateria.
1: Maestro, ma come trovare un gelato di qualità? Che cosa devo osservare quando entro in una gelateria? Ad esempio, se le vaschette sono coperte, sono aperte o altro, quali sono gli elementi che le consiglia?
2: Allora, sicuramente il fatto di avere una gelateria con vaschette classiche piuttosto che carapine non è un indice di qualità. Sicuramente una vetrina a vaschette è più impattante a livello visivo, quindi ha comunque un impatto sull'utente di vendita più impulsiva. Sulle carapine è sicuramente meno impattante a livello visivo perché sono coperte, però a livello igienico e a livello di mantenimento del gelato è fondamentale, perché il gelato, dobbiamo ricordare che è un alimento, come tutti gli alimenti è vivo, quindi respira l'ambiente che lo circonda, quindi essere coperto lo protegge dalla luce e dall'aria.
1: Ecco, le chiedo poi questa ultima iniziativa, lei ne ha fatte tante, poi ci suggerirà anche che cosa fare per seguire un corso di gelateria, però questa idea di fare una gelateria autentica con dei ragazzi speciali, come nasce?
2: Nasce non da un'esperienza diretta, ma di una esperienza condivisa con un amico storico parliamo delle elementari, quindi parliamo di diversi anni fa, quasi 40, che è Massimiliano, che ha avuto con sua moglie Valeria Colacchio, una, diciamo così, terapista dell'età evolutiva, un ragazzo speciale che si chiama Giorgio, tra l'altro, come me. E quindi pensare di poter costruire o ricostruire un futuro a questo ragazzo, e quindi pensare di coinvolgermi in un gelato, perché oggi ci siamo dimenticati di dire che il gelato parla tutte le lingue del mondo, è un sorriso, cioè quando ti arriva un gelato vicino alle labbra è sempre un sorriso, è sempre un piacere, è sempre una coccola,
1: è un momento di gioia, è un momento di gioia anche per lavorare. Allora coinvolgo Roberto Maffei, che è un operatore di banco in questa gelateria nuova che avete creato, dove sono ragazzi autistici e non autistici, sono tante persone che ci lavorano, tu coordini un po' tutto, ma ti piace tanto questo lavoro?
3: Sì, tantissimo. Ho scoperto un lavoro fantastico, io non avrei mai immaginato di fare questo lavoro, sincero. Mi hanno visto Valeria Colacchio e Massimiliano a coordinare una festa di un amico, della figlia di un amico in comune.
1: E ti sei appassionato?
3: Mi hanno chiesto di fare un colloquio con loro per questa iniziativa della gelateria. Io ho accettato perché
1: che
3: mi
1: cosa
3: sembra...
1: ti piace di più, Roberto, del lavoro che fai?
3: Allora, del lavoro la cosa che mi piace di più di questo lavoro è vedere i bambini, la clientela soddisfatta, cioè contenta di avere questo gelato che gli serviamo.
1: Ma è vero che ti piace davvero tanto lavorare, che insomma tu te e i tuoi amici, perché siete tanti, siete una squadra, no? È sì. importante questo. Insomma, lavorate anche oltre le ore che dovreste lavorare, siete puntualissimi, siete bravissimi, vi impegnate tanto.
3: Sì, vero, vero.
1: È una cosa molto bella. E beh, sì. ci vuoi dare anche un consiglio? Che gusti dobbiamo. Che, i gusti che ti piacciono di più e i gusti che tu preferisci e che potresti suggerire alle persone che ci stanno ascoltando per radio?
3: Allora, i gusti che prendono di solito in gelateria i classici tipo crema e cioccolato, oppure come stavano dicendo cioccolato e zabaglione
1: con panna pure
3: con panna ovviamente con panna.
1: Beh, sì. gelati belli
3: oppure la frutta come fragola, limone
1: e i tuoi gusti preferiti due, dici
3: i
1: solo
3: miei
1: due?
3: Preferiti di frutta sono tipo arachide salata e melone in questo caso, o invece le creme Dubai e cookies.
1: Ma veramente ci ha dato un'ampia scelta, un'ampia scelta. Allora chiedo ritorno dal maestro, il maestro gelatiere Giorgio Carlo Bianchi, perché questa è una bellissima iniziativa sociale, frutto di un impegno, di una storia che tu ci hai raccontato, ma anche la tua storia è significativa, perché ora sei l'ambasciatore del gelato nel mondo, ma sostanzialmente tu facevi altro nella vita, quindi è anche ha un significato particolare, si può fare altro e raggiungere i livelli massimi ricominciando, no? Ci vuoi raccontare brevemente la tua storia?
2: Assolutamente, mettersi in gioco credo che sia un elemento importante per il genere umano, quindi riciclarsi in qualche maniera o reinventarsi, come è successo con i ragazzi di Gelateria Autentica. Io ho finito i studi di diplomato in elettronica e telecomunicazioni, università di giurisprudenza, quindi ero già confuso quando ero giovane, finisco l'università e mi trovo coinvolto in un progetto di scommesse sportive a Liverpool in Inghilterra, quindi comincio questo traghettare tra Roma e Liverpool con il gioco, il calcio e altro. A un certo punto ho bisogno di cambiare, di trovare nuovi stimoli e quindi mi avventuro nel mondo del gelato, grazie a mio nonno che ciclicamente nel periodo estivo mi portava a provare tutte le gelaterie di Roma, perché fondamentalmente lui era goloso, quindi serviva la scusa di portare il nipote per testare le gelaterie su Roma, e da lì quella voglia di mangiare si è trasformata in una passione e oggi poi trasformata in gelateria autentica per ritrovare stimoli.
1: Ecco, ti chiedo maestro che l'obiettivo prossimo è anche quello di creare un laboratorio di gelateria per questi ragazzi, no? Immagino, sarebbe molto bello.
2: Guarda, la prima scommessa che abbiamo vinto è stata la comunicazione aumentativa alternativa che stiamo utilizzando all'interno della gelateria, quindi comunicare con chi non è verbale la scelta del gusto, della coppetta o del cono, di essere servito
1: attraverso esatto. dei modi molto particolari.
2: Esatto,
1: no?
2: C'è una lavagnetta magnetica dove il ragazzo non verbale si avvicina a delle lavagne giganti dove ci sono delle patch magnetiche, lui sceglie perché viene portato un pittogramma del fior di latte piuttosto che del mango o del melone, toglie, compone la lavagnetta rispettivamente se cono o coppetta, lo consegna a Roberto, a Francesco, a chi si trova in quel momento, che sa leggere, interpretare quella lavagnetta e fa il gelato. La autentica 2.0 sarà la creazione di un laboratorio inclusivo dove i ragazzi faranno direttamente la produzione.
1: E allora chiedo a Roberto, ora sei operatore di banco e cordi un po', ma ti piacerebbe anche proprio farlo il gelato, realizzarlo in un laboratorio?
3: A me piacerebbe, sì, quello sì, però a me piace più stare a contatto con i clienti. Mi piace più
1: stare in sala,
3: parlare con i clienti. Possiamo dire che io sono un tanto chiacchierone, ecco.
1: Quindi, questo vedi è una cosa molto bella, perché insomma ognuno ha un suo ruolo in questa squadra che avete creato, e che il merito è davvero, lo ribadiamo, del maestro gelatiere Giorgio Carlo Bianchi. Io ringrazio i miei ospiti, ringrazio Giorgio Carlo Bianchi, maestro gelatiere dire, ambasciatore del gelato italiano nel mondo e, se mi permette, anche ambasciatore del gelato con un'attenzione al sociale in Italia e spero anche nel mondo, davvero, per questa nuova iniziativa che ha creato. E grazie davvero e buon lavoro, perché sei un gran lavoratore e col sorriso sempre sulle labbra, e questo è importante, perché il momento di acquistare, di mangiare un gelato deve essere un momento sempre di festa,
3: quindi, di relax, di felicità,
1: di felicità. Bravissimo davvero Roberto Maffei, operatore di banco, complimenti per questa iniziativa. Grazie. Chiudiamo qui questa puntata. Non mi resta allora che ringraziare, al di là del vetro e in regia, Stefano Sciurpi per l'organizzazione e per quanto riguarda la produzione Donatella D'Amato, mentre per l'organizzazione Fabio Cruciani, e tutto da Giuseppe Caporaso. Grazie dell'ascolto e, come sempre, serena giornata a tutti quanti voi.
0: Al vostro servizio.
4: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. La procura di Modena ha chiesto la convalida dell'arresto e la custodia in carcere dell'uomo che sabato ha travolto 8 persone in centro a Modena. Non è stata contestata invece l'aggravante di terrorismo e nemmeno la premeditazione.
1: Non solo le mail all'università con minacce, insulti e invettive contro il cristianesimo. Salim El Khoudry ha contattato le basi NATO per chiedere com'era il menù e insultato Chiara Ferragni accusandola di far soldi facili. A dirlo prima dell'udienza di convalida del fermo è il legale del 31enne che sabato a Modena si è gettato a tutta velocità con la sua auto sulla folla ferendo 8 persone. La difesa chiederà per lui la perizia psichiatrica. Lo stesso sindaco del comune in cui viveva spiega che l'uomo, un italo marocchino, era stato intercettato dai servizi sociali ma aveva poi spontaneamente interrotto il percorso di cura. Sul tema si è riaccesa la polemica politica dentro la maggioranza con il leader della Lega che torna sulla richiesta di revoca della cittadinanza per chi delinque. Il segretario di Forza Italia Tajani che ribatte è un cittadino italiano e Salvini che replica di nuovo evidente che la cittadinanza non integra. Un botta e risposta che arriva mentre dagli ospedali arrivano i primi segnali incoraggianti sulle condizioni dei feriti. La turista tedesca di 69 anni a cui i medici hanno dovuto amputare entrambe le gambe è stata estubata ed è vigile. Raffaella Frullone, linea allo studio.
0: Sono di Federico Gualtieri e Monica Montefalcone, due corpi recuperati oggi alle Maldive a 60 metri di profondità. L'operazione per riportare i cadaveri in superficie è complessa. Domani si procederà al recupero delle altre due salme. Il cadavere di Gianluca Benedetti era già stato recuperato nelle ore successive alla tragedia. Sul fronte dell'inchiesta, le autorità maldiviane ipotizzano che forse non c'erano tutti i permessi validi. Trump sospende l'attacco imminente all'Iran. Ottime possibilità di un accordo senza bombe, dice il presidente americano, che ribadisce non permetteremo a Teheran di dotarsi di armi nucleari. Il portavoce dell'esercito iraniano replica: se il nemico ci attacca di nuovo, apriremo nuovi fronti di guerra. La Russia ha annunciato 3 giorni di esercitazioni sulle armi nucleari in programma dal 19 al 21 maggio, mentre il presidente Putin è in visita ufficiale in Cina. L'annuncio delle esercitazioni nucleari di Mosca arriva mentre Kiev intensifica gli attacchi con droni contro obiettivi russi. Arrestato per parricidio Jonathan Andic, figlio di Isaac Andic, fondatore della catena di abbigliamento Mango. L'uomo più ricco di Spagna con un patrimonio di 4 miliardi e mezzo fu trovato morto nel dicembre del 2024 dopo un'escursione a Montserrat in Catalogna. Il figlio è accusato di averlo spinto in un burrone. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: classifiche.
1: Le classifiche.
0: Le classifiche. Libri, musica, cinema. Le classifiche. Con Max Occhiato.
2: E subito dopo l'informazione si riparte alla grande con l'appuntamento con le classifiche anche per questo pomeriggio. Classifica dalla doppia faccia, dalla doppia anima anche oggi. Da una parte i libri, dall'altra il cinema. Infatti nella prima parte vedremo la classifica aggiornata. Ci sono tante sorprese, tante nuove entrate tra i libri preferiti, magari anche quello vostro che state leggendo in questo periodo. Quindi fateci sapere, noi incrociamo tutti i dati che ci arrivano dal web e anche dalle librerie fisiche per stilare questa classifica che poi scaliamo insieme tutte le settimane per vedere cosa leggono gli italiani e soprattutto quali sono gli autori più amati. Seconda parte invece con il box office italiano, ma in una veste molto particolare in questa giornata, e lo scoprirete insieme a noi. Intanto iniziamo subito con la musica, arrivano i Maroon 5 con This Love.

Come detto, partiamo dai libri questa settimana, da una classifica molto rinnovata per quanto riguarda i gusti degli italiani in fatto di letture. Troviamo subito una nuova entrata, al numero 10, si intitola La cura di Concita De Gregorio. Questo libro, che è toccante, lieve, intimo e pieno di umanità, e racconta come prendersi cura degli altri sia davvero l'unico modo per prendersi poi cura di se stessi, perché anche nelle fragilità e nei guai della vita non smettiamo di incantarci, di rivelarci nuovi mondi e soprattutto di aiutare gli altri. Da parte di Concita De Gregorio, che ha iniziato la sua professione nelle radio e TV locali toscane, passando poi a Il Tirreno, dove per 8 anni ha lavorato nelle redazioni di Piombino, Livorno, Lucca e Pistoia, e insomma suoi anche altri libri, ovviamente Una madre lo sa, Tutte le ombre dell'amore perfetto di Mondadori, Ma l'amore del 2006, Esercizi di resistenza al dolore del 2008, sempre edito da Mondadori, e poi ricordiamo Mi sa che fuori primavera, edito da Feltrinelli. In questo caso il libro è al numero 10, La cura di Concita De Gregorio, New Entry. Al numero 9 un'altra nuova entrata di Xaba Della Zorza, che ci ha abituato a questi ritratti femminili di grande impatto. In questo caso il libro in New Entry è Io sono Adele, e il racconto anche in questo caso di una donna, un po' come era accaduto con La governante, sempre scritto da Xaba, che è stato un caso editoriale di qualche mese fa. Una donna in questo caso che sfida continuamente se stessa alla ricerca dell'unico coraggio che non ha mai avuto, cioè essere felice, sapendo che per farlo poi dovrà infrangere anche le sue stesse regole. Io sono Adele di Xaba Della Zorza, si trova al numero 9 in New Entry questa settimana per le letture degli italiani. Al numero 8 un'altra nuova entrata, beh, l'ho detto, sarebbe stata una settimana molto ricca, e lo è infatti quella di Walter Veltroni con il bar di Cinecittà. Walter Veltroni, lo sappiamo, è amante del cinema in toto, davvero ama il cinema visceralmente quasi, e lui ha costruito in equilibrio questa storia di ricostruzione storica, proprio invenzione anche letteraria. Il bar di Cinecittà è un romanzo storico e familiare al tempo stesso, dolce, amaro, restituisce la magia, le contraddizioni, l'umanità di un luogo unico al mondo, cioè la fabbrica dei sogni che tutti conosciamo e che è chiamata Cinecittà. Scritto con passione da Walter Veltroni e al numero 8 New Entry questa settimana. Ci fermiamo per un attimo per ascoltare You Are Superstar, il nuovo singolo dei Take That.

E dopo Lady Gaga e la sua canzone Always Remember Us This Way, noi ritorniamo a parlare di libri. Stiamo scalando la classifica dei 10 libri più letti negli ultimi 7 giorni. Siamo arrivati alla posizione numero 7, dove è in discesa di Tommaso Montanari, il libro La continuità del male, perché la destra italiana, un'analisi appunto della destra italiana, che si trova al numero 7 in discesa. Al numero 6 invece abbiamo il libro giallo di Cristina Cassar-Scalia, che ci ha abituato a questo personaggio del vice questore Guarrasi, Vanina, dalla nota anche serie televisiva da cui sono tratti appunto tutti questi avvenimenti, ma soprattutto la serie tratta appunto dei libri di Cristina Cassar-Scalia, che è ritornata con questo nuovo episodio, Le terme dell'indirizzo, al numero 6 New Entry. C'è l'omicidio di un clochard sullo sfondo, che interrompe l'estate quasi felice di Vanina, che è questo vice questore appunto della squadra mobile di Catania, e la porta a far luce anche su una vicenda ormai dimenticata nella sua memoria. Numero 6 questa settimana New Entry, Le terme dell'indirizzo di Cristina Cassar-Scalia. Numero 5 perde la vetta questa settimana. Abbiamo il romanzo che è stato presentato anche al Lingotto di Torino in occasione del Salone Internazionale del Libro la scorsa settimana, quello di Luciana Littizzetto, Il tempo del La La La, che troviamo al numero 5 questa settimana. È stato uno dei libri in vetta nelle prime tre, sicuramente alla prima posizione 7 giorni fa, e adesso scivola alla numero 5. Vi comunico anche il numero 4, occupato dal libro di Luciano Canfora, Comunismo, un'altra storia, mentre al numero 3, beh, ve lo dico tra poco. Intanto ci gustiamo questa canzone dei Subsonica.

Si intitola Grida, il ritorno dei Subsonica qui su Blu 2000. Queste sono le classifiche, ci teniamo compagnia in questa classifica dedicata ai libri e tra poco anche al cinema del martedì pomeriggio. E allora, dopo i Subsonica, ritorniamo a parlare di libri. Siamo arrivati alla top 3 della settimana, veramente inaspettata, c'è molto movimento nella classifica perché troviamo una new entry anche alla numero 3, il nuovo di Antonio Manzini, con il personaggio entrato ormai nell'immaginario, quello di Rocco Schiavone, I tre mezzini di Rocco Schiavone è il titolo del romanzo in cui Manzini sembra ripercorrere un cammino iniziato 13 anni fa con Pista Nera, creando un personaggio e un mondo in cui convivono facilmente umorismo e dramma, suspense e sensibilità, ed è una sorta di fotografia della realtà e rovesciamento tragicomico in tutto quello che ci racconta appunto Antonio Manzini. Nuovo libro, new entry numero 3, I tre mezzini di Rocco Schiavone. Saliamo alla numero 2, rientra in classifica Il tempo dell'orologio, anzi dell'orologiaio, questo è il titolo corretto, di Maurizio De Giovanni. Maurizio De Giovanni, che è uno scrittore, sceneggiatore, drammaturgo del nostro paese, celebre soprattutto per il personaggio del commissario Ricciardi, anche per I bastardi di Pizzo Falcone e per Mina Settembre, che sono stati tutti davvero protagonisti di molte sue opere, da cui sono state tratte note serie televisive di grande successo. In questo caso rientra il libro Il tempo dell'orologiaio di Maurizio De Giovanni, numero 2 questa settimana. Al numero 1 una nuova entrata, nuova fresca, e abbiamo il libro di Emmanuel Carrer, che ritorna con Colcho, questo libro che arriva in vetta in maniera anche un po' inaspettata, edito da Adelphi. La storia appunto anche di Emmanuel Carrer, in qualche modo della sua infanzia, viene raccontata in questo libro, con momenti anche di beatitudine memorabile, quelli in cui in occasione di vari viaggi anche del padre, a lui e alle sue due sorelle minori era concesso di trasferirsi nella camera dei genitori, e questo ovviamente ha dato il via anche a tutti i suoi ricordi. I tre fratelli, ormai più che adulti, poi ripeteranno quel rito che facevano nella camera di un hospice e si raccoglieranno attorno alla madre per trascorrere con lei l'ultima notte della sua vita. Struggente in alcuni tratti il romanzo, quasi autobiografico direi, di Emmanuel Carrer, soprattutto riguardante la sua infanzia. Colcho è al numero 1, il libro più letto in assoluto questa settimana, negli ultimi 7 giorni per l'appunto, nel nostro paese. Chiudiamo ufficialmente la chart dei libri e ritorniamo alla musica. Lo facciamo con Stevie Wonder, la sua Sir Duke.

0: Il cinema.
1: Particolare la classifica dedicata al cinema, lo abbiamo detto in apertura per quanto riguarda questa settimana, ogni tanto ci fermiamo e anziché darvi la situazione attuale, secondo i dati Cinetel del box office degli ultimi 7 giorni, andiamo a vedere fino a questo momento la classifica box office generale italiana dalla fine del 2025 a questo 2026, quindi tutti i film che sono stati calcolati con maggior incasso e punteggio nel periodo di agosto 2025 fino al mese che stiamo vivendo, appunto di maggio 2026. Vediamo quali sono i film della top 10, quelli che insomma sono piaciuti di più al grande pubblico, e devo dirvi che in questa top 10 c'è soltanto un film italiano che ha la vetta, tra l'altro avrete già intuito di chi stiamo parlando, che può competere con tutti gli altri. Ci dispiace non potervi dire che ci sono tanti altri film italiani, ma magari scorrendo la classifica poi dalla 10 alla 20 o alla 30 ne troviamo altri sicuramente. Intanto noi ci fermiamo ovviamente per motivi di tempo in questo pomeriggio al numero 10, dalla 10 alla 1 troviamo l'incasso globale in Italia fino a questo momento degli ultimi mesi con la riedizione di The Twilight Saga New Moon, l'episodio credo secondo dell'intera saga fantastica di Twilight creata da Chris Weitz, in questo caso il regista di questa pellicola. Numero 9 è un grande incasso nel nostro paese di 20 milioni di euro per Michael, il film autobiografico di Antoine Fuqua, che al numero 2 questa settimana ancora una volta tra i film più visti in assoluto nel botteghino italiano in tutto il mondo, la storia straordinaria appunto di Michael Jackson che si ferma come tutti sapete al 1984, è già in lavorazione il secondo film ed era già un azzardo sulla carta realizzare un film su Michael Jackson perché è una figura molto complessa, piena di sfaccettature da richiedere anche una presa di posizione da parte magari della produzione del regista, la scelta di quale parte anche della storia non raccontare, e quindi ne è venuto fuori un film davvero celebrativo ma anche travolgente e scatenato. Vi consiglio soprattutto i numeri musicali, quasi da musical, sembra di essere all'interno della scena musicale di questo film che è realizzato benissimo davvero. Michael si rivela il fan movie perfetto per tutti noi che amiamo la musica, la storia, la leggenda Michael Jackson. E nell'incasso totale fino adesso mi aspettavo qualcosa di più, ma è fermo per il momento alla posizione numero 9 nel box office, ecco, l'ho detto meglio adesso, italiano totale degli ultimi mesi. Ancora un episodio di Twilight, The Twilight Saga Breaking Down parte seconda, lo troviamo per la regia di Bill Condon che aveva diretto anche il musical Chicago, un incasso complessivo di 18.621.000 euro, lo pone alla posizione numero 8. La numero 7 è occupata da Zootropolis 2 di Byron Howard, questo film d'animazione, grande successo, ci sono le storie di questi animali che poi sono anche dei poliziotti alle prime armi, si chiamano Judy e Nick e formano una nuova squadra con questo misterioso serpente protagonista del film. Il film che ha ottenuto una candidatura ai recentissimi premi Oscar come miglior film d'animazione, 2 candidature ai Golden Globe e 2 candidature vinto un premio ai BAFTA, insomma un grande successo cinematografico nel nostro paese, lo abbiamo incontrato alla posizione numero 7 di quella che è la classifica globale degli incassi in Italia fino a questo momento. Ritornando alla musica c'è Vasco Rossi con Luna per te.

Gli Eagles qui su In Blue 2000, la seconda parte della classifica cinematografica del box office italiano fino a questo mese di maggio, dalla scorsa estate del 2025 fino a oggi, per vedere quali sono i film che reggono di più nell'incasso totale fino a questo momento. Abbiamo al numero 6 la riedizione, è stato un periodo anche di riedizioni cinematografiche, un po' tutti i film di Twilight come detto prima, ma anche Harry Potter e il Calice di Fuoco, film di Mike Newell, film inglese, coproduzione anche internazionale americana, che troviamo alla posizione numero 6 con un incasso nel periodo di 20.172.000 euro. Oltre 22 milioni di euro di incasso per la riedizione del cinema del capolavoro di Peter Jackson, Il Signore degli Anelli, Il Ritorno del Re, che il re diciamo è tornato in questo caso con il film che ha ottenuto più Oscar in assoluto, ha vinto 11 premi Oscar, che lo pone al pari di Ben Hur, credo anche Titanic, ha vinto 5 Golden Globes e ha vinto un premio ai SAG Award. Il film è stato premiato in praticamente tutte le parti del mondo e vari festival, abbiamo lasciato questo re ramingo vincitore nel fosso di Helm, lo ritroviamo armato della spada dei re, riforgiata dalla sapienza di Elrond nell'ultima epica battaglia contro l'oscuro signore di Mordor. Non è ostrogoto, ma sono tutti i nomi che ripetiamo dalla saga appunto del Signore degli Anelli, con questa opera veramente straordinaria di Tolkien che viene riproposta, è stata riproposta al cinema appunto da Peter Jackson, tanto da meritarsi la riedizione. Al numero 5 incasso globale. Numero 4, il film numero 1 al mondo in questo momento, è stato detto di tutto su questo film, di tutto e di più. Il film che segue la lotta di Miranda Priestly contro Emily Charlton, la sua ex assistente diventata dirigente rivale, mentre competono per gli introiti anche delle pubblicità in un periodo di declino della carta stampata, quindi un occhio anche all'attualità con la crisi della carta stampata, mentre Miranda, interpretata da una sempre convincente Meryl Streep, grande protagonista, si avvicina alla pensione. Questa è in sintesi la storia del Diavolo Veste Prada 2, primo in classifica al box office mondiale, al momento è al numero 4 nell'incasso italiano con 25 milioni di euro all'attivo ed è destinato a crescere. Saltiamo ancora, andiamo alla numero 3 dove troviamo Avatar di James Cameron, in questo caso il terzo capitolo di grande successo, sempre con tanti effetti speciali al cinema, Fuoco e Cenere, il periodo in cui è uscito sotto le feste natalizie, 26 milioni di euro quasi per il nuovo capitolo. E al numero 2 la riedizione del secondo capitolo, restaurato, comunque rimasterizzato con suoni e immagini anche in 4K, Avatar la Via dell'Acqua, sempre di James Cameron, che è stato rieditato prima del terzo con un incasso totale di quasi 45 milioni di euro. Prima di scoprire il film alla numero 1, vediamo un po' di ritornare alla musica, la riascoltiamo volentieri, questa nuova canzone di Silvia Salemi.

Quale sarà il re del box office degli incassi totali di quasi un anno di programmazione cinematografica? È sempre lui, Checco Zalone, con Buen Camino non si schioda dalla vetta, con un incasso totale di quasi 80 milioni di euro e tutto quello che poi ne arriverà anche con la vendita magari di DVD e Blu-ray di questo periodo. Checco Zalone, nuovo paperone italiano del cinema, in questo caso con una storia molto divertente, la regia e la cosceneggiatura insieme a Gennaro Nunziante, artefice anche dei suoi primi successi cinematografici. Ha scelto una strada che magari per qualcuno si fa fatica un po' a riconoscere rispetto al passato, ma è sicuramente una delle pellicole che hanno ottenuto maggior successo nella storia del cinema, se non l'unica, con i grandi incassi che si merita tutti. E quindi Buen Camino di Checco Zalone al numero uno, in posizione ultra stabile negli ultimi mesi. Chiudiamo la classifica cinematografica e tra poco i saluti insieme.

Anche oggi abbiamo scalato due classifiche diverse. Da una parte i libri con i 10 libri e gli autori più letti, più venduti negli ultimi 7 giorni nel nostro paese. Dall'altra abbiamo fatto una classifica un po' speciale. Oggi vi abbiamo raccontato quelli che sono i film al momento al comando nella top 10 dei film più visti in assoluto negli ultimi mesi nel nostro paese. Noi chiudiamo qui l'appuntamento con le classifiche e ritorneremo domani con questo spazio a partire dalle 14, sempre qui su Imblu 2000. Restate con noi, tra poco le news e a seguire Marco Parce con le parole di Imblu 2000. Ciao a tutti e buon pomeriggio.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Recuperati stamani alle Maldive i corpi di due dei quattro sub italiani morti nella grotta a 60 metri di profondità. La procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo.
2: Recuperati intorno alle 11, ora italiana, due dei quattro corpi dei sub italiani rimasti intrappolati nella grotta di Alimata alle Maldive. Sarebbero quelli della professoressa Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri. A dare la notizia, media locali, dopo che questa mattina alle 9.30 è ripartita la missione dei tre sommozzatori finlandesi. A causa del forte vento che si sta alzando, le operazioni per riportare in superficie Giorgia Sommacal e Muriel Odenino ripartiranno domani. Per evitare soprattutto problemi di decompressione che hanno causato la morte di un militare delle Maldive, il recupero avviene in tre fasi. I sub finlandesi riportano i corpi fino a 30 metri, poi i militari maldiviani dai 30 ai 7 metri e dai 7 alla superficie la polizia locale. Intanto gli inquirenti delle Maldive stanno indagando sulla validità dei permessi dei 5 sub italiani per effettuare l'immersione a oltre 50 metri di profondità. Ancora sconosciute le cause della tragedia, probabilmente un tragico errore su cui anche la procura di Roma ha aperto un'inchiesta. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: La procura di Modena ha chiesto la convalida dell'arresto e la custodia in carcere dell'uomo che sabato ha travolto 8 persone in centro a Modena. Non è stata contestata invece l'aggravante di terrorismo e nemmeno la premeditazione. In Siria almeno una persona è rimasta uccisa nell'esplosione di un'auto a Damasco, lo ha riferito una fonte della protezione civile siriana, secondo la quale l'ordigno è stato probabilmente piazzato in una macchina vicino a un edificio collegato al Ministero della Difesa. Le forze di sicurezza hanno isolato l'area, al momento non ci sono rivendicazioni. La Commissione Ambiente e Attività Produttive della Camera hanno completato stamani le votazioni degli emendamenti al testo del disegno di legge sul nucleare presentato dal Governo. Domani le due commissioni voteranno il mandato ai quattro relatori per presentare in testo in aula martedì 26 maggio. Nel corso del loro esame del provvedimento, le commissioni hanno inserito nel testo la valorizzazione delle filiere nazionali ed europee del nucleare e la possibilità per i comuni di autocandidarsi a ospitare le centrali. Tensioni in aula al processo in corte d'assise di Napoli che vede imputato il 19enne Alessio Tucci per l'omicidio dell'ex fidanzata Martina Carbonaro, 14 anni, uccisa il 25 maggio dello scorso anno da Fragola. Prima dell'inizio dell'udienza sono volate parole dure e minacce fra le due famiglie. Il presidente della corte d'assise ha disposto che dalle prossime udienze Tucci, accusato dell'omicidio, sarà presente in videoconferenza. A Siena denunciati 13 ragazzi minori per i reati di detenzione illegale di armi, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico, propaganda di idee fondate sull'odio razziale e apologia del movimento fascista e nazista. Tutti i 13 minorenni sono residenti nel senese. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parce.
1: E ci siamo anche oggi, buon pomeriggio, ben trovati. Guardando in apertura non tanto alle cose, no, già successe nel passato, a quegli anniversari strampalati che ci piace recuperare lungo la linea del tempo, oggi la curiosità da cui vorrei iniziare riguarda un dettaglio, diciamo, che ha a che fare con la tecnologia. Faccio un po' giro largo, perché nella storia della Chiesa, ogni tanto, quando il mondo, diciamo, cambia troppo in fretta, arriva un papa che decide di mettere nero su bianco una nuova bussola morale, no? Era successo alla fine dell'Ottocento con Leone XIII, che guardava alla rivoluzione industriale e capendo proprio la necessità di una dottrina sociale. E oggi, a distanza di oltre un secolo, tocca a Leone XIV fare i conti con un'altra rivoluzione epocale che si chiama, prova a dire, intelligenza artificiale. Certo, perché lo possiamo dire che l'intelligenza artificiale non è più, no, un giocattolino, sai, un gadget con cui divertirsi un po'. Stiamo parlando di una forza storica, capace di spostare equilibri della politica, dell'economia, addirittura equilibri umani, proprio antropologici, no? All'epoca, un secolo fa, di Leone XIII, il problema erano, no, la rivoluzione industriale, le macchine che cambiavano il lavoro. Oggi è l'algoritmo che entra dappertutto, nelle decisioni, nella comunicazione, nella sicurezza, nella cultura, e la Chiesa, che negli ultimi anni ha firmato proprio degli appelli etici, ha parlato di cybersicurezza, ha aperto tavoli proprio con aziende tech, adesso vuole mettere nero su bianco che va bene il progresso, bello tutto, ma è sempre l'uomo che deve restare al centro. Poi chiaramente non è una crociata contro la tecnologia, anzi, il Vaticano riconosce che l'intelligenza artificiale può essere una benedizione per la medicina, per esempio, per l'educazione, per l'organizzazione sociale. Il punto è evitare che l'essere umano venga ridotto a un profilo, capito, a un dato, a un numero. Già Papa Francesco aveva messo a fuoco la necessità di fare attenzione, per esempio, alla sorveglianza digitale, no? All'automazione della guerra, a quei modelli economici che stanno amplificando le diseguaglianze. Leone XIV sembra voler raccogliere tutto questo e trasformarlo in una nuova dottrina sociale per l'era degli algoritmi. Poi il cuore del discorso rimane il lavoro, cioè come la rivoluzione industriale aveva riscritto la società, oggi l'automazione intelligente rischia di ridisegnare professioni, ridistribuire la ricchezza, ridefinire proprio la dignità, anche perché sul tema giustizia sociale, diciamo che le parole del Vaticano, insomma, hanno un certo peso, no? Anche nelle scelte dei governi. E in un momento storico attraversato da guerre ibride e crisi geopolitiche, poteri concentrati in poche mani, soprattutto quando si parla di tecnologia, ecco che un richiamo etico globale non è mica un dettaglio. Poi chiaramente sono tutte anticipazioni, come dicevamo, l'annuncio ufficiale dell'enciclica di Papa Leone XIV è atteso per i prossimi giorni, però il messaggio che filtra da queste prime anticipazioni è semplice, lucido, cioè la tecnologia deve restare uno strumento, non il principio che organizza la società, non il nuovo sovrano invisibile che decide, no, cosa vediamo, cosa sappiamo, cosa diventiamo. Come dire, l'intelligenza artificiale sta cambiando il mondo, cioè, questo è proprio un dato di fatto, ma non possiamo lasciare che a decidere come sta cambiando il mondo siano soltanto i mercati e le superpotenze. Insomma, serve una responsabilità umana, politica, culturale, etica, serve ricordare che anche nell'era degli algoritmi la dignità non è un parametro da ottimizzare, ma sarà un tema di cui sicuramente si parlerà tanto nei prossimi giorni. È che tecnologia e dintorni sono gli argomenti nostri, insomma, in questa parte di pomeriggio che passiamo insieme tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. Oggi con Stefano Sciurpi in regia, le parole di In Blu 2000. Partiamo da Paola Turci.

0: Le parole di Inblu 2000 è il titolo di questo programma. Volevo invitarvi sabato prossimo a Rho. Siamo nella zona nord-ovest di Milano, dalle 4:30 del pomeriggio nella biblioteca di Lucernate per il progetto Emozioniamoci, cioè l'ultimo incontro in ordine cronologico di un percorso partito da lontano, ma chiederei conferma alla mente che c'è dietro questo progetto, la dottoressa Eleonora De Regibus. Buon pomeriggio e bentrovata.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Forse più ancora del pollice opponibile sono le emozioni l'elemento che distingue l'essere umano da un animale, insomma, anche se da profano almeno, è un po' come se non tutte le emozioni fossero uguali, come se avessero un valore diverso, alcune quasi da ostentare con fierezza, no? Altre proprio da nascondere, di cui vergognarsi, insomma. È così?
1: Assolutamente sì. Questo progetto nasce proprio per tutta quel pantone di emozioni che facciamo più fatica a vivere, ad accettare, a condividere anche con gli altri. Quindi parte dal presupposto di vivere serenamente anche emozioni come la paura, la rabbia o la tristezza, per far sì che poi non generino o degenerino in azioni disfunzionali per noi e per gli altri.
0: Possiamo dire che, diciamo, da dopo la pandemia, grosso modo, è sempre più cresciuta, no? L'attenzione verso i temi della salute mentale, si parla con più facilità di terapia, di psicologi, anche nei media, immagino, le serie TV, per esempio, sono passati, viva Dio, i tempi in cui andare da uno specialista era una cosa da matti, insomma, no?
1: Assolutamente, la pandemia è stato quel momento in cui ci siamo trovati forzatamente da soli. E chiaramente quando sei da soli e non in mezzo al frastuono quotidiano è più facile fare un punto della situazione. Quindi la pandemia è stato sicuramente un motore importante per una parte introspettiva.
0: Dicevamo di questo progetto Emozioniamoci, che arriva sabato, diciamo, all'ultimo incontro. È un percorso che è partito già da un po' di tempo. Proviamo a inquadrarlo.
1: È partito da ottobre dell'anno scorso, dove ci siamo incontrati con la dottoressa Claudia Allegro, psicologa e psicoterapeuta. Abbiamo cercato di capire sul territorio quali fossero appunto le emozioni che ci creavano più problemi, quelle che digerivamo senza averle masticate. Da lì abbiamo ascoltato, abbiamo incontrato tante persone e abbiamo creato dei momenti ad hoc. Abbiamo incontrato dei momenti dove si parla di comunicazione efficace, e quindi quella comunicazione che parte da un ascolto attivo. Abbiamo creato momenti in cui abbiamo condiviso dei libri. Abbiamo deciso di fare dei one to one anche attraverso la lettura. Abbiamo condiviso dei momenti anche di gioco per i bambini, per far sì che i bambini inizino a sperimentare l'emozione. Quindi abbiamo creato dei percorsi ludici da vivere attraverso esperienza di varie emozioni.
0: Ecco, ha citato i bambini, stavo per chiederle a chi è rivolto il progetto Emozioniamoci, se c'è un target in particolare, insomma un target di riferimento, oppure se, non so, è un discorso universale che si può fare.
1: È un discorso universale, proprio per questo abbiamo deciso di dedicare a questo progetto diverse iniziative. Ci sono iniziative dedicate esclusivamente agli adulti, ci sono iniziative dedicate ai bambini, ci sono iniziative dedicate alla famiglia, alla coppia, iniziative anche dedicate all'interazione con i nonni. Quindi abbiamo deciso di rendere tutti partecipi.
0: Qual è il feedback delle persone? Cioè chi è il tipo di, se c'è un profilo, insomma, delle persone che entrano in contatto con questo progetto, che tipo di feedback avete? Sono persone che magari sono già all'interno di un percorso di terapia, sono persone che si avvicinano con curiosità, sono persone scettiche?
1: Abbiamo sia le persone che si avvicinano con curiosità che le persone scettiche. Al momento noi non proponiamo una terapia, ma semplicemente attività di ascolto e di interazione. La terapia, la proposta di un percorso terapeutico verrà inserita nell'incontro di sabato attraverso un contest, e quindi qua interverrà la dottoressa Allegro, che è una psicologa psicoterapeuta. Noi creiamo iniziative dove si possa prendere dimestichezza con le emozioni. Quindi abbiamo adesioni soprattutto di persone curiose che non masticano tanto queste dinamiche, diciamo, quindi che non conoscono magari aspetti più didattici di questa materia che è l'emozione. Proprio per questo noi vogliamo andare on the road, per sfatare questo mito elitario della consapevolezza.
0: Sì, penso anche ai bambini, insomma, forse iniziare fin da piccoli, no? Ad avere una certa dimestichezza, familiarità con la gestione delle emozioni, che da genitore, insomma, è la cosa più complicata in assoluto, insomma, ritrovarsi a dare un messaggio, a trasmettere una consapevolezza a un bambino più piccolo, insomma, con tutta una vita da scoprire, no?
1: Sì, i bambini sono, come spesso viene detto, delle spugne e quindi sono veramente, tra virgolette, un pubblico molto facile e anche molto complesso. È difficile attirare la loro attenzione, è molto semplice riuscire a passare concetti che gli adulti guardano con sospetto perché... I pregiudizi spesso ci condizionano, quindi i bambini sono sicuramente un panel a cui noi attingiamo con tanto piacere.
0: Mi diceva prima, accennava a questo contest, credo che abbia a che fare anche con quell'idea mutuata da Napoli, insomma, del caffè sospeso, no? Lasciare un caffè pagato per le persone che magari non possono permetterselo, un po' un gesto di gratitudine, un gesto di condivisione sicuramente. Funziona così anche per lo psicologo?
1: Sì, lo psicologo proprio fa il verso a questa abitudine napoletana. Ho deciso in questa mia iniziativa di regalare 5.000 euro alla dottoressa Allegro, come dicevamo prima, psicologa e psicoterapeuta. Il progetto verrà presentato bene appunto sabato 23 con la presenza della dottoressa, e in quel momento, quando saranno donati alla dottoressa 5.000 euro, partirà un contest. Tutte le persone che aderiranno a questa giornata o che poi tramite i social verranno a conoscenza di questa giornata potranno scrivere una mail alla dottoressa. In questa mail potranno spiegare perché vorrebbero intraprendere un percorso con lei. La dottoressa sceglierà 5 persone tra tutte queste mail e da lì potremmo regalare a 5 persone un percorso gratuito di psicoterapia. Mi fa piacere in questo contesto parlare anche della SUS, Emozioniamoci, nasce all'interno appunto di questa realtà Ponti e Cerniere, la strategia di sviluppo urbano sostenibile del comune di Rho, finanziata dai fondi europei gestiti dalla regione Lombardia. Importante perché l'obiettivo è creare connessioni fisiche e sociali, quindi non solo infrastrutture materiali, ma in questo caso la SUS promuove anche la dimensione non materiale, quindi una dimensione sociale, e qui interviene Coopero, la cooperativa con cui Emozioniamo ci ha creato questa sinergia.
0: Sì, è il tipo di sinergia di cui vorremmo poter parlare spesso, ma pensa che questo percorso, come discorso più generale, possa diventare qualcosa di scalabile, quindi replicabile anche in posti diversi, perché no, in tutta Italia?
1: Assolutamente sì, mi piacerebbe poterlo fare. L'idea è che veramente più persone possibili possano avere la possibilità di parlare, di essere ascoltati e di fare questo percorso psicoterapeutico che secondo me ad oggi è veramente importante.
0: Intanto cominciamo a vedere di cosa si tratta materialmente. Sabato prossimo, 23 maggio, dalle 4:30 del pomeriggio, biblioteca di Lucernate, siamo a Rho, provincia di Milano. Incontriamoci all'interno di Emozioniamoci, ce ne ha parlato la dottoressa Eleonora De Regibus. Grazie e buon lavoro.
1: Grazie a lei, arrivederci.

0: aspetta.
1: Ci sono canzoni che invecchiano decisamente bene e che quando tornano sono un pochino una sfida. Qui c'è tutto un sottotesto per appassionati intenditori, no? Frankie High Energy con Jovanotti, pedala e batteria, dove la parte, diciamo, musicale è tutta interamente suonata dal vivo in presa diretta, niente sequenze, niente loop, soltanto una batteria vera, acustica, e una batteria elettronica per creare il tappeto che abbiamo appena ascoltato. Pedala e batteria nel pomeriggio di In Blue 2000, che siamo pur sempre un programma di canzoni e curiosità. Vedi che c'entra sempre comunque anche la tecnologia in un modo o nell'altro. Lei invece è Gracie Abrams.

0: Le parole di In Blu 2000.
1: Siamo fatti di terra, di fuoco, di vento, di sangue, di musica e parole.
0: Con Marco Parce. Disco In Blu 2000.
2: Proposta musicale della settimana è Home to Us di Paul McCartney e Ringo Starr.

0: fanno così tenerezza, capito?
1: Anche perché il tempo passa per tutti e Paul McCartney è un giovanotto che ha superato gli 80, ma ci hanno messo più di mezzo secolo a fare un duetto vero, Paul McCartney e Ringo Starr, che di fatto sono stati la sezione ritmica di una delle band che ha cambiato la storia della musica del secolo scorso, punto. Secondo estratto dal disco The Boys of Dungeon Lane di Paul McCartney, una cartolina di un'altra epoca, dove tra le persone che hanno collaborato ai cori c'è Chrissie Hynde dei Pretenders, c'è Charlene Spiteri dei Texas. Evidentemente la novità più interessante tra le ultime nuove uscite era Home to Us di Paul McCartney con Ringo Starr, disco in blu 2000 della settimana.

c'entra niente, ma ogni volta che ascolto i Beach Boys automaticamente mi viene in mente Arthur Fonzarelli che dava la botta sul jukebox e partiva a tempo, no? Fonzi, insomma, il personaggio televisivo che noi giovani degli anni 70, insomma, abbiamo visto e vissuto in televisione con quel sogno dell'America in bianco e nero. 1964, i Beach Boys che con questa canzone Get Around entravano per la prima volta nella top 10 della classifica inglese, tra l'altro a metà tra realtà e leggenda, Mick Jagger. Nel 1960, insomma, in quegli anni lì, ecco, ospite della televisione inglese Ready Steady Go, raccontava di come ritenesse proprio questa I Get Around una grandissima canzone, aiutando ad espandere la fama dei Beach Boys tra i giovani inglesi. Insomma, poi sarebbe arrivata anche la British Invasion, per cui dall'Inghilterra avrebbero conquistato gli Stati Uniti musicali, ma questo è un altro discorso, insomma. Musica e dintorni, quando la tecnologia era, sì, una cosa da fantascienza fondamentalmente. Avanti fino ai giorni nostri invece, anno 2007, pure qui stiamo parlando di una ventina d'anni fa, Negramaro.

Mi ha sempre colpito la storia di Jack Johnson, che si è ritrovato a fare il musicista un po' come ripiego. Lui nasceva come surfista, poi un infortunio insomma lo ha allontanato, no? da quel mondo lì professionale. Dice vabbè, sto fermo e comincerò a cantarlo il surf. Tra l'altro questa canzone qui, Rodeo Clowns, fa parte della colonna sonora di un documentario in qualche modo, Surf Film Music, mette insieme appunto il surf, le immagini e la musica di cui Jack Johnson è autore, regista, musicista, tutto lui fa praticamente. Disco uscito tra l'altro con lo stesso titolo lo scorso fine settimana, e siamo qui a segnalare le cose più interessanti, così come tra pochissimo la redazione è pronta con gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo col nuovo In Blu 2000 News. State con noi.

0: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
1: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
2: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
3: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
4: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Vuoi avere un medico sempre a disposizione? Lo trovi ogni giorno alle 10 su TV 2000. Il mio medico ti spiega come curare e prevenire le malattie. Parole semplici e chiare per parlare di salute e benessere. Un appuntamento da non perdere.
6: Attualità, solidarietà, ma anche ambiente, salute, un'economia più giusta per tutti. Sono alcuni dei temi che ogni giorno vi proponiamo a Siamo Noi. Sono Gabriella Facondo, dal lunedì al venerdì Siamo Noi, perché c'è un'Italia che va raccontata e noi lo facciamo. Siamo Noi, ogni giorno alle 15:15, dal lunedì al venerdì su TV 2000.

0: News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Il team di subesperti finlandese ha recuperato i corpi della professoressa Montefalcone e del ricercatore Gualtieri nella grotta delle Maldive a 60 metri di profondità. Domani si tenterà di riportare in superficie quelli della figlia di Montefalcone, Giorgia Sommacale, e della ricercatrice Oddenino. La procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo. I PM disporranno le autopsie sui corpi appena appunto rientreranno in Italia. La procura di Modena ha chiesto la convalida dell'arresto e la custodia in carcere per Salim El Kudri, il 31enne che sabato pomeriggio ha ferito 8 persone gettandosi a tutta velocità sulla folla a bordo della sua auto in centro a Modena. Non è stata contestata l'aggravante terroristica e l'odio razziale, nemmeno la premeditazione, confermata l'accusa di strage e lesioni gravissime. L'uomo non ha risposto al GIP. In Siria almeno una persona è rimasta uccisa oggi a Damasco in un'esplosione che potrebbe essere stata causata da un ordigno nascosto in un'auto davanti a un edificio governativo vicino alla città vecchia. Lo hanno detto fonti della sicurezza siriana all'agenzia France Press, secondo cui l'esplosione si è verificata vicino alla sede di un'istituzione legata al Ministero della Difesa. Il G7 a Parigi nel comunicato finale chiede il ritorno di una libera e sicura circolazione delle navi nello stretto di Hormuz e una soluzione duratura del conflitto nell'area, che ha accentuato l'incertezza economica globale e i rischi per la crescita e per l'inflazione. Con pressioni sulle catene di approvvigionamento di energia, alimenti e fertilizzanti. Dal G7 poi unanime volontà di mantenere la pressione sulla Russia. Ieri l'annuncio che verrà presentata lunedì prossimo la prima enciclica di Papa Leone dal titolo Magnifica Humanitas.
2: Habemus Papam.
3: Un'idea chiarissima da subito non appena eletto Papa, scegliendo il nome Leone XIV. L'intelligenza artificiale è una rivoluzione dall'impatto paragonabile per forza e vastità alla rivoluzione industriale che ispirò al predecessore Leone XIII a fine 800, un caposaldo del magistero cattolico di tutti i tempi, l'enciclica Rerum Novarum, e oggi, spiegò Papa Prevost 2 giorni dopo l'elezione,
4: la Chiesa offre a tutti il suo patrimonio di dottrina sociale per rispondere a un'altra rivoluzione industriale e agli sviluppi dell'intelligenza artificiale, che comportano nuove sfide per la difesa della dignità umana, della giustizia e del lavoro.
3: 15 maggio 1891 è la data in calce al Rerum Novarum, stessa data 4 giorni fa della firma di Leone XIV alla sua prima enciclica Magnifica Humanitas, con tema portante preannunciato proprio l'intelligenza artificiale, le cose nuove di oggi al vaglio dell'eterna sapienza del Vangelo. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: È tutto, grazie per l'ascolto.
5: Le parole di In Blu 2000.
6: E non abbiamo bisogno di parole.
5: Con Marco Parce.

0: Elisa.
1: Sfreccia via veloce come su una moto, la bellezza fugge, scattare una foto.
0: Amore è. Siamo ripartiti 16 e 6 minuti nel pomeriggio di In Blu 2000. No, stavo immaginando di tornare ai primi anni 2000, no? Quando internet sembrava una biblioteca aperta 24 ore su 24. C'era questa idea ingenua sicuramente, però affascinante, no? Della conoscenza libera, disponibile per tutti. Avrebbe reso tutti più consapevoli, più autonomi, più preparati, no? Più moderni, insomma. Poi lentamente ci siamo accorti che quella biblioteca di conoscenza libera e infinita c'aveva pure uno stanzino, un retrobottega. E nel retrobottega c'era la pubblicità. E la pubblicità col tempo ha iniziato a prendersi sempre più spazi fino a decidere cosa mettere in vendita sugli scaffali della bottega. Forse la cosa che non avevamo messo a fuoco è che internet non è cambiato negli anni per colpa della pubblicità, cioè è nato proprio così, soltanto che oggi è evidente come quella struttura sia diventata, come dire, l'ossatura di tutto, no? E noi da utenti siamo diventati semplicemente un target, cioè non c'è stato un momento preciso, è un cambiamento che è arrivato piano piano, mentre cercavamo la ricetta, mentre confrontavamo prezzi, no? Mentre scrollavamo video, cioè quel patto iniziale, contenuti di qualità, in cambio un pizzichino di pubblicità è diventato un ecosistema dove ogni gesto è un segnale che lasciamo, ogni interesse diventa un dato da monetizzare. E poi è arrivata l'intelligenza artificiale che ha fatto saltare il banco, no? Oggi il 60% delle ricerche su internet finisce senza cliccare niente, perché la risposta te la dà direttamente l'intelligenza artificiale, fine. Nessun sito visitato, nessun click, nessuna monetizzazione, nessun traffico, per cui gli editori arrancano e i paywall non bastano, no? Il paywall è quando un giornale, per esempio, per farti leggere il suo contenuto, il suo articolo, ti chiede di pagare un contributo, di abbonarti, di iscriverti, quello che sia. Cioè, l'utente medio non riesce più a distinguere tra un giornale, tra un esperto, tra un tizio anonimo o una sintesi generata automaticamente, perché è tutto piatto, tutto uguale, tutto persuasivo allo stesso modo. Qualcuno lo definisce il sistema delle 4 A, dove una A è quella di algoritmi che decidono cosa vediamo, cosa no, cosa sembra naturale. La seconda A è quella di aste, perché ogni visualizzazione che facciamo è venduta in tempo reale al miglior offerente. La terza A è quella di analisi, nel senso che il web ci osserva, ci confronta con milioni di profili simili al nostro per prevedere cosa ci potrebbe interessare. E la quarta inevitabile è quella di AI, intelligenza artificiale, no? Che non si limita più a organizzarci il mondo, ce lo racconta direttamente, mentre prima c'era l'asta delle pubblicità, no? Per farti vedere il messaggio più vicino ai tuoi interessi, adesso è un'asta dei contenuti, cioè tutto è in vendita, tutto è ottimizzato per tenerti dentro. Una volta ci si chiedeva, no, se i telefonini moderni ci ascoltassero, perché si faceva fatica a intravedere questa lunga scia di briciole digitali che raccontano tutto di noi e capire che sono queste queste briciole che reggono in piedi i giganti dell'internet, che hanno costruito una fortuna proprio su questi dati. In realtà non serve nemmeno che un telefonino ci ascolti, perché con quelle tracce che lasciamo navigando il sistema ci conosce così bene che può prevedere quello che vogliamo prima ancora che sappiamo di desiderarlo. Cioè, esempio pratico, già 10 anni fa eBay, sito internet delle aste, riusciva a capire in quale trimestre di gravidanza fosse una donna e a proporle suggerendo il prodotto giusto. Cioè, se questa cosa fa impressione a chi ci lavora con questi strumenti, cioè, immagino il resto del mondo, capito, a bocca aperta. Poi c'è il capitolo dei preconcetti, quelli bravi li definiscono bias o bias, no? Che è un po' come guardare uno specchio deformante. Fuori dal web ci sforziamo di superare gli stereotipi, le differenze di genere, maschio azzurro, femmina rosa, mentre online gli algoritmi li rinforzano, per cui le donne sono bombardate da prodotti per la bellezza o prodotti per la casa, gli uomini motori e finanza, ma non perché lo decide qualcuno, ma perché i dati raccontano magari un interesse passato e il sistema lo riproduce, lo amplifica, lo massimizza. E la personalizzazione diventa una gabbia, cioè più clicchi una cosa, più quella cosa diventa la tua identità digitale. Se ti piace, che ne so, il blu-azzurro, soltanto tutto blu-azzurro, come se gli altri colori non esistessero più. Ecco perché è importante preoccuparsi del rapporto tra internet e i più piccoli, per esempio. Servono le restrizioni, servono le regole, sicuramente, anche se non risolvono. Perché il problema non è TikTok o Instagram, non sono i social, no? È l'ecosistema. Cioè, se la maggior parte degli italiani adulti non ha idea di come funzioni un algoritmo, figuriamoci un adolescente, capito? La vera protezione è l'educazione digitale, quindi capire come funziona il meccanismo, evitando magari di subirlo. Intanto a guadagnarci davvero in tutto questo sistema sono i siti, per esempio, che diffondono bufale, rabbia, complotti, perché gli algoritmi non distinguono tra una cosa vera e una cosa falsa, no? un contenuto costruttivo e uno tossico. L'unica differenza che conta per un algoritmo è ciò che genera engagement e quello che non lo fa, quello che non provoca interazioni. E quello che genera engagement, quindi la tua interazione, la tua reazione, molto spesso è quello che nella vita reale fa danni. Ecco perché è importante provare a capire come funziona questo mondo digitale in cui viviamo. Prendi il GDPR, per esempio, la norma che regola il trattamento dei dati personali, no? È presente quando vai su un sito e ti chiede di accettare i cookie per navigare. E tu o clicchi distrattamente, sì, vabbè, dai, basta, mi fai la... Oppure provi a rifiutare, ma poi alla fine sei costretto a accettare perché sennò il contenuto diventa pagamento. Ecco, dentro le piattaforme chiuse accetti le loro regole, tracciano tutto quello che fai. Ed è paradossale perché, per esempio, se volessimo sostenere chi fa contenuti seri, no? Chi paga i giornalisti, i content creator il giusto, dovremmo sforzarci di accettare più di questi cookie, non meno, perché senza dati non c'è monetizzazione, senza monetizzazione non c'è informazione di qualità. Ma questa è ancora l'eredità dell'internet dei primi anni 90, insomma, quando la rete era sinonimo di gratis, no? Come dire, se sta su internet allora posso fare quello che voglio. E la verità, spoiler, è che non funziona così, punto. Cioè, il web libero non sta crollando, sta semplicemente cambiando pelle, e noi che ci viviamo dentro dovremmo provare a capire come funziona il trucco, che è sempre stato così, ma forse è il caso di aprire gli occhi una volta tanto, via.

Ti invito a controllare anche il video di questa calma metafisica dove Ermal Meta con un deepfake diventa un bambino improbabile e surreale come soltanto lui è capace di prendersi in giro. Sarà domani dal vivo a Roma, poi 22 Molfette, poi Napoli, chiusura del tour diciamo invernale perché poi da giugno si ricomincia con l'estate, ma quella è un'altra faccenda. Le parole di In Blue 2000.

Harry Styles è uno che non ha bisogno di presentazioni, fondamentalmente pop star da qualche anno ormai. Io non conoscevo per esempio tutto questo suo risvolto da atleta, cioè uno che corre 42 chilometri, uno che corre le maratone, ha corso Tokyo, ha corso Berlino, in questa passione proprio per il mondo del running che è arrivata anche nel merchandising del nuovo tour mondiale. C'è una maglia proprio, Run for Fun, corri per divertimento, ed è un divertimento, cioè, forte, incredibile, anche figlio di una grande determinazione, uno che corre 42 chilometri senza che gliel'abbia ordinato nessuno, ecco, questo per mettere i puntini su lì. Uno che corre invece è Stefano Sciurpi. Corriamo via noi per oggi, dalla regia è tutto, ci troviamo domani, se vi va l'idea, puntuali, stesso posto, stessa ora, nel pomeriggio di Milio 2000.

0: Federica Margaritora.
1: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo a Radio Toscana. Giovanni Ciappelli è collegato con noi. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio Federica, buon pomeriggio a tutti.
1: Allora, con te diamo delle notizie che sembrerebbero, diciamo così, contraddittorie, perché secondo il Centro Studi della CGIL Toscana negli anni 2015-2024 gli utili delle imprese toscane sono cresciute nonostante la crisi e invece i salari sono rimasti fermi. Giovanni.
2: Crescita anche a doppia cifra percentuale, perché è stato un decennio che ha vissuto sì di crisi, ma ha vissuto anche di grossi rimbalzi per tanti comparti che magari anche in questo momento, in quest'ultimo periodo, stanno invece vivendo una flessione. Il dato che viene messo in evidenza dall'IRES, appunto l'istituto di ricerca che fa capo alla CGIL Toscana, è che i dati invece riferiti ai salari e a quella che è la situazione dei lavoratori sono diametralmente opposti, cioè una stagnazione e una forchetta che si sta allargando sempre di più tra quelli che sono gli investimenti che dovrebbero rimanere sui territori e che quindi dovrebbero generare anche ricchezza nei vari strati della popolazione, che però spesso si trasformano in semplice rendita, in semplici dividendi nell'ambito delle imprese, a fronte di un'inflazione che va a colpire sempre di più anche il ceto medio e dei salari che non aumentano di conseguenza. Purtroppo è una situazione facilmente intuibile, anche facilmente riscontrabile, insomma, nella vita di tutti i giorni. C'è però questa conferma che arriva appunto da questo report, che si in maniera anche molto simbolica, il lavoro tradito, i dati, il database che è stato utilizzato, tra l'altro è quello utilizzato anche dall'agenzia di rating Moody's, che fa appunto il rating delle varie aziende. Quindi sono dati che arrivano a livello anche internazionale.
1: Ci torniamo, perché negli ultimi anni questo fenomeno l'abbiamo visto ed è sicuramente aumentato. Voi avete intervistato Maurizio Brotini, che è presidente di Res Toscana, sentiamolo.
3: Gli utili netti delle aziende manifatturiere toscane hanno ammontato a 28 miliardi. L'aumento del 2024 sul 2015 rispetto ai profitti è il 69%, i salari reali sono aumentati soltanto l'1%. Gli investimenti, che è l'altra voce importante in Toscana, al netto del picco post-pandemico si mantengono al di sotto dell'1%, inferiori alla media nazionale. Quindi non si è inceppata affatto il meccanismo di creazione di ricchezza, questa ricchezza è andata in profitti che non sono stati redistribuiti né in salari, né in aumento di ore lavorate, né investimenti, come dire, produttivi. La traiettoria si corregge trasferendo i profitti che vanno a rendita a investimenti finanziari in investimenti produttivi. Devono rimanere nella nostra regione, devono aumentare i salari anche nei settori manifatturieri, deve aumentare l'occupazione e soprattutto bisogna investire prima che ci possa essere la crisi.
1: Ecco, ma una volta che poi le aziende o fanno investimenti finanziari, come ha detto Brotini, o addirittura si quotano in borsa, è finita la storia. Lo vediamo da anni che ci chiediamo come mai, non lo so, Stellantis o altre grosse aziende, dice, come mai hanno questo capitale, hanno questo
2: staccano buone uscite ai manager, sì,
1: quindi vuol dire che hanno un capitale enorme, poi però chiudono quell'altro, licenziano, cassa integrazione, e quindi c'è qualcosa che non va. Poi dice la crisi dell'auto, la crisi dell'auto è arrivata qualche tempo fa.
2: Ti faccio un esempio di cui peraltro abbiamo già parlato anche in questa serie: il settore della moda in Toscana è un comparto a livello nazionale e globale che sta soffrendo tantissimo. Il problema, ricollegandomi a per esempio i dati che sono stati esposti, è che per esempio le case madri magari possono continuare a avere una sostenibilità e magari vengono anche da periodi in cui invece gli affari sono andati molto bene, un rimbalzo post-Covid di cui parlava magari anche Broti. La questione è che nel momento in cui c'è un problema si scarica sulle filiere e quindi sui subappalti, sulle ditte di fornitura, e lì vengono erose le commesse, le attività produttive. A quel punto si ricorre in maniera anche molto marcata a cassa integrazione, ammortizzatori sociali, si ristruttura aziendalmente quando proprio si decide proprio di chiudere le aziende, e questa è parte del problema che viene secondo me ben esemplificato quando Protini dice utili cresciuti in un decennio del 69%, salari cresciuti dell'1%.
1: E non ha parlato delle crisi, ma adesso sentiamo invece Rossano Rossi, che è segretario generale sempre comunque CGIL Toscana.
0: Questa è una deriva che non nasce adesso, questi sono dati che si riferiscono agli ultimi 10 anni, ma se guardiamo la perdita del potere di acquisto dei salari risale a 30 anni fa. Dovrebbe essere fatto delle scelte politiche, ci sarebbe la convinzione di fare le scelte politiche in una distribuzione diversa della ricchezza. Troppe volte quando si parla di povertà, quando si parla di crisi, c'è sempre al primo posto anche le imprese, che sono importanti, perché io tra l'altro conosco gli imprenditori che fanno l'opposto di quello che si dice stamani, che investono anche tanto, ma la maggioranza sono questi, hanno parte analizzato, hanno investito in rendita e in profitti, mentre i salari hanno perso molto. Quindi la politica bisognerebbe facesse provvedimenti che premiano quelli che investono sul lavoro e che non premiano chi accumula e mette via, perché se no succede quello che sta succedendo. Cioè, sono scelte politiche che sono iniziate tanto tempo fa, che hanno investito un po' tutto il panorama politico, più il centro-destra ma anche il centro-sinistra, e che oggi, numeri alla mano, proviamo a mettergli sul tavolo i risultati. Il risultato è drammatico, perché è una società in cui la povertà è aumentata la povertà assoluta, è aumentata la povertà relativa, la sanità è ridotta e siamo messi in questa maniera qui.
1: Rossi ha perfettamente ragione, Giovanni, però sono le aziende, perché ma la politica cosa fa? Dice, sai, dà un incentivo, ma a me sembra una cosa un po'...
2: No, la questione, peraltro curiosamente, il report presentato nella sede della regione, presente Eugenio Giani, sì, il governatore della Toscana, sì, che quindi insomma ha ricevuto questa sollecitazione, sì, direttamente dalla CGIL. Lo ha detto Rossi, il rimodulare anche quelli che sono gli incentivi alle imprese non a pioggia, ma con strutturalità.
1: Sì, sì, però insomma a me sembra un discorso che è andato un po' fuori mano. Sicuro si può fare qualcosa. Giovanni, grazie per essere stato con noi.
2: Grazie a voi, buon proseguimento.
1: Simona Mulazzani, Radio Icaro, Rimini, buon pomeriggio Simona. Simona, adesso la richiamiamo. Un brutto fatto di cronaca successo proprio a Rimini nel 2023. Una donna di 78 anni, Pierina Paganelli, è stata uccisa brutalmente con 29 coltellate. Adesso il pubblico ministero ha chiesto l'ergastolo per l'imputato. L'imputato, adesso la storia insomma la raccontiamo, perché è pure un po' complessa. Ed è però un processo indiziario, perché proprio prove certe non ce ne sono. Simona, eccoti.
4: Buon pomeriggio Federica e ai nostri ascoltatori.
1: Buon pomeriggio. Allora, un po' rapidamente, io ho detto del processo e della richiesta. Com'è andata questa storia? Qual è il movente di questo omicidio?
4: Allora, il movente, secondo il PM, l'accusa è un movente passionale. Quindi diciamo che Luis da Silva, che è l'unico imputato in questo processo, avrebbe ucciso la signora Pierina Paganelli, questa signora 78enne, perché non voleva che la moglie scoprisse la sua relazione extra coniugale con la nuora di Pierina Paganelli. Quindi una vicenda abbastanza intricata, se ne è parlato tanto in questi anni, da che insomma nell'ottobre del 2023 venne scoperto questo cadavere, insomma poi 29 coltellate, quindi insomma veramente anche una violenza molto efferata nei confronti di questa signora anziana, per cui insomma stiamo parlando comunque anche di una persona inerme che non si difese neanche di fronte all'aggressione.
1: Senti, Simona, intanto sentiamo i vostri microfoni, Monica e Marco Lunedei, che sono i legali dei familiari di Pierina Paganelli.
5: Condividiamo la richiesta del pubblico ministero e oggi siamo stati in aula per rappresentare, questa è stata una grandissima responsabilità, il dolore di questa famiglia, la tragedia di questa perdita, e abbiamo voluto farlo attraverso le loro parole, cosa che spero sia stata toccante come lo è stata per noi riceverle.
6: È impossibile dare un valore ad una vita, ancor di più quando una vita viene strappata in questo modo, con ferocia, con crudeltà e con la lesione della dignità. Abbiamo depositato delle conclusioni scritte nelle quali ci sono dei conteggi che fanno riferimento alle tabelle di legge, e abbiamo chiesto, questo lo posso dire, un considerevole aumento tenuto conto della gravità e dell'efferatezza del reato e delle enormi e inconsolabili sofferenze che ha provocato in capo alle persone offese, parti civili.
1: Allora, dicevo all'inizio, questo però è un processo indiziario, non ci sono prove certe?
4: Allora, non ci sono prove certe perché non è mai stata trovata l'arma del delitto, sono state fatte anche tutta una serie di analisi tecniche anche degli incidenti probatori, perché era stata vista una persona camminare sotto una telecamera, proprio una telecamera di videosorveglianza di una farmacia che si trova nel complesso dove è avvenuto l'omicidio. Però effettivamente ieri il PM ha detto, è chiaro che in Italia, come giusto che sia, si va in carcere oltre ogni ragionevole dubbio. Secondo lui, nella ricostruzione ha fatto 6 ore di requisitoria, c'è effettivamente questo quadro che dice che Luis da Silva sia realmente il colpevole. Ecco perché è arrivata anche la richiesta dell'ergastolo, considerando anche quello che dicevano adesso gli avvocati, le aggravanti, quindi della crudeltà, degli inutili motivi, perché insomma ci sono tutti quegli aspetti di legge che ben sappiamo. Però è stato proprio, ora siamo alle battute finali perché la prossima settimana chiaramente ci sarà la requisitoria degli avvocati difensori di da Silva, poi sicuramente insomma all'inizio di giugno avremo la sentenza di primo grado.
1: Una
4: però
1: cosa.
4: È stato proprio anche un travaglio emotivo perché c'è tutta una famiglia che poi segue costantemente queste lunghe udienze.
1: È una storia che poi alla fine diventa folle, da una storia così passare a un omicidio del genere. Lui si è sempre professato innocente.
4: Sempre, assolutamente sì. Lui, anche rispetto a chi poi in qualche modo è arrivato con le sue dichiarazioni ad accusarlo, cioè la stessa Manuela Bianchi, la sua ex amante, che lo posiziona la mattina del ritrovamento del cadavere nel garage dove fu trovato e che quindi in qualche modo dà l'assist più grosso anche all'accusa, lui però ha sempre detto non è vero, io lì non c'ero e questa non è la verità. Però ad esempio ieri una cosa che è emersa è che lui è stato ascoltato, mentre non c'è stato un confronto tra i due ex amanti. Diciamo, lui ieri il PM ha ricordato come nel momento in cui lui fu sentito durante il corso del processo, per ben 288 volte Luis da Silva, rispetto ad una cosa che gli veniva chiesta, ha detto non ricordo. Quindi anche il suo racconto effettivamente
1: non ci sarebbe nessun
4: lacune.
1: Altro motivo non, per questo omicidio, dico, una rapina in casa,
4: tutti questi aspetti sono stati scartati. Anche proprio per la crudeltà con cui è stata combinata questa morte,
1: questo gesto, perché lui era convinto che lei sapesse.
4: Brava, così è, così.
1: E allora sentiamo anche Giuliano Saponi, che è il figlio di Pierina Paganelli, la vittima.
7: In questo momento non me la sento di parlare di un'emozione. Ho capito molto bene tutto quello che è stato esposto in questo momento. Ho apprezzato il loro percorso. Io sono orientato in quella direzione molto forte, quindi penso che purtroppo la verità sia quella che è stata descritta, a quello che le è successo.
1: Insomma, è un caso un po'.
4: Sì, anche perché Federica, erano tutte persone che vivevano vicine, nel senso, poi Giuliano Saponi era stato vittima solo pochi mesi prima di un incidente molto molto grave, anche con un pirata della strada, tant'è che per lungo tempo si è pensato che le due cose potessero essere anche collegate.
1: Cioè, però,
4: è tutta una vicenda molto intricata dove però c'è tanto dolore. Quello che noi abbiamo sempre visto in questo periodo molto lungo, anche prima delle indagini.
1: Che dobbiamo
4: poi
1: chiudere, Simone.
4: Ah, no,
1: rapida.
4: Solo per dire la grande compostezza di questa famiglia, sono 3 figli, tutti molto provati,
1: allora
4: ma tutti molto
1: Allora adesso seguiremo, perché appunto se poi ci sarà una sentenza. Grazie Simona.
4: Grazie a te Federica.
1: Grazie a te. Noi andiamo a Radio 3 Miami Stretta. Giuseppe Cuva, buon pomeriggio.
8: Buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori.
1: Giuseppe, allora noi andiamo con te a Palermo, dove c'è questa associazione Life and Life, che è diventata un punto di riferimento per tante persone che vivono situazioni di fragilità sociale ed economica, ma a partire proprio da bambini e ragazzi. Giuseppe, brevemente, che ascoltiamo Valentina Ciriello, prego.
8: Sì, si tratta di un'associazione umanitaria, tra l'altro internazionale, che opera a Palermo in uno dei quartieri più difficili. Parliamo dei quartieri che orbitano nella stazione, quindi Sperone, Corso dei Mille, Ballarò, dove purtroppo si registra un'alta percentuale di analfabetizzazione, soprattutto abbandono scolastico. E per questo questa associazione agisce sul campo cercando anche di togliere i ragazzi dalla strada e accoglierli e dargli un'educazione nel vero senso della parola.
1: Allora sentiamo la Valentina Cicirello, che è responsabile dell'associazione Life and Life.
9: Nasciamo come sportello di ascolto Help Family, dedicato sempre alle famiglie straniere, proprio perché il fatto che noi stessi eravamo anche stranieri ci ha permesso di poter agganciare molte famiglie di nazionalità diversa da quella italiana. Piano piano a questo sportello cominciano ad arrivare anche le famiglie italiane. La nostra mission ad oggi sono soprattutto i bambini. Infatti siamo in un centro confiscato alla mafia e dove è nato nel 2015 una scuola, la Tumiami. Tumiami è un termine che contraddistingue la IFE Life, è un termine onomatopeico, in italiano significa tu mi ami, ma in lingua bengalese significa tu, io, noi, ed è il senso proprio che della Life and Life, il senso di rispettare l'identità culturale di ognuno di noi, ma quell'identità senza quel tu non può diventare noi, e Life and Life cerca proprio di inculcare anche ai nostri ragazzi, di trasferire questo senso dell'altro, dell'ascolto, dell'empatia, e così nasce questa scuola. Siamo adesso 16-17 educatori, pedagogisti, psicologi che seguono i ragazzi. Ad oggi abbiamo tantissimi minori affidati dai servizi sociali, ma anche minori che afferiscono nel quartiere. E sempre grazie anche allo sportello Help Family comincia anche a delinearsi un'altra mission, quello proprio del sostegno alle donne vittime di violenza. Abbiamo creato questa rete di sportelli. Agli sportelli d'ascolto antiviolenza abbiamo unito i centri antiviolenza, i CAV, le case di indirizzo segreto, e abbiamo anche creato una cooperativa sociale per l'emersione economica delle donne vittime di violenza economica.
1: Ecco, tante le attività, però fermiamoci un attimo sui bambini, quindi scuola e dopo scuola, bambini e giovani, Giuseppe.
8: Sì, scuola, dopo scuola e soprattutto socializzazione, vorrei sottolineare questa ultima parola, perché questi ragazzi vengono da situazioni familiari anche complicate, perché vorrei ricordare che nella sede di Life e Life, che come ricordo è a ridosso della sezione centrale, non vanno solo i ragazzi del quartiere, vanno anche dei ragazzi e delle ragazze con storie particolari, che magari hanno già avuto problemi con la giustizia. Ci sono andato io, ci sono due ragazze che provenivano avevano dei problemi, diciamo, giudiziari, e quindi erano lì anche per imparare un lavoro. Quindi quello che vogliono è distogliere i ragazzi e le ragazze dalle distrazioni, chiamiamole così, anche criminali, affinché imparino un lavoro, imparino a stare insieme, imparino anche a leggere, perché purtroppo ci sono ragazzi che non sanno
1: certo
8: nemmeno leggere,
1: non,
8: scrivere,
1: a quindi non sono mai andati. Ovviamente nel centro, come abbiamo sentito, come hai detto, ci sono uno staff di persone che sono esperte in vari settori. Mariella Danna è psicologa, sentiamola.
10: Accogliamo ragazzini che fondamentalmente hanno problemi a riconoscere e a rispettare le regole, e quindi insegniamo loro un po', cerchiamo di farlo, qual è il valore delle regole, qual è il valore delle regole in famiglia, a scuola e nella società in genere. Una cosa che ho notato è il bisogno da parte dei ragazzi di raccontarsi, e ci accorgiamo che il setting individuale in cui ciascuno si sente accolto per ciò che veramente è ascoltato, è una cosa che infonde molta fiducia nei ragazzi, è una cosa che piace tanto. Quindi su questo personalmente sto puntando tanto, però sta puntando anche l'associazione col lavoro che facciamo, quindi accoglierli e riconoscerli uno per uno nell'unicità ovviamente che ciascuno ha.
1: Ecco, perché adesso i ragazzi, Giuseppe, oltre appunto questa provenienza, magari che non vengono seguiti o non vanno a scuola, però magari usano i social e non hanno mai un'interfaccia umano dal vivo. E lei invece dice che loro piace raccontarsi, essere ascoltati con te davanti.
8: Sì, questo è accolto veramente nel segno, perché la parola bella che ha utilizzato è quella ascoltare, vogliono essere ascoltati, ovvero ascoltarsi, perché come hai detto tu, non solo i social ovviamente, ma anche le situazioni che vivono, perché sottolineo anche che ci sono anche ragazzi, figli di migranti là, quindi vivono il dramma anche dell'integrazione, che
1: certo,
8: sono molto spesso difficile, non da Palermo per fortuna, ma ci sono anche dei casi di difficile integrazione, quindi è un'integrazione, una una socializzazione a 360 gradi affinché veramente ci sia questo ascolto.
1: Possano
8: da parte
1: poi scegliere loro, insomma, abbiano una possibilità di scelta, esatto, che se non hai gli strumenti non la puoi fare. Giuseppe, grazie per averci raccontato questa bella realtà.
8: Assolutamente, e grazie a te per l'opportunità.
1: E noi ci fermiamo qui, regia Stefano Sciurpi, Territorio Parla torna domani.

0: rilassati, ti porto all'Uneur Park.
1: Dentro la città, fuori dal mondo.
0: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
2: Mamma, io sono già in macchina!
0: Info e biglietti su luneurpark.it.
3: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
4: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
5: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: TV 2000.
7: Non una televisione qualsiasi.
6: Canale 28 del digitale terrestre.
7: 157 di Sky.
6: 18 TV Sat.
7: tv2000.it.
8: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
9: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
10: Sono 2 dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.
11: Radio Orizzonte in Blu, la radio più vicina a te.
12: In Blu 2000, news.
13: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Il team di subesperti finlandese ha recuperato i corpi della professoressa Montefalcone e del ricercatore Gualtieri nella grotta di Alimatale, Maldive. Domani si tenterà di riportare in superficie quelli della figlia di Montefalcone, Giorgia Sommacale, della ricercatrice Oddenino. La procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo. I PM disporranno le autopsie sui corpi appena rientreranno in Italia. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l'arresto di Salim El Kudri, il 31enne che sabato pomeriggio ha travolto diverse persone gettandosi a tutta velocità sulla folla a bordo della sua auto in centro a Modena. Confermata la custodia cautelare in carcere, la decisione arriva dopo alcune ore dell'udienza preliminare svoltasi nel carcere di Modena. L'accusa è di strage con l'aggravante di lesioni gravissime. In corso il trasferimento degli attivisti della flottiglia per Gaza da parte delle forze armate israeliane verso un porto israeliano, lo comunica la Global Summund Flottiglia. L'imbarcazione militare che trasporta gli attivisti, tra cui medici, giornalisti e difensori dei diritti umani provenienti da oltre 40 paesi, dovrebbe attraccare entro circa 2 ore. In Italia l'80% della popolazione non usa i trasporti pubblici, lo svela un rapporto di Greenpeace. Sentiamo Alessio Orlandi.
14: Mezzi pubblici? No, grazie. Agli italiani salire sugli autobus, prendere i tram e usare la metropolitana piace poco e sempre meno. Secondo un rapporto di Greenpeace, nel nostro paese circa l'80% della popolazione non utilizza mai o quasi mai il trasporto pubblico. Dopo Cipro è il secondo dato più alto in Europa. A tenere lontani i nostri connazionali dai mezzi pubblici, l'accesso agli stessi percepito, fa sapere l'associazione ambientalista, come troppo difficile o addirittura insicuro, soprattutto da parte di donne e anziani. In base allo studio, nel 90% dei paesi europei analizzati, oltre la metà della popolazione non usa il trasporto pubblico regolarmente. Ad esclusione di Svizzera, Lussemburgo ed Estonia, in media oltre il 50% dei cittadini utilizza tram, bus e metropolitane meno di una volta al mese o mai. Per quanto riguarda il bel paese, in alcuni casi fino al 56% dei cittadini non dispone di alcun servizio nella propria zona di residenza, una situazione che, ha sottolineato Greenpeace, lascia fino al 19% della popolazione senza altra scelta se non quella di possedere un'auto, con conseguente aumento delle spese familiari e delle emissioni di gas serra. Alessio Orlandi, linea allo studio.
13: La procura di Roma ha chiesto l'ergastolo per Mark Anthony Sampson, il giovane che nel marzo dello scorso anno uccise a Roma coltellate l'ex fidanzata Ilaria Sule e gettò il cadavere chiuso in un sacco in un dirupo. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni Gia e Delia, alla regia Matteo. Buon ascolto. La farmacia di turno è a Caronno Pertusella, la frazione Barriola, via Verdi 445, telefono 02 966 50170. Cinema Silvio Pellico, il film è Il Diavolo Veste Prada 2, alle ore 21.
2: A Saronno, giovedì 21 maggio alle ore 20:30, presso il Cinema Prealpi, uno spettacolo teatrale. La Castretta, al Gigi Ghe Campana e Pe, organizzato da Noi Tre di Saronno.
1: Saronno, comunità pastorale Crocifisso Risorto. Un po' di appuntamenti. Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, venerdì 22 maggio alle 17:15, benedizione delle rose di Santa Rita. 17:30 il rosario, alle 18 Santa Messa in onore di Santa Rita. A seguire la distribuzione delle rose. Poi ancora sabato 23 maggio, 17:30 Santo Rosario, 18 Santa Messa con il lancio di petali di rosa dalla cupola. E ancora il mese mariano presso la chiesa di Sant'Antonio, mercoledì 20 maggio alle ore 21 recita del Santo Rosario, mercoledì 27 maggio alle ore 21 Santa Messa mariana.
2: Sempre nella comunità pastorale Crocifisso Risorto, sabato 23 maggio alle ore 16, l'associazione Cantastorie presenta un itinerario civico nel centro storico e Giuditta Pasta, partendo da Piazza Riconoscenza.
1: Per la comunità ancora, festa patronale della Regina Paci, sabato 23 e domenica 24 maggio. Programma dettagliato sull'informatore parrocchiale.
2: Sabato 23 maggio alle ore 21 presso la Villa Nazareth in via Prealpi 25, la comunità Sorelle del Signore propongono una veglia di Pentecoste. Lo Spirito vi insegnerà ogni cosa.
1: Saronno, venerdì 22 maggio alle ore 10:30, marcia della legalità, centro corteo rivolto agli studenti delle scuole superiori, che partirà dal piazzale del santuario, attraverserà la città e raggiungerà Piazza Libertà.
2: Sabato 23 maggio dalle ore 14 alle 19 presso il Teatro Giuditta Pasta in via Primo Maggio, TEDx Saronno, Occhi da Libellula, è un invito a guardare la realtà da prospettive inedite con una visione a 360 gradi capace di trasformare ostacoli in opportunità.
1: Ancora sabato 23 maggio alle ore 18:30, Museo della Ceramica Gianetti in via Carcano 9, inaugurazione e premiazione del Coffee Brick Museum. I tre artisti vincitori esporranno le proprie opere nelle sale del museo, dove saranno esposti anche i progetti del Premio Giovani. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto utili informazioni. Vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato appuntamenti ed eventi.

0: E ben ritrovati carissimi radioascoltatori dagli uffici Saronno di Radio Orizzonti in Blu sugli 88 MHz. Abbiamo il piacere, come ogni 15 giorni, il martedì alle ore 9:30, per l'esattezza 9:30 qualche secondo, di avere la Saronno Point con noi. Saronno Point, però la Saronno Point mi sembra quasi, cioè, aprire delle porte aperte, perché comunque Saronno Point e Saronno la conoscono tutti per quello che fa e quello che non fa, specialmente per l'accompagnamento del malati del reparto di oncologia dell'ospedale di Saronno e non solo, per le varie visite. Abbiamo Mario Busnelli con noi oggi, accompagnato da un volontario storico, anzi io direi braccio destro di Mario Busnelli, forse anche sì, il sinistro,
1: destro, sinistro, okay, centrale, tutto,
0: no? Poi loro hanno fatto la guerra assieme, cioè, hanno fatto il Vietnam, hanno fatto la Corea, la Cambogia, no? Poi hanno fatto anche il pianura padana, no?
2: Sì,
0: sì, cioè. Nord o sud?
2: Tutte e due.
0: Tutte e due, dice dalle Giuliano.
2: Dalle valli alle piramidi.
0: Dalle valli alle piramidi, dal Manzanare al Reno, era meglio se andavamo in treno, diceva quello là. Comunque, vero, abbiamo Giuliano Castelnuovo, che ringrazio e saluto di essere con noi. Mario Busnelli lo conosciamo e con loro io ho avuto il piacere, perché lo fanno spesso, io consiglierei a tutti veramente di seguire le iniziative di Saronno Point, non solo per ciò che riguarda l'aspetto benefico, ma anche perché c'è un aspetto culturale, culinario e tutto. Le gite di Saronno Point sono eccezionali, seguitele perché ne vale veramente la pena. E proprio con Mario e Giuliano volevo magari parlare un attimino dell'ultima gita che c'è stata domenica scorsa a Soncino, dove c'è un collegamento con Saronno che noi abbiamo scoperto grazie alle guide, che erano delle due ragazze fantastiche, preparatissime, che ci hanno raccontato veramente mattone per mattone la costruzione di Soncino e la storia di Soncino. Sì. Grazie Mario, grazie Giuliano, a voi la parola.
1: Allora, prima di tutto grazie sempre a Radio Orizzonti che ci permette di dare voce a tutta l'attività della nostra associazione e di far capire quanto sia importante il terzo settore proprio nell'ambito anche sanitario. Una delle cose che facciamo sono anche le gite. Le gite servono per raccogliere quel poco di denaro che comunque è utile anche per il carburante, per l'assicurazione e per le manutenzioni dei nostri mezzi. È un modo bello, noi cerchiamo sempre nelle gite di andare, noi andiamo sempre in una scoperta, io e Giuliano con le rispettive mogli andiamo proprio a vedere effettivamente se vale la pena fare una gita in quel luogo, in quel posto, e vedere se si può capire non soltanto culturalmente, ma anche mi si dice, se si va anche a mangiare un buon piatto, non è male. Soncino, direi che siamo stati fortunati prima di tutto per il tempo, perché abbiamo trovato una giornata veramente stupenda, il sole ha fatto da padrone in questo periodo che piove sempre, perciò siamo stati fortunati, qualcuno da lassù ha guardato giù. Poi devo dire che aver visitato il castello, aver visitato dove nasce la stampa, ed è stato veramente una, come posso dire, un percorso veramente bello che parte dal 1200 ad arrivare ai nostri giorni. Una cosa che ho notato è stato proprio l'interessamento di tutti, visto che anche tu Gigi sei venuto, abbiamo veramente avuto due guide plurilaureate in storia, storia dell'arte, insomma una cosa che noi ci ne tenevamo ad avere una guida del genere, ed è stato veramente bello perché la guida nel castello ha fatto capire che cosa serviva il castello e cosa faceva il castello in quel periodo, così come è nata la stampa, così come bellissimo l'interno di Soncino, perché le persone, cioè i cittadini che ci abitano dentro, sono veramente simpatici, disponibili. E poi è bellissimo vedere alle 4 del pomeriggio sotto i portici che si uniscono tutti, che bevono qualcosa, fanno la merenda, è veramente qualcosa di bello, e abbiamo fatto veramente una giornata che devo dire bella, e gentile in tutto il suo aspetto.
0: No, in effetti siamo stati veramente bene, io lo dico da partecipante e non da organizzatore, per cui devo confermare quello che ha detto Mario, ma specialmente perché visitare i luoghi e avere la possibilità di conoscere la storia raccontata da persone che la conoscono nel vero senso della parola e sanno comunicare, perché l'importante è la comunicazione, saper comunicare, no? E abbiamo scoperto che c'era un'attinenza poi fra Saronno e Soncino, tanto è vero che esiste questa famosa via stampa Soncino a Saronno, no?
1: Certo.
0: Che è della famiglia Stampa, che guarda caso poi stampa, no? Ma che comunque aveva delle proprietà nel saronnese.
1: Certo.
0: Di conseguenza, ecco che, visto che la stampa è nata a Soncino, stampa Soncino si è unita, e c'è questo se vogliamo, questa liaison, questa congiunzione fra Soncino
2: e Saronno. Abbiamo scoperto anche questa storia qui.
0: E l'abbiamo scoperta proprio facendo questa gita, per cui ecco perché dico che non è solamente una partecipazione per andare a vedere il posto o meno, ma soprattutto quello che continuo a dire, e Mario me lo conferma, che il ricavato, l'utile, perché comunque ci sono dei costi, delle spese,
1: purtroppo,
0: che la sono, poi deve sostenere, no? Il ricavato, l'utile serve a far sì che questi automezzi che girano per la città quotidianamente portino dei pazienti, loro malgrado, perché non vorrebbero essere su quel mezzo, di loro, no? A fare delle visite particolari. E sono persone che magari hanno delle indisponibilità economiche.
1: Assolutamente.
0: No? Per cui ben vengano queste gite. Io ho già nell'orecchio la prossima che stanno studiando, non, lì non ci mancherò, ho già dato la mia adesione, ma la do ad occhi chiusi a loro. No? E per cui inviterei veramente la gente, anche che non è mai venuta a salire.
1: Sì, ma
0: su
1: questa sarà una grande sorpresa per tutti, perché poi alla fine è una gita che vorrebbero fare tutti, perciò perché colpirà in una,
0: fare due pullman no, è difficile,
1: ma se magari facciamo anche due pullman, se tutto, ma
0: se
1: diciamo
0: vogliono,
1: che
0: vista, se vogliono venire in bicicletta,
1: vista,
0: magari
1: vista,
0: so.
1: Vista l'idea,
2: più gente c'è meglio,
0: certo.
1: Però vista l'idea magari si possono anche fare due pullman,
0: l'importante poi vedere. Vabbè, accontentarli tutti, che non è una roba semplice,
1: no,
0: questa è un po' la discussione.
1: No.
0: Bella questa iniziativa, e vi ricordo, seguitela, saranno point, anche perché il ricavato, lo ripeto, va a buon fine. Io, come oso dire, lo ripeto spesso, magari divento anche monotono e noioso, no? Nessuno di noi è esenti, per cui quello che saranno poi sta facendo adesso ad altri, magari un domani può essere fatto a noi, no? Per cui
1: è vero che è una ruota che gira.
0: Purtroppo è una ruota che gira e non possiamo bloccarla, perché
1: no,
0: è la ruota della vita. Abbiamo parlato della gita, abbiamo parlato di questo momento ludico, però c'è un momento invece dove possiamo, è un luogo soprattutto dove possiamo aiutare la Saronno Point, ed è in via San Giuseppe. È un orario che adesso Mario ci racconterà.
1: Sì, Giuliano, poi dopo ci sia anche Giuliano che mi darà una mano, perché io e Giuliano siamo stati gli operai, i manovali per fare il cambio dalla biblioteca a questo negozio, dove veramente è stato fatto un salto mortale, veramente, per mettere il negozio in una maniera dove merceria e abbigliamento si uniscono, e una persona che entra in questo negozio, benché piccolino, trova tutto. È qualcosa di... Le donne lì hanno fatto un lavoro straordinario, ma veramente straordinario, e io e Giuliano eravamo quelli sul camion che andavamo avanti e indietro,
2: trasportare, fare il trasporto, e ci vuole anche quelli,
0: facevate gli spalloni.
2: Anzi, io sono di quelli che parla poco, ma mi piace fare, quindi abbiamo Abbiamo fatto
1: sì,
2: questo.
1: Abbiamo allestito questo negozio che invito tutti i radioascoltatori di venire anche a fare una, solo anche per vedere, perché tanto lì trovate di tutto, di più. Chiaramente i prezzi sono molto molto molto molto piccoli, nel senso che a noi interessa tirare su quel poco che possa dare la possibilità di fare qualche pieno in più alle nostre auto,
0: certo.
1: Hai capito? Perciò però venite, perché andate a trovare, troverete delle cose che magari vi siete dimenticati, specialmente alle donne che magari gli piace il cucito o gli piace fare il fai da te nell'abbigliamento. Lì trovi tutto, dal bottone particolare alla cerniera, insomma è una cosa incredibile. Così come i vestiti, che sono vestiti chiaramente non sono vestiti dati dai negozi, da fallimenti, ok? Pertanto non è che andiamo a esporre l'abbigliamento strausato, okay? Perché non ha senso.
0: Certo.
1: No? Diciamo, cerchiamo di dare un qualcosa di utile e di bello, e con prezzi veramente modici. Ecco, questo è.
0: Ragazzi, cosa volete che vi dica? Invece che andare il mercoledì al mercato. È che non me lo vogliono i commercianti del mercato, ma gente ce ne va tanto. Il giovedì e il sabato pomeriggio, via San Giuseppe, c'è questo negozio, sì, a disposizione, si entra, accogliente, le persone, sì, sono, sì, simpatiche, potete, sì, trovare, sì, tutto quello che può essere interessante.
2: Se qualcuno deve buttare via un tavolino, noi abbiamo bisogno di un tavolino, no? In questo negozio è piccolo il negozio,
1: non riusciamo,
2: no,
1: a trovare un tavolino piccolino,
2: e abbiamo un tavolo grande, quindi già ci portiamo un tavolino, un 120x60, se qualcuno ha già un tavolino,
1: ma anche meno,
0: comunicazione 120x60 misura massima,
1: ma anche meno, anche 100,
2: lo prendiamo volentieri. Se uno deve buttarlo via, anche lo sistemiamo un po' vecchio, un po', ma lo arrangiamo,
1: sì, certo, ci manca questo, abbiamo girato il mondo, ma
0: perché
1: non
0: poi no, è bello avere un arredamento, no? Sì. Anche un po' retro, no?
2: Anche magari
0: nelle boutique,
2: magari per uno lo tiene, per è un ricordo di famiglia. Ma no, ma anche
0: ma, sì, ma ricordiamoci e ce lo ricordiamo là, no?
2: Va
0: perché
2: bene,
0: dobbiamo,
2: certo,
0: ricordarcelo in casa. No. Per cui oltre a seguire il salone, poi mi raccomando, avete un tavolino 120x60, non gettatelo. Telefonate Mario, chiamate il Giuliano, portatelo.
1: Basta
0: direttamente.
1: Che guardano il nostro sito,
0: poi guardate sul sito e avete tutti i riferimenti
1: tutto
0: per poterlo dare.
1: Certo.
0: Perché no? Negozio, va bene, lo visiteremo, acquisteremo, per
1: non mancate,
0: cui
1: non mancate
0: anzi non mancheremo assolutamente.
1: Troverete le nostre socie, che sono veramente simpatiche, poi ci sanno fare, perché sembra che siano del mestiere quasi, perciò.
0: Ma sono tutte del mestiere lì, è quello. Allora, arriviamo a settembre è fra qualche mese, no? Sai che l'orologio corre in maniera inesorabile. C'è un progetto e lì partirà il progetto,
1: sì,
0: finalmente, ed è un progetto del quale noi abbiamo già magari anche parlato qualche,
1: sì,
0: volta in trasmissione, ma va a questo punto portato a termine, e si chiama Noi con voi.
1: Sì.
0: Noi con voi, perché si parlerà del terzo settore. Sì. Vuoi parlarcene, Marco?
1: Allora, per prima cosa, l'incontro che facciamo con gli studenti non è solo ed esclusivamente per parlare della Salone Point, perché sarebbe troppo egoistico. Diciamo che il nostro direttivo ha basato questo incontro con i giovani per parlare del terzo settore in generale. Questo per influenzare un po' tutti e per aiutare tutte le nostre associazioni salonnesi, no? Perché comunque hanno bisogno di linfa nuova, perché qual è la problematica di tutte le associazioni, no? È il volontario giovane, perché se io faccio una statistica vedendo tutte le associazioni che vedo in piazza, sono sempre quelli e l'età avanza insomma è un po' come andare...
0: Io sono della categoria diversamente giovane.
1: Esatto, e siamo un po' tutti.
0: Dovremmo togliere il diversamente e cercare il giovane.
1: Esatto. Perciò l'incontro con questi giovani, dove sarà coadiuvato da una psicologa, da medici, ma anche da sociologi, dove effettivamente andiamo a parlare di che cosa è una realtà di trincea di un'associazione, ma anche del perché serve il terzo settore, perché noi sappiamo benissimo, ed è inutile nasconderci, che il terzo settore, l'abbiamo visto col Covid, l'abbiamo visto dove nascono i grandi problemi, i terremoti, se non ci fosse il terzo settore, ma lo Stato stesso va in panne totale. Perché? Perché il terzo settore è proprio il motore trainante ed è vicino proprio alla problematica sociale. Perciò, ecco, parlare di terzo settore vuol dire dare un aiuto veramente al momento del bisogno. E allora il terzo settore deve essere un qualcosa di influenzabile verso questi giovani che veramente si stanno, come posso dire, io li chiamo campanizzando, sono dentro una campana che effettivamente non costruisce niente di buono per loro poi alla fine, perché una volta c'era un oratorio, c'era qualcosa di diverso, ma era molto più umano sotto tanti gli aspetti. Adesso si chiudono in branchi, si chiudono in casa, vivono con ormai il tutto, insomma, parliamo di intelligenza artificiale, parliamo di, che poi alla fine per me lascia il tempo che trova, ma bisogna comunque riprendere la parte umana, la parte del dialogo, perché è importantissimo per lo sviluppo del giovane e per diventare adulti.
0: Ma poi soprattutto io lo consiglio, perché a me capita, no? E capita quotidianamente, perché quando uno offre il suo tempo in maniera volontaria, no? Riceve talmente tanto e la notte dorme dei sonni tranquilli, non ci si annoia, nella vita non ci si può annoiare, non ci si deve fermare. È vero che c'è, cioè, quello in pensione, ha lavorato una vita, ha il diritto anche dei riposi o meno, ma mantenere una certa attività dando il proprio aiuto, certo, alle varie associazioni di volontariato è oro, ma è oro per noi. Io lo chiamo sano egoismo, perché veramente ci fa star bene, no? E questo consiglio va dato ai giovani, i giovani che sono magari in attesa di lavori o che hanno del tempo a disposizione. È vero che magari a quell'età anche noi avevamo in mente altre cose, per cui ben lungi il fatto di andare a fare volontariato, però io mi ricordo i tempi quando avevamo 18, 19, 20 anni, che si andava, terminata la messa, si andava c'era ancora l'Istituto Sant'Anna, sì, c'era la Casa Gianetti, sì, andavamo a fare del volontariato, portare un po' di allegria in un reparto, certo, dove magari c'era sofferenza, certo, e uscivamo contenti, allegri e tranquilli, certo, e ci davamo da fare con, certo, poco, ma senza sudare, non si fa fatica, ma veramente si ottiene tantissimo.
1: Ma io parlando con, io adesso non faccio il nome perché non posso, però ho uno stretto contatto con un sociologo importante a livello nazionale, lui dice che l'uomo sta ritornando nella grotta, perché si è diventati egoisti, si è diventati troppo, sotto l'aspetto proprio sociale, lui dice che c'è un degrado, ma proprio qui bisognerebbe ripartire dalla scuola, ripartire da tante cose,
0: certo. Ecco, cioè, perché è giusto che tu vada nelle scuole, poi
1: certo. Una volta c'era l'oratorio, ti faceva interfacciare con tanti bambini, no? Trovavi quello che era permaloso, trovavi il bulletto, trovavi l'amico, insomma, ma poi dopo ci si aiutava, il bulletto si adeguava,
0: diventava meno bullo, l'amico era sempre più amico,
1: esatto, no? E questo è quello che bisognerebbe ricostruire. E allora ecco che andare con la Saronno Point, che poi mi auguro che si aggreghino anche le altre associazioni, anche quelle magari quelle che noi diciamo nazionali, no? Ma che però hanno tutti lo stesso problema. Tu puoi avere un grande nome, ma poi alla fine il problema è uguale a quella associazione piccolina fatta di 20 persone. Perché? Perché il reclutamento dei giovani deve essere influenzato con dei progetti veri.
0: Certo. Certo.
1: Hai capito? Se non ci sono progetti, se non c'è linfa da dare a questi giovani si riducono al telefonino e agli incontri di andare a fare gli happy hour e venire a casa con il fegato in cirrosi epatica.
0: Vabbè, l'aperitivo piace a tutti, però
1: ma,
0: non è esagerato.
1: Ma c'è, che, no? C'è chi abusa di questo e lo vediamo in ospedale.
2: Ma fare volontariato è bello, insomma, io l'ho sempre fatto.
0: Sta parlando uno che è nato, è nato volontario.
2: No, sono andato che malvolentieri a Naia, però lì no.
0: Sì, lì non raccontiamo cosa ti è successo perché tutto il mondo lo sa, no?
2: Ah, adesso lo sa tutto il mondo.
0: Sì, perché c'è un film che mamma ha perso l'aereo, invece lui ha rubato l'aereo.
1: Lui può dire capitano,
0: ma
1: non
0: mamma
1: rubato
0: mi ha rubato l'aereo.
1: Ma rubato l'aereo.
2: Comunque fare volontariato è una bella cosa. In qualsiasi, anche accudire gli animali, fare anche chi fa volontariato con gli animali, nei canili, nei.
0: Certo, ma serve.
2: Uno mette a disposizione il suo tempo libero, è bellissimo.
0: Perfetto, io direi a questo punto di andare con uno stacco musicale perché abbiamo ancora due argomenti da trattare oggi con la Solano Point: la storia dell'ospedale e poi il futuro di Solano Point.

0: dopo aver parlato delle varie specialità ospedaliere, no? Perché dobbiamo conoscere la realtà dell'ospedale Salonese, la parola va a Mario, perché don Mario Busnelli vuole sapere la realtà odierna dell'ospedale di Saronno.
1: Ma io devo dire prima di tutto a tutti i radioascoltatori di non leggere, e specialmente leggo su Facebook messaggi brutti sostanzialmente, perché quando sento a Saronno non vado più, a Saronno mi hanno trattato male, a Saronno, allora qui adesso c'è anche testimone Giuliano, che siamo insieme da una vita e facciamo l'accompagnamento oncologico e andiamo in tanti ospedali 10-100 volte più grossi di Saronno e vediamo le stesse problematiche, se non peggio. Pensa cosa vengo a dire, pensate cosa dico, e non mi permetto di dire in radio stupidate, perché poi c'è, ripeto, Giuliano può confermare quello che dico, poi dopo parlerà anche lui, no? Ma il fatto di leggere mi hanno trattato male o mi hanno fatto aspettare tantissimo al pronto soccorso, io vi devo dire una cosa, perché la viviamo io e Giuliano questa cosa, ma se in un pronto soccorso entra tuo figlio che ha fatto un incidente, entra tuo padre che ha un ictus o un infarto, che cosa facciamo? Non è che possiamo avere lì 100 letti per 100 persone, non è così, ma questo succede a Saronno come succede in tutti gli ospedali del nostro circondario e in tutta la nostra nazione. Il problema sta nel fatto che la maggior parte delle persone che noi vediamo in pronto soccorso, no, e che Dio non me ne voglia, sono persone che se ne stanno approfittando, perché se io ho una febbre da 3 giorni chiamo il mio medico, vediamo un attimo, non vado subito dal in pronto soccorso, così come noi facciamo un appello ai medici di famiglia di fare un po' più il medico e non di pistare sempre tutto al pronto soccorso, perché questo io lo dico perché lo vivo, poi me la possono raccontare in qualsiasi modo, ma è la verità. Ed è una verità che comunque fa veramente disperare quei medici che abbiamo dentro al pronto soccorso, così anche quando ci sono le visite, ma le liste sono lunghe, ma vogliamo far capire perché le liste sono lunghe? No. Allora, sappiamo che abbiamo una carenza di personale, no? Abbiamo situazioni difficili da risolvere, abbiamo una nazione che sta traballando in tutti i settori, non soltanto quello ospedaliero. Allora, o ci uniamo tutti in un progetto che io lo chiamo umano, io posso capire, perché dicono, ma qui la storia è questa, e ve la dico. Allora, gli ospedali vogliono che poi alla fine si arriva tutti alla privatizzazione, ok? Io non lo so se si vuole arrivare a questo, ma io so che in una nazione come l'Italia, dove la sanità è sempre stata un fiore all'occhiello, la signora politica si deve mettere in testa che è il momento di fare una marcia indietro, perché stiamo arrivando in un momento veramente difficile. No. E allora i medici sono trattati male, i medici di famiglia sono trattati male, non sono visti come una volta. Perché? È la testa che puzza sempre, il pesce puzza dalla testa. Dobbiamo riqualificare il medico di famiglia, già lì è tanto. Perché se voi vi ricordate, e io parlo a quelli che hanno la mia età, cioè quelli che sono vicini ai 70 anni,

0: anni, e quelli di 80 e 90 se mi ascoltano, una volta il pronto soccorso forse non sapevamo neanche che esisteva.
1: Si no? Andava per casi limiti
0: proprio. Si andava proprio per i casi. Adesso si va al pronto soccorso per tutto. È qui la grande problematica. E adesso lascio anche a parlare Giuliano, che sì, può parlare di questa esperienza che viviamo in ospedale.
2: E poi quello che dà più fastidio è anche ancora con la storia della chiusura dell'ospedale. Ma insomma, io quando porto i pazienti veramente mi fanno, mi dicono: ah, ma sai, ho sentito. Ma da chi hai sentito? Chi ti ha detto queste fesserie? E sentì che sarà sull'ospedale. Non è vero, non è vero, te lo dico sempre. Tu non devi preoccuparti, a parte che noi ti porteremo sempre, noi li portiamo sempre, anche se che poi non è vero. E loro si tranquillizzano, queste persone, perché sono persone fragili, non sanno come fare, se non ci siamo noi che li portiamo, alcune persone non sanno come fare.
1: Sì, ma dovete capire, ed è purtroppo il tempo che non abbiamo, perché vorrei parlare delle ore di questa cosa, che creare subbuglio, creare casino, certo, è la politica.
2: La politica, certo.
1: Se uno vuole farsi notare, deve trovare lo scoop, come certo, si suol dire in termine radiofonico, televisivo, che si va, la notizia che fa scalpore. Allora cos'è che fa scalpore? Fa scalpore le cose brutte, le cose negative, certo, perché le cose positive uno sì, se le ricorda o non si ricorda, ma invece lo scalpore, la cosa brutta, rimane in memoria. Allora lì che fai un passo in più, e loro hanno fame di poltrone, non hanno nient'altro in testa che la fame di poltrone. Noi abbiamo 50 secondi, Mario, Giuliano, io vi ringrazio di essere stati con noi.
2: Te.
1: Il futuro della Salerno Point ce lo raccontate fra 15 giorni, perché fra 15 giorni sì, sarete ancora in studio con me, spero ci siate tutte e due, così magari sì, continueremo questo discorso, anzi magari lo approfondiamo, perché vale la pena che la gente si svegli.
2: Grazie,
1: e sì, la pianti di guardare solo la cronaca nera. Bravissimo. Guardiamo la cronaca positiva.
2: Grazie,
1: ciao e grazie a tutti.
2: Grazie a tutti, grazie. Buona giornata.
0: Grazie.

0: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.radioorizzonti.org.
1: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
2: Fare radio per fare rete ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.
3: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

0: Orizzonti Blu, la radio più vicina a te.
1: Orizzonti Magazine, interviste e attualità.
2: Ben ritrovati sempre sugli 88 MHz di Radio Orizzonti in Blu, dagli studi di Saranno, Gigi Volpi al microfono, Matteo Serenelli alla regia, e abbiamo il piacere di avere al telefono Daniela Busnelli della settimana per le tre notizie flash su questo bellissimo giornale che noi possiamo andare ad acquistare ogni venerdì nelle edicole saronesi, non solo, perché si parla di Saronno e potremo approfondire appunto tutte le notizie che loro scrivono. Ben ritrovata Daniela, e a te la parola.
3: Grazie, buongiorno anche a voi. La prima bella notizia arriva dalla scuola, infatti l'Istituto Prealpi ha festeggiato i primi 50 anni di attività facendo un po' il punto su quella che è stata la sua storia e anche anticipando dei progetti per il futuro. Tra gli ospiti del momento celebrativo c'era anche il presidente della regione, Attilio Fontana.
2: Bellissima questa notizia, la seconda.
3: La seconda riguarda invece l'arte. Dal 29 maggio al 30 giugno, infatti, a Villa Gianetti sarà ospitata un'opera del Legnanino, e questa sarà anche un'occasione per riscoprire questo artista e anche attraverso delle visite guidate tutte le opere che sono presenti in città.
2: Che sono ricchissime e speciali, per cui abbiamo l'arte in casa, andiamo a visitarla. La terza notizia?
3: Arriva invece dai nostri vicini di casa, da Caronno Pertusella, dove c'è stato un altro compleanno importante, quello dell'Isola del Riuso. È un servizio, un'iniziativa che ha avuto un grande successo e ha permesso poi di ridurre di molto i rifiuti e anche di dare una nuova vita a degli oggetti che non servivano più alle persone. Non solo, questa iniziativa ha avuto anche un bellissimo risvolto solidale e anche di socialità.
2: Questa era una notizia per gli accumulatori seriali, io ne conosco tanti, per cui vada bene, ben venga il riuso. Grazie Daniela per le notizie. Io invito la nostra gentile, i nostri gentili radioascoltatori, il venerdì andate in edicola, acquistate la settimana, avete motivo e possibilità di sviluppare le notizie che gentilmente Daniela ci ha raccontato. Grazie, alla prossima settimana.
3: A voi.
2: Ed ora dal dire al fare, poi seguirà il territorio parla. Ciao a tutti.
4: Ciao, siamo le pedagogiste Sara Rossi
5: e Daniela Ferrario e questo è Dal dire al fare, riflessioni pratiche di pedagogia. Oggi parleremo di procrastinazione. La procrastinazione, specialmente se riferita agli adolescenti, viene talvolta interpretata in maniera superficiale come pigrizia, mancanza di volontà o scarso impegno. In realtà, la procrastinazione è qualcosa di più complesso. Significa infatti, nella maggior parte dei casi, non riuscire ad iniziare ciò che si sta procrastinando, perché entra in gioco un elemento essenziale di cui abbiamo già parlato, cioè l'ansia. Molte persone rimandano non perché non nutrono interesse in ciò che devono fare, ma perché quel compito, quell'attività, attiva in loro una forte pressione, paura di sbagliare, di non essere all'altezza o timore del giudizio altrui. In quest'ottica, procrastinare diventa una strategia certamente disfunzionale, ma comunque una modalità che viene utilizzata per gestire una situazione complicata. La procrastinazione è dunque un comportamento che ha un significato emotivo, ma nel tempo può creare un circolo vizioso. Rimando, mi sento in colpa, aumenta l'ansia, rimando ancora. E il rischio di questo circolo vizioso è che restituisce a chi lo utilizza un'immagine negativa di sé. Non ce la faccio, non sono capace, sono sempre indietro. Per evitare che questo accada è fondamentale il ruolo dell'adulto che deve cambiare prospettiva e sguardo e chiedere non tanto perché non lo fai, cosa che aumenterebbe solo la pressione, l'ansia del senso di inadeguatezza, ma cosa ti blocca? Questo è sicuramente il primo passo che può rompere il circolo vizioso di cui abbiamo parlato prima. Oltre a questo, sono importanti alcune strategie da suggerire che potrebbero aiutare il procrastinatore a sentirsi più competente. Ad esempio, dividere il compito in varie parti. A volte un'attività complessa può generare un blocco. Dividerla invece in vari step può renderla meno paurosa e più raggiungibile. L'obiettivo, almeno in una prima fase, non deve essere terminare l'attività o il compito, ma perlomeno iniziarla, entrare in quel lavoro, anche solo per pochi minuti, così da ridurre l'ansia che quel compito provoca. Se dietro alla procrastinazione c'è la paura di sbagliare, occorrerà normalizzare la possibilità dell'errore, lavorando sul suo significato. Se una persona sa di poter sbagliare senza essere giudicata, si metterà più facilmente ad iniziare un'attività, anche se questa la mette in difficoltà. Anche in questo caso, un adulto che non etichetta immediatamente, ma è presente, incoraggiando ed accompagnando, può aiutare nel creare una relazione significativa che dà fiducia e favorisce l'azione. La citazione di oggi è di Roosevelt. Fai quello che puoi, con quello che hai, nel posto in cui sei.
1: Parla, a cura di Federica Margaritora.
6: Buon pomeriggio, bentornati al territorio Parla. E noi adesso andiamo a Saronno, Radio Orizzonti in Blu, Massimo Tallarini è con noi, buon pomeriggio.
7: Buon pomeriggio Federica, buon pomeriggio agli ascoltatori.
6: Allora, con te adesso, con l'ospite che sta per arrivare, parliamo di TED per Saronno, il tema della terza edizione Occhi da Libellula. Che cos'è TED per Saronno, Massimo?
7: Allora, parlo in generale di che cosa sono i TED. Per chi non lo sapesse, sono delle conferenze globali no profit che sono dedicate proprio a diffondere delle idee su alcuni valori, sulla tecnologia, sull'intrattenimento e sul design. Si svolgono in molte città dell'Italia, come anche all'estero, perché il loro centro è Vancouver, dove si tengono. A Saronno si svolgerà appunto nei prossimi giorni questo confronto, dibattito su idee. In breve, ogni relatore ha dei minuti per esporre la propria posizione, per confrontarsi nel dialogo con gli altri relatori.
6: Quindi c'è un tema che unisce tutto?
7: Sì, per l'appunto, come dicevi tu, il titolo è quello gli occhi da libellula, proprio perché bisogna avere la capacità di guardare la realtà attraverso dei profili, degli sguardi che possono essere differenti.
6: Allora, ci ha raggiunto Stefania Bianco, che è founder di TED per Saronno. Buon pomeriggio.
8: Buon pomeriggio a tutti.
6: Allora, Massimo, un po' introdotto, con lei vorremmo entrare un pochino più nel merito. Non so se abbiamo già detto le date, che sarà sabato 23 maggio al Teatro Giuditta Pasta di Saronno, tutto il pomeriggio. Ci sono cose particolari che vuole dire, per esemplificare un po' quello che avverrà?
8: Sì, innanzitutto due parole sul formato, se non ne avete già parlato prima. Il TEDx, faccio proprio un brevissimo riassunto. Il TEDx è un formato che deriva da un format americano, il TED, che è nato 40 anni fa con un intento, quello di diffondere idee che valeva la pena condividere. Ideas worth sharing era appunto il motto di TED. Si è evoluto in questi 40 anni nella versione X, quindi TEDx, andando a declinare questo spirito, quindi di condivisione delle idee, in modo locale, seguendo gli stessi principi e linee guida di TED. Quindi abbiamo TEDx in tantissimi posti del mondo, città del mondo, quindi TEDx Sydney, per intenderci, Vancouver, New York, e da 3 anni abbiamo anche l'edizione di TEDx Saronno.
6: E questo è positivo. E quindi ci faccio un esempio per noi, diciamo un po' profani, perché nel frattempo noi qua siamo arrivati a Nvidia, quindi insomma il percorso dell'umanità va avanti a falcate. Oggi avevo davanti tutta la home page, no, per il discorso di Trump e Xi, che sono andati, come lei sa, tutti i vari amministratori delegati delle più grandi aziende. E allora diciamo che capivo forse un decimo di quello solo che era scritto nella brochure di Nvidia. Ma cosa? Allora, di che cosa si parlerà in questi momenti in cui ognuno propone un'idea?
8: Sì, avremo 10 speaker e ciascuno di loro declinerà il tema di quest'anno, che è appunto Occhi di Libellula,
6: sì.
8: su diversi temi. Quindi parleremo per esempio di alimentazione e benessere, diritti, c'è una delle nostre speaker, un'attivista dei diritti LGBTQ+. Parleremo di anche insegnamento, ci sarà un insegnante di una scuola elementare primaria proprio della nostra città che declinerà il tema dell'insegnamento in maniera originale e molto, molto interessante. Parleremo di AI, l'intelligenza artificiale, sì. Non si può non parlare di certo. AI, ma lo faremo in un modo trasversale, quindi anche le tematiche molto tecniche hanno comunque un linguaggio divulgativo adatto a tutti. Ci saranno altre tematiche molto eterogenee, come per esempio il networking, ovvero come avere relazioni sane e quindi vivere una vita sociale ricca e piena di spunti. Parleremo inoltre di agriforestazione, per esempio, quindi tematiche
6: Una cosa, Stefania, perché stiamo andando verso la fine. Sì. Queste cose poi vengono sintetizzate, cioè la chiusura di questo percorso.
8: Allora, sicuramente quello di favorire la circolazione di idee sul sì. nostro territorio, nella nostra sì. comunità. L'evento in realtà è registrato, quindi in teatro ci sarà una regia sì. Che registrerà i talk, che verranno poi caricati sul canale ufficiale di YouTube di TED, che ha 40 milioni di utenti. Quindi tutti i nostri talk andranno in questo grande basket, che è appunto un canale dove contribuiscono tutti i TEDx del mondo.
6: Sì.
8: E porteremo a diffondere queste idee effettivamente tutto il mondo, anche perché poi saranno sottotitolati, eccetera, eccetera.
6: Quindi insomma ci sarà un seguito, poi ne riparliamo, però perché vorrei capire poi come si incrociano, no? Le idee di tutto questo mondo, se poi vengono da qualcuno prese o resta una cosa a livello intellettuale. È interessante, Stefania, ma adesso non abbiamo più tempo, quindi Massimo la rinviterà, giusto Massimo?
7: Certamente.
6: Tanto al 23 maggio, anzi dopo il 23 maggio, così ci parla anche di come, ci dice anche com'è andata, va bene?
8: Volentieri, volentieri. So che non siamo vicinissimi, ma qualora passiate da Saronno siete i benvenuti.
6: Grazie.
8: A venire direttamente in teatro.
6: Grazie, sì, gentilissima, tra. Gentilissima. Grazie sì. per essere stata con noi, Massimo, grazie.
7: Bene, con lei ci risentiremo subito dopo il 23, allora.
6: Benissimo, grazie Massimo.

0: Cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
1: Ai gente di ieri, d'incu e di domani, ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9:25
2: e in replica alle 19:10
1: va in onda il
2: Ci saremo un cicinin con Anna e Anna.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi titoli del notiziario. Convalidato il fermo per il 31enne autore dell'investimento di massa sabato pomeriggio a Modena, esclusa l'aggravante del terrorismo. Maldive, recuperati i corpi di due dei quattro sub dispersi dopo l'immersione a 60 metri di profondità. La procura di Roma apre un'inchiesta per omicidio colposo. La guerra in Iran, retromarcia di Washington su pressione dei paesi del Golfo. Trump annuncia di aver sospeso l'attacco in corso negoziati con Teheran. Carceri italiane sempre più sovraffollate, l'isolamento usato come metodo punitivo, lo denuncia il 22esimo rapporto Antigone. Buonasera da Antonella Mitola. Convalidato l'arresto e la custodia in carcere per El Kudri, che sabato pomeriggio si è scagliato sulla folla con l'auto provocando 8 feriti, di cui 4 gravi. L'accusa è di strage con l'aggravante delle lesioni gravissime, non contestata l'aggravante terroristico di odio razziale. Sentiamo Federico Plotti.
2: È durato poco meno di un'ora l'interrogatorio di garanzia di Salim El Kudri. La procura di Modena ha chiesto la convalida dell'arresto e la custodia cautelare in carcere per il 31enne che sabato scorso ha travolto 8 persone gettandosi a bordo della sua auto a tutta velocità sui passanti nel centro storico della città emiliana. La procura, che lo indaga per strage e lesioni gravissime, ha deciso però di non contestargli le aggravanti di terrorismo, odio razziale e premeditazione. El Kudri dal carcere ancora non parla con il GIP, ma avrebbe già fornito i codici di sblocco del suo cellulare. Intanto spuntano altre mail, non solo quelle contro Gesù e i cristiani, inviate all'Università di Modena, dove ha studiato economia, colpevole, secondo il ragazzo, di non avergli trovato un lavoro. Frasi rabbiose, ingiuriose e deliranti anche contro la NATO e contro Chiara Ferragni. Intanto per 4 dei 5 feriti ricoverati negli ospedali tra Modena e Bologna la prognosi resta ancora riservata, anche se le loro condizioni vengono definite dai medici in miglioramento. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Alle Maldive i sommozzatori finlandesi hanno recuperato altri due corpi dei sub italiani morti durante l'immersione a 60 metri di profondità. In programma domani una nuova missione per recuperare gli ultimi due corpi. Sentiamo Antonella Mazza-Teruel.
3: Si è conclusa con successo la prima fase della complessa missione alle Maldive, coordinata dallo specialistico team internazionale di Deni Europe in collaborazione con la difesa locale. I tre sub finlandesi questa mattina si sono immersi nell'insidiosa grotta di Dekunu Kandu e con l'ausilio di scooter subacquei e dispositivi di equipaggiamento sofisticati come il sistema di riciclo del gas ispirato, hanno portato dai fondali dell'ultimo cunicolo della cosiddetta grotta degli squali fino a circa 30 metri di profondità due delle quattro vittime. Il trasferimento in superficie è poi stato completato dai sommozzatori della Guardia Costiera e dalla Polizia Locale. Le salme a bordo di un motoscafo hanno raggiunto la terraferma e sono state portate in ambulanza all'obitorio di Malé. Si tratta dei corpi della docente dell'Università di Genova, Monica Montefalcone, e del biologo Federico Gualtieri. Le autopsie verranno eseguite in Italia, dove è stata rimpatriata ieri sera la salma, recuperata già venerdì scorso, dell'istruttore Gianluca Benedetti. Sulla tragedia anche la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, al momento senza alcun indagato. Antonella Mazza-Teruel, linea allo studio.
1: E siamo alla pagina politica. Tensione nella maggioranza sulle spese per la NATO e noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
4: Buonasera Antonella. Difesa ed energia, braccio di ferro tra governo, Unione Europea e NATO. Si parte dalle spese militari per l'Alleanza Atlantica con il cortocircuito tra esecutivo e maggioranza. Il Senato e il centrodestra prima presenta una mozione in cui si chiede di ridurre le spese per le armi chieste dalla NATO dal 5 al 2%, poi improvvisamente la marcia indietro. Ci sarebbe stata una telefonata da Palazzo Chigi per chiedere di cancellare l'articolo incriminato. Resta dunque il limite del 5% del PIL per le spese militari. Per le opposizioni invece il governo sarebbe allo sbando. Sulla deroga del patto di stabilità per garantire una maggiore spesa per l'energia, dopo la lettera di Meloni, si attende la risposta della Presidente della Commissione Europea von der Leyen. Tuttavia Bruxelles non chiude la porta e fa sapere di esaminare la questione, mentre il Ministro dell'Economia Giorgetti annuncia per il Consiglio dei Ministri di venerdì una nuova proroga al taglio taglio delle accise sui carburanti. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. La guerra in Iran, retromarcia di Washington, su pressione dei paesi del Golfo, Trump annuncia di aver sospeso l'attacco, in corso negoziati con Teheran. Sentiamo Massimiliano Cocchi.
5: I negoziati tra Stati Uniti ed Iran hanno bisogno di tempo, mentre Donald Trump e il regime di Teheran continuano a tenere il dito sul grilletto, minacciandosi a vicenda, tocca al governo del Qatar predicare la calma, spiegare che il compito dei mediatori pakistani è complesso e che per questo i loro sforzi devono essere sostenuti senza scadenze immediate. D'altra parte sono stati proprio gli alleati del Golfo, Qatar, Emirati Arabi, Arabia Saudita, a convincere Trump a non riprendere gli attacchi contro l'Iran e a dare tempo alla diplomazia. A guardare con interesse al negoziato c'è però anche l'Europa. Nel documento che a Parigi ha chiuso il vertice dei ministri delle finanze dell'Unione è scritto chiaramente che una ripresa del conflitto e la chiusura prolungata dello stretto di Hormuz avranno un forte impatto sulle catene di approvvigionamento di energia, alimenti e fertilizzanti, con conseguenze negative su inflazione e crescita economica. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
1: Pochi giorni dopo Trump vola a Pechino anche Putin, relazioni senza precedenti tra Cina e Russia, dicono al Cremlino, e domani l'incontro fra i due leader. Sentiamo Maurizio Dischino.
6: La Russia ha annunciato 3 giorni di esercitazioni nucleari a partire da oggi, mentre l'Ucraina ha intensificato la risposta armata all'invasione russa. Come si legge in una dichiarazione del Ministero russo della Difesa, le forze armate di Mosca stanno conducendo un'esercitazione sulla preparazione e sull'impiego delle forze nucleari in caso di minaccia di aggressione. Prevede l'impiego di 65.000 militari e oltre 200 lanciamissili nucleari. Intanto continuano gli attacchi russi in Ucraina. Tra ieri e oggi hanno causato almeno 6 morti e 34 feriti. La guerra va avanti mentre in Cina una vasta delegazione russa guidata da Putin ha in programma di firmare circa 40 documenti per rafforzare il rapporto tra i due paesi in occasione del 25esimo anniversario del trattato di buon vicinato e cooperazione amichevole. Domani Putin incontrerà il presidente cinese Xi Jinping, il quale da poco ha ricevuto il presidente americano Donald Trump. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Santa Sede d'Europa, artigiani di pace, entrambi lavorano per raggiungerla. Parole del cardinale Parolin da Strasburgo, premiato con l'ordine al merito. Ce ne parla Rita Salerno.
7: Desidero rinnovare la disponibilità della Santa Sede a lavorare con le istituzioni europee per promuovere la dignità di ogni persona umana ed essere insieme artigiani di pace.
8: La sessione plenaria del Parlamento europeo riunito a Strasburgo accoglie tra gli applausi il segretario di Stato Vaticano, cardinale Pietro Parolin, insignito dell'Ordine europeo al merito. Nel suo intervento durante la cerimonia di conferimento del riconoscimento, il primo del genere conferito da un'istituzione dell'Unione europea per il contributo all'unità del vecchio continente, gli echi del conflitto in corso, anche poco distanti, sono lo spunto per ribadire la necessità di uno sforzo creativo, come invocava uno dei padri fondatori, Robert Schuman.
7: Ancora oggi, in un tempo di ripresa dei conflitti, l'Unione Europea rappresenta quello sforzo creativo di cui parlava Schuman.
8: Rita Salerno, linea allo studio.
1: Almeno una persona è rimasta uccisa oggi a Damasco in un'esplosione che potrebbe essere stata causata da un ordigno nascosto in un'auto davanti a un edificio governativo vicino alla città vecchia, l'hanno detto fonti della sicurezza siriana all'agenzia France Press, secondo cui l'esplosione si è verificata vicino alla sede di un'istituzione legata al Ministero della Difesa. E oltre 400 persone hanno partecipato quest'anno alla marcia interreligiosa per la pace a Gerusalemme. Sentiamo Alessandra Buzzetti.
9: Cantano e pregano in ebraico, arabo ed inglese. Sono più di 400 quest'anno alla marcia interreligiosa per la pace a Gerusalemme. Ebrei, cristiani, musulmani e drusi insieme per chiedere il rispetto della sacralità della vita in un paese in perenne stato di guerra che ha anche approvato la pena di morte per i terroristi, ma solo quelli palestinesi. La marcia interreligiosa avviene non a caso pochi giorni dopo quella nazionalista del Jerusalem Day. A marciare per la pace ci sono diversi attivisti a fianco ogni giorno ai palestinesi da Cisgiordania, dove soprusi e violenze sono quotidiani. Il corteo si snoda in una delle vie principali di Gerusalemme per fermarsi alla porta di Jaffa, che si apre sulle mura della città vecchia. Pace su Gerusalemme, invocano insieme ai partecipanti, la città chiamata ad essere la casa di tutte le fedi, come ci spiega padre Luis Marie, priore dell'abbazia benedettina di Abu Ghosh, in Terra Santa da più di 40 anni.
10: Gerusalemme, è come una donna. Se ciascuno vuole fare di questa donna la sua sposa, è impossibile. Ma se ciascuno vede Gerusalemme come la sua madre, possiamo vivere insieme.
9: Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, Linea allo studio.
1: Sempre più chiuse al mondo esterno le carceri italiane, l'isolamento è spesso usato come metodo punitivo, lo denuncia il 22° rapporto Antigone che fotografa la realtà carceraria. Sentiamo Lucia Scione.
11: Il mondo non entra in carcere e le carceri sono sempre più chiuse al mondo esterno. L'isolamento viene utilizzato come metodo punitivo, la sua applicazione è aumentata del 141%. Quello che emerge dal 22° rapporto di Antigone è indegno di un paese civile. Il tasso reale di sovraffollamento ha raggiunto il 139,1%, ma in 73 istituti supera il 150%, in 8 carceri il 200%. Solo il 48% dei carcerati è la prima esperienza dietro le sbarre, il 45,9% l'ha già vissuto da 5 a 9 volte, il 2,7% più di 10 volte. E resta inascoltato il grido di allarme per la presenza dei bambini in carcere. Patrizio Gonnella, il presidente di Antigone.
12: Sono raddoppiati i bambini sotto i 3 anni in carcere nell'ultimo anno, effetto del decreto legge sicurezza. Sono negli ultimi 7 anni raddoppiati i ricorsi vinti davanti alla magistratura di sorveglianza per trattamento inumano e degradante.
11: Lucia Scione, Linea allo studio.
1: In Italia l'80% della popolazione non usa i trasporti pubblici, lo svela il rapporto di Greenpeace. Ce ne parla Alessio Orlandi.
13: Mezzi pubblici? No, grazie. Agli italiani salire sugli autobus, prendere i tram e usare la metropolitana piace poco e sempre meno. Secondo un rapporto di Greenpeace, nel nostro paese circa l'80% della popolazione non utilizza mai o quasi mai il trasporto pubblico. Dopo Cipro è il secondo dato più alto in Europa. A tenere lontani i nostri connazionali dai mezzi pubblici, l'accesso agli stessi percepito, fa sapere l'associazione ambientalista, come troppo difficile o addirittura insicuro, soprattutto da parte di donne e anziani. In base allo studio, nel 90% dei paesi europei analizzati, oltre la metà della popolazione non usa il trasporto pubblico regolarmente. Ad esclusione di Svizzera, Lussemburgo ed Estonia, in media oltre il 50% dei cittadini utilizza tram, bus e metropolitane meno di una volta al mese o mai. Per quanto riguarda il bel paese, in alcuni casi fino al 56% dei cittadini non dispone di alcun servizio nella propria zona di residenza, una situazione che, ha sottolineato Greenpeace, lascia fino al 19% della popolazione senza altra scelta se non quella di possedere un'auto, con conseguente aumento delle spese familiari e delle emissioni di gas serra. Alessio Orlandi, Linea allo studio.
1: Tensione al processo per l'uccisione di Martina Carbonaro, la 14 anni, che vede imputato per omicidio volontario il fidanzato Alessio Tucci, 19 anni, accusato di averla uccisa a colpi di pietra da Fragola nel maggio del 2025, minacce rivolte in aula ai genitori della vittima. E la Procura di Roma invece ha chiesto l'ergastolo per Mark Anthony Samson, il giovane che nel marzo dello scorso anno uccise a Roma coltellate l'ex fidanzata Ilaria Sule e gettò il cadavere in un sacco, chiuso in un sacco in un dirupo. Ed è tutto, ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Sabino D'Alessandro in regia, da Antonella Mitolo, una buona serata.

0: tutti i giovedì sera su Radio Orizzonti in Blu Lifestyle dalle ore 21 alle 22.30. Conduco io, Damiano, alla regia il sempre fedele e amico Alberto. Per citare Schulz, padre di Charlie Brown, continua a guardare in alto, questo è il segreto della vita e questo è quello che vogliamo fare noi nelle nostre puntate con i nostri ospiti. Seguiteci.
1: Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu è la trasmissione che fa per te. Non puoi mancare al sabato alle 11.30 e la domenica alle 9. 60 anni della nostra storia attraverso musica, società, cultura, cinema, spettacolo, moda. Io sono Massimo Tallarini, non mancare all'appuntamento con me e con la buona musica di Nel Blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu.

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Scorriamo insieme i nostri programmi radio di mercoledì 20 maggio. Iniziamo questo mercoledì con Maria Grazia Buzzetti in Buona Giornata. Alle ore 9.30 in Orizzonti Magazine, Maria Grazia Buzzetti con Piante e Fiori. Alle ore 10.05 in replica alle 17.40 le news con Maria Angela Gerletti di Varese News. Seguito alle ore 10.30 in replica alle 19.10 Conoscere l'Italia, cura di Elvira Ruocco, tradizioni e costume del nostro bel paese. Continuiamo alle ore 11.05 in replica alle 19.40 con le interviste di Yaya. Yaya Barzani intervista Raffaele Mellace, 80 anni dalla ricostruzione della Scala, e Daniela Pizzagalli per le novità in libreria. Alle 11.30 Eccellenza in tavola cura di Carla Niva. Alle ore 18.25 Don Riccardo per gli oratori feriali. Alle ore 20.20 Un libro alla radio letto da Federica. Alle 21 Tutta musica col maestro Claudio Borroni, e alle 22 Astratti furori con Luca Mantegazza. Vi ricordiamo, ogni giorno puoi seguire la Santa Messa feriale festiva anche sul canale YouTube, audio streaming. Resta dunque in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te. Percorsi di cura, casa di comunità e ospedale. In collaborazione con l'azienda sociosanitaria territoriale della Valle Olona.
1: Buongiorno, ben ritrovati a tutti i nostri radioascoltatori, Gianni Branca ai microfoni con Antonella.
2: Buongiorno a tutti.
1: E Giancarlo alla regia. Oggi abbiamo con noi il dottor Giuseppe Di Lucca, primario di oncologia del presso l'ospedale di Saronno. Buongiorno dottore, benvenuto.
3: Buongiorno a tutti gli ascoltatori e grazie per l'invito.
1: Bene, grazie di essere qua. E parliamo di tumori ovviamente e io le chiederei quali sono quelli più diffusi, sui quali, di cui si sente più parlare, insomma, perché.
3: Io inizierei con una buona notizia.
1: Ecco.
3: La buona notizia è che ormai da alcuni anni l'incidenza, cioè il tasso di comparsa e di diagnosi della maggior parte dei tumori è in riduzione. Questo è una buona notizia, perché vuol dire che le misure di prevenzione sono effettivamente efficaci, buoni comportamenti, soprattutto la riduzione del fumo di sigaretta sta portando i suoi frutti. E i tumori di cui si parla sono ovviamente quelli con cui quotidianamente, per esperienza, veniamo a contatto. Nei tumori del sesso femminile, la parte della leonessa la fa ancora il tumore della mammella, e nei tumori maschili il tumore della prostata per incidenza, quindi per numero di casi, in numero di nuovi casi in un anno, sta superando il tumore del polmone, che appunto grazie alla riduzione progressiva dell'abitudine del fumo di sigaretta sta avendo un deciso calo negli ultimi anni, soprattutto nel sesso maschile, perché nel sesso femminile la liberazione della donna ha portato a un aumento del fumo soprattutto negli anni 70 e negli anni 80, di cui adesso purtroppo vediamo le conseguenze.
2: Ecco. Invece il tumore alla prostata sta diventando il più importante, diciamo,
3: sì,
2: nell'ambito maschile.
3: Però bisogna distinguere una cosa: sta diventando prevalente perché noi lo diagnostichiamo più precocemente e più frequentemente, grazie appunto alla disponibilità del PSA, che è un banale esame del sangue che si consiglia di fare dai 50 anni in avanti. E vorrei ricordare che Regione Lombardia ha lanciato un programma di screening gratuito per gli uomini di età superiore ai 50 anni e fino ai 75 anni di età, proprio basato sulla possibilità di fare un prelievo del PSA, e qualora questo risultasse alterato di avere poi una visita urologica e delle indagini, diciamo, di secondo livello, tra cui la risonanza magnetica della prostata, che sta diventando un esame fondamentale perché consente di avere una diagnosi molto accurata ancora prima di poter fare una biopsia. A questo proposito vorrei con orgoglio dire che la nostra radiologia a Saronno è all'avanguardia in questo tipo di esame. La risonanza multiparametrica della prostata è uno dei nostri motivi di orgoglio. Abbiamo dei radiologi molto bravi, delle apparecchiature all'avanguardia che consentono di fare diagnosi molto precisa.
1: Questi due tipi di tumore, dottore, sono curabili, mediamente sono risolvibili? Insomma.
3: Assolutamente sì, se intercettati e diagnosticati in una fase precoce della malattia. Ancora una volta raccomando alle donne di sottoporsi ai programmi di screening del tumore della mammella, che ricordo iniziano addirittura a 45 anni. C'è la possibilità di fare la mammografia già all'età di 45 anni, e questo è importante perché, se è vero che il numero di casi si sta lentamente riducendo, è anche vero che l'età media della diagnosi sta abbassando. Questo è vero anche per altri tumori, per esempio per i tumori dell'intestino, i tumori del colon, adesso vengono diagnosticati in maggior numero in uomini e soprattutto in uomini giovani, qui per giovani si intende al di sotto dei 50 anni. Da qui l'importanza anche in questo caso di sottoporsi ai programmi di screening che sono basati su un banale esame delle feci. Tutti gli uomini al di sopra dei 50 anni ricevono dalla propria ATS un invito a consegnare in farmacia con un apposito codice a barre un campione di feci per un'analisi assolutamente banale, che è quella del sangue occulto nelle feci e che viene fatta ogni 2 anni. L'anno scorso a Saronno sono state fatte oltre 200 colonscopie di screening, perché questi pazienti, questi soggetti avevano una positività del sangue occulto nelle feci e sono stati intercettati in fase precoce 10 cancri del colon, quindi questo ha salvato la vita a 10 persone.
2: Ecco, ha detto maschile ma anche femminile questa ricerca del sangue occulto,
3: certo,
2: perché
3: arriva
2: comunque l'esame da fare anche
3: certamente, ho parlato di uomini perché c'è ancora una differenza di sesso, il tumore del colon è più frequente nel sesso maschile, però ovviamente l'invito a sottoporsi allo screening vale anche per

0: L'alimentazione, l'alimentazione, la cosiddetta dieta mediterranea è stata dimostrata essere un elemento preventivo nello sviluppo dei tumori del colon. Perché? Perché è ricca di acidi grassi essenziali, è ricca di fibre e quindi riduce il tempo di in cui l'argomento che non è esattamente un argomento aperitivo, ma riduce il tempo di permanenza delle sostanze tossiche all'interno dell'intestino. L'altro elemento che sicuramente contribuisce a ridurre l'incidenza e il rischio di tumori del colon è l'attività fisica. Anche questo incide favorevolmente sul transito intestinale e stimola tutta una serie di meccanismi biochimici molto complessi che riducono l'esposizione a sostanze tossiche all'interno dell'intestino.
1: Ecco, la dieta mediterranea è anche una dieta ricca di fibre, comunque, certo, di verdure, e la, certo, fibra è importantissima per, certamente, questo transito.
0: Certamente, attraverso due azioni fondamentali. La prima azione è quella che ho già citato, di accelerare il transito intestinale. La seconda è di mantenere un equilibrio a favore dei batteri buoni che abbiamo all'interno del nostro intestino. Si parla molto attualmente di microbioma, cioè di come viene composta la flora batterica all'interno dell'intestino, ed è stato dimostrato che esiste un microbioma buono e un microbioma cattivo. Il microbioma cattivo, per quanto riguarda l'oncologia, agisce sia favorendo lo sviluppo di tumori non solo intestinali, ma anche contrastando l'efficacia delle terapie antitumorali. Quindi questo è un argomento molto caldo e sta diventando sempre più interessante. Quindi raccomando a tutti queste banali regole di vita, cioè dieta mediterranea e attività fisica.
2: Questo influisce anche sugli altri tipi di tumore, tra cui quelli di cui abbiamo parlato, seno e prostata?
0: Certamente sì. Nel caso del tumore della prostata, per esempio, la maggior parte delle terapie agisce aumentando purtroppo i livelli di colesterolo nel sangue, indebolendo l'osso, cioè favorendo la cosiddetta osteoporosi. Quindi è importante mantenere una dieta equilibrata, povera di grassi saturi, quindi del colesterolo fondamentalmente, e fare attività fisica, perché è vero, possiamo intervenire con farmaci, possiamo aumentare l'apporto di vitamina D, ma l'attività fisica resta ancora il miglior fattore di protezione contro l'osteoporosi, sia nell'uomo che nella donna. Quindi noi abbiamo, come oncologi, il compito non soltanto di dare le terapie migliori ai nostri pazienti, ma anche di ridurre il rischio di effetti collaterali delle terapie, e questo si può fare in maniera relativamente semplice.
2: Sì, l'osteoporosi, da quanto abbiamo sentito, si trascina anche in peggioramento con l'avanzare dell'età.
0: Certamente.
2: Insomma, in qualche modo. Però conta anche lo stile di vita.
0: Lo stile di vita è fondamentale per la prevenzione dell'osteoporosi. Non solo, c'è anche un meccanismo indiretto: noi perdiamo massa e forza muscolare con l'avanzare degli anni, e mantenendo una buona massa e una buona forza muscolare, senza per forza diventare Ercole, ma aiuta l'osso a essere sostenuto nella sua quotidianità.
2: E quindi a rimanere più forte,
0: esatto,
2: più robusto.
1: Quindi, per esempio, la persona anziana, non so, il camminare tutti i giorni, fare delle passeggiate, certo, aumentare il passo, poi diminuirlo, insomma, cercare un po' di tenersi.
0: Certo, una passeggiata di 30-40 minuti al giorno, diciamo non a passo da vetrina, ma a passo un po' più sostenuto, sì, è sicuramente utile.
2: Va bene, allora lasciamo lo spazio alla regia per qualche minuto e poi ritorniamo.
0: Grazie.

0: Bene, riprendiamo allora a parlare con il dottor Giuseppe Di Luca, primario di oncologia dell'ospedale di Saronno. Abbiamo parlato di alcuni tipi di tumore, abbiamo parlato di quali sono gli stili di vita da mantenere per poter cercare di evitarli il più possibile, però ci sono delle cose in particolare da evitare che ci capitano, diciamo così, nella nostra quotidianità.
1: Ma la cosa più importante è non iniziare a fumare, e se già fumate, smettere di fumare. Stanno aumentando le evidenze che anche il cosiddetto vaping, cioè la sigaretta elettronica, sì, non è innocua per la salute. Sicuramente già il fatto di inalare del vapore riscaldato, per esempio, attua un'azione irritante sulla mucosa della bocca, del naso, che può predisporre allo sviluppo di tumori. E poi comunque anche in questi prodotti esistono delle sostanze potenzialmente cancerogene che vengono inalate, quindi questa è una cosa che va molto di moda tra i giovani. Ecco, vorrei sottolineare il fatto che non si tratta di un'abitudine voluttuaria priva di rischi, quindi anche questa cosa mettiamola da parte. L'alcol è stato dichiarato cancerogeno dall'Organizzazione Mondiale della Sanità senza fare nessuna distinzione tra la quantità di alcol. È ovvio che esiste una proporzionalità tra quanto alcol viene introdotto e il rischio di sviluppare tumori legati all'alcol, ma il rischio non è zero neanche con la modica quantità. Che cosa raccomanda l'Organizzazione Mondiale della Sanità? Raccomanda soprattutto di evitare quello che si chiama, con un termine inglese, binge drinking, cioè la bevuta del fine settimana, no? Quando, soprattutto nei paesi anglosassoni, ma un po' anche da noi, il venerdì e il sabato ci si lascia andare e si torna a casa storti, per intenderci. E ecco, questo è veramente da evitare, perché è un insulto proprio improvviso che può dare un danno cellulare molto importante. Dell'alimentazione abbiamo già parlato, dobbiamo evitare in primo luogo gli alimenti ultraprocessati, quindi tutti quegli alimenti che vengono sottoposti a quelle preparazioni, che vengono sottoposti a manipolazioni molto invasive, le merendine per esempio, piuttosto che alcuni tipi di insaccati, cibi conservati, esatto, tutto questo dovrebbe essere ridotto. Non dico eliminato totalmente, perché nessuno di noi è un martire, ma almeno ridotto al minimo indispensabile, privilegiando sempre l'apporto di frutta e verdura fresca, nonostante chi fa la spesa al supermercato si renda conto di quanto sia oneroso questo.
0: Certo. Tornando un secondo all'alcol, ci sono alcolici più con una gradazione maggiore e altri con gradazione, quindi ci sono i superalcolici e il vino.
1: Certo.
0: Anche questi fanno male in misura diversa.
1: L'alcol certamente fa tutto male, però i superalcolici sono molto più dannosi, proprio perché la loro gradazione produce un danno cellulare molto più elevato, quindi l'alcol ad alta gradazione, diciamo superiore ai 20-25 gradi, produce danni diretti sulle mucose dello stomaco, dell'intestino, sul fegato, sul pancreas e via dicendo.
2: Ecco, il bicchiere di vino a tavola o il mezzo bicchiere può andare?
1: Allora, l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice di limitare al massimo il consumo di alcol. Diciamo che un bicchiere di vino nell'arco della giornata, massimo due se proprio vogliamo concedercelo nel fine settimana, è una quantità tollerabile.
0: Bene, continuiamo. Abbiamo parlato anche di altri, accennato ad altri tipi di tumori, i polmoni e il pancreas. Sono due parti del nostro corpo, ai quali stiamo attenti, no? Perché insomma ci sembrano forse molto più difficili di altre. O comunque...
1: Certo, allora il tumore del polmone è cambiato tantissimo negli ultimi decenni. Si è passato da tumori del polmone in cui c'era una evidenza diretta di azione tossica del fumo di sigaretta, a tumori più insidiosi. Adesso non si parla più di un singolo tumore del polmone, ma si parla di decine di tumori del polmone differenti, e ognuno con la sua carta d'identità caratteristica, che è un'alterazione molecolare. Questo ha portato a differenziare tantissimo le terapie. Per quanto riguarda i fattori di rischio, vorrei sottolineare, oltre al fumo di sigaretta che ho nominato già una decina di volte, l'importanza dell'ambiente. Purtroppo noi viviamo in un ambiente inquinato, e studi in paesi, condotti in paesi ad alto inquinamento atmosferico, per esempio le grandi città della Cina, hanno dimostrato che dove si vive in aree molto inquinate c'è un forte aumento di tumori del polmone, che tra l'altro hanno delle caratteristiche anche diverse da quelle dei tumori provocati dal fumo di sigaretta. Poi c'è sempre la famosa frase: ma mio cugino non ha mai fumato e gli è venuto un tumore. È vero, ci sono circa il 10-15% dei tumori polmonari che non sono relati al fumo di sigaretta, ma sono fondamentalmente sulla base di alterazioni genetiche. Genetiche non vuol dire familiare, vuol dire che si verificano dei cambiamenti in quel singolo individuo. Non si sa perché. Probabilmente sono errori che vengono definiti casuali in medicina, però la cosa importante da sapere è che contro questo tipo di tumori abbiamo delle terapie mirate, diverse dalla chemioterapia, molto molto efficaci.
0: Ecco, e quindi sono curabili adesso.
1: Sono curabili soprattutto se intercettati in una fase, precoce. Anche qui Regione Lombardia sta partendo, o meglio è partito ufficialmente da novembre del 2025 con uno screening nei fumatori, nei forti fumatori, che si fa non con la radiografia del torace, che è assolutamente inefficace, ma con una cosiddetta TAC a bassa dose, cioè una TAC senza mezzo di contrasto, molto veloce, che viene fatta con una bassa esposizione alle radiazioni e quindi assolutamente priva di rischi. Quindi rivolgetevi pure al vostro medico, alla vostra ATS, se siete dei fumatori in una fascia di età compresa tra i 55 e i 75 anni, perché potete fare questo esame di screening che può trovare tumori polmonari in una fase molto precoce, noduli molto piccoli, facilmente operabili.
0: Questo è molto interessante.
2: Sì, veramente.
0: Bene, abbiamo ancora qualche minuto, ci rimane il pancreas. Ecco, pancreas diciamo che la gente comune ha poca conoscenza, secondo me.
1: Abbiamo aperto con una buona notizia. La cattiva notizia, se vogliamo, è che il pancreas è un tumore in controtendenza, cioè un tumore che sta aumentando. E sta aumentando non soltanto purtroppo perché la nostra capacità diagnostica si è fatta più raffinata, ma perché effettivamente il numero di casi che vediamo è superiore. La causa non la sappiamo ancora con certezza, sicuramente il cambiamento dello stile alimentare che si è verificato a partire dagli anni 60 in avanti gioca un ruolo. Noi purtroppo ci siamo un po' americanizzati nella nostra dieta, quindi più carne, più grassi saturi e meno frutta e verdura. Questo è stato dimostrato, c'è una relazione diretta tra una dieta di questo tipo e l'aumento dei tumori del pancreas, così come credo che prima di me il nostro primario di cardiologia abbia parlato dell'obesità. Il tumore del pancreas è più frequente negli obesi e quindi c'è una relazione diretta per quanto riguarda la causalità. Purtroppo il tumore del pancreas è un tumore insidioso, non ci sono strategie di screening, nasce in un organo che è un organo silenzioso, nel senso che spesso quando dà segno di sé è già in una fase avanzata. Ma la ricerca non è ferma si stanno sviluppando dei nuovi farmaci. Proprio di poche settimane fa è la notizia di un nuovo farmaco che ha dato dei risultati molto molto interessanti e che speriamo di poter avere anche noi tra poco tempo. Noi siamo all'avanguardia nella terapia del tumore del pancreas, siamo in contatto con i centri lombardi più importanti, a cominciare da Sette Laghi, quindi dall'ospedale di Varese, con il San Raffaele siamo in contatto, e con l'ospedale di Niguarda, quindi tre centri ad alto volume con i quali coordiniamo le terapie e gli interventi chirurgici quando fattibili. A Saronno, per disposizione regionale e perché il numero di interventi fatti in un singolo ospedale è estremamente importante, non possiamo operare tumori del pancreas, ma possiamo riferirli a questi centri e abbiamo veramente un'ottima collaborazione. Facciamo le chemioterapie più all'avanguardia, quelle che hanno dato i migliori risultati, e speriamo di poter avere prossimamente anche farmaci innovativi per questo tipo di tumore.
0: Ecco, anche qui la dieta, cioè quello che va bene per gli altri tumori va bene anche per il pancreas.
1: Certamente, certamente. La cosa che posso raccomandare in termini di screening, diciamo così, è fare attenzione ai cambiamenti della glicemia, perché soprattutto nelle persone di 50-60 anni l'insorgenza improvvisa di un diabete può essere un campanello di allarme di un cattivo funzionamento del pancreas e quindi della presenza di un tumore.
0: Bene, siamo arrivati alla fine del nostro tempo. Io ringrazio il dottor, anche a nome di Antonella, il dottor Giuseppe Di Luca, di essere stato con noi anche oggi e di averci dato, secondo me, tante
2: notizie utili, tante informazioni, soprattutto sulla prevenzione anche per questi tumori che sono molto diffusi. Quindi
0: Bene, grazie molto dottore.
1: Grazie a voi per l'ospitalità e spero ci risentiremo in una prossima occasione.
0: Grazie, buona giornata a tutti.
2: Buona giornata.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni Gia ed Elia, alla regia Matteo. Buon ascolto. La farmacia di turno è a Caronno Pertusella, la frazione Barriola, via Verdi 445, telefono 02 966 50 170. Cinema Silvio Pellico, il film è Il Diavolo Veste Prada 2, alle ore 21.
2: A Saronno, giovedì 21 maggio alle ore 20:30, presso il Cinema Prealpi, uno spettacolo teatrale. La Castretta, al Gigi Ghe Campana e Pe, organizzato da Noi Tre di Saronno.
1: Saronno, comunità pastorale Crocifisso Risorto. Un po' di appuntamenti. Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, venerdì 22 maggio alle 17:15, benedizione delle rose di Santa Rita. 17:30 il rosario, alle 18 Santa Messa in onore di Santa Rita. A seguire la distribuzione delle rose. Poi ancora sabato 23 maggio, 17:30 Santo Rosario, 18 Santa Messa con il lancio di petali di rosa dalla cupola. E ancora il mese mariano presso la chiesa di Sant'Antonio, mercoledì 20 maggio alle ore 21 recita del Santo Rosario, mercoledì 27 maggio alle ore 21 Santa Messa mariana.
2: Sempre nella comunità pastorale Crocifisso Risorto, sabato 23 maggio alle ore 16, l'associazione Cantastorie presenta un itinerario civico nel centro storico e Giuditta Pasta, partendo da Piazza Riconoscenza.
1: Per la comunità ancora, festa patronale della Regina Pacis, sabato 23 e domenica 24 maggio. Programma dettagliato sull'informatore parrocchiale.
2: Sabato 23 maggio alle ore 21, presso la Villa Nazareth in via Prealpi 25, la comunità Sorelle del Signore propongono una veglia di Pentecoste. Lo Spirito vi insegnerà ogni cosa.
1: Saronno, venerdì 22 maggio alle ore 10:30, marcia della legalità, centro corteo rivolto agli studenti delle scuole superiori, che partirà dal piazzale del santuario, attraverserà la città e raggiungerà Piazza Libertà.
2: Sabato 23 maggio dalle ore 14 alle 19 presso il Teatro Giuditta Pasta in via Primo Maggio, TEDx Saronno, Occhi da Libellula, è un invito a guardare la realtà da prospettive inedite con una visione a 360 gradi capace di trasformare ostacoli in opportunità.
1: Ancora sabato 23 maggio alle ore 18:30, Museo della Ceramica Gianetti in via Carcano 9, inaugurazione e premiazione del Coffee Brick Museum. I tre artisti vincitori esporranno le proprie opere nelle sale del museo, dove saranno esposti anche i progetti del Premio Giovani. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto utili informazioni. Vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato appuntamenti ed eventi.

0: Radio Orizzonti in Blu. Ciao, sono Gisella Viccardi e ti aspetto ogni domenica mattina alle ore 11 con Onda Libera, un programma in cui parliamo di curiosità a 360 gradi. Su Radio Orizzonti in Blu, FM 88.
1: Tutti i giovedì sera su Radio Orizzonti in Blu, Lifestyle, dalle ore 21 alle 22.30. Conduco io, Damiano, alla regia il sempre fedele e amico Alberto. Per citare Schulz, padre di Charlie Brown, continua a guardare in alto, questo è il segreto della vita e questo è quello che vogliamo fare noi nelle nostre puntate con i nostri ospiti. Seguiteci.

0: Sarotti News. Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, Casa Morandi, un nuovo spazio. Saronno, per il mercato serve un progetto di rilancio. Uboldo, esplode la spesa sociale. Saronno, tutti i... Saronno tutti a pedalare al parco. Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale Gia Mazzucchelli della Duce e alla regia Matteo Serenelli. Questi titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi, cominciamo subito dal primo. Saronno. Il cortile interno di Casa Morandi cambia volto, un nuovo salotto a cielo aperto per la città. Si sono appena conclusi i lavori di riqualificazione dello spazio a cielo aperto su cui si affacciano la biblioteca civica e il teatro Giuditta Pasta. Nonostante non sia stato possibile procedere con un'inaugurazione ufficiale a causa del maltempo, i nuovi arredi sono già a disposizione della cittadinanza. Il cortile di Casa Morandi, storico crocevia tra la biblioteca comunale e il teatro Giuditta Pasta, si presenta oggi in una veste rinnovata, frutto di un intervento di riqualificazione urbana mirato a trasformare un'area di transito in un vero e proprio spazio di aggregazione e sosta. L'intervento ha visto l'inserimento di nuovi elementi di arredo urbano che coniugano design contemporaneo e funzionalità. Lo spazio pienamente fruibile è già iniziato a popolarsi di studenti, utenti della biblioteca e fruitori del teatro. L'invito per tutti i cittadini è quello di passare a scoprire questa nuova configurazione, che sia per una pausa studio, una chiacchierata o un momento di relax prima di entrare a teatro. Un ringraziamento particolare a Saronno Servizi, che ha collaborato con l'amministrazione durante le varie fasi di lavoro, dalla progettazione alla posa degli arredi.
2: Mercato da rilanciare, iniziando con il definire meglio gli spazi occupati da diversi banchi vendita, per organizzare al meglio l'appuntamento commerciale settimanale. L'impegno dell'assessore al commercio, Laura De Cristofaro, è anche quello di guardare al mercato del mercoledì, che attira da sempre l'attenzione non soltanto dei saronnesi, ma anche di molti dei residenti nei comuni del comprensorio. Sono 260 gli stalli a disposizione nell'appuntamento commerciale settimanale. Circa 200 sono quelli stabilmente occupati. Nel piazzale mercanti ci sono 67 posti, una quarantina dei quali vengono sempre utilizzati. Una delle idee di cui si era a più riprese parlato, anche in campagna elettorale, è stata quella di un mercato coperto da individuare sempre nella zona di Piazza Mercanti. Ipotesi che però, almeno al momento, sembra essere di non facile realizzazione, anche per la necessità di dover individuare dei finanziamenti ad hoc per poter passare alla fase operativa. Sono invece ancora da valutare le novità che potrebbero arrivare dopo l'abbattimento del muro di via Don Griffanti, dove sono in corso i lavori per la realizzazione del nuovo polo logistico manutentivo di Ferrovie Nord, nelle vicinanze della stazione di Piazza Cadorna. La prospettiva futura potrebbe essere quella di utilizzare almeno in parte gli spazi del nuovo piazzale, che dovrebbero essere realizzato nelle immediate vicinanze di Piazza Mercanti, per sistemarvi alcuni dei banchi vendita al fine di migliorare e mettere in sicurezza la viabilità della zona.
1: Uboldo. 1.666.000 euro di bilancio sociale, una cifra che pesa sempre più sul comune, che deve fare i conti con le persone che sempre più frequente bussano alla porta per ricevere supporto nei loro bisogni primari. Confermiamo un forte impegno nel garantire servizi di qualità, con particolare attenzione alle fasce più vulnerabili della popolazione, sottolinea l'assessore alle politiche sociali Laura Drizzani. L'amministrazione collabora attivamente con Caritas parrocchiale, gruppo di primo soccorso SOS e centro anziani. Queste sinergie, precisa l'assessore, permettono di ampliare la rete di aiuto e raggiungere più persone in difficoltà, rendendo l'azione amministrativa più efficace e vicina ai cittadini. Siamo comunque preoccupati, confessa il sindaco Luigi Clerici. La nostra spesa sociale ammonta già oggi a circa il 40% delle uscite del bilancio, una percentuale esorbitante. Ben 517.000 euro quest'anno serviranno per il servizio di assistenza domiciliare agli anziani, la consegna pasti a domicilio e contributi per le reti di ricovero in RSA. Sono sempre più numerosi i nostri concittadini non più in grado di pagare la retta della RSA, rende noto il sindaco. Si tratta di un problema non di poco conto, perché deve occuparsene il comune coi fondi del sociale e stiamo parlando di cifre esorbitanti. Una retta di casa di riposo, infatti, può raggiungere anche 2.000-2.500 euro al mese, cifra sostenibile fino a un certo punto dal pensionato con i propri risparmi, tantomeno dai parenti con famiglia. Ecco allora che deve intervenire l'amministrazione, nel migliore dei casi versando una quota, nel peggiore sostenendola per intero. Per i minori è notevole il lavoro di promozione degli affidi familiari.
2: Tutti in bici ieri mattina al Parco Salvo d'Acquisto con la seconda edizione dell'iniziativa Regaliamoci la sicurezza, partiamo in quarta. I volontari dell'Associazione Carabinieri in congedo hanno accompagnato i circa 250 alunni delle classi quinte sino al parco, dove è stato allestito un itinerario ciclabile. L'obiettivo è stato quello di ricordare ai ragazzi come ci si deve comportare sulle strade saronnesi, in particolare quando si è in bici. Ad ognuno dei partecipanti è stato consegnato un diploma di partecipazione. Il ciclo di attività si concluderà infine sabato alle 10 con l'inaugurazione in municipio di una mostra con i disegni dei bambini ispirati al libro Il gatto vigile.
1: Gerenzano. Il centro storico torna a fare i conti con l'inciviltà. In via Montenero, a pochi passi dal municipio, è comparsa l'ennesima discarica a cielo aperto. Mobili vecchi, ingombranti, abbandonati in strada. Probabilmente i resti di un trasloco, effettuato ignorando le regole della raccolta differenziata e della piattaforma ecologica. Non è la prima volta che i residenti segnalano simili episodi, chiedendo invano interventi risolutivi. Il sindaco Stefania Castagnoli ha già lanciato più appelli al senso civico, ma purtroppo la situazione non migliora. Particolarmente amaro e provocatorio è lo sfogo di un abitante della zona. Nuova apertura di un punto vendita IKEA in via Montenero. Tutto per la casa, giardino e fai da te. Voglio vedere quando si comincerà a prendere provvedimenti. I cittadini, stanchi del degrado sotto casa, esigono ora che le istituzioni attivino controlli serrati e sanzioni esemplari per fermare questa deriva di maleducazione e incuria. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina alla settimana. Igea e Delia alla lettura, con Matteo alla regia, vi auguro un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato Orizzonti News, notizie da Saronno e dintorni.
3: (333) 80 16 200. Da oggi è questo il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
4: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
5: Storie di cucina,

0: Eccoci qua, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, come sta lei signora?
0: Io sto bene, grazie.
1: Io sto
0: anche
1: bene
0: te.
1: Come spero di te, la cavalina è morta come spero di
0: sì,
1: te.
0: Ciao, ciao.
1: Sono sano, salvo, senza soldi.
0: Ecco, bene, tu te l'hai già detti tutti, va bene. Una volta ci scrivevamo, come sta? Lei sta bene?
1: Sì.
0: Una volta si scriveva le lettere, ti ricordi quant'è? Adesso scrivono, adesso vanno sul computer, scrivono, oppure fanno i messaggini, no? Non si scrive più la lettera.
1: Però era anche bello.
0: Negli anni, fino agli anni 80 forse si scrivevano.
1: Ma anche gli auguri di Buon Natale, di Buon
0: sì,
1: Pasqua.
0: Si spedivano,
1: con,
0: sì.
1: Con tutti quei cosini che c'erano.
0: Che brillantini sulle, anche le cartoline, per esempio,
1: cartolini.
0: Quando si andava in vacanza così,
1: sì.
0: Si scrivevano le cartoline.
1: Adesso invece farò la foto, te mando la foto.
0: Eh sì, mandi la foto e ti saluto da quel che l'è e via. E d'altra parte la storia è questa. Le storie sono cambiate, Sergio, è inutile che stiamo qui a discutere.
1: Sono cambiate in peggio?
0: Così
1: me.
0: Dici tu, magari qualcuno dice meno male che sono cambiate, che sono cambiate in meglio, non lo so. Io anche
1: non c'è più quel
0: non
1: contatto,
0: è che sia molto ecco, esatto.
1: C'è quel contatto umano che c'era prima,
0: non c'è più,
1: dai,
0: non c'è
1: su.
0: Più, va bene.
1: Anche prima nei cortili ti mangiava la pasta sisa o quel calera, ti andavi fuori, ti stai se ne mangiava un po' da te, un po' da quel schifo. Da quell'altro, cioè condividevi. Adesso nel condominio ti sei neanche chi che sta lì da casa davanti a te.
0: Quello sì, nei condomini non, lo diciamo sempre, il condominio, cioè a parte che chi lavora va, esce la mattina, torna la sera, eccetera, ma anche chi non lavora, cioè non si frequenta, anzi bisogna stare attenti.
1: Ma no,
0: perché,
1: ma non sai chi sono, o perché hai il garage che hai sotto, prendi l'ascensore e vai sotto. Trovi delle persone che ma sta chi da cacco.
0: Eh sì, esatto, è anche quello, sì. Se ci sono diversi appartamenti. Non so,
1: no,
0: per esempio sono tre condomini, per cui ogni tanto vedi qualcuno, ma sarà del condominio, oppure sarà uno che gira per vedere, eccetera.
1: Ma guarda che noi siamo lì in 20 famiglie, non è che siamo lì poi in tanti, ma tu ogni tanto vedi qualcuno che non sai neanche chi è.
0: Sì, è vero, non ci si conosce più, basta.
1: Perché la maggior parte, va bene, siamo quasi tutti privati, cioè siamo tutti cose, però ce ne sono un paio che hanno lì due in affitto.
0: Vabbè, però
1: questi qua tu
0: non conta.
1: Sì, ma comunque questi cambiano e tu non sai niente.
0: Non sai, certo.
1: Non è una roba.
0: Vabbè.
1: Persone che tu non li vedi magari. Per un po' di tempo, magari lo prendo quando
0: li trovi invecchiati, lavoro. Ecco.
1: Ma no, davvero. Mentre invece prima se eri nel cortile, quattro chiacchiere, andavi fuori,
0: ma era diverso.
1: Condividevi, c'era qualcuno che stava male, tutti correvano. Adesso te ne muori uno, non sai neanche che.
0: Non sai, perché vedi fuori le carte, fuori dal cancelletto, allora dici, oh mamma, è morto. Però è vero, cioè non sai che era malato. Che aveva magari bisogno, non sai niente.
1: Noi andiamo tante volte a fare queste manifestazioni pro questo, pro quell'altro, no, di tutto di più, ma non ti accorgiamo che uno del nostro condominio, il nostro pianerottolo sta male, sta morendo.
0: Questo sì.
1: E andiamo a far casino fuori. Per uno, per l'altro e non ci accorgiamo che davanti a noi.
0: Ma questa storia del condominio lo dicono, no?
1: Cioè,
0: che dobbiamo avere anche cura delle persone che abbiamo.
1: Ma tu ci pensi che prima nel cortile c'è uno appena che stava male o che cosa? C'era quella che ti portava il brodino, c'era quella che ti metteva le cose come sta, venivano a vedere. Adesso se lì puoi morire e te se ne accorgono dopo 15-20 giorni, perché magari
0: si
1: ricorda che il figlio aveva un papà o una mamma.
0: Sì, anche quello.
1: Cioè,
0: anche
1: guarda
0: quello.
1: Come siamo arrivati.
0: Ogni tanto, sì. Vabbè, Sergio, senti, stamattina c'hai le paturnie.
1: No, sono paturnie, ma è vero. Vorrei dire alle persone di amarci più uno con l'altro e non continuare a far tutto quei casini che stanno facendo.
0: Va bene.
1: Comunque io ti do degli spaghetti alla tarantina che è di Taranto, perché
0: se la tarantina sono di Taranto.
1: Facciamo sempre per quattro persone, un 350 grammi di spaghetti, 200 grammi di gamberi, 300 grammi di vongole e un 2 etti di cozze.
0: Ah beh, allora
1: le cozze, ok.
0: No, dico, è un bel sì, esatto. Una bella spaghettata.
1: Poi dopo che... se si vogliono mettere anche, ma se si trovano è difficile trovare i datteri di mare, è difficile trovare.
0: È difficile trovarli anche perché i datteri di mare sono un momento, sono anche proibiti.
1: Sono proibiti in certi punti, sono prenderli. Proibiti, però certo. Hanno possono.
0: Beh, ci saranno quelli che sono autorizzati, se sono e ci sarà un tot numero.
1: Però vabbè, quelli possono anche soprassedire.
0: Lasciamoli stare allora. Ecco.
1: Esatto. Poi un 250 grammi di pomodori pelati, 4 cucchiai di olio extravergine d'oliva, il prezzemolo tritato, lo spicchio d'aglio, sale e pepe. Allora si passano al setaccio i pomodori pelati. Poi si va naturalmente a lavare bene tutti i molluschi per bene, si mettono in un tegame a fuoco vivace, si va a mescolare in modo che si tolgono poi dopo le valve, si aprono, filtrare attraverso la gazza il liquido. E poi la travasate in una tazza, la tenete da parte. Ok? Lavate e scusciate i gamberi, versate in un tegame l'olio, ponete sul fuoco, unite l'aglio, quando sarà rosolato leggermente lo togliete, aggiungete i gamberetti. Ci vorrebbe anche un pesce tipo il gronco, una roba del genere, però va bene, può anche non soprassedere su questo. Poi comunque i molluschi, un po' con il guscio, un po' senza, in modo per abbellire un po' il piatto. Si lascia cuocere per una decina di minuti, a fuoco basso, Poi dopo guardate voi un attimino con un po' di sale, ma poco. Si versa ad emulsione gli spaghetti, si fa cuocere al dente, aggiungete al sugo in cottura il liquido dei molluschi che dà un po' di sapore, sempre filtrato, il prezzemolo, si scolano gli spaghetti e poi dopo andate a condirli col sugo, distribuite nei piatti, servite subito. E sono buonissimi.
0: Buoni, sì, cioè, beh, sono anche belli ricchi questi spaghetti, sì. Alla tarantina, va bene.
1: Sono buoni anche gli spaghetti fatti così, fatto il sugo a parte, poi gli spaghetti fatti al dente però, un po' al dente carriato.
0: Sì, va bene, no? Al dente.
1: E poi metti la loro porzione
0: nel cartoccio.
1: Ah, beh, sì. E poi lo metti in forno.
0: Certo.
1: E poi a ognuno dai il suo cartoccio con dentro,
0: sì, come al ristorante che ti danno, esatto, questi tagliolini.
1: Ho provato
0: infatti
1: a farlo in montagna.
0: Sì, in montagna, ma avevo un piatto di mare, è scuso questo.
1: Vabbè, ma c'era il pesat, sai, quelli che arrivano con, sì, quel camioncino.
0: Hai preso i pesci.
1: Mi è venuto la voglia di
0: farlo. La voglia di farlo, l'hai fatto. Non eravate in tanti allora, perché?
1: No.
0: Ah, ecco, perché se devi farlo per 100 persone diventa costoso, sì.
1: Ma ne fai uno alla volta, eh?
0: In che senso?
1: Sì, diventa un po' costoso.
0: È certo che diventa costoso, il pesce costa.
1: Però
0: continuano a dire di mangiare il pesce, mangia il pesce, ma guarda che il pesce adesso costa più della carne, perché se tu guardi...
1: Ma cos'è che non costa niente? No. Sono andato in quattro roba da frutta per quattro, di quasi 50 euro.
0: Quello sì, cioè, beh, adesso sappiamo che far la spesa purtroppo in questi anni, diciamo che i nostri negozi di riferimento sono i supermercati e le farmacie, vabbè, è quello.
1: La boutique della
0: ecco, per cui lo sappiamo, però no, appunto non si riesce a capire, insomma, certe volte ci sono degli aumenti. Allora, attenzione, perché magari mantengono lo stesso prezzo, ma se ci fate caso diminuiscono la dose.
1: Peso.
0: Diminuiscono il peso, esatto. perché ci sono le scatole di alcuni alimenti, adesso
1: sì,
0: non,
1: sì,
0: non mi viene in mente,
1: il peso.
0: Però ti accorgi che comunque ce n'è meno,
1: sì.
0: Ecco, e quindi vabbè, a te sembra di tova, c'è ancora lo stesso, o se no aumentano addirittura di un euro e te li ritrovi lì, però se ti servono cosa fai?
1: Non
0: li prendi. Allora si rincorrono le offerte e lì è anche un controproducente.
1: Sì, ma è controproducente le offerte,
0: perché dopo compri le robe in offerta perché dici ah in offerta le prendo,
1: e dopo devi stare attento anche alla scadenza, perché quelle sono in offerta, devi stare attento alla scadenza,
0: e poi alla fine ti ritrovi un sacco di roba,
1: perché quello
0: insomma sono controproducenti, e poi soprattutto anche le scadenze, vero, bisogna controllare le

0: Ruba i cinesi,
1: ma no, vabbè, qualcuno che ha le piante poi te le danno, te le regalano. Comunque, allora, c'è questa torta di ciliegie e mandorle, deve essere buonissima, questo sicuramente, no?
0: Le mandorle non posso mangiare, ciliegie sì.
1: Pensa che le mandorle erano originarie, sono dell'Asia, ed erano già coltivate fra il 3000 e il 1200 avanti Cristo. Pensa
0: te,
1: guarda. E quindi fu portata in Sicilia dai Fenici tra l'ottavo e il terzo secolo avanti Cristo.
0: In Sicilia dai Fenici.
1: Comunque siamo messi con le mandorle, mentre invece le ciliegie, gli studiosi hanno accertato la presenza del ciliegio in Egitto già fra il 672 e il 525 avanti Cristo. Qui le
0: tu
1: cose
0: pensate
1: erano già prime.
0: Quanti anni è che c'è la terra?
1: Appunto, vedi.
0: E adesso stiamo distruggendola.
1: Sì, guarda, allora c'erano i giardini l'Eden, c'era, chissà che belli. Arrivare in certi posti dove adesso tu arrivi, vabbè, ci sono i resort, tutti quei alberghi di lusso, eccetera. Pensa chi è arrivato per primo cosa avrà trovato. Sì. È come quelli che sono arrivati nella Costa Smeralda, l'Aga Khan. Quando è arrivato in Costa Smeralda, guarda che meraviglia che ha trovato lì e ha pensato bene di sfruttare questa meraviglia. E adesso, vabbè, adesso non dico che non sia bello, perché il mare è molto bello e tutto, però è tutto cambiato. Ma quando sono arrivati i primi, chissà che bello, una meraviglia. Vabbè, allora la nostra torta di ciliegie e mandorle così si fa: 600 grammi di ciliegie, 100 grammi di farina, 150 di zucchero, 3 uova, un 200 ml di latte, poi ci vuole un bicchierino di brandy e un po' di aroma di vaniglia. Chi vuole? Allora, un sale, poi delle mandorle tostate a fette, si comprano già affettate, perché star lì a affettare le mandorle è un po' difficoltoso. Poi del burro e dello zucchero a velo. Andiamo a montare le uova con lo zucchero e un pizzico di sale, no? Fino a quando diventa bello chiaro e gonfio, bello spumoso. A questo punto andiamo a unire il brandy e l'aroma di vaniglia e continuiamo sempre a mescolare velocemente in modo da farlo montare bene, no? Poi si versa il latte e poi si sbatte sempre con la frusta, si aggiunge la farina setacciata e si continua a sbattere fino a ottenere una bella pastella liscia e senza grumi. A questo punto andiamo a fare la lavorazione delle ciliegie. Si vanno a lavare, si tamponano con un po' di carta da cucina in modo da asciugarle bene, se ne tengono da parte qualcuna per la decorazione finale. Si vanno a privare delle altre che dobbiamo utilizzare per metterle nella torta, si vanno a togliere i piccioli e si tagliano a metà togliendo il nocciolo. Sì, un po' di lavorazione, però dai, si fa, facciamo veloce, no? E poi si dispongono con la polpa rivolta verso il basso in una pirofila di vetro rotonda, quelle proprio della crostata, no? Che qui dice di vetro, però potrebbe essere anche in un altro materiale. Comunque, la pirofila di vetro si unge un po' con il burro, la sospolverizza con lo zucchero. A questo punto si va a versare la pastella sulle ciliegie che abbiamo messo, come abbiamo detto, con la polpa giù, e si va a cuocere in forno a 180 gradi per un 45 minuti. A cottura ultimata la togliamo dal forno, la lasciamo raffreddare e andiamo a cospargerla con le mandorle tostate, che abbiamo, quelle a fette che abbiamo un po' tostato, no? E poi si va a spolverizzarla con lo zucchero a velo. Si va a guarnire con qualche ciliegia che abbiamo tenuto da parte e poi si mangia
0: Con la buca.
1: Con la buca, esatto. Comunque, ma guarda che deve essere buona questa torta, con tutte le ciliegie. No,
0: adesso quando vai a rubare le ciliegie, le facciamo.
1: Sì, una volta si andava magari a cogliere le ciliegie in montagna. Montagna, mi ricordo che c'erano queste piante di ciliegie, si andava una volta a coglierle. E una volta mi ricordo, tanti anni fa, che è arrivata il padrone della pianta di ciliegie, ma se non c'è il la, la, la, la,

0: incinta, scusa, sei lì nel prato, no? E beh, ho dovuto lasciargli lì tutte le ciliegie. Ecco, ha voluto, così gli abbiamo fatto anche il favore di cogliergliele, capito? Ah, in montagna non scherzano, eh?
1: No, ma anche perché dopo, quando vai lì, va bene, è aperto, vieni a mangiare. Ma quando ti arrivano che fai figure, che sembra quelli che ti sei da rubacchi,
0: sai? Sì.
1: Guarda,
0: sì.
1: Veramente.
0: È vero.
1: No. A me, sai cosa piacciono anche le amarene?
0: Ah, che buone, le amarene sono quelle un po' più amarognole, no? Proprio più scure, più grosse, buone. Ma non ce n'è tante di amarene, più che altro sono le ciliegie. Sì. Oppure Cisarit, quelli piccolini, quelli lì li ho visti già adesso, sì, però, no? Che sono quelle selvatiche, praticamente.
1: Ma faccio una pelle.
0: Ma che buone, sì.
1: Una pelle, cioè
0: sì, se ne facevano. Anche adesso c'è la pianta.
1: Guarda,
0: Sergio, se devi dare una ricetta mancano solo 6 minuti.
1: Facciamo una cosa veloce allora.
0: Veloce.
1: Vediamo dei carciofi con la carne.
0: Di?
1: I carciofi.
0: Carciofi, dai.
1: Allora, andiamo a pulire i carciofi, tagliamo le punte, sì. Le tagliamo a metà, proprio 8 belli grossi, carciofi belli grossi. Poi prendiamo un 300 grammi di polpa di vitello, macinata, Poi delle cipolline, anche dipende da quanti carciofi dovete fare, comunque una decina di cipolline di quelle fresche che prendi, che vai a tritarle proprio fini. Sono 10 perché sono piccoline, se prendi,
0: certo,
1: una grande va bene,
0: sì.
1: Tagli, ecco. 3 cucchiai di prezzemolo tritato, un chiodo di garofano, un bel grosso pomodoro maturo, un pelato, quel calè, il succo di un limone, alcuni olio extravergine d'oliva, una presina di sale e pepe. Allora, si vanno a pulire i carciofi, si tagliano tutte le punte, perché fanno male a mangiare.
0: Sì, pungono.
1: Pungono, esatto. Si tagliano a metà i carciofi e poi si mettono nell'acqua acidulata con il
0: limone.
1: Col limone, per non farli diventare neri. Andate a scolate, riscolate, asciugateli, si fanno rosolare leggermente nell'olio e poi li tirate fuori e li mettete a parte. Poi nella stessa casseruola fate appassire le cipolline tritate, appena pronte le togliete e tenetele sempre da parte anche loro. Sempre nel medesimo recipiente, nello stesso olio, fate infine rosolare la carne, aggiungete le cipolline insieme alla carne e i carciofi che avete rosolati. Lasciate insaporire il tutto girando un attimino e poi si va a unire il pomodoro pelato, tagliato a pezzetti naturalmente, il chiodo di garofano, il prezzemolo, il sale e un po' di pepe. E si mette tanta acqua calda fino a coprire i carciofi, proprio si vanno a coprire i carciofi. Si va a alzare un po' il bollore e poi...
0: E poi si asciugherà.
1: Che cominciare sempre a bollire. Poi si va a abbassare la fiamma e lasciate almeno cuocere a calore moderato fino a che il tutto sarà ben cotto. Con i carciofi così preparati potranno essere serviti sia tiepidi che caldi o freddi, come volete voi. Non
0: si
1: è
0: può anche fare un condimento di una pasta,
1: buono,
0: per esempio.
1: Invece io tante volte le faccio i carciofi, ma non facciamo in tempo, 2 minuti, ma si fa in fretta. Anche li taglio le punte, le taglio a metà, faccio un rosolare, faccio un trito di cipolla, di prezzemolo e aglio, e poi li metto nella pentola con un filo d'olio o burro, come volete voi, e li faccio trifolati.
0: Ah,
1: e poi dopo li metto sopra le cose, li metto dentro, copro.
0: Ma quello lì è un contorno, mentre invece
1: un
0: quello
1: contorno
0: di prima con la
1: questo,
0: carne
1: con la
0: così
1: carne invece
0: è un primo secondo.
1: Invece questi qua sono appunto per come contorno
0: sì.
1: Che sono molto buoni, ma ne mangio, però io non posso mangiare, cioè,
0: li fai per
1: però
0: gli
1: io
0: altri,
1: ogni tanto li faccio.
0: Invece io i carciofi non, siccome non
1: Però taglio le punte,
0: taglio le punte. O se no usi quelli, ci sono mica le mammole,
1: le mammole, però quelle mammole lì vanno fatte come alla romana, che vengono schiacciate poi vengono fritte nell'olio.
0: È una cosa diversa,
1: una
0: sì.
1: Cosa un
0: no,
1: diversa.
0: Niente.
1: Alla romana,
0: allora manteniamo i nostri carciofi. Va bene, carciofi quelli che si tagliano le punte. No, beh, sicuramente, però vanno fritti, insomma un altro procedimento.
1: Però secondo me sono più buoni quelle con le punte che non,
0: dici?
1: Le mammole.
0: Non lo so, perché ripeto, io non.
1: Però a Roma.
0: A Roma usano quelli.
1: Usano quelli.
0: Va bene, allora siamo arrivati al termine, no? Della nostra mezz'oretta. E allora vi salutiamo,
1: vi
0: auguriamo una buona settimana, anche con i programmi di Radio Orizzonti in blu. Ciao a tutti.
1: Ciao.

0: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
1: Ciao, sono Elvira. Ogni mercoledì alle 10.30 vi aspetto per conoscere l'Italia, tradizioni e costumi del nostro bel paese.

0: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta. Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Orizzonti Magazine, interviste e attualità.
2: Buongiorno cari amici radioascoltatori, bentrovati nel nostro spazio. Con me c'è Gigi e Angelo alla regia. Abbiamo il piacere di avere con noi Maria Assunta Miglino, che ci racconterà della presentazione di un libro. Sapete che lei proprio racconta in modo da invogliare le persone, che ci sarà il giorno 21 maggio e ci parlerà proprio di questo libro, ci introdurrà, che si chiama Braccata. Questo evento si terrà in Villa Gianetti con il patrocinio del Comune di Saronno e con l'organizzazione della sua associazione 21047 e anche come presidente della Proloco di Saronno.
3: Tante cose, ma soprattutto la capacità di Maria Assunta Miglino di presentare non solo questo evento, ma tutti gli eventi legati alla letteratura.
4: Grazie, Gigi.
3: È piacevole ascoltarla, anche perché poi è piacevolissimo ascoltare gli autori, le autrici di questi libri che ci raccontano e ci invogliano, come giusto la parola, ad acquistare poi, se vogliamo, il libro, ma soprattutto a godere di questa presentazione.
4: Esatto, è proprio così. Grazie per essere qui, è un appuntamento familiare per me e quindi vi ringrazio per l'invito. Oggi sono qui a presentare questo prossimo incontro, che rientra sempre nella rassegna letteraria che è molto avviata e conosciuta a Saronno. Si tratta della presentazione di un libro di Marina Di Guardo. Marina Di Guardo ha scritto il suo decimo romanzo, è un thriller psicologico questo, e scrive ormai da più di 10 anni. È un romanzo pubblicato da Mondadori e noi siamo davvero onorati di avere qui Marina Di Guardo. A differenza degli altri incontri, sarà alla sera, sarà alle 20:45, sempre in Villa Gianetti. Anche questo è organizzato da 21047 e da Proloco. Ringraziamo l'amministrazione per il patrocinio, per la fiducia che riconosce alle nostre iniziative. Certo. Ma torniamo a Marina Di Guardo. Marina Di Guardo è una scrittrice che ha origini siciliane lei, ma vive tra Cremona e Milano ha lavorato nella sua prima parte, diciamo, della sua carriera come vice direttrice del settore dello showroom di Blue Marine. Poi dal 2012 ha iniziato a scrivere e lì è diventata quello che ora è una apprezzata scrittrice. Vi dicevo che questo, che Braccata, è un thriller psicologico ed è anche un thriller molto incalzante e attratti a delle pennellate, direi, di romanzo puro. Perché si legge tutto d'un fiato e quindi questo favorisce molto il lettore, e però lascia spazio, molto spazio, alla riflessione su temi molto importanti. Allora partiamo, io direi di anticipare, ma proprio con pochissime parole, certo, perché in questi casi non si può dire troppo, molto, di anticipare la trama. Cioè, le protagoniste sono due amiche si recano in vacanza in Sicilia, a Ortigia. Ecco, e qui farei una precisazione, perché Ortigia, che sappiamo è il luogo incantevole della Sicilia, è come possiamo considerarlo davvero un terzo protagonista del romanzo, perché è descritta con occhi appassionati. Sarà che forse poi glielo chiederemo, sì, ma certo. Marina ha origini siciliane e quindi si nota proprio questa grande
2: questo amore
4: questa grande passione. Teniamo conto che le ragazze volano da Milano e lavorano a Milano, quindi c'è anche molto ben descritta anche questa differenza, no, nel modo di vivere, nell'atmosfera e anche nei ritmi che sono incalzanti a Milano, mentre insomma come in ogni luogo di mare, cioè sono molto più lenti e rilassati e appassionati.
3: Sembra quasi che il tempo si ferma.
4: Vero, sì. Poi però accade un imprevisto, questo subito nelle primissime pagine, per cui Beatrice non torna più in albergo e quindi lì comincia tutta la vicenda che porta il lettore a vivere dei momenti di grande suspense, perché viene uccisa, e barbaramente uccisa. Ecco, di qua nasce poi, si dirama tutta una serie di tutta la vicenda, sì, che coinvolge tantissime persone. Vi dicevo però che non è solo un thriller, perché la Marina Di Guardo è molto brava nel dialogo e anche nell'attenzione alla psicologia. Molto spesso ci si ferma a pensare a quanta attenzione viene riposta nella descrizione del sentimento, dell'aspetto psicologico di Angela, che è la protagonista che si trova a vivere questo dramma, no, nell'aver perso la compagna e nel ritrovarla. Per cui nelle sue considerazioni, nei suoi pensieri, ritroviamo anche nelle sue ansie, noi ritroviamo quello che probabilmente ciascuno di noi potrebbe vivere in quel momento. Cioè lei riesce a entrare veramente nella psicologia di questa donna devastata da questa
2: stato
4: d'animo. E questo è veramente molto importante, perché ci porta dentro la storia, perché noi viviamo proprio le sue ansie, le sue preoccupazioni, il suo terrore, che poi si conclude nella scoperta, e poi anche tutto il resto. Che cosa succede? In questo libro vi dicevo che non solo sviluppa la storia, no? Che è una storia che si apre con questo delitto terribile, ma si presta a tante considerazioni. Tra queste non saprei qual è la più importante, ma parto dalla gogna mediatica, perché Marina Di Guardo è riuscita a riportare nel suo libro quello che purtroppo noi viviamo tutti i giorni quando, accendendo la televisione, ascoltiamo e partecipiamo molto coinvolti anche a tutti i programmi giornalistici che ci fanno vedere delle persone che a volte le dipingono come vittime, altre volte diventano anche colpevoli.
2: Lo stiamo vivendo, è una cosa incredibile.
4: Infatti volevo proprio arrivare lì, no? Per cui che cosa succede? Che anche questa giovanissima donna si trova a essere considerata la vittima, ma poi anche la colpevole per una serie di considerazioni che non sono suffragate da prove, ma soltanto da una serie di insinuazioni, di considerazioni. Sì. Ecco, e quindi che cosa accade? Che ci si trova coinvolti in una situazione terribile, perché non si è più liberi non si è più padroni della propria vita, non si può più uscire, non si può più neanche andare al lavoro, lei viene messa da parte, cioè ecco, vive una situazione veramente terribile, che è la gogna mediatica, che purtroppo capita di dover subire, e quando si dà per scontato il colpevole. Ecco, questo molto spesso
2: senza avere solo
4: per delle considerazioni, per dei teoremi, no? Che vengono affrontati e vengono portati avanti da giornalisti che possono fare, come dire, il anche possono trasformarsi in giudici. Ecco, questo l'abbiamo visto.
3: Sì,
4: è bello il cattivo tempo, esatto, è proprio così. E quindi questa cosa fa molto riflettere anche sulle conseguenze psicologiche della donna. E un'altra cosa, secondo me, altri aspetti ci sono importanti, che sono quelli legati ai sentimenti e quindi anche agli aspetti che riguardano i legami familiari, per cui molto bello è il legame che poi viene riscoperto con la madre di questa donna, che rimane la vittima di questo sistema, e insomma, come dire, la madre è sempre la madre, e quindi è la donna che crede a lei e la tutela. E quindi anche questo aspetto mi ha colpito molto, così come l'amicizia vera e i tradimenti di quelle che sono delle persone che amiche non sono. Per cui è davvero un grande mondo quello che va a indagare Marina Di Guardo, e quindi credo che questo possa essere da una parte un romanzo con uno sfondo giallo e dall'altra parte proprio un romanzo da leggere e da che permette della riflessione.
2: Certo, è braccata, quindi la donna
4: braccata
2: che...
4: è proprio questa donna che involontariamente si trova in un sistema in cui è considerata insomma la colpevole. Chiaramente poi non vi racconto cosa succede poi, ma è un sistema che la trasforma nel colpevole, e questo insomma è molto attuale.
2: E questo è un po' il rischio che stiamo correndo in questi ultimi
4: delitti. Sì, perché c'è questa volontà di fare una giustizia sommaria, ed è quello che il telespettatore molto spesso vuole, richiede.
2: Sì, è vero.
3: Però vedo che proprio nell'intelligenza di Marina Di Guardo come scrittrice, lei è andata poi a inventare questo personaggio, perché comunque sono personaggi inventati, certo. Però partendo da una persona che ha una posizione economica e commerciale notevole, per cui non è una qualsiasi che è andata in Sicilia a fare vacanza, ma è una che è esperta di strategie d'acquisto, analisi dei dati, riesce
4: è una fashion buyer, sì, quindi è una di quelle figure che ben si inseriscono nel mondo economico, il mondo della moda, quello patinato di Milano.
3: Esatto, a riflettere, analizzare, valutare, di conseguenza il bello del racconto, il bello di scoprire poi, perché prima o poi un colpevole ci sarà.
4: Sì, c'è, sì, c'è quello, no? Non lo possiamo
2: sperare che almeno nel libro venga fuori.
3: Il colpevole ci sarà, verrà magari anche arrestato, adesso non lo so, ma chi è questo era il libro leggerà
4: e sarà così
3: sempre in fondo. Non
2: comunque
3: mai fondo,
2: Maria Assunta è riuscita con poche parole già a farci, come posso dire, cercare di voler leggere questo libro, perché proprio per questi due aspetti che dicevi, cioè l'omicidio, quindi anche cercare proprio di le indagini e tutto, ma anche proprio questo aspetto psicologico di una che diventa anche lei la vittima.
4: Sì, della vittima che si trasforma in colpevole.
3: Certo.
4: Ma poi c'è anche un altro altri aspetti che secondo me sono molto attuali, e sono quelli legati ai rapporti alle relazioni tossiche, ai rapporti manipolativi, perché questo romanzo ha permesso alla scrittrice anche di indagare un altro mondo, che è quel mondo di relazioni basate su una relazione che non è sana, per cui la protagonista, possiamo anticiparlo,
3: certo.
4: Sì, possiamo anticiparlo, ha questo fidanzato e del quale nutre molti dubbi, perché alcuni atteggiamenti di questo ragazzo la portano a riflettere su quella che è una relazione che appare ai suoi occhi sempre più concretamente tossica, cioè difficile anche da accettare, per cui anche questo mondo è stato molto ben descritto, e di queste donne che giovani, no, soprattutto, che vengono manipolate, perché poi è una manipolazione, una dipendenza, ma anche una manipolazione affettiva,
2: certo,
4: da parte del compagno, del proprio uomo, insomma di quelle persone che in qualche maniera si sentono di poter decidere della,
2: sì,
4: vita degli altri appropriandosene, e le donne mal capitate sono poi vengono poi risucchiate in questo mondo fatto di manipolazione, per cui ci sono questi dialoghi molto toccanti, no? tra questa donna, tra Angela e il fidanzato, in cui lei si accorge in maniera sempre più evidente di come questo rapporto ha delle pecche e insomma la fa soffrire molto, perché lui impone la sua presenza svilendo quella della compagna,
2: sì,
4: no? E quindi anche facendole credere di non valere niente,
2: certo,
4: cioè sono proprio quelle,
2: quindi,
4: dinamiche
2: c'è anche il problema della donna
4: che
2: sì,
4: viene perché maltrattata, perché
2: sì,
4: poi
2: sì,
4: possiamo dire questa è una violenza, no?
2: Violenza anche psicologica,
4: e quindi anche questo aspetto secondo me è importante
2: da tener presente,
4: perché, e poi glielo chiederemo, chiederemo proprio questo, cioè quanto può essere importante per una ragazza giovane o comunque insomma una ragazza che ha una situazione di questo tipo e che secondo me si ritrova in tutte le caratteristiche descritte, può essere importante leggere qualcosa,
2: certo,
4: che la può invitare a riflettere.
2: Sì, anche perché è molto difficile uscirne, cioè per le ragazze
4: che
2: insomma,
4: sì,
2: si tende a negare questa cosa.
3: Comunque il titolo veramente azzeccato, Braccata in tutti i sensi.
2: Molto interessante.
3: Sì. Perché comunque a 360 gradi, Braccata da chi la mette in condizione di sentirsi lei colpevole, chi poi i media la dichiarano colpevole, chi poi invece questo famoso fidanzato che la...
2: Interessante,
4: sì,
2: veramente.
4: Sì.
2: Scusa Maria Assunta, leggo sulla locandina che c'è anche ci sono letture di,
4: sì,
2: di
4: cioè,
2: Maria
4: allora,
2: Elena
4: diciamo, allora diciamo subito che con me ci sarà Giusy Laganà, che è ormai la mia compagna di viaggio.
2: Bene.
4: Come l'ho definita l'ultima volta. Lei è un'appassionata lettrice e cura un blog letterario, quindi è una esperta anche insomma della carta stampata, e quindi analizza bene anche tutte, con delle recensioni veramente approfondite ogni libro, e quindi con me ci sarà lei a dialogare con Marina Di Guardo, e ci saranno anche delle letture da parte di Maria Elena Pellicciotta, che conoscete già, perché
3: certo,
4: c'è
2: qualche cosa,
4: è stata
2: leggeremo
4: già,
2: anche.
4: È stata, sì, perché leggeremo, perché secondo me nel momento in cui si racconta è bello anche leggere, anche se pochissime righe,
2: però per
4: cogliere nel segno.
2: Bene.
3: È passato bene per noi,
4: velocissimo.
3: Comunque il tempo ormai sta per finire, ma noi saremo comunque ansiosi, e il 21 maggio alle ore, sì, 20:45 Villa Gianetti, presso via Roma logicamente saranno, e ascolteremo direttamente Marino Di Guardo.
4: Marina Di Guardo. E diciamo un'ultima cosa, Gigi, c'è è stata attivata la piattaforma di Eventbrite, per cui sarà possibile per chi vorrà in questi giorni prenotare gratuitamente il proprio posto. Ecco, questo secondo me può aiutare chi è interessato.
2: Perché c'è sempre un sacco di persone,
4: sì, diciamo che noi siamo contenti sì, di questo, però si può aiutare, si può prenotare il posto.
3: Perfetto, grazie ancora a Maria Assunta Milino, grazie a 21047, al Proloco e grazie anche all'amministrazione.
4: Al patrocinio,
2: certo.
3: Per cui tutti, mi raccomando, il 21 maggio, ciao.
2: Grazie.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi titoli del notiziario. Convalidato il fermo per il 31enne autore dell'investimento di massa sabato pomeriggio a Modena, esclusa l'aggravante del terrorismo. Maldive, recuperati i corpi di due dei quattro sub dispersi dopo l'immersione a 60 metri di profondità. La procura di Roma apre un'inchiesta per omicidio colposo. La guerra in Iran, retromarcia di Washington, suppressione dei paesi del Golfo. Trump annuncia di aver sospeso l'attacco in corso negoziati con Teheran. Carceri italiane sempre più sovraffollate, l'isolamento usato come metodo punitivo, lo denuncia il 22esimo rapporto Antigone. Buonasera da Antonella Mitola. Convalidato l'arresto e la custodia in carcere per El Kudri, che sabato pomeriggio si è scagliato sulla folla con l'auto provocando 8 feriti, di cui 4 gravi. L'accusa è di strage con l'aggravante delle lesioni gravissime, non contestata l'aggravante terroristico di odio razziale. Sentiamo Federico Plotti.
2: È durato poco meno di un'ora l'interrogatorio di garanzia di Salim El Kudri. La procura di Modena ha chiesto la convalida dell'arresto e la custodia cautelare in carcere per il 31enne che sabato scorso ha travolto 8 persone gettandosi a bordo della sua auto a tutta velocità sui passanti nel centro storico della città emiliana. La procura, che lo indaga per strage e lesioni gravissime, ha deciso però di non contestargli le aggravanti di terrorismo, odio razziale e premeditazione. El Kudri dal carcere ancora non parla con il GIP, ma avrebbe già fornito i codici di sblocco del suo cellulare. Intanto spuntano altre mail, non solo quelle contro Gesù e i cristiani, inviate all'Università di Modena, dove ha studiato economia, colpevole, secondo il ragazzo, di non avergli trovato un lavoro. Frasi rabbiose, ingiuriose e deliranti anche contro la NATO e contro Chiara Ferragni. Intanto per 4 dei 5 feriti ricoverati negli ospedali tra Modena e Bologna la prognosi resta ancora riservata, anche se le loro condizioni vengono definite dai medici in miglioramento. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Alle Maldive i sommozzatori finlandesi hanno recuperato altri due corpi dei sub italiani morti durante l'immersione a 60 metri di profondità. In programma domani una nuova missione per recuperare gli ultimi due corpi. Sentiamo Antonella Mazza-Teruel.
3: Si è conclusa con successo la prima fase della complessa missione alle Maldive, coordinata dallo specialistico team internazionale di Deni Europe in collaborazione con la difesa locale. I tre sub finlandesi questa mattina si sono immersi nell'insidiosa grotta di Dekunu Kandu e con l'ausilio di scooter subacquei e dispositivi di equipaggiamento sofisticati come il sistema di riciclo del gas ispirato, hanno portato dai fondali dell'ultimo cunicolo della cosiddetta grotta degli squali fino a circa 30 metri di profondità due delle quattro vittime. Il trasferimento in superficie è poi stato completato dai sommozzatori della Guardia Costiera e dalla Polizia Locale. Le salme a bordo di un motoscafo hanno raggiunto la terraferma e sono state portate in ambulanza all'obitorio di Malé. Si tratta dei corpi della docente dell'Università di Genova, Monica Montefalcone, e del biologo Federico Gualtieri. Le autopsie verranno eseguite in Italia, dove è stata rimpatriata ieri sera la salma, recuperata già venerdì scorso, dell'istruttore Gianluca Benedetti. Sulla tragedia anche la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, al momento senza alcun indagato. Antonella Mazza-Teruel, linea allo studio.
1: E siamo alla pagina politica. Tensione nella maggioranza sulle spese per la NATO e noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
4: Buonasera Antonella. Difesa ed energia, braccio di ferro tra governo, Unione Europea e NATO. Si parte dalle spese militari per l'Alleanza Atlantica con il cortocircuito tra esecutivo e maggioranza. Il Senato e il centrodestra prima presenta una mozione in cui si chiede di ridurre le spese per le armi chieste dalla NATO dal 5 al 2%, poi improvvisamente la marcia indietro. Ci sarebbe stata una telefonata da Palazzo Chigi per chiedere di cancellare l'articolo incriminato. Resta dunque il limite del 5% del PIL per le spese militari. Per le opposizioni invece il governo sarebbe allo sbando. Sulla deroga del patto di stabilità per garantire una maggiore spesa per l'energia, dopo la lettera di Meloni, si attende la risposta della Presidente della Commissione Europea von der Leyen. Tuttavia Bruxelles non chiude la porta e fa sapere di esaminare la questione, mentre il Ministro dell'Economia Giorgetti annuncia per il Consiglio dei Ministri di venerdì una nuova proroga al taglio taglio delle accise sui carburanti. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. La guerra in Iran, retromarcia di Washington, su pressione dei paesi del Golfo, Trump annuncia di aver sospeso l'attacco, in corso negoziati con Teheran. Sentiamo Massimiliano Cocchi.
5: I negoziati tra Stati Uniti ed Iran hanno bisogno di tempo, mentre Donald Trump e il regime di Teheran continuano a tenere il dito sul grilletto, minacciandosi a vicenda, tocca al governo del Qatar predicare la calma, spiegare che il compito dei mediatori pakistani è complesso e che per questo i loro sforzi devono essere sostenuti senza scadenze immediate. D'altra parte sono stati proprio gli alleati del Golfo, Qatar, Emirati Arabi, Arabia Saudita, a convincere Trump a non riprendere gli attacchi contro l'Iran e a dare tempo alla diplomazia. A guardare con interesse al negoziato c'è però anche l'Europa. Nel documento che a Parigi ha chiuso il vertice dei ministri delle finanze dell'Unione è scritto chiaramente che una ripresa del conflitto e la chiusura prolungata dello stretto di Hormuz avranno un forte impatto sulle catene di approvvigionamento di energia, alimenti e fertilizzanti, con conseguenze negative su inflazione e crescita economica. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
1: Pochi giorni dopo Trump vola a Pechino anche Putin, relazioni senza precedenti tra Cina e Russia, dicono al Cremlino, e domani l'incontro fra i due leader. Sentiamo Maurizio Dischino.
6: La Russia ha annunciato 3 giorni di esercitazioni nucleari a partire da oggi, mentre l'Ucraina ha intensificato la risposta armata all'invasione russa. Come si legge in una dichiarazione del Ministero russo della Difesa, le forze armate di Mosca stanno conducendo un'esercitazione sulla preparazione e sull'impiego delle forze nucleari in caso di minaccia di aggressione. Prevede l'impiego di 65.000 militari e oltre 200 lanciamissili nucleari. Intanto continuano gli attacchi russi in Ucraina. Tra ieri e oggi hanno causato almeno 6 morti e 34 feriti. La guerra va avanti mentre in Cina una vasta delegazione russa guidata da Putin ha in programma di firmare circa 40 documenti per rafforzare il rapporto tra i due paesi in occasione del 25esimo anniversario del trattato di buon vicinato e cooperazione amichevole. Domani Putin incontrerà il presidente cinese Xi Jinping, il quale da poco ha ricevuto il presidente americano Donald Trump. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Santa Sede d'Europa, artigiani di pace, entrambi lavorano per raggiungerla. Parole del cardinale Parolin da Strasburgo, premiato con l'ordine al merito. Ce ne parla Rita Salerno.
7: Desidero rinnovare la disponibilità della Santa Sede a lavorare con le istituzioni europee per promuovere la dignità di ogni persona umana ed essere insieme artigiani di pace.
8: La sessione plenaria del Parlamento europeo riunito a Strasburgo accoglie tra gli applausi il segretario di Stato Vaticano, cardinale Pietro Parolin, insignito dell'Ordine europeo al merito. Nel suo intervento durante la cerimonia di conferimento del riconoscimento, il primo del genere conferito da un'istituzione dell'Unione europea per il contributo all'unità del vecchio continente, gli echi del conflitto in corso, anche poco distanti, sono lo spunto per ribadire la necessità di uno sforzo creativo, come invocava uno dei padri fondatori, Robert Schuman.
7: Ancora oggi, in un tempo di ripresa dei conflitti, l'Unione Europea rappresenta quello sforzo creativo di cui parlava Schuman.
8: Rita Salerno, linea allo studio.
1: Almeno una persona è rimasta uccisa oggi a Damasco in un'esplosione che potrebbe essere stata causata da un ordigno nascosto in un'auto davanti a un edificio governativo vicino alla città vecchia, l'hanno detto fonti della sicurezza siriana all'agenzia France Press, secondo cui l'esplosione si è verificata vicino alla sede di un'istituzione legata al Ministero della Difesa. E oltre 400 persone hanno partecipato quest'anno alla marcia interreligiosa per la pace a Gerusalemme. Sentiamo Alessandra Buzzetti.
9: Cantano e pregano in ebraico, arabo ed inglese. Sono più di 400 quest'anno alla marcia interreligiosa per la pace a Gerusalemme. Ebrei, cristiani, musulmani e drusi insieme per chiedere il rispetto della sacralità della vita in un paese in perenne stato di guerra che ha anche approvato la pena di morte per i terroristi, ma solo quelli palestinesi. La marcia interreligiosa avviene non a caso pochi giorni dopo quella nazionalista del Jerusalem Day. A marciare per la pace ci sono diversi attivisti a fianco ogni giorno ai palestinesi da Cisgiordania, dove soprusi e violenze sono quotidiani. Il corteo si snoda in una delle vie principali di Gerusalemme per fermarsi alla porta di Jaffa, che si apre sulle mura della città vecchia. Pace su Gerusalemme, invocano insieme ai partecipanti, la città chiamata ad essere la casa di tutte le fedi, come ci spiega padre Luis Marì, priore dell'abbazia benedettina di Abu Ghosh in Terra Santa da più di 40 anni.
10: Gerusalemme è come una donna. Se ciascuno voglio fare di questa donna la sua sposa, è impossibile. Ma se ciascuno vede Gerusalemme come la sua madre, possiamo vivere insieme.
9: Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, Lignano Studio.
1: Sempre più chiuse al mondo esterno le carceri italiane, l'isolamento è spesso usato come metodo punitivo, lo denuncia il 22° rapporto Antigone che fotografa la realtà carceraria. Sentiamo Lucia Scione.
11: Il mondo non entra in carcere e le carceri sono sempre più chiuse al mondo esterno. L'isolamento viene utilizzato come metodo punitivo, la sua applicazione è aumentata del 141%. Quello che emerge dal 22° rapporto di Antigone è indegno di un paese civile. Il tasso reale di sovraffollamento ha raggiunto il 139,1%, ma in 73 istituti supera il 150%, in 8 carceri il 200%. Solo il 48% dei carcerati è la prima esperienza dietro le sbarre, il 45,9% l'ha già vissuto da 5 a 9 volte, il 2,7% più di 10 volte. E resta inascoltato il grido di allarme per la presenza dei bambini in carcere. Patrizio Gonnella, il presidente di Antigone.
12: Sono raddoppiati i bambini sotto i 3 anni in carcere nell'ultimo anno, effetto del decreto, del decreto legge sicurezza. Sono negli ultimi 7 anni raddoppiati i ricorsi vinti davanti alla magistratura di sorveglianza per trattamento inumano e degradante.
11: Lucia Scione, linea allo studio.
1: In Italia l'80% della popolazione non usa i trasporti pubblici, lo svela il rapporto di Greenpeace. Ce ne parla Alessio Orlandi.
13: Mezzi pubblici? No, grazie. Agli italiani salire sugli autobus, prendere i tram e usare la metropolitana piace poco e sempre meno. Secondo un rapporto di Greenpeace, nel nostro paese circa l'80% della popolazione non utilizza mai o quasi mai il trasporto pubblico. Dopo Cipro è il secondo dato più alto in Europa. A tenere lontani i nostri connazionali dai mezzi pubblici, l'accesso agli stessi percepito, fa sapere l'associazione ambientalista, come troppo difficile o addirittura insicuro, soprattutto da parte di donne e anziani. In base allo studio, nel 90% dei paesi europei analizzati, oltre la metà della popolazione non usa il trasporto pubblico regolarmente. Ad esclusione di Svizzera, Lussemburgo ed Estonia, in media oltre il 50% dei cittadini utilizza tram, bus e metropolitane meno di una volta al mese o mai. Per quanto riguarda il bel paese, in alcuni casi fino al 56% dei cittadini non dispone di alcun servizio nella propria zona di residenza, una situazione che, ha sottolineato Greenpeace, lascia fino al 19% della popolazione senza altra scelta se non quella di possedere un'auto, con conseguente aumento delle spese familiari e delle emissioni di gas serra. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Tensione al processo per l'uccisione di Martina Carbonaro, la 14 anni, che vede imputato per omicidio volontario il fidanzato Alessio Tucci, 19 anni, accusato di averla uccisa a colpi di pietra da Fragola nel maggio del 2025, minacce rivolte in aula ai genitori della vittima. E la Procura di Roma invece ha chiesto l'ergastolo per Mark Anthony Sampson, il giovane che nel marzo dello scorso anno uccise a Roma coltellate l'ex fidanzata Ilaria Sule, gettò il cadavere in un sacco, chiuso in un sacco in un dirupo. Ed è tutto, ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Sabino, ad Alessandro in regia, da Antonella Mitolo, una buona serata.
0: Prima dei fatti.
14: Prima dei fatti.
0: Tante rubriche, un solo programma.
15: Pillole di finanza a cura di Francesco Ceriani.
16: Bentornati al nostro appuntamento settimanale di educazione finanziaria. Nelle ultime puntate abbiamo iniziato a parlare di multipli e di come valutare un'azienda, ma prima di continuare con nuovi indicatori è importante fare un passo indietro e capire una cosa fondamentale. Quali sono gli elementi davvero importanti da analizzare in un'azienda? Possiamo riassumerli in 3 grandi aree: redditività, solidità e indebitamento. Partiamo dalla redditività. Una buona azienda è un'azienda che genera utili in modo costante nel tempo. Non basta avere fatturato, bisogna capire quanto resta dopo i costi. Ed è qui che entrano in gioco indicatori come l'EBITDA, che misura la capacità di generare cassa operativa, l'EBIT, cioè l'utile operativo, e infine l'utile netto. Ma non solo, è importante anche osservare se questi utili crescono nel tempo e se sono stabili, perché un'azienda molto volatile è anche più rischiosa. Poi c'è la solidità. La solidità riguarda la struttura dell'azienda, cioè quanto è equilibrata dal punto di vista finanziario. Un'azienda solida è un'azienda che ha un buon equilibrio tra ciò che possiede e ciò che deve. Ad esempio, avere molta liquidità o pochi debiti può essere un segnale positivo, soprattutto nei momenti di crisi. Infine, c'è l'indebitamento, che è uno degli aspetti più importanti ma anche più sottovalutati. Il debito può aiutare un'azienda a crescere, ma se diventa eccessivo può trasformarsi in un rischio, soprattutto quando i tassi di interesse aumentano, perché il costo del debito cresce e può ridurre gli utili. E qui arriviamo a un punto fondamentale. Due aziende con gli stessi utili possono essere molto diverse se una è poco indebitata e l'altra no. Ed è proprio per questo che molti indicatori semplici come il PE non sono sufficienti da soli. Per avere una visione più completa è necessario utilizzare strumenti che tengano conto anche del debito e della struttura finanziaria. Il messaggio è semplice, non basta guardare quanto un'azienda guadagna, bisogna capire come guadagna, quanto è solida e quanto rischio si sta assumendo. Nella prossima puntata inizieremo a vedere proprio quei multipli che ci aiutano a valutare anche l'indebitamento. Anche per oggi è tutto, buon investing a tutti e alla prossima settimana.

0: Un libro alla radio, a cura di Federica Batignani. "1984" di George Orwell, letto da Federica Batignani. Winston non vi era mai entrato, anzi, non vi si era mai accostato a una distanza inferiore al mezzo chilometro. Accedervi era impossibile, se non per motivi ufficiali, e anche allora solo dopo aver attraversato grovigli di filo spinato, porte d'acciaio e nidi di mitragliatrici ben occultati, si poteva entrare. Anche le strade che conducevano ai recinti esterni erano pattugliate da guardie con facce da gorilla, in uniforme nera e armate di lunghi manganelli. Winston si girò di scatto. Il suo volto aveva assunto quell'espressione di sereno ottimismo che era consigliabile mostrare quando ci si trovava davanti al teleschermo. Attraversò la stanza ed entrò nella minuscola cucina. Uscendo a quell'ora dal ministero, non aveva potuto mangiare alla mensa e sapeva bene che in cucina c'era solo un pezzo di pane nero destinato alla prima colazione del giorno dopo. Tirò giù dalla mensola una bottiglia di liquido incolore con una semplice etichetta bianca, Gin Vittoria. Emanava un odore nauseante, oleoso, che ricordava l'alcol di riso cinese. Winston si versò il corrispondente di una mezza tazza da tè, si preparò al colpo, poi la ingoiò come se si trattasse di una medicina. La faccia gli si fece subito rossa, mentre gocce d'acqua gli uscivano davanti agli occhi. Quella roba sapeva di acido nitrico. Quando la si ingoiava, era come se qualcuno vi colpisse alle spalle con uno stollagente. In ogni caso, un attimo dopo il bruciore nel ventre di Winston si calmò e il mondo cominciò a sembrargli meno tetro. Prese una sigaretta da un pacchetto sgualcito con la scritta "Sigarette Vittoria" e la tenne incautamente verticale, al che tutto il tabacco cadde per terra. Andò meglio con la successiva. Ritornò nel soggiorno, si sedette a un tavolino collocato alla sinistra del teleschermo, tirò fuori dal cassetto un portapenne, una boccetta d'inchiostro e uno spesso quaderno di grosso formato, ancora intonso, con la costa rossa e la copertina marmorizzata. Per un qualche misterioso motivo, nel soggiorno il teleschermo si trovava in una posizione insolita. Invece che nella parete di fondo, come era la norma, da dove avrebbe potuto controllare tutta la stanza, era stato messo sulla parete più lunga, di fronte alla finestra. A uno dei suoi lati vi era una specie di rientranza poco profonda, nella quale era seduto Winston. Nelle intenzioni di chi aveva a suo tempo costruito gli appartamenti, doveva forse servire a contenere scaffalature per libri. Sedendo in questa rientranza con le spalle ben addossate al muro, Winston poteva restare fuori dal raggio visivo del teleschermo. Poteva essere udito, naturalmente, ma finché non mutava posizione non era possibile vederlo e, forse, proprio la particolare conformazione della stanza gli aveva suggerito ciò che ora stava per fare. Gliel'aveva suggerito anche il quaderno che aveva appena preso dal cassetto. Era un quaderno di rara bellezza, con la carta liscia e vellutata, appena ingiallita dal tempo, di un tipo che non si produceva da almeno 40 anni. Winston poteva facilmente capire, tuttavia, che il quaderno era anche più antico. L'aveva visto nella vetrina di una sudicia bottega di rigattiere in un miserabile quartiere della città, di cui aveva scordato il nome ed era stato irrimediabilmente assalito dall'insopprimibile desiderio di possederlo. A rigor di termini, i membri del partito non potevano entrare nei negozi normali. Un'azione del genere veniva definita fare acquisti al libero mercato. Ma il divieto non veniva rispettato in senso stretto, perché vi erano cose che, come le stringhe per le scarpe e le lamette da barba, che non ci si poteva procacciare altrimenti. Winston aveva gettato una rapida occhiata a entrambi i lati della strada, poi era entrato di soppiatto nella bottega e aveva comprato il quaderno, pagandolo $2.50. In quel momento non sapeva neanche per quale motivo particolare lo desiderasse tanto. L'aveva messo nella cartella e se l'era portato a casa avvertendo un certo senso di colpa. Anche se non vi era scritto niente, era un oggetto compromettente. Ciò che ora stava per fare era iniziare un diario, un atto non illegale di per sé, Nulla era illegale dal momento che non esistevano più leggi, ma si poteva ragionevolmente presumere che, se lo avesse scoperto, l'avrebbero punito con la morte o, nella migliore delle ipotesi, con 25 anni di lavori forzati. Winston inserì un pennino nella cannuccia, poi lo succhiò per rimuovere la sporcizia. Questo tipo di penna era uno strumento antiquato che non si usava quasi più, nemmeno per firmare, ed egli era riuscito a procurarsene una, clandestinamente e non senza difficoltà, solo perché sentiva che quella bella carta vellutata meritava che ci si scrivesse sopra con un pennino vero e non di essere graffiata da una penna qualsiasi. In effetti, non era abituato a scrivere a mano. Eccezion fatta per appunti brevissimi, dettava tutto al parlascrivi, che non poteva certo utilizzare in quella circostanza. Intinse la penna nell'inchiostro, poi ebbe un attimo di esitazione. Tremava fin nelle viscere. Segnare quella carta era un atto definitivo, cruciale. A lettere piccole goffe scrisse: 4 aprile 1984. Appoggiò la schiena alla sedia, sopraffatto da una sensazione di totale impotenza. Tanto per cominciare, non era affatto sicuro che fosse davvero il 1984. La data doveva essere più o meno quella, perché era certo di avere 39 anni, di essere nato nel 1944 o 1945, ma oggigiorno era possibile fissare una data solo con l'approssimazione di un anno o due. Per chi, si chiese ad un tratto, scriveva quel diario? Per il futuro? Per gli uomini non ancora nati? La sua mente indugiò per un attimo su quella data dubbia fissata sulla pagina, poi andò a cozzare contro la parola in neolingua bipensiero. Solo allora si rese pienamente conto di quanto fosse temerario ciò che aveva intrapreso. Come fare a comunicare col futuro? Era una cosa di per sé stessa impossibile. O il futuro sarebbe stato uguale al presente, nel qual caso non l'avrebbe ascoltato, o sarebbe stato diverso, e allora le sue asserzioni non avrebbero avuto senso. Per qualche tempo restò come intontito a fissare la pagina, mentre dal teleschermo proveniva una stridula marcia militare. Era curioso che non solo avesse dimenticato come esprimersi, ma che non sapesse neanche più cosa voleva dire originariamente. Erano settimane che si preparava a questo momento e aveva sempre pensato che ci volesse solo del coraggio. L'atto della scrittura sarebbe stato facile, non avrebbe dovuto fare altro che riportare sulla carta quel monologo diuturno inquieto che da anni letteralmente gli scorreva nella mente. Ora però anch'esso si era prosciugato. L'ulcera varicosa inoltre aveva cominciato a prudergli in maniera insopportabile. Non osava grattarsela perché, a farlo, si sarebbe certamente infiammata. I secondi passavano. Aveva coscienza soltanto della pagina vuota davanti a sé, della pelle della caviglia che gli prudeva, dello strepitio della musica e di una leggera sonnolenza indotta dal gin. All'improvviso prese a scrivere, in preda al panico più puro, consapevole solo in parte di quello che stava buttando giù. La sua calligrafia piccola e infantile si muoveva in maniera disordinata per la pagina, dapprima trascurando le maiuscole, poi anche i punti fermi.
1: Avete ascoltato Un libro alla radio.

0: chiudere gli occhi. Ora che ho lo sguardo scon fit, dormito 6 ore in 6 notte. Frate, so memoria su fit, fingo di non essere a toc. Non voglio creare.
1: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Ciao Chiara.
3: Ciao Aldo.
2: Senti, dobbiamo registrare il promo del nostro programma Ciak e Sipario.
3: Beh, basta ricordare che va in onda tutti i giovedì alle 11.30.
2: E dire che tu intervisti registi e attori che vanno in scena intorno a noi.
3: E che tu parli di cinema, tutti i film che si possono vedere a Saronno e dintorni.
2: Perfetto, Ciak e Sipario.
3: Tutti i giovedì alle 11.30.
2: Sempre su Radio Orizzonti in Blu.
3: La radio più vicina a te.

0: Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero del dolore contempliamo l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria.

0: Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel secondo mistero del dolore, contempliamo la flagellazione di Gesù nel pretorio di Pilato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel terzo mistero del dolore, contempliamo la coronazione di spine di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano.

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quarto mistero del dolore, contempliamo la salita al Calvario di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quinto mistero del dolore, contempliamo la crocifissione e la morte di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano

0: guarisci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: In comunione con il Santo Padre il Papa, preghiamo secondo le sue e nostre intenzioni.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo

0: nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i doni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Di cuore invochiamo la benedizione del Signore su voi tutti, sulle nostre famiglie, sulla nostra comunità, sul mondo intero. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
1: Per i meriti e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.

0: Orizzonti in Blu.
1: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
2: Tutti i sabati alle 10.30, con replica alle 19.10, Gianni Branca conduce Dalla parte del cittadino. La trasmissione è aperta ai sindaci del territorio, al sindacato, agli avvocati e ai rappresentanti di enti ambientali.
3: Tutti i lunedì alle 9.30 e in replica alle 17.08 con Monsignor Giuseppe Marinoni, il confronto con la parola. Conducono Giancarlo e Carlo.
4: Match Point, la pagina dello sport di Radio Orizzonti in Blu. Ogni lunedì alle 10.30 con replica alle 19.10 con Paolo e Agostino. Fare radio per fare rete, ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.
5: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
6: Perché no? Una trasmissione condotta da
7: Gigi Volpi,
8: Lorenzo Guzzetti,
9: Chiara Giancotti
6: e Franco Colombo. Perché no?
10: Fatevene una ragione!

0: Avvertenza: le opinioni espresse questa sera da Lorenzo Guzzetti sono strettamente personali e non coinvolgono gli altri conduttori né l'emittente radio. Buon ascolto.
1: Stravincere. Se penso al mio futuro vado in panico.
2: Che bello, eccoci, siamo eccoci. Qua stasera. Buonasera. orfani di lui, del nostro. Siamo anche in diretta su YouTube, quindi potete guardarci sul canale YouTube Radio Orizzonti in Blu, cercatelo e ci vedete anche quanto siamo belli. Tra l'altro lui si vede anche sul Trespolo, tra l'altro avremo una guest star che adesso sta finendo una telefonata con l'Olanda, ma arriverà anche con noi in diretta.
3: Buonasera.
2: Lui Lorenzo Guzzetti, in regia il nostro Andrea Rizzi.
4: Ciao, buonasera, ciao a buonasera, tutti. Buonasera. Il sobrissimo Andrea Rizzi.
2: Con una magliettina che avete visto nei suoi social con Aldo, Giovanni e Giacomo, tre uomini in una gamba, quando giocano in spiaggia, con scritto il ritorno della grande Inter. Ritorno della grande Inter, ricordiamo che ha fatto il doblete e così noi siamo sicuri almeno che l'Europa League la giochiamo,
3: che tra l'altro hanno vinto il campionato più triste della storia, essendo che l'Italia non va ai mondiali, quindi sarà proprio, passa la storia per essere uno dei campionati più inutili.
2: Pensa che la prima, delle ultime stagioni, prima volta nella storia che l'Inter vince un campionato perdendo tutti e due i derby, che non era mai successo nella storia dell'Inter, quindi anche questo, ma ne parleremo approfonditamente nel tema dello sport, perché ne abbiamo talmente tante da dire oggi. Salutiamo la nostra guest star che si mette le cuffie, magari così sente anche
3: buonasera,
2: la diretta.
3: Buonasera Viviana, buonasera.
2: C'è con noi Viviana Colombo.
3: Buonasera.
2: Il microfono magari se te lo alzi.
5: Non sono più abituata.
2: Non sei più abituata.
5: No, anche perché adesso ho parlato tedesco, spagnolo e italiano e inglese.
2: Mamma mia, come quindi sei poliglota. E questa radio ormai si ascolta dovunque. Tra il libro di...
4: Ma il dialetto? Come il dialetto?
5: No, il dialetto no. Io solo inglese e tedesco.
2: Pensa che il libro di Matteo Inzaghi in questo momento è in Olanda. E ho anche fatto un video mentre un mio amico comprava in diretta il libro di Matteo
3: Inzaghi. L'ho comprato, mi è arrivato.
2: Ma è arrivato ieri il libro.
3: È arrivato subito.
2: No, ma l'ha comprato sabato, l'ha comprato domenica, quindi okay. Era difficile che arrivasse prima.
3: Quindi
2: abbiamo un sacco di cose da dire, perché è successo il finimondo come al solito. Noi aspettiamo di arrivare martedì, quando commentiamo tutto quello che è successo, e purtroppo sono successi anche dei fattacci e che quindi avranno il nostro approfondimento, ragionamento e commento, visto che stasera poi possiamo cantarcela. Tu settimana prossima non ci sei, vero?
3: No, io settimana prossima non ci sono.
6: Cosa vai a fare? Dove sei?
3: Sono via per lavoro.
2: Guarda, le risate come scorrono, lavoro. Hai comprato? Siamo proprietari di appartamenti nella Olgiate Molgora.
3: Ci stiamo lavorando.
2: Spero di lavorarci, che abbiamo bisogno di fare dei nuovi bed and breakfast.
3: No, anche perché io devo dire che sono un po' triste, perché non è ancora arrivato, proprio bonificato ancora il premio.
2: Non è ancora arrivato il premio e non si sa, è la crisi.
3: No, arriva, crisi però morde. Doveva arrivare ad aprile.
2: Io lo vedo qua che infatti sei arrivato con uno zaino da veramente zaino della povertà.
3: Neanche
2: i frati cappuccini.
3: Comunque il prossimo anno sarà l'insegna della povertà.
2: Sì, povertà. Intanto ricordiamo Casa San Martino
3: 21 per gli appartamenti, se volete, per affitti brevi, ovviamente.
2: Affitti brevi, ma
3: solo che adesso ho un problema, che fino a giugno sono pieno.
2: Quindi ragazzi, da giugno in avanti
3: le vacanze
2: Ubuntu. Fatevi le vacanze Ubuntu.
3: No, nel senso che se qualcuno è interessato a settembre, ottobre, novembre, c'è ancora qualche posto.
2: Ma se volete delle vacanze Ubuntu, perché Ubuntu agosto è bellissimo.
3: Sì, no, agosto.
2: Ma per esempio anche a giugno per il Palio sarà pienissimo, perché è un Palio internazionale.
3: Dal 12 al 21 giugno ci sarà il Palio delle Contrade di Ubuntu. Ormai tra qualche giorno chi vive il territorio salonnese potrà godere anche del campanile illuminato. Quindi venite.
2: E vi ricordo invece che questo fine settimana potete scegliere un bellissimo candidato in consiglio comunale a Somma Lombardo. Ah, sì. Non dico chi.
3: Tra
2: immaginate
3: l'altro,
2: voi.
3: Tu hai praticamente sì. Tu te ne sei sbattuti i coglioni completamente della.
2: Di che? Di tutto?
3: Della par condicio. Tu non potevi apparire in video o in radio.
2: No, assolutamente ci sono. E c'è il tuo amico sindaco che fa direttamente i video in comune. Cioè, addirittura nel piazzale il comune o negli uffici del comune da amico... candidato no. in consiglio comunale. Quindi guarda, io che sono a Saronno, allora, e di somma credo che non l'ascolti nessuno sta trasmissione.
3: Io vorrei subito
2: a parte
3: dire
2: i parenti stretti
3: io vorrei dire subito al futuro sindaco di Somma Lombardo
2: che sarà Silvio Pezzotta, non dirlo perché tu che sei sarà... che tu sei no, praticamente okay. la cosa.
3: No, a me no, è interessato
2: una
3: molto
2: grandissima persona no, allora, che tra l'altro in 9 anni da
3: io non sarei entrato nella no. campagna elettorale di Somma Lombardo. Mi tocca entrare perché entraci. Da quello che ho capito da un post di un amico di cui non farò il nome né il cognome, come Franco Colombo,
2: un bellissimo candidato,
3: ho capito che così no, cioè che ci sono dei posti in un noto museo
2: vicino a Somma Lombardo, perché
3: a Somma Lombardo.
2: Bellissimo.
3: Ecco, io vorrei dire a questo mio amico che quando ci sarà il momento
2: noi siamo pronti.
3: Ecco, cioè, ricordiamo, con un piccolo, ovviamente con un piccolo gettoncino di presenza.
2: Ma ricordiamo ecco, anche che la FAO è sempre ancora una partita aperta.
3: Sta diventando direttore della FAO.
2: Sta diventando Martina direttore della FAO, ma ancora ci sono, pensa al PD che sta cercando
3: con
2: di frenare.
3: Di Maria Chiara Gadda
2: che è sempre lodata,
3: ma siamo un po' in
2: siete rotta, sì lo sappiamo,
3: no,
2: abbiamo commentato nelle nostre chat dove non ci sei tu, ci sono dei commenti ma perché tu sei
3: io sono proprio un
2: sei con la Ravetto.
3: Allora, io se volete vi racconto
2: una querela subito.
3: Io mi racconto un aneddoto saronnese di Laura Ravetto, se volete.
2: Vuoi subito una querela vannacciana?
3: Però
2: Allora,
3: non lo racconto solo per questa ragione, semplicemente perché è caduto in prescrizione. Ormai sono passati 16 anni, penso, 16.
2: Non so se la prescrizione.
3: Ma che diffamazione, quello
2: era certificato, cioè, hai dei video.
3: E mi chiedo davanti. Io ho raccontato una cosa che ho visto con i miei occhi,
2: E c'entra anche il presidente del Senato. Ma detto questo,
3: andiamo avanti salutando l'editore.
2: Rischiamo della Digos che arrivi immediatamente.
3: Salutando l'editore, il professor Prevost, che ci segue sempre. È il geometra del Pini, e quindi tutto il cucuzzaro.
2: Che forse diventerà cardinale, noi lo speriamo.
3: Ma non si è capito. Tra l'altro, il 25 di maggio uscirà. Martedì prossimo Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Leone XIV sulla...
2: dove tu hai fatto la
3: mi ha chiesto se la prefazione.
2: Tu che ne sai, che io sono ancora del mestiere,
3: io ho detto
2: sono
3: di
2: ancora
3: no,
2: un
3: però,
2: po' acerbo
3: io ho detto di no ho
2: perché detto lui, di no. lui ha detto perché se me lo chiedeva Ratzinger
3: allora io potrei fare il Papa potenzialmente sono ancora totalmente pronto, vergine per fare il Papa.
2: Secondo me faresti comunque più incasso dello spretato che è venuto a busto.
3: Ah, tra l'altro volevo chiederti, ma non sei andato andato a vederlo?
2: No, perché mi sembrava una riunione di Italia Viva. Sembrava il direttivo di Italia
3: Forse
2: Viva.
3: Forse Alberto Ravagnani ha battuto Italia Viva.
2: Sì, è riuscito. E questo è l'esempio plastico che quando non sei più personaggio perché sei strano all'interno di una stranezza, particolarità, un po' come Suor Cristina, roba del genere, diventi inutile.
3: No, a me
2: masticato e sputacchiato che neanche una Ferragni post Pandoro.
3: A me
2: poteva
3: quello
2: avere.
3: Che mi lascia lì di Alberto Ravagnani è che appunto, cioè, è tornato al Teatro Sociale di Busto.
2: Vive ancora nella stanzetta che aveva quando era pretato, perché
3: in che senso?
2: Non l'hanno ancora.
3: No, l'hanno spedito.
2: No, è ancora nella stanzetta.
3: Ma
2: sì, legge di Nolfi. Sì. Ha detto è ancora lì perché non sa dove andare, non sa dove sbattere la testa. E infatti a Di Nolfi gli ha detto perché non ti ripreti, cambia idea, torna a lavorare per la parrocchia.
3: Ma infatti io, cioè, nel senso che poi quello che vorrei, io ad Alberto Ravagnani ho solo una e una sola domanda da chiedere, no? Cioè,
2: chi te l'ha fatto fare?
3: No, ma a parte chi te l'ha fatto fare? Ma cioè, nel senso,
2: cioè,
3: io credo di poter parlare serenamente ad Alberto Ravagnani,
2: ma con amicizia.
3: Con amicizia, dicendogli scusa, ma io che, nel senso, ho chiamato tanto, però io non ho mai trovato una per la quale dici guarda, cioè, veramente mollo tutto, e cioè, nel senso, o lui ha trovato
2: rinuncio anche allo zainetto
3: cioè o lui ha trovato una che fa
2: io numeri... ti dico solo che settimana scorsa è riuscito a farsi persino offrire la cena, perché il T-Rex che abbiamo qua
3: sto,
2: proprio una
3: sto
2: roba
3: per prendere
2: è
3: una querela
2: scappato
3: vi annuncio che sto per prendere una querela. Querela, perché la domanda che mi faccio io è proprio questa, cioè sì. O hai trovato una che te la dà in una maniera, cioè, davvero incredibile,
2: ma che poi è la terza volta.
3: E che poi, cioè, esatto, cioè, che no, poi nel senso rimane, che poi quando l'hai girata che, avanti, dietro, e poi finisce, cioè, certo, le quelle, cioè,
2: le quella.
3: Però dicono, ed è qui che sto prendendo la querela, dicono...
2: La parrocchia?
3: Dicono che non sia della stessa azienda
2: tua,
3: cioè, la mia era anche la tua, allora, cioè, tu l'hai certificata, allora,
2: la mia è l'azienda
3: che davanti,
2: la tua, esatto, ma la tua è un po' ogni tanto svirgola,
3: la mia io svirgolo ogni tanto
2: quando fa benzina
3: no, allora io svirgolo
2: quando c'è la pubblicità della picca,
3: piano
2: lo dici solitamente quando svirgoli,
3: no, quando svirgolo
2: piano,
3: però non è una cosa
2: piano.
3: Sempre, cioè, poi comunque sì, dall'altra parte
2: dietro
3: c'è sempre comunque una dell'azienda, cioè,
2: sì
3: nel senso, io svirgolo così, non ho mai svirgolato proprio
2: del tutto,
3: cioè, non ho cambiato azienda, sono sempre rimasto fedele,
2: certo,
3: all'azienda.
2: Però
3: celebre
2: che tu hai messo il latino,
3: celebro,
2: sei stato quindi sfruttato perché sai che c'è l'ultimo caso del Don,
3: lascerei stare quel caso lì.
2: Non sei stato ordinato diacono da lui?
3: Allora, se dobbiamo parlare di Don Niccolò Casoni,
2: eccolo qua, nome e cognome sul piatto.
3: Se dobbiamo parlare di Don Niccolò Casoni, ne parliamo e diciamo che la diocesi di Milano, a mio modesto avviso, ovviamente è una mia idea personale,
2: attenzione, c'è
3: quindi
2: disclaimer,
3: sollevo la radio, bravo, la parrocchia, bravo, di Saronno, il prevosto,
2: anche perché non è venuto Gigi, secondo me non
3: tutta
2: viene
3: la
2: più
3: compagnia
2: radio
3: cantante, no? Però secondo me è quello che hanno fatto a Don Niccolò Casoni, che è, attenzione, che ha sbagliato, cioè nel senso che ha fatto delle cose totalmente al di fuori dell'unità della Chiesa, ok? Ma il comunicato che io ho letto, mi sembra che la Chiesa, come sempre, negli ultimi anni, fa la dura coi deboli, però è bravissima a fare la debole coi duri. Tra l'altro, potremmo introdurre qui l'argomento che secondo me è l'argomento principe di questo weekend e dei giorni appena passati, che non è il mio svirgolamento perché voglio chiarire quello che ha detto Franco.
2: Senti come sta cercando.
3: No, perché tu hai detto che io svirgolo. Io svirgolo, però devi essere chiaro, all'interno dell'azienda, cioè io appartengo a un'azienda, ma che è l'azienda degli eterosessuali,
2: sì,
3: ok?
2: È vero, ma okay, lui
3: non sono mai e non sono mai uscito da questa azienda.
2: Allora, lui è,
3: detto questo,
2: appartiene all'azienda
3: storica
2: però,
3: da 28 anni,
2: però di fede marraziana, perché ogni delle benzinaie affascinanti con quel velo di barba ancora da fine giornata, però si rilascia con un commento,
3: allora,
2: dicendo
3: io ho svirgolato all'interno dell'azienda
2: diamo le giuste coordinate,
3: ma se le diamo, diamole tutte corrette, cioè
2: io non so cosa
3: svirgolo
2: tu, all'interno, io sto dando le coordinate,
3: io svirgolo all'interno dell'azienda, magari, ma sempre nel recinto dell'azienda, io non ho mai cambiato azienda, non ho mai nemmeno pensato
2: e neanche un altro recinto è entrato,
3: non ho mai neanche fatto delle trattative sindacali.
2: Di YouTube consiglio di guardare l'espressione tra lo schifato e l'allibito della povera Viviana. Ma si vede che lì è di fianco.
5: No, io sto studiando,
2: studiando spagnolo.
3: Io devo sempre ricordarmi che la cara Viviana
2: ormai è maggiorenne, vaccinata.
3: Sì, però sei pur sempre suo padre.
2: Cioè, quasi vuoi, 19 il 27 maggio.
3: Se vuoi dico tutto quello che penso, però
2: no, perché poi ti meno un'altra volta.
3: Esatto,
2: è già successo, non continuiamo, non cerchiamo.
3: Io quello che invito, cioè, no, è meglio che non lo dico, dai.
2: Io direi di mettere lo stacchetto musicale che serve per riprendere un attimo di fiato.
3: Un po' le rimettiamo in ordine.
2: Rimettiamo in ordine le idee, esatto. Vado a prendere i bicchieri.

0: dire, andiamo allora, in diretta. Io poi grazie agli sponsor Lemon Soda, grazie Lemon
1: Soda. Tra l'altro io volevo chiamare, e lo dico in diretta televisiva e mondiale, io ho bisogno di parlare con Luci Sasso, se mi può chiamare, per
0: se
1: favore.
0: Se telefonando ti dirti addio.
1: L'assessore, cazzo, ma posso essere serio un attimo? 02, dov'è il numero?
0: Electrolux?
1: Chiamaci, Luci, no, peggio, io ho subito una violenza domenica.
0: No.
1: Sì, adesso ve la racconto. No. Io ho subito una violenza.
0: Fermi
1: e
0: tutti.
1: Voglio aprire.
0: Facciamo una panchina?
1: Dobbiamo. Allora, innanzitutto, io voglio rivolgermi allo sportello arcobaleno.
0: Vedi, te l'ho detto che tu hai. Cioè,
1: ma adesso ti spiego e tu mi darai ragione.
0: Ti do ragione.
1: Allora, domenica io sono andato allo stadio.
0: A vedere cosa?
1: Dopo lo diciamo.
0: Quella che c'è stata interrotta per rissa.
1: No, io ho subito una violenza grave.
0: Ma sei andato a vedere l'Inter?
1: Sono andato a vedere il Como.
0: Ah, ok. Allora,
1: sono andato a vedere il Como perché, ve lo diciamo anche
0: perché
1: qua.
0: Perché il.
1: Perché si è bloccato quelli questo con
0: Luca,
1: bastardo.
0: Perché hai detto qualcosa che è fuori dalla policy. Quelli che con Luca è sulla maglietta del Como, giusto?
1: No, allora, no. Era sulla maglietta del Como. Quelli che con Luca. Il Como ha presentato questa bellissima maglia, che è la quarta maglia del Como, che è in vendita online oppure è in vendita direttamente allo store di a Como.
0: Sì.
1: È una maglia disegnata da un artista molto famoso, e questa maglia, che costa 275 euro, potete acquistarla e il ricavato è fatta solo in 1000 pezzi e il ricavato
0: pezzi, nel senso che è un curiato.
1: Va totalmente all'associazione quelli che con Luca di Uboldo, e quindi
0: tutto ricavato va a quello.
1: Il ricavato, quindi.
0: Ma adesso non c'è una cena?
1: Adesso ci sarà una cena giovedì prossimo a cui parteciperò insieme anche al presidente, io lo ringrazio fin da ora, sarò col presidente.
0: Presidente.
1: Sì, sì, il presidente.
0: Poi allora ci sarò anch'io.
1: Quindi sarà
0: cena.
1: Una cosa
0: e
1: molto
0: ci saranno
1: bella.
0: Le maglie.
1: Però io ho subito una violenza. Posso raccontarti la violenza?
0: Sì, sì,
1: così,
0: sì.
1: Anzi, io direi chiamiamo Luci Sasso, porca troia.
0: No, allora dici la violenza.
1: La violenza è questa. Allora, vi faccio, ve la mimo tutta. Io ho in mano il telefono perché devo entrare. Quindi
0: il biglietto
1: tornello. Tornello, entro.
0: C'è anche il rumore.
1: A quel punto c'è la coda per la perquisa.
0: Ok.
1: Io mi metto in una coda. Ammetto che non ci ho badato, era anche mattina, cioè ero appena.
0: Era la coda delle donne.
1: Arrivo al momento opportuno e la ragazza mi dice no, nella fila dei maschi. Io mi sono, scusami Franco, io no. Mi sono sentito. Oh, vedi, no. Ti stai indignando?
0: No.
1: Vedi? No.
0: E tu gli hai detto, ma come?
1: Io volevo litigare, poi c'era Patrizia, mi sono fermato perché sennò ero ancora là.
0: Patrizia è il carabiniere, quella di Marrazzo, famosa.
1: No, a tutto, era Patrizia a tutto fuorché essere.
0: Ok.
1: Però perché c'è. E poi eravamo lì come ospiti e sì. Tutto. Però io mi sono sentito ferito.
0: Hai avuto un attimo di smottamento interno.
1: Sì. E se io mi fossi svegliata donna quel giorno lì?
0: Ma tu eri donna.
1: E io ero donna quel giorno lì.
0: Ma eri chiaramente donna.
1: Io, domenica mi senti. Allora, io il sabato rimango maschio, ma la domenica sono donna.
0: Io invece, guarda che sta invecchiando, perché solo 4 anni fa investi piantato un casino lì,
1: sì.
0: Che arrivava persino la Rai.
1: Però la violenza che
0: verbale
1: con cui mi ha detto,
0: con cui
1: mi ha detto no, così col gesto, no, fila dei maschi.
0: E tu hai detto, allora da una parte ti sei sentito, come dire, quasi lusingato, maschio alla Vannacciano.
1: Realtà io mi ero messo lì in coda perché avevo davanti a me una che penso sia un influencer che praticamente era nuda.
0: E tu
1: e allora io ho seguito il culo. Cioè, lei era in
0: quindi
1: coda.
0: Quindi non potevi neanche giustificarti.
1: Io ho fatto proprio così, no? Ho seguito.
0: Ho capito.
1: Poi
0: è stato tremendo.
1: È stato, allora.
0: E hai deciso lì di andare nel bagno degli uomini.
1: Io
0: perché sennò mi hai deciso di andare nel bagno.
1: Vorrei parlare con Luci Sasso. Se per favore mi telefona anche privatamente, potete darle il mio numero.
0: Ok.
1: Autorizzo Radio Orizzonte a dare il mio numero. Se per favore mi chiama e magari facciamo una seduta allo sportello arcobaleno di Saronno. Anzi, io la ringrazio perché ha aperto uno sportello arcobaleno a Saronno.
0: Ma io direi che potremmo anche telefonare in diretta allo sportello arcobaleno.
1: Tra l'altro, c'è un'amica in questo momento in Instagram, sì, che probabilmente prima non ha sentito, uh-huh, e lei mi conosce molto bene, sì, e vorrei che lei intervenisse in trasmissione parlando, sì, delle mie svirgolature. Cioè, nel senso che io non svirgolo, no, per chiarire che io, allora, non svirgolo, sì, io, certo, rimango all'interno, sì, della dell'azienda parrocchio, con diversi, vabbè, giochetti. Vabbè. Tutto qua.
0: Allora,
1: lei lo sa, andiamo, cioè, vabbè, e se vi dico che lei lo sa, lei, vabbè, lo sa.
0: Allora, andiamo avanti.
1: Possiamo superare il mio svirgolamento.
0: Sì, sì, sì, sì, anche perché abbiamo la cronaca che purtroppo...
1: La cronaca, purtroppo, noi stiamo cercando di fare i cazzoni, ma in realtà
0: la cronaca invece ci dice, sì, quello che è successo, fra virgolette, a Modena, purtroppo, che è accaduto. Tra l'altro, prima cosa, poi parleremo delle implicazioni o delle riflessioni o quello che vogliamo. Dobbiamo dire che ci sono stati dei gesti meravigliosi, magari poco raccontati. Il medico, la dottoressa che interviene, tra l'altro ho avuto modo di vedere, non so se tu le hai viste, le immagini non censurate della povera donna alla quale sono state tranciate le gambe, sì, proprio tranciate, perché, sì, amputate vuol dire, l'amputazione è un percorso medico, lì è stata tranciata, ed era incredibile, parlava questo ufficiale del Colmoschina che è intervenuto insieme a una dottoressa che passavano fortunatamente da lì. Tra l'altro lui aveva, come militare, nel suo zaino aveva un laccio emostatico che si porta sempre dietro, perché insomma un po' il retaggio dell'addestramento, e la dottoressa con delle cinture è riuscita a fermare un'emorragia. E la cosa che mi ha sconvolto è che la donna era cosciente, cioè era completamente cosciente, tentava di alzarsi per sedersi, certo, perché nello shock probabilmente, fortunatamente, non sentiva il dolore. E mi ha ricordato molto l'incidente di Zanardi, se pensi che è mancato da poco. Devo dire che ci sono stati tantissimi gesti incredibili all'interno di una tragedia e di un atto folle come quello che è stato. Faremo poi le riflessioni del caso. È sconvolgente perché quando Viviana, che è qua con noi, è andata a fare lo scambio in Germania, era nel periodo in cui era successo, a dicembre, nei mercati in Germania. Quindi ormai c'è questo termine che viene utilizzato per questo tipo di azioni fatte con la macchina, che sono praticamente fatte per arrivare ad avere questa mortalità enorme, tra l'altro assolutamente improvvisa. Devo dire, ho visto delle cose, allora, delle grandi cazzate dette a destra, ma delle cose ignobili di sinistra, perché già oggi c'erano le scusanti sulla classica società che marginalizza, è tutta colpa nostra, siamo brutti, cattivi e fatti male, rispetto a una persona che ha avuto modo di laurearsi in economia, neanche in scienze politiche, qui facciamo la battuta per tentare di sgravare un attimo, ma seppure laureato in economia e quindi seguendo tutto quello che è il nostro percorso, aveva anche l'assistenza del Servizio Sanitario Nazionale, e ho visto delle cose veramente censurabili. E a parte dire quella di togliere la cittadinanza, no, ma lì c'è un problema giuridico, ma, e tra l'altro dicono scusami, c'è un altro errore che dicono tutti, perché dicono italiano di seconda generazione, no, è di prima, perché i suoi genitori sono marocchini, quindi i suoi genitori non sono italiani, lui è il primo italiano della famiglia, perché avendo raggiunto la maggiore età ed essendo, fra virgolette, nato in Italia, come succede nella nostra legge, che tanto vituperata, al raggiungimento della maggiore età può chiedere di prendere la cittadinanza italiana. Quindi lui è cittadino italiano di prima generazione, non di seconda. Dovrebbe aver persino giurato sulla Costituzione. Quando vai dal sindaco, tu che hai fatto il sindaco sai come viene, esatto, fatta la cittadinanza, e anche, fra virgolette, che è una sorta, ancora più consapevolezza ci dovrebbe essere rispetto a noi che siamo nati italiani. Ai nostri tipi non si consegnava neanche la Costituzione, la bandiera dell'Italia ai 18 anni. A me piace molto questa cosa che viene fatta, poi bisogna capire quanto consapevole. Però ecco, su questo si apre, e so che Lorenzo ha delle posizioni molto molto forti, se vogliamo, ma legate da due cose, e però lo dobbiamo citare. Uno, dall'esperienza sul campo rispetto a quello che si parla nel momento sanitario, quindi quando si sta facendo un commento sulla sanità che funziona, non funziona, le colpe, eccetera eccetera. E uno sul discorso della cittadinanza, o comunque dell'appartenenza di questa persona, perché ha fatto il sindaco e quindi ne ha dato. Quante cittadinanze hai dato tu? Quando
1: io ho dato più di 200 cittadinanze mentre ero sindaco.
0: E tutti i cittadini?
1: Tra cui una rifiutata.
0: Sì, quella che non sapeva parlare italiano, che è stato un caso insieme alla nera, quello che ti ha portato
1: al caso nazionale,
0: alla rilevanza nazionale.
1: Fatto quotidiano, Il fatto quotidiano.
0: Mi ha ripreso.
1: Ti ha ripreso. E anche il prefetto allora mi chiamò e io gli risposi a tono, come si suol dire.
0: A tono, a tono. Era chi era Zanzi?
1: Sì, infatti.
0: Zanzi, bastardo.
1: Buongiorno Zanzi, ti salutiamo.
0: Grande prefetto, tra l'altro uno dei pochi che aveva fatto il direttore della provincia.
1: Ma a me è dispiaciuto per Zanzi, però, cioè, vabbè, quello...
0: Sava Sandira, come si dice. Come te che piace.
1: Successo lui.
0: Dato piace il franchise.
1: Ma la mia posizione è molto chiara, cioè nel senso che e l'ho scritta, l'ho messa. Innanzitutto partirei da un dato di fatto, che è la follia della narrazione mediatica italiana. Dopo 5 minuti dal fatto era un italiano di seconda generazione. Ora e praticamente io poi mi sono svegliato la mattina e quasi mancava ci mancava proprio 5 minuti che il giornalista di Sky diceva: sì, però ragazzi, anche i pedoni a stare lì, cioè, cazzo, che pretesa che hanno anche loro, no? Cioè, quindi.
0: Ma quella non era neanche il suo negozio, tanto era una turista tedesca.
1: No, ma cioè, nel senso che la follia era questa. Poi siamo passati alla salute mentale, che è una puttanata se scusi pedale, anche questa, cioè, nel senso che di salute mentale qui non c'è nessun problema, anche perché se fosse così. Oggi è martedì, sono le 21:28 e non si è ancora dimesso nessuno dalla, appunto, dovrebbe dimettersi tutta dalla dirigenza, l'ultimo impiegato della salute mentale del territorio modenese dovrebbero almeno rassegnare le dimissioni e dire: noi il nostro mandato lo mettiamo a disposizione, cosa che non è accaduta.
0: Scusami, anche la commissione medica che rilascia le patente.
1: Tra l'altro anche la commissione medica che... Cioè,

0: Italia era un medico ampiamente ideologizzato, che per l'epoca fu rivoluzionario,
1: certo.
0: Ma la Basaglia ha finito il suo effetto, quindi andrebbe ripensata.
1: Ma è cambiato il concetto, secondo me,
0: ed è cambiato il concetto di salute mentale. È lì che volevo arrivare, è cambiato totalmente il concetto di salute mentale. È stata innanzitutto sdoganata la salute mentale, perché a quei tempi noi arrivavamo dai manicomi in cui venivano messi
1: persone che avevano magari dei problemi, di stress,
0: gente che
1: di crollo psicologico, ma non pazzo,
0: tanto per raccontare qualcosa, cioè, nel senso, quando uscivano dal manicomio, per farli uscire gli mettevano il maglione rosso, uscivano nella comunità e la gente sapeva che quello era un matto, cioè, tanto per dirvi a che livello eravamo. Si usavano gli elettroshock, si usavano tante cose che con la legge Basaglia sono state superate, ma dopo più di 50 anni è forse ora che...
1: Allora, l'autismo, la sindrome erano previste come malattie mentali o
0: era totalmente un altro mondo, tra l'altro Basaglia viene sempre ricordata come legge Basaglia, in realtà la denominazione giusta dovrebbe essere la legge Basaglia Marchesi, perché venne scritta praticamente insieme a Fra Marchesi, che era un fate bene fratello ed era il generale di fate bene fratello in Italia.
1: Però quello che hai detto giusto è generale, che in questi tempi difficili, in cui anche la difficile capire la narrazione dei conflitti, delle guerre, di come avvengono le varie parti che mettono in campo una comunicazione di parte, appunto, che viene presa, è stata la reazione della stampa e subito la giustificazione un po' generale. Ecco, io l'unica cosa su cui non sono d'accordo con te, l'unica cosa, è che sia radicalizzato meno, ma semplicemente per questo, non tanto per quello che ha scritto, perché assistere a una partita di scopone scientifico all'oratorio di Lorenzo Buzzetti credo che ti darebbero del radicalizzato.
0: Anch'io sono radicalizzato.
1: Per quello che dici, lui ha detto una roba all'acqua di rosa, perché secondo me al primo errore di oro lasciato sul campo gettato
0: posso
1: a cazzo,
0: fare di peggio,
1: tu dovresti a questo punto essere
0: assolutamente radicalizzato,
1: esatto,
0: da quel punto
1: e io da quel punto di vista non me la sento di vedere quello, però dall'altra parte non mi sento neanche di dover dire o di dover dare delle giustificazioni su una cosa. E tra le altre cose c'è, piace o non piace, siete d'accordo o non d'accordo, fa una bella analisi Andrea Cassani, che parla dell'avvocato che ha fatto già delle dichiarazioni molto particolari, davvero, che è un avvocato specializzato nella difesa di questi, fra virgolette, persone.
0: No, ma allora io quello che...
1: Cioè, diventa come un altro spettacolo, un altro cinema.
0: Nel senso che quello che io penso è questo, che al di là della radicalizzazione o no, la verità è poi dei fatti è che non è Mario Rossi o Giorgio Verdi che combinano queste cose, ma in Germania, a Londra, a Parigi, in Italia è comunque gente che non ha questi nomi. Quindi innanzitutto partiamo da qui. Secondo, io non ne faccio una questione proprio, è come ho scritto, è il fallimento di... perché ovviamente c'è subito, come hai detto tu, c'è stato subito l'assalto alla diligenza, no?
1: Sì.
0: Cioè, nel senso, è colpa della Meloni, gli altri. E la realtà è che qui è il fallimento di anni, vent'anni di... Perché quando dicono italiano di prima o seconda generazione, ma significa...
1: No, ma se uno ti dice italiano di seconda generazione non ha neanche le basi neanche ha studiato...
0: Che non ha le basi
1: neanche l'ha messo su ChatGPT o Claude.
0: Ma significa proprio questa cosa che io ho scritto, che in realtà fa gioco a chi la pensa come me. Cioè, questo Samir El Khoudry, che si chiama così, non bisogna mai dimenticarlo, Samir El Khoudry, che non è Franco Colombo e non è Mario Rossi. Cioè, questo signore è nato, cresciuto in Italia, nelle scuole italiane, con tradizioni italiane, nella società italiana, e dobbiamo ammettere che esiste un mondo, esiste un popolo di gente come Samir El Khoudry, e lo vediamo tutti i giorni nelle nostre comunità questa cosa, che poi non vuol dire sono tutti così, perché è questo il problema ancora delle tifoserie, non significa dire sono tutti così, non è vero, ma dall'altra parte la base culturale, signori, è questa. Io non ho per ridurre i miei post ho tolto un esempio che io ho fatto, ma che qui invece posso fare perché l'ho cancellato, ma qui invece lo racconto in maniera molto serena, anche perché questa storia ormai è vecchia come il cucco. Io stesso, da amministratore pubblico, dovetti intervenire

0: in una situazione di violenza familiare molto molto pesante su un figlio, e il giorno dopo la madre del bambino venne da me nel mio ufficio nel dirmi che l'errore era mio, cioè nel senso che l'errore era mio perché era giusto quello che faceva il padre, cioè che utilizzava una violenza inaudita e fuori scala nei confronti del figlio per delle motivazioni che sono appunto legate allo sportello arcobaleno che ha aperto Luci Sasso. Quindi la realtà è che in questi, io l'ho scritto provocatoriamente, è il fallimento anche delle politiche terzomondiste,
1: che è una
0: di,
1: cosa
0: della
1: che
0: CEI,
1: invece
0: di Zuppi e di tutti questi cazzoni, che per poi arrivare a Don Nicolò Casoni, cioè la durezza con cui si punisce Don Nicolò Casoni nella diocesi di Milano non mi sembra venga applicata a quei sacerdoti che sopra i paramenti sacri mettono la kefia. Questo lo possiamo dire.
1: Tra l'altro c'è una nel nostro amico assessore di Saronno,
0: sì,
1: Matteo,
0: sì, il grande Matteo
1: che
0: Fabris,
1: parla di una cosa simile alla tua.
0: Matteo ha
1: cioè
0: fatto
1: parla un po' su un post nel momento in cui c'era la giornata contro l'omotransfobia.
0: Sì, sì, sì.
1: Parla proprio di una persona, di un ragazzo, di una ragazza, anzi, che musulmana, che aveva delle problematiche, delle difficoltà enormi, che erano simili a quelle che ovviamente
0: la realtà è che noi abbiamo un popolo intero che è come Samira El Khoudry e noi facciamo finta di non guardarlo, perché per tante ragioni che possono essere buone, cattive, però il punto è che c'è un problema che a me non interessa, se cioè non è la mail che scrive che dice che è radicalizzato, ma ragazzi, questa situazione è una situazione dettata dal fatto non che sono sbagliati gli islamici, ma siamo noi che abbiamo rinunciato totalmente.
1: Io credo che noi abbiamo
0: radici,
1: io credo che sia un problema anche più ampio, nel senso che noi abbiamo rinunciato a l'educazione civica, perché
0: sì,
1: poi succede
0: anche
1: nei nostri italiani,
0: ma
1: di cosa si viene fuori,
0: anche quello,
1: di certi personaggi,
0: anche
1: di quello,
0: quello
1: che fanno.
0: C'è gente che va a votare che manco sa che cazzo va
1: prima,
0: a votare.
1: C'è gente con le pentole in piazza piuttosto che fare altre
0: cose.
1: Le
0: pentole in piazza,
1: sinceramente,
0: che
1: gente che attacca la brigata ebraica, o gente che manda via uno con la bandiera ucraina,
0: ragazzi,
1: alla festa del primo maggio. Perché
0: dopo che è successa sta cosa, tu hai detto una cosa vera. 10 giorni fa, al 25 aprile, la brigata ebraica al 25 aprile è stata allontanata da, cioè nel senso che qui siamo alla follia totale di gente a cui mettiamo in mano queste cose che non capisce un cazzo di niente, per poi arrivare a dire, perché a me hanno scritto anche dei politici, cioè dei politici mi hanno scritto dicendo ma ho letto le tue cose, e la mia risposta a questi politici è stata sì, perché voi parlate di cose che non sapete. Parlare di salute mentale, o uno sa di che cazzo sta parlando, ma adesso è facile dire no ma questo è matto,
1: sì,
0: cioè,
1: ma io non ho mai visto uno normale che ammazza qualcuno, però nel senso che se parli da quel presupposto,
0: ma voi esatto, ma voi figuratevi, voi figuratevi se fosse successa la stessa cosa fatta da un maschio bianco etero.
1: Ma è successa la stessa cosa,
0: cioè,
1: di quello che è andato in giro ad ammazzare quello che è stato messo fra virgolette bianco
0: Luca
1: italiano, che è successa, perché è successa, e dall'altro punto di vista il discorso che lì è questo, però per me è i due pesi e due misure. Lì era neonazismo.
0: Sì, sì, lì era neonazismo.
1: E qua uno dice: no, vabbè, ma però guarda che probabilmente c'è un problema di integrazione. No, non è vero.
0: C'è questo che è folle.
1: È quello.
0: Cioè,
1: a me i due pesi e due misure hanno sempre dato un enorme fastidio. Secondo me oggi si usa moltissimo. Da una parte o dall'altra, perché poi sentire uno che dice togliamo la cittadinanza adesso come se fosse una roba un tot al chilo, roba che poi c'è già una legge, ma lasciamo stare, perché poi il problema non è quello, perché dovremmo, secondo me la cittadinanza andrebbe guadagnata, cioè è come fare l'esame,
0: certo,
1: per poter votare, noi dovremmo comunque fare un esame per confermare la nostra cittadinanza, perché sennò è drammatico, ma soprattutto in quello che viene fuori e in quello che sono magari gli educatori, perché poi apriamo un altro ambito. Però io farei adesso una pausa musicale,
0: io
1: un attimo,
0: prima della pausa, io te l'ho scritto anche, no? L'ho scritto anche sui miei post. Guardate, un mese fa era Pasqua, e questa è l'emblema, no, di quello che è diventata la nostra società. E prendo ad esempio la mia squadra del cuore. La mia squadra del cuore, il Milan, ha fatto una campagna sul Pasqua. Il Milan, cioè il Milan, che

0: l'ultimo capitolo finale del mio percorso scolastico, e quindi volevo chiedervi com'è stata la vostra maturità e se è successo qualcosa di così clamoroso che ve la ricordate.
1: Allora iniziamo, perché so che qui ci stupirà Andrea con la sua maturità e il suo aneddoto.
2: Io sono pronto.
1: Anch'io naturalmente, tutti, vai.
3: Allora, io diciamo che ho coronato con la maturità un percorso...
1: Alcolico? Come?
3: No, alcolico, ma se fosse stato alcolico almeno avrei avuto una giustificazione.
1: Ok. Cioè,
3: diciamo, ma comunque l'aneddoto... Quindi,
1: perché non eri proprio uno, diciamo, di quelli studiosissimi?
3: No, studioso abbastanza. Diciamo che proprio era una fase della mia vita in cui...
1: Eri un po' ribelle.
3: Non me
1: te fregava un cazzo, va bene, proprio. Così,
3: chiaramente, per cui diciamo che...
1: Allora, noi eravamo ancora in sessantesimi,
3: Sono uscito senza... onestissimo 38, perché io ho sempre un filino sopra...
1: Allora, il 36 è il minimo, quindi 38 era...
0: Per non era il 30 il minimo.
3: Senza...
1: 60, devi essere almeno 6, la sufficienza, 6x6, 36.
3: Fai conto che io però non ho mai preso un... adesso si chiamano debiti, allora
1: esami.
3: Un esame, mai preso un esame, cioè io ho sempre fatto le mie vacanze bello sereno, sempre arrivato così. Comunque, ma la cosa, l'aneddoto più divertente è che prima ci si trovava davanti alla scuola prima dell'inizio degli iscritti, eravamo tutti radunati fuori dal liceo scientifico Gibi Grassi di Saronno, noi ragazzi, e c'era una signora che andava avanti e indietro così, e noi abbiamo... Noi, tra cui io, abbiamo cominciato a parlare del... Ma sarà arrivato quel...
1: Beep del presidente del Senato. Quel gran co... Così, sai che ce lo mangiamo a colazione, a stonfame! Ed era lei.
3: No, era la moglie.
1: E ha detto, quel cornutazzo, anche lì così, quel grandissimo, e sai la moglie che fa? E lavora nel mestiere più antico del mondo.
3: Era lì con questa sporta della spesa fuori che girava con questo sogghigno.
1: Sì, si è detto, cazzi vostri.
3: Comunque, niente, poi per il resto la maturità è andata esattamente come doveva andare.
1: Okay. Nel senso che gli tuoi non si aspettavano niente di più, comunque.
3: No, devo dire che per fortuna...
1: Ti hanno guardato per dire finita, meno male.
3: Poi ho fatto altro colpo di testa, mi sono arruolato nei carabinieri ancora prima della promozione.
4: Capisco alcune cose quando non ci sono le sigle giuste, però adesso capisco molto.
2: Capisco molto. Buonasera al vicepresidente della provincia che ci sta seguendo.
3: Ho trovato il mio tenente dei carabinieri, tra l'altro, era laureato nella stessa materia in cui poi mi sono laureato io. Per cui da lì poi il percorso l'università è andato un filino meglio.
1: Va bene.
3: Non
1: sei laureato in
3: scienze delle preparazioni alimentari. Facilissimo.
1: Ottimo.
4: Sapevamo questa.
1: Adesso va bene, vai.
3: Laureato con quasi 100, per cui diciamo che mi sono tirato un po' su.
1: Sì, rispetto se facciamo la media non è male. Sì. Lorenzo, lui invece la maturità ce l'aveva già in centesimi.
2: No, io la mia maturità è stata una delle cose.
1: Ti lavavi i tempi?
2: No. Okay. Perché
1: abbiamo delle notizie che in quell'età eri molto rustico.
2: Aspetta, però un piccolo inciso. Franco, per fare le domande a te, sì. Io. Franco, hai fatto la tessera per votare il congresso del giornale Luglio, ma lui non gliene frega un cazzo del congresso.
4: Io la tessera?
2: Fatto la tessera?
4: Io non ne ho fatta una.
2: L'ha fatta anche per me.
4: Ne ho fatte diverse, quindi sono molto...
2: Quindi aspettiamo Luglio. Allora, no, la mia maturità in realtà è stato, lo raccontavo a mia nipote settimana scorsa, è stato il periodo più bello del mio percorso scolastico, nel senso che noi praticamente ci fumavamo le canne dall'inizio del... cioè proprio era... io non mi ricordo di essere mai stato
1: davanti alla commissione.
2: Allora ho dei vaghi ricordi, ma noi andavamo a casa di questo amico a studiare.
4: Sì, studiare.
2: E allora io ho preso
1: botanica.
2: Ho preso 15 quindicesimi nel tema, quindi
4: studiavi botanica.
2: Poi ho copiato tutta matematica.
1: Con quanto arrivavi? Perché sai che avevi un punteggio.
2: Io sono uscito con 90 su 100, cioè, no, nel senso che sti cazzi, quindi, cioè, poi sembro così, ma in realtà...
1: No, ma sembra una pubblicità per la droga leggera, saresti... A proposito, scusate, stiamo parlando di droga leggera e non è famoso per quello, ma è l'anniversario della morte di Giacinto Pannella.
2: Ah, sì, 10 anni fa moriva Marco. Ecco, noi innamoravamo Marco Pannella.

0: quando la, quando cioè, buttavi pannelle.
1: Io ho fatto, esatto, io ho fatto
0: con la canzone di DJ J-X.
1: Ho fatto veramente il periodo della maturità, per me è il periodo più bello della, della mia, del mio percorso scolastico. Detto che io al liceo mi sono trovato benissimo e mi fatto? Ricordo, no, mi ricordo, no, io proprio ho fatto il liceo scientifico, okay. Il Gibi Grassi,
0: anche lui.
1: Ho fatto, ho proprio in testa il mio la cosa, una delle cose più simpatiche è il mio prof di storia e filosofia, perché io arrivavo con 10 in storia, 9 in filosofia. Uh-huh. E esce il tema, no? Io ovviamente arrivo perché avevo il vezzo in quegli anni lì, era un po' particolare.
0: Di sinistra, era molto di sinistra.
1: No, ma aveva
0: la stessa cosa, aveva anche la stessa cosa dei preti che si mettono sopra la cosa. Lui ce l'aveva.
1: Io sono arrivato tardi anche il giorno della mia maturità, cioè nel senso che sono arrivato con mezz'ora di ritardo.
0: Quasi da essere
1: quasi da non fare la maturità. Allora arrivo, estraggo io la lettera per l'orale e esce la H. Quindi io ero l'ultimo, infatti io sarò l'ultimo, farò l'esame il 5 di luglio. Ma dall'altra parte la cosa bella del tema è che aprono le buste e c'era, io ce l'ho ancora qua, c'era un tema su Lucio Dalla. C'era il tema su Lucio Dalla e dall'altra parte c'era il tema sull'Unione Europea e l'Europa, che era invece il tema di storia.
0: Okay.
1: Io quel giorno lì avevo il problema che doveva laurearsi mio fratello in ingegneria, quindi io dovevo andarmene velocemente.
0: Sì.
1: Allora io però, perché sai, in quegli anni lì hai tutte le, cioè sei romantico, sei.
0: Sì.
1: Allora io volevo fare quello di Lucio Dalla, la piazza. Il tema era la piazza, intesa come Piazza Grande.
0: Ok. Noi pensava la pelata.
1: E
0: la
1: io sono, e io sono lì che inizio a pensarci. A un certo punto dal banco dei prof si alza il mio prof di storia, viene si mette davanti al mio banco e mi dice: un uomo di una pacatezza, Franco, Lorenzo, che tema hai deciso di fare? E io, c'è proprio lui, una persona, guarda, io non ho mai sentito incazzarsi.
0: Tu gli hai detto Lucio Dalla?
1: Io gli ho detto,
0: lui ha bestemmiato.
1: Io voglio fare Lucio Dalla. Mi guarda e fa: ma che cazzo fai? E io gli ho detto: ah, ho sbagliato tema. Mi fa: beh, commissario interno, 10 in storia, sono io che lo correggo e tu stai facendo Lucio Dalla. Io gli ho detto: forse secondo me devo fare quello di storia,
0: che era
1: l'Unione Europea, e io ero già un europeista convinto, certo, ai tempi, certo, no? Certo, come certo, oggi, certo. Tant'è che addirittura c'è questa cosa che io il tema l'ho scritto direttamente in bella, perché non avevo tempo e quindi l'ho scritto, non ho fatto la brutta, ho fatto la bella.
0: Con la tua scrittura fare la bella
1: ero anche abbastanza bravino, quindi
0: No, la tua scrittura nel senso che è di grafia.
1: Sì,
0: che
1: non capisci un cazzo, la mia grafia è leggibile.
0: E lui è una roba tipo, se avete fatto stenografia, ecco,
1: sì,
0: più
1: esatto,
0: o meno
1: io
0: quello.
1: Scrivo il steno.
0: Quindi per quello ho preso qui, perché non ha capito niente di quello che c'era scritto.
1: Ho preso, sì, e poi invece vabbè, il giorno dopo ho copiato tutta la prova, la seconda prova l'ho copiata tutta. Poi, a differenza vostra, noi avevamo la terza prova, che era il quiz.
0: Il quizzone.
1: Il quiz che... Però io in quei periodi lì, e lo dico in radio, magari viene fuori, cioè sì, magari salta fuori, sì, lo voglio dire in radio.
0: Che non ti sei mai diplomato, in realtà.
1: Perché oltre a essere, cioè, quando non ero fumato, oltretutto qua sarò, no? Perché, certo, cioè, e lasciamo stare.
0: Ma infatti tutta la gente che è venuta qua è perché sapeva che c'eri tu e i soldi si facevano
1: in farsi. In realtà, se io dicessi dove ero, qua scoppia il bulirone, sì, anche a livelli altissimi dello Stato. Sì. Però al di là di quello, la cosa, lo dico qui, allora io in quel periodo lì frequentavo una ragazza che era bellissima, che cioè veramente... il mio problema è uno.
0: Hai fatto la domanda della vita per Lorenzo.
1: No, me lo ricordo perché io avevo la X di mio padre, cioè la X che mio padre aveva comprato a mio fratello, una merda di macchina. Eppure io avevo questa ragazza e mi chiedevo come facevo ad avere questa fidanzata.
0: Perché spacciava. Cioè, perché cioè lei era tossica.
1: Non mi lavavo. Cioè, ero
0: non
1: un po',
0: si lavava!
1: Era un po' una situazione.
0: Sì, il Wunchun era chiamato.
1: Sì, sì,
0: nel senso che lui faceva arti marziali.
1: Era una situazione imbarazzante che oggi quando mi guardo allo specchio dico cazzo,
0: c'è avuto un coraggio,
1: cioè, no. E allora,
0: lei era il primo caso di COVID, quello che non sentiva gli odori.
1: Io ho un problema.
0: Al primo caso.
1: Che vorrei tornare, cioè vorrei trovarla, abbracciarla. Il mio problema è che io l'ho frequentata tutto il periodo della maturità.
0: E poi, poi basta.
1: Non è di Saronno, è di un paese con sì. Termina Saronno, sì. Ma io non so il cognome. So che si chiamava Elena. Quindi, se c'è una Elena
0: che ha avuto una relazione con Lorenzo
1: nel
0: Buzzetti,
1: 2001,
0: sì, si ricorda ancora l'odore. Se ancora se l'odore addosso. Sapete la canzone di Ligabue, l'odore addosso, eccolo lì da dove
1: ero
0: nato,
1: io. Allora, e poi dico anche questo, no? Perché alla fine della maturità con Elena finì,
0: sì.
1: Perché io mi innamorai di Romina. E anche
0: Power,
1: questo
0: che non sapevi neanche di lei il cognome.
1: A cazzo, anche lei non sa il cognome. Quindi,
0: Romina, se c'è Romina e Elena,
1: se c'è una
0: e
1: Elena,
0: volete vendicarvi,
1: se c'è una Romina,
0: avete ancora delle magliette
1: perché
0: usate
1: una
0: di Lorenzo.
1: Era, allora, non dirò i paesi. Allora, una so perfettamente. Vabbè, ma cazzo me ne frega. Una era di Ceriano Laghetto.
0: Ceriano Laghetto, Elena.
1: L'altra era di Rescaldina,
0: ragazzi.
1: E io mi innamorai tanto che ti dirò di più.
0: Venivano a scuola con te o erano di altre?
1: No, ma che.
0: Ma dove le conosciute?
1: Allora, io Elena l'ho conosciuta.
0: Almeno sapere dove, se si ricorda.
1: Elena l'ho conosciuta, non
0: al
1: mi
0: CERT.
1: Ricordo come. No, lei cazzo era. Aveva.
0: Al CERT!
1: No, lei.
0: Ragazzi, come mi vengono queste cose?
1: No,
0: qua?
1: No, lei era proprio una ragazza bellissima. Sì, ma era anche più piccola di me,
0: sì,
1: di brutto.
0: Sì. Ma tu avevi il fascino quello del.
1: Romina,
0: bello
1: invece, era la cameriera del primo ristorante che c'era all'Ocean, appena aperto. Tant'è.
0: Che mangiavi a sbaffo?
1: No, tant'è che, guarda, racconto anche questo piccolo aneddoto.
0: Sì, basta, hai fatto la storia della vita di Lorenzo.
1: L'11 settembre. Io mi ricordo 2001. Perfettamente dove ero l'11 settembre 2001. Io ero, quando mi arriva il messaggio, guarda su, cioè, perché poi non si poteva vedere ai tempi, e allora mi fiondai al Media World
0: perché
1: c'erano i televisori,
0: certo,
1: che erano stati subito messi lì. Io ero alla ricerca di Romina, che mi aveva dato un lungo che è, perché lei mi aveva detto ci vediamo le 3:30 qui all'Ocean, che io finisco
0: il turno.
1: Io sono
0: licenziata
1: e lei non si è mai presentata
0: mai più.
1: Però,
0: finito lì?
1: No, poi c'era ancora, ma poi mi aveva fatto capire che non c'era trip per gatti.
0: No, ma tu hai lasciato Elena per non trips for gats.
1: Sì, okay, ma io ero così. Io sono un romantico.
0: È romantico, va bene. Allora, mia maturità invece, ma guarda, io devo dirti la verità. Sulla mia maturità non ho elementi particolari, nel senso che me la ricordo. Mi ricordo solo una cosa, un elemento che avevamo, non è stata una maturità che si ricorda per la nostra classe, perché io sono sempre andato abbastanza bene a scuola, anche io non ho mai avuto esami a settembre, non ho mai avuto debiti. Il secondo quadrimestre è sempre meglio del primo, dove facevo degli exploit incredibili, magari qualche insufficienza nel primo quadrimestre, ma il secondo tutti 7, perché era così, perché funzionava un po' a diesel che dovevamo carburare. Sulla mia maturità ricordo questa cosa, ricordo che c'era la più brava della classe, che prendeva tutti 8, 9, ma ha fatto tutti gli anni, ma di una studiosa incredibile, che nel momento in cui sta facendo, che tra l'altro ho rincontrato, perché te l'ho presentata quando eravamo alla tua premiazione,
2: sì, perché conosco la figlia, io
0: chi conosce la figlia perché ha ricevuto il diploma per aver passato gli esami di lingue, le certificazioni di lingua in inglese e in tedesco, per questo parlavo in tedesco
2: solo
0: all'inizio,
2: tedesco. L'anno prossimo,
0: l'anno prossimo arriverà l'inglese, il DSDE e il tedesco, che la certificazione era bravissima. Gli fecero questa domanda fuori dagli schemi, tra l'altro io l'ho fatta all'Istituto Parini a Gallarate, le Carnelli di una volta, perché io ho avuto la fortuna di fare le scuole private sia per quello che erano le medie, le Bonomelli, che erano sempre a Gallarate, delle Canossiane, e le Carnelli, ma perché mio fratello era più grande, mio fratello era più grande di me, era andato nella scuola pubblica, e insomma in quegli anni, lui era del 66, non era proprio consigliabile quando il nonno arrivava,
2: diciamo, che la nonna
0: quando il nonno andava a prenderlo con la Mercedes non era proprio il massimo,
1: non era proprio il massimo.
0: Infatti,
1: in quegli anni lì,
0: solo che mio fratello girava col coltello a serramanico
1: un bel tipino tuo fratello,
0: perché era così, o eri di destra o eri dell'MSI, sì, lui era dell'MSI, esatto, o eri dall'altra parte, non c'erano vie di mezzo. Allora io ho fatto queste cose, allora fanno questa interrogazione, lei iscritti benissimo all'interrogazione, fanno questa semplicissima domanda fuori dai programmi, e fanno questa domanda dicendo: qual è il metodo di protesta dei lavoratori che possono utilizzare per protestare nei confronti degli imprenditori e roba del genere? naturalmente la domanda, la risposta la sappiamo tutti, lo sciopero, lei è andata in panico. Cioè, è andata in panico. Cioè, ha cominciato a impanicarsi alle lacrime e ha pianto, e da lì non è più stata in grado di rispondere a nulla. Tanto che invece di uscire con 60 è uscita con 56. E la mia classe è stato 56 lei, 50 io, tutti gli altri sotto. Una roba devastante su quello. Però me lo ricordo, pensa, tanti dicono, io non, che si sognano l'esame di maturità anche in età adulta. Io non mi sogno la maturità. Io mi sogno di andare ancora a scuola alle superiori e di dire: ma che cazzo ci faccio ancora qua, che io sono laureato, io, o che ho ricominciato a fare una scuola
3: invece di non fare essermi questo. Laureato, ma più e più, cioè, la maturità proprio, tanto per dire, quanto
0: non la sogno,
3: ma più volte io mi sono laureato nell'81.
0: Sei ancora lì? Allora,
3: e a volte mi sveglio e dico: ma cazzo, non mi sono.
0: Io invece sogno di riandare alle superiori e di dire, per dirti, sto lavorando e quant'altro, ma vado di nuovo per prendere di nuovo la maturità. E dico: ma cazzo, l'ho già presa una, che sempre della stessa materia, tra l'altro, in ragioneria. Quindi dico: ma perché la stessa materia?
1: Non sogno
0: la maturità. Capitato invece, c'è un sogno che capita spesso a chi si laurea, che è quello di sognare di essersi laureato ma di non aver fatto un esame, che ce non si sono accorti che tu non hai fatto un esame. E che in realtà tu dici: io sono laureato, ma io quell'esame non l'ho mai dato.
1: Se venissero a dirmi: però la maturità è uno dei periodi più belli, l'estate della maturità è bellissima.
0: Questo è l'aneddoto. Io ho vissuto carcerato fino ai miei 18 anni.
2: No, e la mia maturità, che se ti ascolta poi.
0: E la mia maturità è stata 18 anni, perché ho fatto un anno prima.
1: Sì.
0: Sono del 73,
1: sì, gennaio. 18
0: gennaio. Quindi c'era la possibilità di fare la scuola privata e di andare in scuola a 7 anni, perché non potevi andare prima dei 7 anni a iniziare le elementari, ma iniziando la seconda. Quindi io ero sempre più piccolo. Io fino ai 18 anni, mia mamma, poverina ipocondriaca, perché ha perso suo fratello davanti ai suoi occhi a 10 anni, perché scendeva da un pullman investito. Noi abitavamo di fronte al Sempione, non mi ha mai fatto uscire di casa in bicicletta, in moto. Pensa, mio padre mi comprò un cinquantino enduro, io lo feci tutto nel cortile, perché sennò gli veniva il crepacuore, sai che con la mamma noi poi eravamo, bastavano tre parole per non dovevano usare le maniere forti, bastava che ci dicevano: mi vuoi fare stare male, tu piuttosto ti tagliavi le vene.
2: Scusami, ma ancora oggi lo fa.
0: Ancora oggi, ma io non me ne frega più. Cioè, con te, sì, ma io proprio me ne sbatto i maroni perché sono diventato cinico. Allora, quindi io non esco fino ai 18 anni, dico: mamma, mi diplomo e vado a Riccione con gli amici. La mia vacanza, quella sbraco, già tutto prenotato, due amici, facevamo una vacanza di quelle nelle pensioni, quelle tutto
1: giusto.
0: Pronto, cosa succede però? E questo è magnifico, perché io non so, cosa è successo con la gente. Mio papà, per la maturità, mi regala un CCT. I CCT erano i certificati di credito del tesoro, che si tenevano fisicamente in casa, li potevi tenere in casa, della cifra di allora di 10 milioni di lire. Non è che mi sta regalando nulla, no? E io prendo sto CCT e dico: lo metto via, perché mica che, cioè, l'ho perso, è matto a casa. A un certo punto mia mamma dice: dov'è il CCT che prima che vai via, qualche tempo prima lo mettiamo? Io guardo, non c'è più.
1: Chi è che ti ha inculato il CCT?
0: Aspetta, non c'è più. Mia mamma prende subito la palla al balzo e fa: tu non vai da nessuna parte, scellerato.
2: Indovinate chi l'aveva
0: cosa
2: preso?
0: Hai fatto? Finisco ad accompagnare mia mamma, una cosa di una tristezza, ragazzi, a Salso Maggiore Terme, perché era andata nella clinica di Messeghe per perdere peso. Quindi io vado con mia mamma nella clinica, se non mi facevano mangiare, tipo, sai, il film pozzetto e verdone, 7 giorni. Io mangiavo un cazzo, che non avevo bisogno di niente. A quei tempi pesavo 70 kg per 1,87, una roba terribile, dove facevano la passeggiata con quelle persone tutte di una certa età. Avevamo questo livello di passeggiata, rubavamo le more che nascevano a bordo strada per cibarci di qualcosa, picchiandomi con questa anziana per salvarlo. Torno a casa da questa cosa terribile, mia mamma dice: mi dai una mano che devo mettere via una scatola lì sopra, tira la scatola, alza la scatola, e il CCT che era dentro una delle cartellette trasparenti si era attaccato sotto la scatola nell'armadio
2: magicamente
0: di mia madre. E io giuro che lì ho detto mai più, e da lì ho cominciato a fare i cazzi miei come mai avevo fatto in tutta la mia vita,
1: e che continui ancora,
0: ecco,
1: in maniera
0: continuo
1: permanente.
0: Con mia mamma che quando mi chiama, mio fratello, il figlio, mi chiama e dice, quando succede che la chiamo in teatro, e fa, ah, stai sentendo se è ancora viva tua madre? Io faccio, mamma,
2: no,
0: se
2: allora,
0: non mi chiami così.
2: La risposta, vabbè, la nonna, diciamo che ha un figlio preferito, si sa,
0: che è mio fratello maggiore,
2: sì,
0: che
2: ma
0: la chiama,
2: mio zio
0: gli dà, mio fratello gli dà anche i suoi turni di lavoro, cioè lui era
1: quello, sono cose impensabili,
0: sono cose impensabili,
1: cioè,
0: mio fratello ha fatto tutte le vacanze, naturalmente pagato, le vacanze erano pagate, i miei pagavano per lui e per sua moglie, sempre con la mia famiglia, cioè ha girato il mondo, mio papà, mia mamma, lui e sua moglie,
2: e poi la figlia,
0: poi sono cominciato ad andare da solo. Io appena ho avuto 18 anni non mi hanno più visto, cioè mio papà era solo contento perché un'altra scuola o del genere, mia mamma, vi chiudo dicendo questa cosa, vado all'università, incontro la mia prima ex storica Cinzia Ramponi, che saluto, siamo ancora in ottimi rapporti, a differenza tua io me le ricordo e ho ottimi rapporti quasi con
1: tutti. Io ne ho avute troppe ex.
0: No, beh, ok, ma no, tu ne hai avute ex strane così a caso. Stavo dicendo, sono a casa di amici e telefono a casa di mia mamma per dire, guarda, ai tempi avevo già i primi cellulari, però la chiamo e dico, guarda che stasera non torno a casa per cena perché esco con Cinzia, siamo a casa di amici e andiamo a mangiare. Dove vai a mangiare? Io dico, a Cigliate sul Ciglio. per prenderla per il culo, perché dico Cigliate. E lei, la risposta di mia mamma è, fino a Cigliate?
1: E tu hai messo giù,
0: io l'ho messo giù,
1: e tu hai messo giù, perché in quel caso lì
0: è uno contest,
1: in quel caso lì, esatto, ha vinto lei, lei ha vinto,
0: perché la seconda cosa che ricordano i miei amici dell'università, a casa dei miei amici, mi fermo a mangiare perché c'erano gli amici che erano in fuorisede, che vivevano negli appartamenti, grande divertimento. Io ricordo l'università come il periodo più bello della mia vita perché mi sono emancipato,
1: l'università
0: è stato il più bello della mia vita. Allora le telefono, dico, mamma, guarda che torno più tardi perché mi fermo qua a cena, stai attento che ci sono le moto che vanno a 500 all'ora. E ancora questa è leggenda che dice, neanche Valentino Rossi è mai riuscito a tirare i 500 all'ora.
2: La cosa peggiore era quando eri con Cinzia sotto e lei ti fa, ma cos'è, ti ha venduto la droga?
0: No, l'ultima cosa che vi racconto per dire mia mamma è, finalmente io trovo Cinzia, più grande di me di 2 anni.
2: Anche mia mamma è più grande di me,
0: da Castano Primo, che per arrivare a Somma Lombardo, una nebbia mostruosa perché c'era qui, c'era inverno, viene nella mia taverna sotto la piscina. Ragazzi, è nella mia taverna sotto la piscina, rimaniamo qualche ora fino alle 2 alle 3 di notte.
1: Corretto, mi piace questo racconto.
0: Ok, e lì diciamo divento uomo, per dire così. Torno
1: senza
0: su,
1: svirgolare.
0: Torno finalmente su in casa, naturalmente c'è una luce, io avevo la porta di casa che si entrava, la mia camera subito sulla destra, c'era un corridoio, la camera, luce accesa. Dico, qui se sono le 3 di notte ancora sveglia, ero a casa perché io la taverna era sotto, cioè
1: certo,
0: non è mai visto dove abitavo una volta, ma era una 4600 metri quadri di
1: magione,
0: c'era la casa e l'azienda, quindi la piscina era da un'altra parte, era separata dal blocco, vabbè, dalla taverna. Arrivo, mia mamma è sveglia, io dico, cosa vorrà adesso, arriva e gli fa, a parte che la domanda, cosa avete fatto? E io già lì dico, beh, ho giocato a carte, ovviamente, cioè cosa, abbiamo visto un film, che dovete. La cosa che proprio mi ha dato poi quella cosa di mia mamma, che sapeva farmi dei complimenti che mi caratterizzavano come uomo, ha detto, ma lei ti ha offerto la droga? Ho detto, non so se si può chiamare droga, però diciamo che potrei diventare.
1: Facciamo uno stacchetto.
0: Però è incredibile cosa riusciva a farmi a me.

0: dello sport. Oh, io credo che potrei fare un pezzo comico che diciamo potrebbe altro che Zelig su questa cosa e su quello che fra virgolette è successo e degli aneddoti con la nonna che possono essere fatti. Allo sport, quanto ne abbiamo da dire? Allora, auguri a Alex Marquez, auguri a Zarco che hanno fatto un incidente, due incidenti, tra l'altro terribili, se l'avete visto in moto.
1: Ma lì la questione della MotoGP, che è qualche giorno che si è aperta questo dibattito, che io trovo finalmente corretto,
0: sì,
1: è se è normale, se è stato normale fare la seconda ripartenza, ecco. E poi anche la terza, cioè,
0: sì, con una pista compromessa,
1: ma cioè, no, Alex Marquez ha veramente, diciamo che il Gran Premio di Barcellona poteva essere la Imola 1994 del MotoGP e per fortuna non è stato così, quindi veramente è una situazione abbastanza grave, secondo me, si è verificata su, sì, una molto, pista che negli ultimi anni c'è stato l'incidente di Luis Salom, che è morto appunto qualche anno fa in Moto2, è una pista che i piloti insistono nel dire che non va bene, non va più bene per queste moto, ma in questo momento la MotoGP sta vivendo un momento difficile perché, come qualcuno sa, chi è appassionato, la MotoGP è stata acquisita da Liberty Media, che ha, è la proprietaria anche della Formula 1, e diciamo loro, esatto, stanno cercando di far diventare un po' la MotoGP un po' la Formula 1, con anche Agostini che si è lamentato,
2: sentiva malissimo il mio microfono, ho preso quello di Viviana,
1: bravo che,
2: tu usa quello di Gigino se ti
1: c'è
2: serve.
1: c'è stato questa cosa, quindi, ma la vera notizia della domenica, ragazzi
2: abbiamo un campione di tennis, tra altre cose,
1: Sinner.
2: Incredibile. Tra l'altro un'altra notizia, Alcaraz non giocherà né Queens né Wimbledon, Sinner sarà numero uno per almeno 80 settimane, perché supererà anche, arriverà al decimo posto di questa classifica.
1: Sì, anche perché c'è in questo momento si una sente situazione,
2: no, vedi che si sente, adesso si sente,
1: adesso ti
2: aveva abbassato, hai capito, ma fregato
1: in questo però. Momento abbiamo una situazione abbastanza unica,
2: golden career mill.
1: La situazione unica è che se oggi io e Franco Colombo decidessimo di iniziare
2: la nostra carriera ATP, abbiamo meno punti dal terzo che
1: il terzo dal secondo e il primo. Sì. È una delle cose.
2: Allora, ha fatto vinto tutti i 1000 in carriera, quindi il Golden Slam. Tra l'altro, l'ha fatto Djokovic due volte, la prima a 30 anni, lui l'ha fatto a 24 anni. È vero, dobbiamo dirlo, però dobbiamo ammettere questa cosa. Cioè, tolto Alcaraz, tolto Sinner,
3: non c'è il tennis.
2: Cioè, il tennis è in una situazione, Sinner su una gamba sola contro Rune, che ha fatto il suo, ha perso dignitosamente, cioè non c'è il tennis, è drammatica sta cosa. E infatti Alcaraz ha fatto un bel post oggi dicendo, me l'ha letto prima Viviana l'altro giorno dice, quando ha vinto, dicendo stai battendo un sacco di record, ma guarda che torno, perché la nostra rivalità non è finita, perché se Alcaraz dovesse ritirarsi diventa un dramma, perché diventa,
1: sì,
2: noioso.
1: Il problema in questo momento del tennis è,
2: sembra Marquez
1: questo,
2: quando andava forte sul motomondiale,
1: sono loro due, fanno tutto loro due, tant'è che questa cosa deve essere, secondo me, anche di sprone per la polemica che è uscita durante il 1000 di Roma sui premi che vengono dati, perché se Sinner e Alcaraz volessero, diciamo così, divertirsi un po' come fanno anche alcuni calciatori con tutto il mondo delle scommesse, diciamo ci sarebbe da divertirsi. Qualcuno addirittura ha messo in dubbio,
2: allora, tra l'altro,
1: su Alcaraz, sì, la sua sconfitta di Miami, perché lui è uscito al secondo turno a Miami.
2: Allora, in realtà poi dopo quello che gli è successo anche dal punto di vista fisico,
1: sì,
2: secondo
1: sì,
2: me
1: si è capito che,
2: si
1: non,
2: è capito
1: era
2: che non era quello, anche perché il problema invece è diverso. C'è una polemica in corso nel tennis fra i tennisti e gli slam, perché dicono che gli slam hanno incassato molto di più di quanto sono aumentati i premi per i tennisti. Tra l'altro non ne fanno una mera questione per i premi, ma ne fanno una questione di distribuzione, soprattutto quelli che fanno le qualifiche, quelli che fanno il primo turno, che spesso arrivare a un primo turno degli slam per un giocatore, negli slam giocano i primi 100, sì, se non ci sono forfè o roba del genere, perché sono tutti qualificati, i primi 100 di diritto, e poi ce ne sono altri, i 20, che vengono dalle qualificazioni. Un primo turno vale 46.000, 50.000, 58.000 dollari, che per i giocatori sotto una certa classifica è praticamente un anno, cioè giocare 4 slam fanno un incasso che gli permette di giocare gli altri tornei, perché il tennis è uno sport costoso.
1: Sì, sì, come dice Djokovic, sono pochissimi i tennisti che vivono di tennis.
2: Tra l'altro sono quelli che sono stabilmente dal 50 in su, più o meno,
1: sì, sì, più o meno,
2: per quello che spendono, perché anche uno che sotto al 60° posto e che magari ha vinto $1 milione di dollari di montepremi, ma ne ha spesi almeno 900.000 tra viaggi, fisioterapisti, allenatori. Noi abbiamo Marco Ora, che è un giocatore della nostra zona, adesso c'è Bellucci che è di Castellanza, molto bravo, che è nei primi 60 del mondo. Abbiamo Marco Ora di Busto Arsizio, che è figlio di un grande imprenditore, che è sempre stato intorno al 120, 130, 150esimo. Per giocare ha speso un capitale, cioè lui adesso si ritirerà a 35, 36 anni, con una serie di conoscenze che secondo me è un po' come Agnelli quando iniziò a lavorare a 46 anni, ma prima faceva le feste, con i quali poi ha potuto, diciamo, dire a quelli che volevano comprare le macchine che forse era meglio che li comprava, perché avevano condiviso delle cose che non erano proprio raccontabili. Lui si è fatto questa esperienza internazionale, però ha speso un capitale per giocare, perché se giochi Challenger, gli ETF o quanto è del genere, spendi più di quanto puoi incassare. Però Sinner, dico, c'è stata questa polemica, ma attenzione, perché Sinner con la sola partita dei Six Kings, quel torneo che non ufficiale che si gioca in Arabia Saudita, vincendo il torneo solo partecipare €1 milione, che praticamente è il montepremi del 1000 se vinci, e chi ha vinto €6 milioni, che vuol dire due volte e un pezzo,
1: che guarda caso un anno l'ha vinto Alcaraz, un anno l'ha vinto Sinner.
2: Oh porca miseria, oh pubacco, come direbbe il nostro amico Diego Abbattuto,
1: è incredibile.
2: Pubacco. Sono stupito perplesso. Sono stupito perplesso. Ma allora, vabbè, adesso parliamo del calcio, perché
1: rendiamo merito
2: al doblete. Ma eri a San Siro anche tu a festeggiare.
1: Ma sei andato in Duomo?
2: Sei andato poi in Duomo?
0: No, no, io sono allergico. No, scherzi a parte, a me la ressa.
1: Sei come me, fobico. Anch'io durante poi, le gang band, ascolta, dico la stessa cosa.
0: Per me il campionato è finito nella partita contro il Parma.
1: Andrea, io ti capisco, sei come me.
0: Sì, e dopo, ma anche le due partite con la Lazio, ragazzi. Ma cioè, queste sono una serie di amichevoli e una era una finale di Coppa Italia.
1: Sì, sì.
0: Cioè, qui
1: a me, quando...
0: riflessione rispetto a quello che dicevate voi prima. No?
1: Quando qualche donna mi ha detto.
0: Sì. Cioè, e anche la stessa cosa.
1: Ma io ti capisco. Quando qualche donna mi ha detto, ma dai, facciamo una cosa a tre, io sempre aspetta.
2: Dipende.
1: No, perché a me non piace se mi cominciano
0: a toccare. Sono andato allo stadio, ho visto un'amichevole. Ma anche meno di
2: dove è riuscito tutto sport a intitolare il Verona rovina la festa all'Inter.
1: Cazzo,
2: 94esimo rovina la festa all'Inter. Tutto sport ha un coraggio che è davvero incredibile. Ciccio Valenti è un conduttore radiofonico, anche televisivo, molto simpatico. Tra l'altro qui mi lega un'amicizia su X da lunghissimo tempo, che ancora era Twitter, quando lui scriveva della Tana degli Eroi, che era l'ospedale pediatrico dove portava suo figlio a curarsi per il cancro al cervello e dove c'erano tanti altri ragazzi. Tra l'altro suo figlio è guarito, quindi è cresciuto un ragazzone, quindi bello, siamo amici da allora, interessissimo, e dell'Inter io gli ho scritto: anche voi avete la vostra fatal Verona, e ha riso un sacco di questo, perché
0: logicamente ma tra l'altro
2: si accende la sfida Champions, dove il Napoli è matematicamente in Champions.
1: Napoli ha altri cazzi
2: perché l'allenatore
1: Corona, perché Fabrizio Corona ha cominciato a uscire.
2: E anche Conte ha già detto De Laurentiis a Cevedim, quindi
1: no, l'unica grazie. Notizia positiva del calcio settimana scorsa, secondo me, e io spero che non gli facciano tiri Mancini, è che Giovanni Malagò dovrebbe andare tra un mese verso un'elezione super blindata.
2: Sì, anche perché
1: ma siamo in Italia,
2: attenzione a dare morto a Bete, che è un volpone.
1: Esatto.
2: Tra lui e Pescante sono gli Highlander.
1: Pescante. Ma porca troia.
2: Beh, ragazzi, ci sono dei presidenti di federazioni nazionali che sono presidenti di federazioni nazionali da 30 anni e passa, cioè sono immarcescibili. Comunque Milan che riesce a vincere non senza qualche pena in quel di Genova, e si giocherà con la Roma, il Como e la Juventus nell'ultima giornata. Fortunatamente il Cagliari si è salvato già, quindi spero che sarà un'altra di quelle partite di fine stagione dove ci permettono di esprimerci al meglio, ma sono pericolose perché puoi prendere un'imbarcata facilmente, e quindi diciamo ma che potremmo salvare la cosa. E c'è stata una intervista di Jerry Cardinale.
1: Volevo capire come hai preso quell'intervista lì di Jerry Cardinale,
2: tipicamente americana,
1: super rilanciata. Vedo un'intervista di Jerry Cardinale ripresa ovunque, cioè tu aprivi social
2: e lì il problema dei fondi che danno un sacco, ma ha detto questo, la pubblicità e i fondi un po' pettinata e apparecchiata.
1: Ricordati che per lui vincere non è un'opzione,
2: non è un'opzione,
1: l'ha detto,
2: ha fatto una critica fra virgolette all'Inter, no? Dicendo sì, però poi non ci si può presentare perdendo 5-0 la finale, che detto a uno che vince comunque degli scudetti e quant'altro, però è la logica. Devo dire che però in questo l'hai detto tu l'altra volta parlando con Matteo Inzaghi sul libro e sul fatto che noi guardiamo l'America con i nostri occhi e non capiamo,
1: sì, non capiamo
2: lui
1: loro.
2: Guarda il calcio con gli occhi americani, che è non tanto quello che vinci ma come ti presenti all'estero. Poi bisognerebbe ricordargli che come ti presenti all'estero se perdi dall'Udinese, dal Parma, dall'Atalanta, dalla Cremonese, roba del genere, magari non ti presenti bene. E se devi giocare, noi l'altra quando abbiamo giocato domenica avevamo 4 di Milan Futuro in panchina, e vi ricordo che Milan Futuro non è riuscito neanche a vincere il playoff della Serie D, che li ha vinti il Chievo ed è stato battuto in semifinale al Chievo.
0: Ma soprattutto bisognerebbe ricordargli i soldi che ha speso, perché non ha speso
2: soprattutto per Jazari, quella roba lì, che invece allora devo dire la verità, un Cucu che non sarà un campione, i suoi 10 gol di cui 8 su rigore, non ne ha sbagliato uno su rigore, quindi almeno quello, perché Fulcrug ha sbagliato persino un rigore, quindi vi ricordo anche che era abbastanza importante e decisivo, almeno quello l'ha fatto. Come va la Formula 1?
1: Formula 1 torna in pista domenica. Io prima di parlare della Formula 1 volevo dire che per chi sta seguendo, io lo sto seguendo, le dichiarazioni che sta facendo Fabrizio Corona su Antonio Conte e su quello che succede nello spogliatoio del Napoli, io volevo dire che vorrei avere Antonio Conte non come maestro di vita ma come presidente del consiglio domani mattina, perché lui butta fuori squadra gente, perché va, cioè, e Corona lo dice quasi scusando i giocatori, no? Perché uno non ha buongiorno, lui dice 30 milioni, costo 30 milioni, l'è stato messo fuori rosa perché non fa una vita da atleta e perché va a sbronzarsi la sera. Beh, tutto giusto, cazzo. Cioè, dico, cioè, no, lo dicono come se fosse una cosa. Invece lui, Conte, e quindi io Conte lo vorrei contemporaneamente a interim sia CT della nazionale, sia anche, vabbè, forse presidente del consiglio è troppo, ma almeno ministro dell'interno.
2: Secondo me,
1: come ministro dell'interno è la persona giusta. Detto questo, allora, intanto, la Formula 1,
2: aspetta, chiudiamo col calcio, addio al Manchester di Guardiola,
1: pare che arrivi Maresca.
2: E Guardiola si prenderà un anno e mezzo sabbatico.
1: Sì, io non ci credo che Malagò stia puntando a Guardiola, perché qualcuno dice arriverà Guardiola sulla panchina nazionale italiana.
2: Solo uno poteva dire a Guardiola, se fosse stato in vita, poteva dirgli di allenare la nazionale italiana, Carletto Mazzone. Se gliel'avesse chiesto Mazzone, secondo me, per gratitudine e stima.
1: E dato che stiamo parlando di allenatore della nazionale, tra l'altro, l'unico altro nome che c'era in giro e si poteva liberare, invece si è blindato per altri 4 anni. Perché ha capito che in Brasile si vive bene. Allora, io ti dirò questo:
2: assautage.
1: Secondo me. Angelotti. Lui li svirgola.
2: No.
1: Brasile.
2: No,
1: sì.
2: No, Ancelotti. Ancelotti è famoso perché il primo matrimonio, secondo romeno, adesso ao Brasil.
1: Ao Brasil.
2: Perché Brasil puoi svirgolare, ma puoi avere anche il massimo dell'espressione.
1: Ma secondo me adesso alla paulista. Svirgola.
2: No, secondo me. Lui è un vecchio parmense di quelli. Lui è come Gigi Andrea.
1: Sì,
2: che ci giochi.
1: Pacchi, come Loris Batacchi, Ufficio Pacchi. Bravo. La Formula 1 invece torna in pista per la prima volta a maggio e con un rischio incredibile in Canada. Perché con un rischio incredibile? Perché a Montreal fino a 10 giorni fa praticamente faceva un freddo dell'ira, cioè nel senso che loro l'hanno sempre messo a giugno, a metà giugno, perché Montreal ha solo proprio un mese e mezzo, due di temperature accettabili, poi torna, cioè addirittura nevica ad aprile, quindi è la prima volta che tornano a maggio i piloti in Canada sul circuito Gilles Villeneuve, che è un circuito bellissimo, circuito pieno di storie e di fascino.
2: Tra l'altro, sei mai stato in Canada?
1: Io no.
2: Ok, il Canada ha una particolarità, proprio perché si trova a delle latitudini vicino al circolo polare artico.
1: Ovviamente per chi non è terrapiattista, Franco sta parlando per il non terrapiattista.
2: Pensate, per dare ragione al fatto dello spazio in cui si può vivere all'esterno, il Canada ha tutte delle città sotterranee, unite sotto, dove ci sono negozi, ma dove gli stessi palazzi si vive solo collegate, certo, sottoterra.
1: Sì, perché
2: fa un freddo,
1: freddo cane.
2: Ma quindi, cane, ma veramente.
1: Tra l'altro, Montreal è su un'isola e quindi.
2: Anche lì tira un venticello. Anche lì,
1: cioè, è la prima volta, vediamo se funziona.
2: Infatti, cioè, per la prima volta ci saranno le gomme da neve. Invece che le rain, ci saranno le gomme da neve.
1: Anche sulla Formula 1, anche sulla Formula 1 c'è la stessa cosa che è avvenuta per Samir il Kudri, c'è una stampa che io non capisco, io veramente, siamo a maggio, siamo al settimo Gran Premio e da qui inizia veramente la stagione, perché adesso tra la guerra che aprile ha fermato Bahrain e Arabia, tra i cazzi vari, adesso inizia veramente la stagione. La cosa sorprendente è che la Ferrari, nonostante faccia cagare, sia goda di una buonissima stampa che io sinceramente non riesco a capire, cioè nessuno ha ancora chiesto la testa di Vasseur, nessuno ha ancora detto che questa Ferrari non funziona e quindi va fatta un'ennesima rivoluzione. La realtà è che la Mercedes, da buona macchina tedesca e da buona fabbrica tedesca, si è preparata nel 2024, ha mollato i progetti che c'erano, ha detto noi ci concentriamo sul 26, è arrivata, è preparata. Noi ci auguriamo che il ragazzo che ha un anno in più di Viviana ci stupisca anche questo weekend. E riesca, anche perché Toto Wolff, tanto per far incazzare un po' gli italiani, in queste 3 settimane di pausa cos'è che è riuscito a dire? Lui ha detto no, Kimi è perfetto, noi lo rinnoveremo sicuramente, gli daremo il posto, continuiamo a dargli il posto, l'unico timore che io ho non è Kimi ma sono gli italiani. Cioè è riuscito in questa,
2: a darci già una schiaffo morale, darci.
1: Quindi allora
2: non è come Zinner, che parla molto italiano.
1: Un attimino invece al calcio, noi dobbiamo celebrare oggi la sesta convocazione ai mondiali di Cristiano Ronaldo. Ronaldo
2: ancora.
1: E vi dirò io adesso non voglio, però, perché poi lui mi dice che sono sentenze.
2: Io
1: ieri ho visto la lista dei convocati del Portogallo.
2: Sì. Non è una brutta squadra.
1: Allora,
2: invece faccio un collegamento politico sullo sport. Politico e di costume, perché poi parleremo anche dell'Eurofestival, certo, visto che poi parliamo anche di costume, magari parleremo anche un po' di quello che è accaduto e di parlare del successo di Sal da Vinci, enorme in tutta Europa, numero uno in classifica in metà Europa, ragazzi, facciamo poi un inciso. C'è stato Sanchez, il tanto amato Sanchez dalla nostra sinistra, progressista e quant'altro, che tra l'altro ha perso le elezioni in Andalusia, dove schierava la sua vice premier come candidata alla presidenza della regione, dove tra l'altro ha avuto un risultato importante, anche se il Partito Popolare nei sondaggi avanti al Partito Socialista Spagnolo e anche Vox, diciamo, in crescita rispetto a quello che sta facendo Sanchez, che si è fatto bene, come fa a perdere le elezioni? Boh, mi stiro. Però ha fatto una dichiarazione Sanchez, molto tronfio e in questo modo molto flottiglia, che ha detto che non ha partecipato la Spagna all'Eurofestival per Israele, perché dice non è possibile che
1: hanno
2: Israele...
1: rotto il cazzo.
2: Aspetta. E io, a questo che commentava in maniera entusiastica, per dire la spina dorsale dello spagnolo, ho detto: ma scusa, ma perché la Spagna partecipa ai mondiali di un paese come gli Stati Uniti che ha attaccato l'Iran insieme all'Israele, quel bruttone
1: certo,
2: lì,
1: certo,
2: e non
1: certo.
2: dice la stessa cosa dicendo la Spagna non partecipa ai mondiali di calcio, tra l'altro nel paese che ha iniziato la guerra con l'Iran violando il diritto internazionale. È comodo così.
1: Certo, certo, certo.
2: A me la mancanza di coerenza, indipendentemente che tu sia di destra, di sinistra, di sopra, di sotto, è quello che mi fa impazzire, perché tutto un cinema, è tutto un cinema, è tutta un'intelligenza artificiale. Oggi la politica è intelligenza artificiale, per dire che è un deepfake, è peggio che intelligenza, perché intelligenza artificiale ha anche un barlume, è deepfake, è cercare di manipolare un'informazione, una posizione, per trarne destra, sinistra, sopra, sotto, non sto facendo una distinzione. Questo
1: per dire che non ti piace la campagna di Renzi.
2: Renzi è terribile. Quando Renzi. C'era lei. No, allora. Allora, lo saprà anche. In questo credo che anche.
1: Vedi uno, che sono cauto perché secondo me ha ragione.
2: Uno come Lorenzo, che apprezza l'eloquio, la capacità di ragionamento, la preparazione che sicuramente Renzi ha. Uno che è permaloso quanto Renzi, perché non è che Lorenzo sia meno permaloso di Matteo Renzi, non può dire che l'unico errore che ha fatto la Meloni, probabilmente con Renzi, è togliergli la possibilità di fare le sue intemerate in Arabia Saudita prendendo i soldi, perché se l'è legata al dito, ma un tantino tanto.
1: No, dai, questo però anche tu per onestà intellettuale non puoi dire che sia così.
2: No, però lui se l'è presa perché se
1: Renzi
2: su quella
1: gli
2: cosa
1: ha votato
2: lì,
1: la russa.
2: Sì, ma non gli aveva ancora votato la norma.
1: Renzi gli ha votato la russa.
2: Però lei
1: dopo
2: gli ha votato
1: gli ha fatto
2: la norma.
1: Quella porcata
2: e allora lui ha detto
1: avanti. Allora okay.
2: Basta. Però devo dire che oggi davvero, rispetto anche ad alcuni suoi esponenti che credo che siano in difficoltà, oggi ha cominciato a tracimare nel cinquestellismo di bassissima lega. Non mi piace neanche perché poi è una campagna per il 2 per mille, quindi io avrei detto avrei fatto le differenze. Noi abbiamo fatto la legge sui diritti civili, sulle unioni civili, gli altri no, avrei fatto quello, mentre lì quando c'era lei i treni non arrivano in anticipo, l'energia costa di più perché vuol dire buttarla in cacciara. Però siccome
1: non che la Meloni
2: la Meloni si appresta a essere il governo più longevo della storia d'Italia e ci fa capire che longevità ed efficacia sono due cose diverse, perché poi si diceva sempre la qualità, non la durata. Questo lo dicevo spesso con le mie fidanzate, ma loro non ci credevano. No, ma detto questo, non sentire Viviana che è una battuta, perché Viviana alza gli occhi, dice la battuta. In realtà, allora, non è che dall'altra parte ci abbiamo lì, in questo momento, siamo alla redazione sul meno peggio.
1: Cioè,
2: no, siamo alla scelta del meno peggio.
1: Io ti lascio parlare.
2: La scelta del meno peggio, perché da una parte senti uno che dice che bisogna togliere la cittadinanza quando la cittadinanza non funziona così, perché vabbè, lasciamo stare, non ha fatto mai sindaco, è un problema questo, perché per alcuni è importante.
0: Non ha fatto mai niente.
2: Esatto. Un altro che invece dice andiamo in piazza a protestare del disagio, cioè siamo davvero in situazioni pessime e la politica oggi non dà un bel esempio. Tra l'altro è stato fatto un sondaggio, ecco, cosa ne pensi di questo sondaggio?
1: Quale?
2: Sulle preferenze del sistema elettorale in Italia, degli italiani. È venuto fuori che per una piccola percentuale, 38-36, prevale il proporzionale con preferenze.
1: Ma la gente non sa mica di che cazzo sto parlando.
2: No, ma in quei 100 io vorrei capire, quei 1000 che hanno intervistato, e che cazzo...
1: Le preferenze tanto non le mettono.
2: Allora,
1: se mettono le preferenze io e te andiamo in Parlamento domani mattina andiamo in Parlamento.
2: Ma con qualsiasi movimento.
1: Con qualsiasi movimento, tra l'altro. Esatto. Cioè,
2: allora,
1: serenamente.
2: Allora, io invece ti dico cosa mi piaceva
1: alla cioè, mia... il problema sarebbe tipo dei deputati e senatori della provincia di Varese che contro due come noi dovrebbero cominciare a farsi dei problemi.
2: Ok, una cosa, a me è sempre piaciuto il sistema ai collegi uninominali, a me piaceva tanto perché c'era la sfida sul collegio diretta.
1: Ma non c'è.
2: No, perché
1: ma
2: poi,
1: lo sai anche te che non c'è.
2: No, in realtà no, perché poi piazzavano sui collegi il Cossiga a Luino, l'avvocato
1: ma
2: Massimo,
1: no,
2: Maria
1: cioè,
2: Berruti a Gallarate.
1: Ti dico l'esempio che è successo a me quando nel 2018.
2: No, ma perché non abbiamo la cultura
1: per prendere l'uninominale di Brescia.
2: Già Brescia.
1: Ho capito, io partivo con 27 punti di distacco. Cioè,
2: ma perché Brescia poi? Che dico, dammi quello di Varese.
1: No, no, no, perché c'era Renzi che faceva le liste. Mi chiese, vai a Brescia a fare l'uninominale.
2: Certo.
1: A 27 punti di distanza. Poi quando mi propose il terzo posto in Basilicata e il quarto in Calabria del proporzionale, dissi, no grazie. Cioè, posti che io non sarei mai stato ripescato. Cioè, un conto è che tu dici, ti metto in un posto dove...
2: No, ma anche la sfida, tu metti che tu puoi partire rispetto ai tuoi partiti in svantaggio, però se tu giochi sul tuo territorio dici oh, mi conoscono,
1: sì,
2: magari
1: sì,
2: la gente
1: sì, no,
2: mi
1: chiaro,
2: vota a prescindere,
1: chiaro.
2: Perché è quello che ha fatto Catena De Luca
1: sì,
2: contro
1: sì.
2: I partiti organizzati a Messina, ha fatto eleggere nel collegio senatoriale uno e nel collegio che poi è passato Daphne Musolino a Italia Viva alla Camera, e lui ha vinto contro sia il centrodestra che contro il centrosinistra, unico oltre a quelle minoranze etniche su Tirol Fospar Tight o la Vionon Valdoten che hanno dei collegi particolari a fare questo. Però a me impazzisco che ci parlano di sistema elettorale, come se la legge elettorale oggi fosse una delle cose che dice, ah io mi sveglio la mattina e il mio pensiero è che cacchio facciamo questo. Ma cosa ha detto?
1: Sempre,
2: hai visto che Trump
1: sempre,
2: si è...
1: Sempre ricordando che noi siamo l'unico paese del mondo occidentale civile che cambia la legge elettorale come le mutande. Cioè
2: certo.
1: Noi abbiamo 6 leggi elettorali negli ultimi 30 anni.
2: E non leggi elettorali diverse per ogni e per ogni livello di elezione. Abbiamo.
1: E oltretutto.
2: E diversi anche nell'ambito tra.
1: Ma la cosa assurda
2: è che
1: la cosa assurda vera è che l'unica legge elettorale che io non so per quale ragione siano riusciti a farla, che funziona e che basterebbe estendere a tutti, che è quella del sindaco, perché è l'unica vera legge elettorale che funziona, perché è proporzionalmente giusta. Cioè
2: ce ne sono due. Che funziona
1: ormai,
2: o le regionali
1: o quelle regionali hanno
2: un sistema un po' diverso, ma hanno
1: il problema dei resti che a volte tiene fuori Zappamiglio con 3.300 voti di Forza Italia e fa entrare uno di Monza con 90 voti.

0: lui rappresenta plasticamente quello che pensano di noi all'estero sugli italiani, tanto che è un successo clamoroso.
1: Lui è bravissimo a cavalcare.
2: È nato negli Stati Uniti,
0: esatto.
2: Lui si è formato professionalmente là.
0: Sì, infatti lui assomiglia vagamente a un Dean Martin.
1: Lui è furbo. Vince è molto
0: ed
1: furbo.
0: Ed è in testa in più di metà Europa nelle classifiche. Al di là di è arrivato quinto all'Eurofestival, che non è proprio da stupidi.
2: Comunque il massimo l'ha dato con Ciccio Bello napoletano. Vi
0: consiglio. Io
1: comunque a me adesso parte Viviana, ma mi sembra che di essere in una radio l'unica cosa degna di nota della musica di Salda, della presenza di Salda Vinci all'Eurovision, era Francesca Tocca che ha fatto, cioè, che ha fatto la ballerina
0: Tocca.
1: Cioè, io non so se avete visto Francesca Tocca fare quello che ha fatto. Io quando su TikTok passa la roba, io rimango lì così con la faccia da ebete che guardo un po' e dico e vado avanti, scorro. Cioè.
0: No, lui dice Francesca Tocca, se è così il cognome, no, così mi tocca.
1: A me un'altra che ho una crush incredibile, Martina Miliddi. Martina Miliddi è quella che fa affari tuoi.
0: Sì.
1: Se la conoscete, se qualcuno può.
3: Ha fatto Amici. Ballerina latinoamericana che ha fatto
1: per
3: Amici.
1: Se qualcuno può intercedere, perché io poi non posso dire in questa radio cosa vorrei fare, però
0: la facciamo capire.
1: Cioè,
0: va bene,
1: nel
0: okay.
1: senso.
0: Può fare di lupo, disporre di lui.
1: Sì,
0: come
1: Martina Miliddi, secondo me.
0: Potrebbe persino pagarla una cena.
1: Anche perché a differenza di Francesca Tocca, ha anche una cosa che è, a me sì, proprio
0: come
1: mi
0: come Aldo Giovanni Giacomo
1: che è la faccia
0: che la cuolina sentite ancora da quando ma tra l'altro come vanno le tue
1: parliamo di altro le mie
0: caviglie sai che stavi male per il discorso della corsa
1: ho ricominciato oggi ho fatto 8 km ne farò altri 20 entro fine settimana io devo fare la 24 per un'ora Saronno, correrò dalle 2 alle 3 del mattino domenica mattina 7 giugno sarò alle 2 del mattino allo
0: squadra?
1: Stadio la squadra è la squadra del Bruno De Masi e insieme a tutta la Virtus Groane
0: allora, che orario fai?
1: Dalle 2 alle 3 del mattino
0: perché è l'orario dove andava di solito quando era giovane a comprare quelle cose
1: in realtà
0: parco,
1: è una
0: arriverà lì oh bello senti bello
1: no,
0: cosa
1: io,
0: vuoi
1: allora,
0: tu
1: ho scelto
0: me.
1: Io di correre dalle 2 alle 3 del mattino e ne sono orgoglioso
0: anche perché pensa, farà un caldo porco almeno sto
1: quindi,
0: al fresco
1: però in questi giorni ultimi giorni sto dicendo potrebbe succedermi l'inculata inversa
0: un freddo cane
1: e che piove e allora lì c'è da bestemmiare perché comunque la 24 per un'ora di Saronno viene fatta comunque qualsiasi condizione
0: anche se grandina
1: atmosferica quindi io correrò un'ora dalle 2 alle 3 del mattino
0: potremmo venire a fare
1: ma
0: a
1: sì
0: fare
1: assolutamente
0: anche
1: cioè quello penso
0: di
1: sì
0: necessità.
1: Io ho anche detto alla mia squadra che mi sarei ritirato
0: sarà l'unico che correrà con la sigaretta in bocca ve lo dico già
1: sarà molto dura io
0: com'è il percorso?
1: No, è così, è in pista.
0: Oh, bello,
1: 24 per un'ora
0: in pista. Una pista d'atletica
1: quindi, della OSA di Saronno, allo stadio.
0: No, dico, non fa neanche troppo male per le caviglie perché
1: a me non mi preoccupa quello, è che io correvo quando ho smesso a gennaio che mi sono infortunato, ero sui 4 minuti e 45 al chilometro. Adesso sono tornato ai 5 di 35, cioè non riesco a fare 4,45 per 10 km.
0: No, però lì devi sapere
1: 4,45 è un bel andare.
0: Sì, beh, ma poi lì si sommano,
1: anni,
0: però
1: signora.
0: Si sommano tutti i punteggi.
1: Sì, no, poi io corro con una squadra assolutamente forte,
0: quindi
1: io sono
0: ti daranno
1: proprio,
0: un vantaggio
1: esatto, io posso distruggere.
0: Con il tuo voto puoi confermare
1: tanto ho Tony Filetti che decide lui come devo andare, quindi mi ha già detto tu arriverai e io ti dirò qual è il tuo passo e tu devi tenere quello.
0: Come quelli che quando fanno avete visto il pattinaggio di velocità che c'è quello che ti dà i tempi guarda che scoppi, ferma, rallenta.
1: Con me ci vediamo fra 2 settimane.
0: Allora, 2 settimane perché settimana prossima avremo degli altri ospiti, avremo chi ci presenterà un altro libro sulla Turandot, Dario Monticelli.
1: Ah, viene Dario?
0: Sì, viene Dario.

0: a presentare il libro su Turandò, visto che così, anche perché poi rischiamo di essere solo io e Andrea, perché qua ormai le definizioni non si contano, perché siamo messi proprio male.
1: Fra due settimane è il 2 giugno, per cui stop.
0: Fra due settimane stop, ma la settimana prossima siamo da soli.
1: La settimana prossima sì, ok.
0: E tra due settimane invece siamo in ferie, perché il 2
1: quindi
0: giugno.
1: Lorenzo tra tre settimane.
0: Tra tre settimane lo vediamo.
2: Bene, quindi ci vedremo già
0: prima del paglio. La settimana del paglione. Ragazzi, grazie di essere stati con noi. Grazie Viviana.
2: Ciao. Ciao,
0: in tedesco. Auf Wiedersehen. Grazie belli, è stato bellissimo. Ci vediamo presto, noi settimana prossima.

Discoteca, con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

0: strapazzata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

La gente lo sa che tra di noi c'è qualcuno che aspira alla vita d'eroi. La gente lo sa com'è difficile rinunciare a qualcosa che ha dell'impossibile. In fondo lo diceva anche Coelho, che un bravo guerriero della luce predispone di un carattere sagace.

volte non sa cos'è la paura, fino a quando la vita non diventa più dura. La gente non sa com'è soffrire, fino a quando la rosa non perde pure le spine. In fondo lo diceva anche Coelho, che un bravo guerriero della luce predispone di un carattere sagace.

sommato è sempre meglio esserci con la testa o solo con l'ipotesi. C'è poco spazio tra la vita e il sogno. Accendi un cero che l'amore muore, perché ci sono troppi detti inutili in questi bar che fanno la politica. Ci sono esempi sempre meno utili.

dell'arcobaleno, dove essere liberi, oh yeah, niente di meno, niente di meno, niente di meno, dove essere liberi, al di là dell'arcobaleno.

definitivamente nostri. Provo a nasconderti da questo dolore, ma io non sono Dio, sono solo tuo padre. Mi fa strano anche dirlo, e a te fa strano vedermi piangere. Io che non ho mai capito niente, neanche ti sognavo perché ti negavano.

0: cambiare per voi. Non sarà certo così difficile.
1: Io che non ho mai capito niente, anche sognavo perché mi negavo.